quotidiano alle vedove che erano di cultura greca. E quindi vediamo che questo Stefano, in versetto 8, or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E anche in capitolo 8 vediamo un altro suo collaboratore fra questi diaconi, se vogliamo chiamarli così, questi servi, questi che facevano delle cose pratiche nella chiesa. Vediamo che Filippo è andato in Samaria, anche lui con grande potenza ha predicato la parola e tutta la Samaria si è convertito, quasi tutto. Cioè, c'era un risveglio lì in Samaria. Era questo uomo Filippo. E qui in versetto 8 vediamo che Stefano era un uomo di fede e anche potenza. E il Signore faceva grandi prodigi e segni per mezzo di lui. Però penso che è molto importante di vedere che sia Stefano sia Filippo, prima loro erano fedeli nel servire, nel lavare i piatti. Tante volte noi vogliamo fare segni prodigi, o vogliamo non so che cosa, vogliamo fare tante grandi cose per il Signore, ma magari non siamo fedeli in quel piccolo che il Signore ci ha dato. Ma Dio ci chiama di essere fedeli in quello che Lui ci ha dato. Se ci ha dato qualsiasi cosa, non di lavare i piatti. Voi sapete, io ero in questa tenda e ci sono due di queste tende in Italia. Uno viene chiamato la tenda di Clark, ma speriamo che la tenda di Gesù. E in questa tenda c'erano 150 persone quando ero lì. Quindi immaginate lavare i piatti per 150 persone e non c'era lavastoviglie. Tutti a mano. Sta suonando il telefono? Non abbiamo un telefono. Comunque. Poi quel pantaloni fatto di alluminio che erano brutti. Questi pantaloni che avevamo sembravano che un camion era andato sopra 50 volte. Quindi potete immaginare come era croste. Cioè ci voleva veramente il scarpello a volte per togliere tutta la roba. Comunque. Io anche nella tenda, io sono stato fedele a scarpellare quelle pentole, a lavare i piatti, a pulire i gabinetti, e solo quelli che sono stati nella tenda sanno che cosa significa questo, perché erano gabinetti esterni, non con un buco in terra, con un bidone della mondizia, e quindi toccava ai fratelli di curare la merce dopo. Ho raccontato a Carmine e gli altri questa mattina e li ha fatto proprio schifo non raccontare. Comunque, per dire che anch'io nell'opera di Dio per tanti anni facevo solo quello. Io montavo la tenda, facevo la guardia, lavavo i piatti, pulivo i gabinetti. Magari venivo all'altare quando venivano avanti le persone per accettare il Signore a fare consigliere, di parlare con loro, di pregare con loro. E dopo diversi anni, poi un giorno mi arriva il mio anziano lì, il pastore diciamo, e ha detto: Craig, preparati perché due giorni tu devi predicare, voglio che tu porti la parola. E quindi il Signore mi ha aperto poi tante porte nell'insegnare, predicare la parola, andare in tanti paesi, conoscere tanta gente. E anche nella vita di Stefano era così, lui era fedele in fare quello che Dio ha dato da fare. E purtroppo tante volte nella chiesa, nelle opere di Dio, abbiamo persone, più spesso fratelli che sorelle, forse perché le sorelle sono più umili, che sempre vogliono mettersi davanti, sono ambiziosi. Ma un ambizioso non c'è posto nel regno di Dio. Gli ambiziosi sono fuori nel mondo. Ma vediamo che Stefano era fedele in quello che Dio aveva dato da fare, di servire i tavoli. Non un compito magari di grande gloria, di grande fama, ma lui era fedele nel fare quello. E quindi poi Dio ha messo il suo sigillo su di lui, anche con segni e potenti opere attraverso di lui.
In versetto 9, e alcuni della sinagoga detta liberti, dei Cirenei, dei Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, ok, stiamo iniziando bene, si alzarono per disputare con Stefano. Quindi queste erano le varie sinagoghe, perché magari quei ebrei provenivano da questi posti, Alessandria era in Egitto, questi altri posti erano altri posti sul Mediterraneo, e quindi la chiesa dei ghanesi, per dire, la chiesa dei nigeriani, la chiesa degli italiani, ma erano tutti questi sinagoghe, e loro volevano, hanno visto queste potenti opere che faceva Stefano per lo Spirito Santo, e hanno cercato di discutere con lui, ma in versetto 10, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. E questo, voi sapete, era una promessa che Gesù ci ha dato nel Vangelo di Luca, capitolo 21, quando Gesù ha detto, quando voi sarete chiamati davanti ai magistrati, voi conoscete questi versetti, per dare testimonianza, non meditate prima quello che voi dovete dire, perché lo Spirito Santo vi darà le parole in quel momento. E come Luca ha scritto il Vangelo, ha scritto anche questo, vediamo proprio l'adempimento di quello che Gesù ha detto, che loro non potevano resistere alle parole di Stefano. Perché non potevano resistere? Qualcuno sa? Era la verità? Ecco, perché era lo Spirito Santo che parlava, non era lui. Non era l'opinione di Stefano, ma era Dio che parlava. E anche voi vedrete che quando il Signore parla attraverso di voi, nessuno può... Io vedo tanti fratelli quando andiamo a evangelizzare vogliono vincere un dibattito. Avete mai visto questo? In ogni chiesa, in ogni cosa, c'è sempre quello che vogliono vincere un dibattito. Ma è pericoloso, perché possiamo vincere il dibattito e perdere l'anima. Non so se mi spiego. I testimoni di Geova sono meravigliosi a vincere dibattiti, ma non hanno vinto neanche un'anima finora. Hanno solo ingannato milioni e milioni. Ma noi vogliamo essere veramente di questo spirito di Stefano. Non siamo noi che parliamo, ma è lo Spirito Santo che parla attraverso di noi. E vedremo in tutto capitolo 7 che Stefano, come tutti gli altri apostoli, era un uomo della parola di Dio. Tutto il suo discorso, tutta la sua predica a questi religiosi era spiegare la parola di Dio, era citare i versetti, era raccontare quello che dice la parola di Dio. Non erano le sue idee o io ho una nuova rivelazione. Purtroppo nelle chiese ci sono quelle che hanno sempre delle nuove rivelazioni e purtroppo vengono quasi sempre dal mio paese. Dio sta facendo una cosa nuova. Dio vuole fare la cosa antica. Non una cosa nuova, cioè, una nuova cosa sì, però sempre al stile antico. Non so se siete d'accordo in questo. Ma è molto pericoloso, uno dice, io ho una nuova rivelazione di Dio che è al di fuori della parola di Dio. Perché se, no, se questa qua non è sicura, su che cosa dovremmo porre la nostra fede? Su che cosa dovremmo fondare la nostra vita? Ma come ha detto Gesù nei Vangeli, chi edifica la sua casa sulla mia parola è come colui che edifica la casa sulla roccia, un fondamento sicuro. Ma chi non edifica la sua casa sulla mia parola è come una casa di sabbia. E ve l'ho raccontato già tante volte, dei disastri che ho visto nella vita di credente che corrono indietro, nuovi modi, nuove rivelazioni, e non c'è nessun frutto nella loro vita. Loro non potevano resistere perché era lo Spirito Santo che parlava. In versetto 11, come non riuscivano a dire niente male di lui, dovevano trovare due bugiardi. Anche mio figlio adesso sta cominciando a dire bugie, piccolo peccatore che è. E quindi tutto questo, abbiamo un detto adesso in casa mia, che Josh appartiene al tribù dei bugiardini.
I mujahideen? Avete capito? Va bene. E dovevano trovare due bugiardi per mentire contro. Come anche con Gesù, dovevano cercare falsi testimoni

tribi e piombateli addosso. Lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedro. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù, il Nazareno, distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedro, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. E quindi avevano queste accuse false contro Stefano, ma Stefano era lì tranquillo nello spirito. E anche noi, fratelli, se camminiamo nello spirito, potrebbe scatenarci contro qualsiasi cosa, e noi possiamo stare lì con la faccia dell'angelo, come Stefano. E anche fa ridere queste accuse che fanno, che lui bestemmia contro questo luogo santo. Ma la bestemmia è contro Dio, non contro un luogo o contro un edificio. Perché il popolo ebreo, questi religiosi, come ha detto anche Gesù, voi avete lasciato le cose buone e avete seguito i comandamenti di uomini. E quindi avevano fatto questa idolatria del Tempio. Il Tempio. Quando Dio non aveva mai ordinato di adorare il Tempio o un edificio. Versetto 1 di capitolo 7. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? E gli disse: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve a Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia. E gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran. Di là, dopo che il suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese nel quale ora voi abitate. E non gli diedi alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promesse di darlo in proprietà a lui ed alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora figli. E quindi loro dicevano: tu dici bestemmia contro questo luogo, e Stefano, guidato dallo Spirito, entra in questa predica che racconta un po' tutta la storia dei ebrei, tutta la loro storia. Prima cosa dice: nostro padre Abramo. Cominciamo con Abramo, tutta la storia della loro nazione, perché loro avevano fatto questa idolatria di un posto, di un luogo, di un edificio. E Stefano qui racconta a loro che Abramo, nostro padre, non aveva neanche il spazio per posare un piede. Non due piedi, neanche un piede. Quindi Abramo era un adoratore pellegrino. Lui adorava il Signore in spirito e verità. Lui non aveva un luogo fissato per adorare Dio. Loro mettevano tutta questa fede in un luogo, in un posto, invece di mettere la loro fede in Dio. E in versetto 7: e Dio parlò così, che la sua progenie dimorerebbe come forestieri in paese straniero, e che là sarebbe tenuto in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse: io giudicherò la nazione al quale avranno servito, e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. E poi gli diede il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi portavano invidia a Giuseppe e lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E quindi qui Stefano racconta anche la storia di tutti i patriarchi, in particolare Giuseppe.

0: e porta fuori il fatto che loro hanno venduto lui per invidia. E c'è qualcun altro nel Nuovo Testamento che hanno venduto per invidia. E chi era? Gesù Cristo. È scritto di Pilato, quando hanno portato Gesù davanti a Pilato, lui sapeva che i capi religiosi avevano fatto per invidia. Erano invidiosi di lui, perché Dio era con lui, Dio era con Gesù e non era con loro. Come anche Giuseppe, i suoi fratelli erano invidiosi perché Dio era con lui. Versetto 10, lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re di Egitto, il quale lo costui governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora sopravviene una carestia, una grande calamità in tutto il paese di Egitto e di Canaan, e i nostri padri non trovarono viveri, ma Giacobbe saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata a Faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto dove morì lui e i nostri padri. Quindi abbiamo tutta questa storia di Giuseppe, penso che voi conoscete questa storia. Però è molto bello qui, come Stefano porta fuori prima Giuseppe, la vita di Giuseppe, e dopo di Giuseppe la vita di Mosè. Perché tutti e due nella storia di Israele erano qualcosa. Erano salvatore per il popolo di Israele. E Giuseppe e i suoi fratelli l'hanno venduto per l'invidia, per morire, come anche Gesù hanno venduto, per salvare la pelle, per piacere ai romani. E anche bello qui in versetto 13 è scritto che la seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dal suo popolo, come anche Gesù, quando lui tornerà, è scritto che tutta la nazione di Israele lo riconoscerà. E questo è scritto in Zecaria 12:10, possiamo anche leggerlo, alla fine del Vecchio Testamento. Zecaria 12, versetto 10. Riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. Allora, come sappiamo che questo parla dello secondo ritorno di Cristo? Perché in Apocalisse è di nuovo ripetuto questo, in Apocalisse capitolo 1, quindi andate dal vecchio alla fine del nuovo. Apocalisse 1, versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire. E dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti, e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. E quindi anche Paolo nel libro di Romani racconta che tutto Israele ai ultimi tempi, alla fine dei tempi, il discorso che abbiamo visto alla conferenza con Rade Paul, tutta la nazione di Israele vedranno Cristo quando Lui tornerà e loro riconosceranno come loro Salvatore. E Paolo ha scritto in Romani che tutta la nazione si converterà, come anche con Giuseppe. È molto bello qui in Atti degli Apostoli come Stefano prende il Vecchio Testamento, lui prende Mosè e la legge e li smonta completamente dalla loro religiosità. Prima loro dicevano, tu bestemmi contro questo luogo. E quindi loro dicevano, questo luogo Gerusalemme, solo noi, solo a Monte Belluna. Amen. Solo a Monte Belluna c'è la presenza di Dio. Giusto? Solo in questa chiesa. No, non siete d'accordo? Eretici. Ma loro credevano così, erano talmente orgogliosi, loro dicevano, Dio solo qua puoi operare. Quando la donna in Samaria, nel Vangelo di Giovanni capitolo 4, ha detto, i giudei dicono di adorare Dio a Gerusalemme, ma noi diciamo su questo monte, qui in Samaria. E Gesù ha detto, quelli che adoreranno Dio adoreranno né a Gerusalemme e né qua, ma lo adoreranno in spirito e verità. E quindi anche Stefano ha detto, voi adorate questo tempio che fra pochi anni un italiano di nome Tito butterà giù e metterà a fuoco. Voi adorate questo tempio, ma nostro padre Abramo non aveva neanche un posto per mettere i piedi, non aveva un posto per pregare, perché lui adorava Dio in spirito e verità. E poi va avanti con la storia di, perché loro mettevano la loro fede in Gerusalemme, loro avevano il luogo sacro. E poi la seconda cosa in cui loro mettevano tanta fede e fiducia, qualcuno sa che cos'era? Nei nostri padri. Noi siamo figli di Abramo. Loro mettevano tanta fede in questo. E anche nel Vangelo di Luca, guardiamo lì un secondo, capitolo 3, qui parla di Giovanni Battista. Egli dunque diceva alla folla che andavano per essere da lui battezzate, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi, noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli ad Abramo anche da queste pietre. E quindi per un ebreo era tutto questo, Gerusalemme, e il fatto che noi siamo figli di Abramo, i patriarchi. Noi siamo figli dei 12 tribù di Israele, i uomini di Dio, noi siamo figli di loro. Loro posavano tutto in questo. E ancora gli ebrei sono così. Perciò c'è tutta questa battaglia per Gerusalemme anche oggi, perché loro credono che è lì, anche se noi sappiamo che io credo che c'è poco di Dio a Gerusalemme, in quel posto, in quel moschea, in quel monte dove pregano gli ebrei. Magari ci sarà qualche chiesa lì a Gerusalemme dove adorano in spirito e verità, e sono convinto che lo spirito di Dio sta operando lì, ma in queste religioni morte non sta operando e non è lì presente. E loro mettevano tutta la loro fede e fiducia in queste due cose. Noi abbiamo il luogo e noi abbiamo la genetica, i nostri padri. Però qui Stefano nella sua predica comincia a smontare i padri e fa vedere, i nostri padri hanno venduto Giuseppe, che Giuseppe era una figura di Cristo. I nostri grandi padri, in cui noi mettiamo tanta fiducia, erano mascalzoni, erano peggio di mascalzoni. Erano dei traditori, erano vigliacchi, e hanno venduto il giusto, hanno venduto quello che veramente camminava con Dio. E i religiosi sono sempre così, loro mettono sempre la fede e la fiducia in quello che loro hanno, Io ho questo, tu non ce l'hai, quindi io sono più spirituale di te. Io sono meglio di te, sono più vicino a Dio di te. Ma il vero spirituale mette la sua fiducia in Dio. Come dice Paolo, Dio ci ha portato alla morte, abbiamo nello studio di Corinzi, finché non fidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi i veri figli di Dio non hanno nessuna fiducia nella carne, come ha detto l'Apostolo Paolo. Io non metto zero fiducia nella mia carne, zero fiducia nel fatto che io sono benemito, che io sono fariseo, che io ho fatto la scuola, il seminario, ma la mia fiducia è in Cristo Gesù. E quindi piano piano Giuseppe prosegue con la, prosegue con la sua predica smontando la religiosità di questi ipocriti, di questi religiosi, e continuiamo in versetto 22, che poi lui entra nel discorso di Mosè. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere. Ma quando giunse all'età di 40 anni, gli viene in cuore di andare a visitare i suoi fratelli e figli di Israele. È molto interessante questo versetto, che Stefano ci racconta che Mosè era potente in parole. In Egitto, prima di conoscere il Signore, quando noi sappiamo dalla Scrittura che dopo la sua conversione, diciamo, lui balbuttava e diceva: io non sono bravo a parlare, e non so, io ho visto anche tante volte, magari prima che io non conosco il Signore, sai, tutto orgoglioso, tutto ba ba ba, e poi si converte, Dio lo umilia e diventa timido, diventa che non riesce a parlare. Ma qui è scritto che Mosè, prima di conoscere il Signore, era potente anche a parlare, nel suo parlare. Ma quando, in versetto 23, giunse all'età di 40 anni, viene in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele, e vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare loro liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ci fa ricordare un'altra persona, che i suoi fratelli non hanno capito che lui era venuto per liberarli. E chi era questo? Gesù Cristo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro mentre litigavano, li esortava alla pace dicendo: o uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto uno all'altro? Ma colui che faceva torto al suo vicino li spinse dicendo: chi ti ha costruito principe e giudici su di noi? E questo era quasi quello che dicevano i giudei nel cortile davanti a Pilato: questo non è nostro principe, questo Gesù. Nostro principe chi era? Cesare, hanno detto. Crocifiggelo. Adesso mi sono perso, dove ero? 29. A questo nell'angelo del Signore che apparve nel deserto, e come si avvicinava per osservare, udì la voce del Signore che diceva: io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma Mosè, tremando tutto, non ardeva alzare lo sguardo. Allora il Signore lo disse: togliete i calzai dei piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e udito il loro sospiro, e io sono disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. E quindi abbiamo questa un'altra figura di Cristo nella vita di Mosè, uno che era rigettato dal suo popolo, un salvatore, uno che voleva salvarli ma è stato rigettato. E mi piace molto qui in versetto 34 che noi abbiamo un Dio che vede le cose, e abbiamo un Dio che ude le cose, e abbiamo poi un Dio che agisce. Dio ha detto a Mosè tre cose in questo versetto: io ho visto, io certamente ho visto, e ho udito, e io sono disceso. Non sono rimasto lì in cielo indifferente. Io ho visto, ho udito, e io sono sceso. E ognuno di noi dobbiamo avere questa certezza che il Signore vede ogni cosa nella nostra vita. Tante volte siamo tentati di pensare: ma Signore, vedi quello che io sto attraversando? Qualcuno ha mai sentito così? Io tante volte: ma Signore, non vede le mie sofferenze? Non senti quello che sto passando? Ma noi abbiamo un Dio che vede e che ude, che ode. E come si dice odio? Un Dio che odi? Odia. Va bene. Vedete, puoi imparare la parola di Dio, io imparerò italiano. Quindi abbiamo un Dio che vede, un Dio che ascolta, che oda, ode, e un Dio che agisce. E quindi noi dobbiamo stare sicuri: il Signore vede quello che noi stiamo attraversando, Lui vede ogni cosa nella nostra vita. Gesù ha detto: anche i capelli di vostro testo sono numerati. Io non so quanti capelli ce l'ha Angela, e giovani ancora nella testa piena, Carlo un po' meno, ma il Signore sa quanti capelli loro hanno in testa, sa quanti io sto perdendo ogni mese. Ci conosce così intimamente, intimamente. E quindi è bellissimo questo, che abbiamo questo Dio che vedi, che ascolta e che agisce. E vediamo anche che Lui agisce attraverso un'altra persona. Speriamo che tutti di noi saremo quelle persone che il Signore dice: io ti manderò in Egitto. Egitto è il vecchio mondo, ai peccatori. Io ti manderò in Egitto per proclamare la mia parola. Ma prima dobbiamo conoscere che Lui è un Dio che vede e ascolta. E poi anche noi possiamo agire per la potenza dello Spirito Santo. Quel Mosè che avevano rifiutato, quindi Stefano li sta ricordando, i padri hanno rifiutato Giuseppe, l'hanno venduto in schiavitù. I padri hanno rifiutato Mosè. Voi fidate tanto nei padri? Questi padri hanno sbagliato tutti. Dicendo: chi ti ha costruito principe e giudici? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel rovetto. Egli lo condusse fuori operando segni e prodigi nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso, nel deserto, per 40 anni. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli una profeta come me, ascoltatelo. Di chi sta parlando qui? Sta parlando di Gesù, perché nel Nuovo Testamento viene citato che lui sta parlando del Messia. Quindi lui, Stefano qui, gli sta ricordando che: guarda questo Mosè, che voi mi accusate che io sto bestemmio. Lui ha profetizzato di Gesù Cristo. Lui ha profetizzato del Messia che è venuto in mezzo a voi. Questo è colui che nell'assemblea dell'eserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette la parola vivente per trasmetterle a noi. A lui i padri nostri non vollero ubbidire, anzi lo respinsero e si volsero con il loro cuore all'Egitto, dicendo ad Arone: faccia dei dei che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè che ci ha condotto fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. E in quel giorno fecero un vitello offrirono un sacrificio agli idoli e si rallegrarono all'opera dei loro mani. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire l'esercito del cielo. E come è scritto nel libro dei profeti, casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto. E avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan. Le immagini da voi fatte per adorarle, perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come avevo comandato colui che avevo detto a Mosè di farlo secondo il modello che avevo visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino al giorno di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Quindi racconta anche la storia di Davide, come lui voleva costruire il Tempio, ma Dio non ha permesso che lui costruisse il Tempio perché lui era un uomo di sangue. È molto bello in questa storia, poi lo vedremo anche domenica, quando arriveremo nella storia di Davide, che Davide voleva fare una casa per il Signore, e purtroppo Nathan ha detto sì, fai tutto quello che vuoi, fai tutto quello che hai nel cuore, e dopo Nathan ha detto, dopo Dio ha detto a Nathan, tu hai sbagliato Nathan, io non te l'ho detto di dire questo a Davide, perché Davide non puoi costruire la mia casa, perché è un uomo di sangue. E quindi ha rimandato a Nathan a dire, guarda Davide, ho sbagliato, non puoi costruire il Tempio, però ho una parola dalla parte di Dio per te e per voi che ricordate che cosa ha detto. Il Signore ha detto, io costruirò una casa per te. Tu non costruirai una casa per me, io costruirò una casa per te. E il tuo progenie siederà sul trono per l'eternità, che parlava di Cristo. E quindi fu invece 47 Salomone quello che gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Uomini di collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo come fecero vostri padri, così fate anche voi. Quindi adesso Stefano comincia a tirare fuori la mitragliatrice e dice basta, voi siete... Ma li ha insultato al più massimo, perché loro si fidavano anche nel fatto che erano circoncisi. Voi conoscete questo? Gli incirconcisi sono impuri, se loro solo toccavano un gentile, uno di noi, erano impuri e dovevano lavarsi, nascondersi per tutto il giorno, perché avevano toccato un incirconciso. Loro si fidavano tanto in questo fatto di essere circoncisi nel meridione, nel sud. Invece Stefano, riprendendoli, dice, voi siete incirconcisi di cuore e di orecchio, perché Dio vuole il cuore circonciso, il dentro dell'uomo, non un'apparenza esteriore. E anche in questo vediamo la differenza fra un religioso e uno che è veramente spirituale, che ama il Signore. L'uomo religioso si fida tutto nell'esterno, tutto nell'apparenza di apparire santo, il modo di vestire, il modo di parlare, tutto un esterno. Ma il vero cristiano è uno che è dentro, circonciso nel cuore, nello spirito. Uomini di col duro In italiano, se chiami uno col duro, vuol dire qualcosa. Testardo. Ostinato è veramente la parola più giusta. Un popolo ostinato, ribelle, testardi. E anche nella chiesa ci sono tante così. Ribelli, testardi, ostinati. Anche i fratelli che io magari cerco di aiutarli, di dire, guarda fratello, non camminare verso di là perché lì è un pericolo per la tua vita spirituale. E non dico perché voglio comandarti, ma perché io ci sono caduto già dentro. Eppure? No, io non, nessuno mi dice quello che io devo fare. Ci sono purtroppo persone anche così, col duro, sono duri. E poi non deve dire, va bene, io pregherò per te, che esci subito dal buco in cui cadrai. E loro erano di col duro, contristavano lo Spirito Santo. Come i vostri padri, voi resistete lo Spirito Santo come facevano i vostri padri, e anche voi lo fate la stessa cosa. Loro si fidavano tanto nel fatto che noi siamo del Calvary Chapel. E noi adoriamo il Signore a Montebelluna. E lì è tutto. Versetto 52. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditore e uccisore. Quindi proprio lì ha tirato fuori tutti i tappi e ha detto chiaramente, voi avete tradito il Messia, l'avete ucciso il Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non avete osservata. All'udire di queste cose essi fremevano in cuore loro. Come si dice questa parola? Digrignavano i denti. Io odio quel rumore quando uno fa così. Contro di lui, immaginate, erano arrabbiati. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Alleluia. Ma essi, mandando alte gridi, si turarono i orecchi. Immaginate questi qui. Come si dice? Mamma mia, è troppo lungo. Digrignavano i denti, mettevano così. Immaginate questi, che scene che facevano. Tappavano gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra di lui. Questo tutti insieme era la stessa parola nel secondo capitolo di Atti, quando è scritto che erano tutti di un accordo. E quindi anche i figli di Satana a volte sono molto più uniti di noi, fratelli, nel fare del male. Quindi tutti uniti, uccidiamo questo qua. Lui ha fatto solo una bella predica. Solo questo. Ha solo raccontato la verità. E anche tante volte noi predicheremo la verità e non sarà ben ricevuto da tutti. Ci saranno quelli che cercheranno di ucciderci, di maledirci. E quindi si sono buttati, avventati su di lui e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono e i testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, che è il nostro famoso apostolo Paolo, che vedremo più avanti in questo studio. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Com'è bello, non è scritto mai che un credente muore. Avete mai visto questo nel Nuovo Testamento? Paolo in Primo Tessalonicese, sembra prima, parla, sì, in primo, parla di fratelli, non voglio parlarvi di quelli che addormentano, perché noi dormiamo. Dormiamo e andiamo col Signore nella terra dei sogni veramente meravigliosi. E in questi ultimi due versetti, non so se avete notato, l'atteggiamento di Stefano era lo stesso atteggiamento di nostro grande fratello. Gesù ha detto queste quasi esatte parole alla sua morte. Qui Stefano ha detto: Gesù, ricevi il mio spirito. Gesù ha detto: Padre, ricevi il mio spirito. Sulla croce. Stefano qui ha detto: Signore, non imputare loro questo peccato. E Gesù ha detto: perdonateli perché non sanno quello che fanno. E vediamo che Stefano era una fotocopia di Gesù. Era talmente simile a Cristo che anche il modo in cui è morto è come il Signore. E io spero, fratelli, che possa anch'io morire così. Questa è la cosa che Dio vuole fare nella vita di ciascuno di noi, formare Cristo in noi, che noi diventiamo delle copie di Cristo in tutte le cose che noi facciamo. Non so se potrei, mentre che mi buttano pietre addosso, Signore, perdonali. Ma Lui l'ha fatto, perché era pieno di Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questo esempio di Stefano, che veramente ha vissuto poco tempo per te, Signore. Dopo la sua conversione, Padre, pochi anni, pochissimo tempo ti ha servito, ma ha fatto tante cose meravigliose in quel poco tempo. Signore, tu lo hai usato veramente come una bomba lì in quel paese, Padre. E ti chiediamo, Signore, di fare di ognuno di noi dei servi come Stefano, Signore, che possiamo essere fedeli in quello che tu ci hai dato da fare, Signore. Anche se servire i tavoli, anche se fare delle cose più umili, Padre, anche di servire in casa o di dove lavoriamo, Padre. Se tu ci hai messo lì, ti chiediamo di darci la grazia, la forza, la pienezza dello Spirito di seguire questo esempio di Stefano. Di essere uomini e donne della Tua parola, Padre, che quando ci chiedono possiamo rispondere: così sta scritto. E Signore, ti ringrazio per questi fratelli, ti chiedo di benedirli e ciascuno di noi questa notte, Signore, anche domani. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Un altro profeta che svolse il suo ministero nel periodo del declino del regno di Giuda fu Abacuc. Intorno alla sua persona non sappiamo purtroppo nulla di preciso. Nel libro che ci ha lasciato vediamo che egli ha a cuore la santità di Dio. Egli solleva e dà risposta ad un problema che turba molti animi, quello cioè di un Dio che sembra essere incoerente con le sue prerogative di santità e giustizia nel permettere violenza e malvagità senza che vi sia una reazione da parte sua. La risposta che Dio stesso dà è una dichiarazione meravigliosa che costituisce in sé stessa la chiave del problema. Il giusto vivrà per la sua fede. Questa affermazione è come una finestra celeste che irradia una luce perpetua sul mondo tenebrato dal peccato. Nel caso di Abacuc, Dio avrebbe punito i peccati dei giudei, servendosi dei babilonesi che certo non erano migliori di loro, ma in questo non c'è ingiustizia perché anche la malvagità dei babilonesi o caldei avrebbe ricevuto la sua ricompensa mediante la distruzione ad opera di qualcun altro. Al tempo stesso, Dio promette che il suo popolo non sarebbe stato del tutto sterminato. Per il popolo di Dio il problema del peccato impunito è sempre attuale, ma la sua soluzione è invariabilmente racchiusa nella luminosa dichiarazione celeste: il giusto vivrà per la sua fede. Il figlio di Dio può osservare l'apparente prosperità dei malvagi senza esserne turbato, perché riposa tranquillo nella sua fede in un Dio di giustizia perfetta che non può sbagliare, anche se il suo modo di operare appare talvolta incomprensibile e misterioso per la mente umana. In tal modo, il giusto trae dalla sua stessa fede la forza e la ragione di continuare a vivere giustamente a dispetto di ciò che lo circonda. Il regno di Giuda, intanto, a causa dei suoi persistenti peccati, stava affrettando i tempi della punizione. Il profeta Geremia continuò a predicare il messaggio di Dio in Giuda anche durante il regno di Sedechia, il figlio di Giosia che era succeduto al nipote Gioachin dopo la deportazione di quest'ultimo ad opera di Nebucadnezzar. Sedechia, che era stato posto sul trono dallo stesso re di Babilonia Nebucadnezzar, avrebbe dovuto rimanergli fedele e sottomesso, come anche il profeta Geremia lo incoraggiava a fare. Geremia lo avvertì che questa era la volontà del Signore e gli disse che se si fosse uniformato ad essa, Giuda avrebbe continuato a sussistere, egli avrebbe conservato il trono e Gerusalemme non sarebbe andata distrutta. Ma Sedechia preferì dare ascolto alla voce dei cattivi consiglieri di cui si era circondato, piuttosto che a quella di Dio, e finì per ribellarsi imprudentemente al re di Babilonia. Geremia gli rivolse allora delle parole di severo ammonimento, dicendogli che l'atto insensato gli sarebbe costato la distruzione di Gerusalemme e la rovina di se stesso oltre che del popolo. A causa delle sue parole di incitamento alla sottomissione all'impero babilonese, Geremia fu preso per un traditore e molti principi giudei insistettero presso il re perché lo facesse mettere a morte. Sedechia, da sovrano debole e vile qual era, lasciò che Geremia venisse imprigionato. Il re di Giuda era un uomo privo di personalità, incapace di prendere delle decisioni per proprio conto, perciò, mentre da un lato dava ascolto ai cattivi consigli dei suoi principi, dall'altro voleva sentire anche il parere di Geremia per conoscere ciò che il Signore aveva da dirgli. Per questa ragione andò alcune volte a visitare segretamente il prigioniero e fece in modo che non gli venisse fatto mancare il necessario per nutrirsi. In seguito, i principi di Giuda si inasprirono ancor più contro il profeta. Un giorno andarono a prenderlo e lo gettarono in un pozzo che anziché acqua conteneva del fango. Geremia sprofondò nella melma e vi fu lasciato nella speranza che morisse al più presto. Un negro, di nome Ebed-Melech, che viveva al palazzo reale, venne a conoscenza dell'accaduto e chiese e ottenne dal re il permesso di tirar fuori il profeta dal pozzo. Ebed-Melech cercò delle funi e con l'aiuto di una trentina di uomini trasse Geremia dal fango e lo sistemò in un luogo asciutto sempre all'interno delle prigioni. Quando Nebucadnezzar venne a Gerusalemme e la cinse d'assedio, la città subì un periodo di dure sofferenze, di privazioni e di fame. Malgrado le persecuzioni di cui veniva fatto oggetto, Geremia continuò a parlare da parte del Signore, esortando i giudei ad arrendersi ai babilonesi perché chi si fosse arreso avrebbe avuto salva la vita e sarebbe stato portato in Babilonia dove il Signore avrebbe avuto cura di lui.
Parlò in questo modo anche a Sedechia, dicendogli che arrendendosi avrebbe salvato anche la città, ma Sedechia non ascoltò la parola di Dio. Ad un certo punto, messo alle strette dagli assalitori, tentò la fuga durante la notte, ma fu rincorso e catturato dai soldati babilonesi. Lo portarono a Ribla, dove il re Nebuchadnezzar lo costrinse ad assistere alla morte dei suoi figli, sgozzati uno per uno davanti ai suoi occhi. Dopo questo tremendo spettacolo, il re di Babilonia gli fece cavare gli occhi e lo condusse prigioniero e incatenato nella capitale del suo regno. A causa della loro ribellione e dell'estrema ostinazione dimostrata nel non volergli cedere, Nebuchadnezzar trattò i giudei sconfitti con eccezionale crudeltà, ne fece uccidere barbaramente un buon numero, depredò il tempio e il palazzo reale di ogni cosa di valore e portò a sé, a Babilonia, insieme con Sedechia ormai cieco, molti prigionieri. In Giuda lasciò soltanto la gente più povera e diseredata sotto ogni punto di vista. Il tempio, il palazzo reale e tutte le case ragguardevoli furono bruciate e le mura della città abbattute. Si adempì così il giudizio che i profeti avevano preannunciato. Gerusalemme fu ridotta a un cumulo di macerie fumanti. Sopra i pochi giudei rimasti, il re di Babilonia stabilì un governatore di nome Gedalia. Il Signore era stato molto paziente con la sua nazione. A più riprese aveva mandato dei messaggeri a parlare nel suo nome per ammonire e richiamare il popolo nelle sue vie. Egli voleva risparmiare la sua gente e anche Gerusalemme e il Tempio, ma Giuda si era beffato di lui. Aveva disprezzato le sue parole e schernito i suoi profeti, finché la sua ira era stata provocata al punto di non potervi più porre rimedio. I babilonesi distrussero Gerusalemme e presero molti prigionieri da condurre in cattività, ma trattarono con riguardo Geremia per i ripetuti consigli che aveva dato a Sedechia di arrendersi a loro. Gli lasciarono libertà di scelta. Avrebbe potuto seguirli a Babilonia, dove si sarebbero presi cura di lui, oppure restare in Giuda. Geremia preferì rimanere tra i pochi connazionali risparmiati dalla deportazione e presso Gedalia, che era stato stabilito governatore di Giuda dal re Nebuchadnezzar. Geremia aveva pronunciato molti messaggi di ammonimento contro Giuda a causa del persistente peccato che dilagava nel paese e aveva predetto con chiarezza di dettagli la distruzione di Gerusalemme. Tuttavia quest'uomo di Dio, nonostante le dure persecuzioni subite, non cessò mai per un momento di provare un sentimento di profonda tenerezza verso la sua nazione. Quando vide Gerusalemme ridotta a un cumulo di macerie, secondo la sua stessa profezia, pianse amaramente su di essa e compose le Lamentazioni, 5 componimenti poetici di tono mesto e nostalgico che esprimono la sofferenza del suo cuore. Tra queste elegie, bellissime nel loro insieme, 5 versetti contenuti nel 3° capitolo brillano come una pietra preziosa. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Gedalia, il governatore stabilito dal re di Babilonia sopra Giuda e il rimanente della popolazione, era leale verso i dominatori ed esortò i giudei superstiti a rimanere sottomessi ai caldei senza timore, perché così avrebbero potuto vivere tranquillamente e tornare a prosperare. Stabilì la propria dimora a Mizpah, poiché di Gerusalemme ormai non rimanevano che le rovine, e i giudei sparsi nei paesi di Moab, Ammon, Edom e altri tornarono in Giuda e ripresero possesso delle loro terre sotto il governo di Gedalia. Dopo soli 3 mesi, però, un certo Ismael, superstite della stirpe reale, raccolse intorno a sé alcuni principi e organizzò un complotto col preciso scopo di uccidere Gedalia. I congiurati riuscirono nel loro intento e assassinarono il governatore a Mizpah. Con Gedalia uccisero anche molti guerrieri caldei che si trovavano presso di lui e tutti i giudei che risiedevano a Mizpah. Ismael compì tutto questo con estrema crudeltà e fece gettare i cadaveri degli assassinati in un'immensa cisterna, colmandola fino all'orlo.
quando Johanan, un valente capo militare di Giuda, che aveva fatto atto di sottomissione a Gedalia, venne a conoscenza dell'eccidio compiuto da Ismael, si mise alla testa di coloro che volevano vendicare le vittime e inseguì i colpevoli. Riuscì a raggiungerli, ma Ismael, il principale responsabile, gli sfuggì con altri 8 uomini e andò a rifugiarsi tra gli Ammoniti. L'assassinio di Gedalia aveva riempito di timore Johanan e i giudei rimasti, che temevano una spedizione punitiva da parte dei babilonesi. Si radunarono tutti a sud della Palestina verso l'Egitto e chiesero a Geremia di pregare il Signore per conoscere il da farsi, promettendo che avrebbero pienamente seguito le indicazioni dell'Eterno, qualsiasi cosa avesse suggerita. Geremia pregò il Signore e in capo a 10 giorni ricevette la seguente risposta. Non dovevano assolutamente fuggire in Egitto come progettavano di fare, ma rimanere in Giuda, dove non avrebbero corso alcun pericolo e avrebbero goduto della protezione di Dio. Se malgrado ciò si fossero ostinati nella loro idea di fuggire in Egitto, in quel paese sarebbero stati colpiti di peste, fame, spada e sarebbero morti miseramente. A dispetto di quello che avevano promesso in precedenza, i giudei non vollero ascoltare le parole dell'Eterno pronunciate per bocca di Geremia e se ne andarono in Egitto, disubbidendo una volta di più alla voce del Signore. Geremia fu costretto a seguirli con la forza, ma non per questo, una volta in Egitto, abbandonò il suo ministero. Il profeta continuò a predicare contro i loro peccati, con severe parole di ammonimento, predicendo la punizione dell'Eterno che non avrebbe tardato a colpirli. A causa del suo fedele messaggio, per loro certamente funesto, sembra che Geremia sia stato messo a morte in Egitto dai suoi stessi connazionali giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Così la descrizione di Gesù, presa dal capitolo 1. Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E scoprirete che il suo messaggio sarà in relazione a questa descrizione. Essa tornerà nel messaggio alla chiesa di Efeso. Occorre far notare che ciascuna di queste chiese riguarda un periodo della storia della Chiesa, e troverete che questo si adatta molto bene con i periodi della storia della Chiesa, e parleremo di questi periodi della storia della Chiesa man mano che vedremo questi sette messaggi. Queste sette chiese esistono anche oggi. Le condizioni di cui si parla scoprirete che sono relative alla Chiesa di oggi, quindi esistono in questo momento e si riferiscono alle sette chiese che sono esistite e affrontano situazioni che sono esistite nelle chiese, ma hanno anche un'applicazione storica, e vedremo anche questa. Ora alla chiesa di Efeso. Io conosco le tue opere, dice questo a ciascuna delle chiese, la tua fatica e la tua costanza. Ora Giovanni nel primo capitolo dice di trovarsi nell'isola di Patmos per la testimonianza di Gesù Cristo, e dice di essere loro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza. Ora, verso la fine del primo secolo, hanno iniziato a rendersi conto che la venuta di Gesù Cristo non era così immediata come pensavano in origine. Tutti pensavano che il Signore tornasse subito per stabilire il suo regno. Giravano delle voci che lui non sarebbe morto prima che fosse stabilito il regno. Giovanni, nell'ultimo capitolo del suo Vangelo, dice che non è così. Non è questo quello che aveva detto Gesù. Gesù disse a Pietro, quando Gesù disse a Pietro che sarebbe stato martirizzato per l'Evangelo, Pietro disse: ma cosa ne sarà di lui? Indicando Giovanni. E Gesù disse: guarda, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Tu pensa a Pietro, sarò io a pensare a Giovanni. E così molti dissero che il Signore aveva detto che Giovanni non sarebbe morto. Giovanni dice: no, il Signore non ha detto questo. Ha detto: se voglio che rimanga finché io venga. Ma Pietro, nella sua epistola, inizia ad incoraggiare la gente alla pazienza, alla costanza, nell'attesa del ritorno del Signore. Giacomo dice: fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore sta aspettando che sia completo il frutto del raccolto. Quindi pazienza, costanza, nell'attendere il regno. Così la Chiesa sta aspettando pazientemente che venga il Regno. E perché stiamo aspettando pazientemente che venga il Regno, sono venuti degli schernitori che hanno detto: ah, dov'è la promessa della sua venuta? Sapete, no, il mondo continua ad andare come sempre. Non c'è niente di diverso. È sempre stato la lotta del bene contro il male. E ti mostrano i titoli dei giornali del 1897 che dicono quello che dicono oggi. Tutto questo c'è sempre stato. Dov'è la promessa del regno? Da quando i nostri padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio. Così la paziente attesa del regno, mentre il Signore aspetta pazientemente che il frutto del raccolto sia completo. Io conosco le

0: tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. Quindi stavano esercitando il dono del discernimento. Uno dei problemi della Chiesa è il male che c'è al suo interno. E Gesù ha dichiarato nelle parabole del regno che sarebbe successo questo: il seme che cade su diversi tipi di terreno, la crescita abnorme della Chiesa, come il granello di senape, un piccolo granello, ma che cresce e diventa un grande albero, una crescita abnorme, e gli uccelli del cielo, che sono sempre un simbolo del male, vengono e si rifugiano sotto i suoi rami. Ci sono stati un sacco di uccelli malvagi che si sono rifugiati sotto i rami della Chiesa, e ci sono anche oggi. Ci sono molti uccelli sporchi nella Chiesa. La donna che prende le tre misure di farina e le impasta con il lievito, finché tutta la pasta non è lievitata. E il lievito è simbolo del male che permea l'intera Chiesa. La storia della Chiesa è vergognosa. Non posso difenderla. Non posso cercare di difendere la storia della Chiesa. La storia della Chiesa è qualcosa che mi imbarazza. Ogni volta che faccio una lezione agli studenti del college, la storia della Chiesa è sempre una sfida, e dico sempre che non posso difenderla. La storia della Chiesa è marcia. Non posso difendere la storia della Chiesa. Posso difendere Gesù Cristo e la mia fede in Lui e il Vangelo così come è stato insegnato da Lui e messo in pratica dai discepoli, dagli apostoli. Ma quello che è successo nella Chiesa non cercherò di scusarlo. Non cercherò di difenderlo. Posso solo scusarmi e dire questo non rappresenta il vero cristianesimo, come l'ha insegnato Gesù Cristo. Ma Dio ci aiuti ad essere dei testimoni veri e fedeli di quello che Egli voleva che fosse la sua Chiesa. Non puoi sopportare i malvagi. Loro avevano quella potenza purificatrice nella Chiesa di Efeso. È un corpo sano, è un corpo che riesce a depurarsi dai veleni nel suo sistema. È quando la Chiesa inizia a tollerare il veleno che muore. Se il tuo corpo si fa debole e non riesce più a depurarsi dai veleni, allora presto segue la morte. È necessario che il corpo sano depuri se stesso dai veleni al suo interno. Grazie a Dio noi abbiamo Romain, che depura il veleno dal corpo. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato. La loro fatica era per amore del nome di Gesù. Per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. E c'erano tutte queste opere, tutti questi sforzi. Erano una chiesa davvero molto attiva. Tutti i comitati e le commissioni funzionavano come erano stati disegnati. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Così quello che il Signore cercava non erano tanto le opere, ma semplicemente una relazione d'amore con il suo popolo. Questo è quello che Dio desidera avere con te stasera. Il Signore vuole solo una relazione d'amore con te. Noi cerchiamo così spesso di sostituire le nostre opere, i nostri sforzi, ad una semplice e diretta comunione con Dio. Ma il Signore desidera solo avere comunione. Anziché averti tutto impegnato per Lui, anziché questo, Lui desidererebbe piuttosto che tu ti sedessi, ti rilassassi e trascorressi del tempo con Lui e condividessi il tuo amore con Lui. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, quell'entusiasmo, quell'emozione che avevi all'inizio. Dio dice ad Israele: ricordo l'amore che avevi per me quando mi sono mostrato a te nel deserto, come parlavi sempre di me. Cos'è successo ora? Gesù sta dicendo: mi manca il tuo primo amore, quella prima esplosione d'amore che avevi. Quindi ricordati da dove sei caduto. E notate, dice caduto. Sta parlando di uno sviamento. Sei tornato indietro. Dovresti avere una relazione d'amore più profonda con il Signore stasera di quella che avevi prima. Ricordati da dove sei caduto. Ricordati di quei meravigliosi giorni in cui seguivi il Signore dovunque ti portava. Ehi, eravamo degli intrepidi. Avremmo fatto qualsiasi cosa per Gesù. Saremmo andati da qualsiasi parte per Gesù. Il nostro amore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti. Cambia, rigirati, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Così l'ammonimento è che lui non rimarrà in una chiesa senza amore. Lui rimuoverà quella chiesa dalla sua presenza. Perché in mezzo a cosa stava camminando Gesù? Queste cose dice colui che cammina in mezzo a sette candelabri d'oro. Quindi è in relazione con il messaggio di giudizio che annuncia. Se non ti ravvedi, io prenderò e rimuoverò la chiesa dal luogo della mia presenza. Non rimarrò, sta dicendo, in una chiesa che non ha amore. E il dramma di così tante chiese oggi è che c'è mancanza di amore e quindi l'assenza dello Spirito. E quello che ne consegue sono questi litigi e questi conflitti e tutte le altre cose che vediamo. Oh, quanto è importante che manteniamo questo amore. Più importante dell'avere miracoli e qualsiasi altra cosa è avere amore. Paolo dice: vi mostrerò una via ancora più eccellente. Non tutti operano miracoli, non tutti hanno il dono di guarigione, non tutti parlano in lingue, ma Dio vuole che tutti abbiamo amore. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore non significa niente. È solo un suono, è solo un rumore. Se avessi il dono di profezia e comprendessi tutte le cose, se non ho amore non sarei nulla. Se dessi il mio corpo per essere arso e vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore non giova a nulla. L'amore è tutto. Hai lasciato, dice, il tuo primo amore. Oh, che accusa! Fareste meglio a ravvedervi, dice. Altrimenti la prossima cosa che se ne andrà via sarà la mia presenza. Non rimarrò. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Cosa sono le opere dei Nicolaiti? Questa parola, Nicolaiti, è formata dalle parole in greco Nicolaus o Nikos e Laos. Nikos è sacerdote o sacerdozio e Laos è popolo, la gente comune. Quindi è lo stabilire una gerarchia spirituale in cui un uomo viene a mettersi tra te e Dio e dice: no, non puoi andare direttamente a Dio. Vieni da me e io andrò da Dio per te. Ciò è esattamente quello che ha voluto mettere da parte Gesù quando è morto. Quando Gesù è morto, il velo del Tempio si è squarciato da cima a fondo e con questo Dio voleva dire a tutti gli uomini che ora ognuno può avere un accesso diretto al trono di Dio. E in Ebrei leggiamo: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia nel tempo opportuno. Ma questa entrata è stata concessa per mezzo di Gesù Cristo. Ora, c'è all'interno di alcune chiese pentecostali quello che è chiamato in inglese shepherding, del pastore padrone, del pastore despota, che corrisponde alle opere dei Nicolaiti. Tu vieni da noi e noi ti diremo quello che Dio vuole riguardo a chi devi sposare, cosa devi vendere, cosa devi comprare e quando devi fare questo o quello. E cercano di esercitare dominio sulle persone. Sono le opere dei Nicolaiti, il movimento dello shepherding. E poi naturalmente vediamo questo nella Chiesa Cattolica, con il clero. Tu vieni e confessi a me i tuoi peccati e io rimetterò i tuoi peccati, perché andrò dal Padre e mi occuperò di queste cose per conto tuo. Ed è mettere un uomo tra te e Dio, è inserire qui un uomo in mezzo tra te e Dio. Ora vedremo lo sviluppo di questo sistema quando arriveremo alla chiesa di Tiatira, ma almeno la chiesa di Efeso odia queste opere. E il Signore dice: le odio anch'io. Perché le odia? Perché è morto per abolirle. Era così prima. L'uomo non poteva andare direttamente a Dio a causa del peccato, ma Gesù, morendo per i nostri peccati, ha dato ad ogni uomo accesso a Dio. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden perché poteva scegliere. Poteva mangiare di tutti gli alberi che si trovavano nel giardino, ma dell'albero che si trovava al centro del giardino non ne mangiare. Adamo poteva scegliere. Poteva mangiare dell'albero della vita che si trovava nel giardino dell'Eden, ma scelse piuttosto di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. E in un certo senso ciascuno di noi deve prendere la stessa decisione che ha preso Adamo. C'è l'albero della vita, disponibile per ciascuno di noi per mezzo della croce di Gesù Cristo, ma così tante volte le persone scelgono l'albero della conoscenza del bene e del male, vogliono sguazzare nelle cose malvagie, vogliono conoscere il male. Ora colui che vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Dio ha trapiantato questo albero. Quando Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden, Dio ha messo un cherubino davanti alla porta del giardino per custodirla, in modo che l'uomo non tornasse a mangiare dell'albero della vita e vivesse così per sempre in una condizione peccaminosa. Questa è la cosa peggiore che sarebbe potuta capitare all'uomo. Dio stava proteggendo l'uomo dalla sua stessa follia, ma un giorno mangeremo dell'albero della vita. A chi vince. Chi vive e crede in me, disse Gesù, non morirà mai. Così lui è l'albero della vita in realtà. E se ci cibiamo di lui avremo la vita eterna. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, ora la chiesa di Efeso storicamente è il primo periodo della storia della chiesa, fino alla morte degli apostoli, il libro degli Atti. Verso la fine c'è stato un raffreddamento e hanno iniziato a renderla una religione formale. La chiesa di Smirne è la chiesa del secondo e del terzo secolo, che ha attraversato una terribile sofferenza e persecuzione da parte del governo romano. Si stima che durante questo periodo siano stati martirizzati 6 milioni di cristiani, alcuni sono stati dati in pasto ai leoni, altri tirati dai due lati, crocifissi a centinaia, mentre gli imperatori romani in vari momenti hanno cercato di spazzare via il cristianesimo. Così a questa chiesa che avrebbe sperimentato una così terribile sofferenza e persecuzione, il messaggio di Gesù è un messaggio di altra natura. È un messaggio di conforto, un messaggio di speranza. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Vi ricordate la descrizione che fa di se stesso? Il primo e l'ultimo. Fui morto, ma ecco sono vivente. Perché molti di loro, 6 milioni di questa chiesa, saranno martirizzati per la loro fede. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, povero nelle cose materiali, ma ricco nelle cose spirituali. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Ora, quando Gesù era davanti ai capi religiosi del suo tempo, essi dicevano: noi abbiamo per padre Abramo. E Gesù disse: se Abramo fosse vostro padre, credereste in me, perché Abramo si è rallegrato nel vedere il mio giorno e l'ha visto. E loro: che vuoi dire? Che Abramo ti ha visto? Non hai nemmeno 50 anni. Di cosa stai parlando? Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. E hanno preso delle pietre per ucciderlo. Ma poi Gesù disse: io sono proceduto dal padre, e se voi foste dal padre mi conoscereste. Ma voi siete dal diavolo. Lui è vostro padre. A chi stava parlando? Ai capi religiosi, i farisei. Ora dice di loro: conosco quelli che dicono di essere giudei. In realtà non lo sono. L'apostolo Paolo dice che non tutti quelli che hanno la legge sono giustificati, perché la circoncisione non è un rito esteriore. In realtà è qualcosa che riguarda il cuore, è qualcosa che ha luogo nel cuore di una persona. Non è un rito esteriore per cui passa una persona, è un'opera interiore che avviene nel cuore. E c'erano molti che confidavano nella legge, noi abbiamo la legge, e confidavano nell'osservanza esteriore della legge, mentre in realtà quello che importava era il cuore di una persona. E Gesù, nel sermone sul monte, parla di questa verità nel capitolo 5. Dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Perché avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico che se odiate vostro fratello siete colpevoli. Avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico se guardate una donna e la desiderate nel vostro cuore, in realtà avete violato la legge. Perché la legge è spirituale e l'osservanza esteriore non fa niente. È quello che c'è nel cuore di una persona che conta veramente. A Dio interessa quello che c'è nel tuo cuore, non quello che fai esteriormente. Non sono i riti che puoi osservare esteriormente, ma quello che c'è nel tuo cuore. Sta l'amore di Dio regnando nel tuo cuore. Questo è ciò che importa. Hai un amore genuino per Dio, o sei legato ad una legge e a dei riti? Così io li conosco. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma in realtà sono una sinagoga di Satana, perché sono contro Gesù Cristo. Stanno combattendo contro Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Non temete quelli che possono uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non hanno alcun potere. Ma temete colui che dopo che il corpo è morto ha il potere di gettare la vostra anima nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Ora, possono anche uccidere il vostro corpo. Non vi preoccupate di questo. Non sarete colpiti dalla seconda morte. Così le parole di conforto, le parole di speranza a questi che sarebbero stati martirizzati per la loro fede in Gesù Cristo. Notate, non c'è alcun richiamo al pentimento. Ora, vi suggerisco vivamente di leggere il libro di Fox sui martiri, per saperne di più sulla chiesa di Smirne e sul prezzo che queste persone hanno pagato per il fatto di credere in Gesù Cristo. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: questo è ora lo sviluppo della condizione della chiesa sotto Costantino. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, la parola di Dio che taglia in giudizio. Io conosco le tue opere, e dove tu abiti, lì dov'è il trono di Satana. Dov'è il trono di Satana? È nel mondo. Qui c'è una chiesa che sta cercando di abitare nel mondo. Non ha mai funzionato. Una chiesa che cerca di unirsi al sistema mondano, un sistema di chiesa di Stato, fare leggi sulla giustizia, fare leggi su questioni religiose, non si può fare. Deve venire dal cuore, deve essere nel cuore di una persona. Non puoi fare leggi che rendono le persone giuste o che obbligano le persone a vivere vite giuste. Questa deve essere un'opera dello Spirito di Dio nel cuore di una persona. Così qui c'è una chiesa che sta cercando di abitare nel mondo. So dove tu abiti, lì dove è il trono di Satana. Tuttavia tu ritieni fermamente il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. La dottrina di Balaam era l'introduzione dell'idolatria nel popolo di Dio. Ed è stato in questo momento della storia della Chiesa che hanno iniziato ad introdurre le rappresentazioni di Gesù, di Maria, degli apostoli, dei santi, di Mosè, eccetera. E hanno iniziato ad introdurre le arti e le statue, eccetera, nelle chiese. Ed è diventata parte della struttura della Chiesa, l'introduzione di idoli nell'adorazione di Dio. La dottrina di Balaam, adorare Dio in modo non prescritto. Gesù disse: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Qualcuno dice, io vado in spiaggia e adoro Dio in spiaggia. Io ti credo. Lo faccio anch'io. Vado sulle montagne e adoro Dio sulle montagne. Lo faccio anch'io. Vedete, Dio è spirito. Quelli che lo adorano in spirito e verità. E non dobbiamo confinare noi stessi in un edificio per adorare Dio. Adoriamo Dio ovunque. Dio è spirito. Ora Dio ha prescritto come dobbiamo adorarlo. Cercare di adorarlo in un modo non prescritto, in un certo senso è fornicazione spirituale. Così anche tu hai alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti. E così scopriamo che in questo periodo della storia della Chiesa hanno iniziato a stabilire il ministero di professione, il sacerdozio, il clero che governa sui laici. E qui di nuovo il Signore dice, la qualcosa io odio. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Lui verrà contro di loro in giudizio, con la sua parola. Ora chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. La pietruzza bianca era una pietra di accettazione, la pietra nera era la pietra del rifiuto. Gli darò una pietruzza bianca, lo riceverò, lo accetterò e gli darò un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiatira, ora abbiamo lo sviluppo del sistema del cattolicesimo romano. E ti prego, se sei un cattolico o sei cresciuto in una famiglia cattolica, non ti arrabbiare con me, perché daremo giù anche ai protestanti quando arriveremo a Sardi. Almeno il Signore ha alcune cose buone da dire circa Tiatira e Pergamo. Non ha nulla di buono da dire circa Sardi. Quindi rimani lì, ci arriveremo. C'è qualcosa nei messaggi di Gesù alle chiese che colpisce tutti. Ed è così qui. Penso che sia sbagliato semplicemente mettere la testa sotto la sabbia e dire «Oh, questo non esiste!» Oppure «Ma è una cosa brutta da dire!» «O non dovresti giudicare!» Se c'è qualcosa di sbagliato, io voglio che il Signore me lo mostri. Se c'è qualcosa di sbagliato in quello che stiamo facendo, in quello che io sto facendo, voglio che il Signore me lo mostri. Non voglio essere cieco. Non voglio essere bigotto e dire no, noi abbiamo l'unico modo giusto e siamo arrivati. Non c'è niente da migliorare. Non posso credere questo. Davide dice investiga, mio Dio, e conosci il mio spirito. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se c'è in me qualche via iniqua, e guidami per la tua via. Questo è quello che voglio. Non voglio essere ostinato e fissarmi sui miei metodi e sulle mie tradizioni, al punto da non essere più aperto alla voce dello Spirito. Chi ha orecchi ascolti ciò che dice lo Spirito. Voglio ascoltare ciò che il Signore mi sta dicendo. E se c'è qualcosa di sbagliato nelle mie vie, o nel modo in cui insegno, o nel modo in cui vivo, eccetera, voglio essere aperto in modo che Dio possa rivelarlo al mio cuore e mostrarmelo. Non voglio essere così dogmatico o ristretto da non vedere le pecche che ci sono nella mia propria vita. Questo sarebbe terribile. Alla chiesa di Tiatira scrivi queste cose, dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Ogni volta che si parla di bronzo nelle scritture, si parla di un metallo che è simbolo del giudizio. La conca in cui si lavavano i sacerdoti dell'Antico Testamento era fatta di bronzo. Mosè ha fatto un serpente di bronzo e lo ha innalzato nel deserto. È un metallo simbolico del giudizio di Dio. Occhi come fiamma di fuoco. Il fuoco è sempre visto nei termini del giudizio che purifica, il potere raffinatore del fuoco. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede. E queste sono le caratteristiche predominanti della Chiesa Cattolica Romana, il loro amore, il loro servizio e la loro fede, la tua costanza. E so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, e di tutto questo ne hanno molto, molte buone opere, E ci sono persone davvero meravigliose nella Chiesa Cattolica, che io ammiro molto. Madre Teresa è davvero una persona eccezionale, meravigliosa. Non sta dicendo delle cose contro queste persone come individui, perché Dio ha i suoi anche lì. Sta semplicemente parlando del sistema. Ma ho alcune cose contro di te. Prima di tutto tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare, cioè in senso spirituale, e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Così di nuovo l'introduzione degli idoli nell'adorazione, le reliquie che vengono adorate, gli idoli che vengono baciati o a cui si prega. E io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Così qui abbiamo prima di tutto l'indicazione che la Chiesa Cattolica continuerà ad esistere fino alla venuta di Gesù Cristo, dopo il rapimento della Chiesa, perché parla di loro e dice che permetterà che passino per la grande tribolazione. Quindi questa Chiesa continuerà ad esistere. Vedete, niente a riguardo viene detto della Chiesa di Efeso. Questa Chiesa è esistita nel primo secolo. Smirne è esistita nel secondo e nel terzo secolo. E il sistema di Chiesa unificato da Costantino si è diviso e ci sono stati quello orientale e quello occidentale. E ora abbiamo lo sviluppo di questo grande sistema e l'avvertimento che esisteranno fino agli ultimi tempi e che se non si pentono saranno gettati nella grande tribolazione. Qual è la conseguenza logica qui? Se si pentono possono sfuggire alla grande tribolazione. Vedete, la grande tribolazione sarà il giudizio per il fatto che non si sono pentiti, il che significa che il pentimento permetterà che tu sfugga alla grande tribolazione. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Così non sia, Signore. Correggimi secondo la tua misericordia e la tua grazia. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così queste gloriose promesse di Gesù a quelli che saranno vincitori su questo sistema. Regnare con lui sulla terra, governare la terra, ricevere la stella del mattino, Gesù stesso. E all'angelo della Chiesa in Sardi, della Riforma protestante, scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio. E così la pienezza dello Spirito che dimorava in Gesù, Isaia capitolo 11. E le sette stelle, io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere, ma sei morto, il protestantesimo morto. E vi dico, se non credete che sia morto, andate in Europa. Vi ritroverete in un'era post-cristiana, se andate in Europa. È buia. La Chiesa è morta. La Riforma protestante in Europa è morta. Dici di essere viva, ma in realtà sei morta. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti a Dio. Il problema della Riforma protestante è che non è stata completa. Nella Riforma protestante si sono portati dietro molte delle pratiche pagane che avevano origine nei sistemi religiosi babilonesi. Sono usciti fuori, ma non si sono allontanati abbastanza. Le loro opere non sono state complete. Così troviamo nella Chiesa oggi molti resti del sistema babilonese, della religione babilonese. Ne abbiamo appena passato uno, la celebrazione del Natale, il 25 dicembre. è una terribile festa pagana che ha avuto origine in Babilonia e che è stata adottata da Roma, chiamata Saturnale. Era un momento di ubriachezze e festeggiamenti e di scambio di doni, perché il sole aveva oltrepassato il solstizio invernale. È stata adattata dalla Chiesa, è stata presa dai protestanti. Presto entreremo nella stagione della Quaresima, che è stata presa in prestito dal sistema babilonese. Quindi non è stata una riforma completa. Ricordati dunque come hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Così ora sta avvertendo circa la sua venuta per la Chiesa. Paolo dice: non siete nelle tenebre che quel giorno vi colga come un ladro. Voi siete figli della luce, perciò camminate come figli della luce. Ora ci sono molti oggi che non stanno vegliando per il ritorno di Gesù Cristo. Ci sono molti nella Chiesa che prendono in giro l'idea del Signore che ritorna e interrompe il corso della storia. Tuttavia, è alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Esse cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Così nella Riforma protestante queste persone non hanno contaminato le loro vesti, ma hanno camminato con il Signore in purezza. Sono degne. Chi vince sarà dunque vestito di bianche vesti, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Ma se mi confessi davanti agli uomini, io ti confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Io non vedo l'ora che il Signore confessi il mio nome davanti a suo Padre. Questa è la mia sola speranza. Se questo non accadesse, sarebbe finita. Confesserò il suo nome davanti al Padre. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora abbiamo la Chiesa di Filadelfia, il rimanente fedele, quelli che si attengono alla parola di Dio, quelli che si incontrano la domenica sera per studiare la parola di Dio. E all'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Ora prende la descrizione non dal capitolo 1 qui. Le altre descrizioni sono prese dal capitolo 1, ma ora va indietro a Isaia 22 per questa descrizione. E nel capitolo 22 di Isaia, nel versetto 22, leggiamo questa profezia concernente il Messia. Beh, leggiamo dal 21, lo vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno chiuderà, chiuderà e nessuno aprirà. Qui Gesù rivendica per sé questa profezia del Messia di Isaia 22:22. Io ho la chiave di Davide, io apro e nessuno chiude, chiudo e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Questo per me è fantastico. Il Signore pone davanti a noi una porta aperta di grandi opportunità e nessuno può chiuderla. Io credo che questa porta aperta rimarrà aperta fino a che il Signore non tornerà. Nessuno può chiuderla, perché nonostante tu abbia poca forza, non vedo una superchiesa o dei supersanti. C'è una dottrina conosciuta come i figli di Dio manifestati che propone questa idea dei supersanti. Uno di questi giorni entreremo nella cabina telefonica e ci cambieremo e usciremo con dei superpoteri e basterà che puntiamo il dito contro i russi e loro cadranno e moriranno e tutti i nemici di Dio li sottometteremo tutti in un momento quando finalmente saremo manifestati come figli di Dio davanti al mondo. Sciocchezze. Tu hai poca forza. Non siamo molto forti. Sapete, è vero che Dio sta facendo una meravigliosa opera qui. Ed è fantastico vedere quello che Dio sta facendo. Ma abbiamo solo sfiorato la nostra contea. Ci sono così tante persone là fuori che hanno bisogno di Gesù Cristo. Non possiamo certo sederci a guardare indietro e dire: guarda, quante persone vengono qui. Ce ne sono ancora così tante da raggiungere. Abbiamo poca forza. Grazie a Dio che abbiamo poca forza. Grazie a Dio che ha posto davanti a noi una porta aperta. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Ci sarà un giorno in cui i giudei riconosceranno che Gesù è il Messia. Questa sarà un'opera che farà Dio, portarli a questa conoscenza. Io non mi sento chiamato da Dio come evangelista per il popolo degli ebrei o per la nazione ebraica. Credo che questo è qualcosa che farà Dio. Potrebbe chiamare altri. Con questo non voglio dire che Dio non possa chiamare delle persone, come ha fatto con i giudei, ma non ha chiamato me. E non sento di avere questo grande obbligo di condividere l'Evangelo con gli ebrei. Credo che Dio abbia accecato i loro occhi finché non sarà sopraggiunta la pienezza dei gentili. E così verrà il giorno in cui essi riconosceranno che Gesù è il Messia, e io prego e bramo che quel giorno arrivi presto. Spero che arrivi presto, ma nel frattempo condivido la verità di Dio con quelli che l'accettano, con quelli che credono. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, ecco il punto, perché hai custodito la sua parola, anch'io ti custodirò o preserverò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Così la promessa di essere preservati dalla grande tribolazione, perché abbiamo custodito la parola della sua costanza. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome, Jehovah Tzidkenu, il Signore è la nostra giustizia. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nessun richiamo al pentimento, solo una lode per aver custodito la parola e la promessa che anche lui li avrebbe custoditi. Ora l'ultima condizione della Chiesa, una condizione di apostasia, la Chiesa di Laodicea, rappresentata da quei ministri che hanno fatto una petizione contro il presidente Reagan per aver annunciato l'anno della Bibbia. Quei ministri che sono a favore dell'aborto, a favore della pornografia e a favore di tutti gli altri mali possibili e immaginabili, che portano abiti clericali e dichiarano di essere ministri di Gesù Cristo, ma in realtà sono una sinagoga di Satana. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace. Capitolo 1, lui è il testimone fedele e verace. Il principio della creazione di Dio, o colui che era nel principio della creazione di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. La condizione nauseante della Chiesa. Poiché tu dici: io sono ricco, dotato di grandi mezzi e fondi, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile e povero e cieco e nudo. È interessante come la Chiesa vede se stessa e come Gesù vede la Chiesa. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti, e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda, cioè con lo Spirito Santo. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo, e qui lui ama la Chiesa anche in questa triste condizione. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Oh, quanto è paziente il Signore! Lui continua ad amare la Chiesa in questa condizione di apostasia. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Se il Signore ti ha ripreso, sii grato. Ti ama. Se il Signore ti sta castigando, sii grato. Sei suo figlio e lui ti ama. Ecco, io sto alla porta e busso. In realtà la Chiesa ha messo fuori Cristo. Leggi i sondaggi Gallup e tutto il resto, ed è davvero spaventoso scoprire quanti ministri dell'Evangelo non credono veramente alla deità di Gesù Cristo, non credono alla nascita virginale, non credono all'esistenza del cielo e dell'inferno. Le percentuali sono intorno al 50-60% che non credono in queste cose. È triste. Ti chiedi perché siano dei ministri dell'Evangelo. Puoi benissimo fondare un'altra religione basata, non so, sulle rime di Mamma Oca o le favole di Esopo. Perché esporre un libro di cui non ti fidi o che per te non è vero? Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cenare con qualcuno è un atto che ha un grande significato da un punto di vista biblico o da un punto di vista culturale dei tempi di Cristo. Significava diventare uno con l'altra persona, e Gesù vuole sempre cenare con le persone. Cosa significa? Significa che vuole diventare uno con te. Basta che apri la porta e lui entrerà e diventerà uno con te, cenerà con te. Ora, un giudeo non avrebbe mai mangiato con un gentile, non avrebbe voluto diventare uno con un gentile. Vi ricordate quando Pietro arriva davanti alla casa di Cornelio? Dice: guarda, in realtà non dovrei essere qui. Noi giudei non dovremmo entrare nella casa di un gentile. Ma il Signore mi ha detto di venire qui, e così è per questo che sono qui. E si stava giustificando, ma poi è entrato nella casa di Cornelio. Dio stava buttando giù alcune di queste barriere, ma a Gesù non importa affatto. Lui dice: apri la porta e io entrerò e cenerò con te. Puoi diventare uno con me. Sarei felice di passare del tempo con te e diventare uno con te. Apri la porta. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così arriviamo alla fine della seconda sezione del libro dell'Apocalisse, le cose che sono. La prossima settimana, nei capitoli 4 e 5, entreremo nella terza sezione, le cose che devono avvenire dopo queste cose della Chiesa. Ti porteremo in cielo la prossima domenica sera.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi siamo grati per la vostra presenza e per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 56 a 59.

Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

0: Durante questo lungo dialogo di Gesù con i giudei, il Signore per la terza volta affermò di essere l'Io sono. La prima volta collegò questa divina affermazione alla fede necessaria per la remissione del peccato. La seconda dichiarazione fu unita all'annuncio della sua morte sulla croce. E in questa ultima occasione mise in luce la sua eternità. Parlando di Abramo, di cui i giudei si vantavano di esserne i discendenti, Gesù disse che, a differenza di loro, Abramo, attraverso la fede, aveva veduto e salutato molto tempo prima della sua realizzazione la venuta del Signore e ne aveva gioito. È evidente la differenza che distingue l'atteggiamento di Abramo, uomo di Dio, da quello dei suoi discendenti. Ma essi capovolsero il senso delle parole di Gesù. Egli disse che Abramo vide il suo giorno da lontano e se ne rallegrò, ma i giudei risposero come se Gesù avesse detto di aver visto Abramo. A questo punto Gesù fece una solenne dichiarazione preceduta da un doppio Amen. Si noti qui l'evidente contrasto dei verbi. Prima che Abramo fosse nato, abbiamo un tempo al passato remoto, si cita un'epoca lontana, poi troviamo un presente, possiamo dire un eterno presente, che viene riferito al Signore Gesù. Io sono. Questo presente manifesta la sua preesistenza ad ogni atto creativo di Dio, la sua eternità e di conseguenza la sua perfetta deità. I giudei compresero molto bene il senso delle parole di Gesù e cercarono di ucciderlo, ritenendolo colpevole di bestemmia, perché essendo uomo si faceva uguale a Dio. Questo è il rischio che Gesù corse nel proporre ai suoi contemporanei la verità. Presero delle pietre per tirargliele. Dallo scontro verbale si passò alle vie di fatto. Si manifestò concretamente la volontà di ucciderlo. Come sempre, Dio ha protetto il figlio, che confondendosi probabilmente fra la folla, uscì dal cortile del tempio sfuggendo alla loro ira. Dopo questo lungo dialogo si giunge ad un punto estremo dell'incredulità dei giudei e questo ci fa realizzare che neppure le parole vere, le parole sante di Gesù ebbero il potere di penetrare in quei cuori duri, quei cuori sordi ed ostili. Le tenebre spirituali, allora come oggi, sono sempre fittissime e trattengono le persone lontane da Dio. Il Signore ci conceda di essere portatori di vera luce, ma sempre pronti ad essere rifiutati, ad essere inascoltati, ad essere scacciati. Nello stesso tempo, il Signore vi conceda di ricevere la vera luce che può allontanare ogni tenebre spirituale.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per ascoltare qualcosa che è veramente importante per la vita di ognuno di noi. Si tratta della parola di Dio. Desidero condividere con te dei pensieri su una delle tante conversazioni che Cristo ha avuto con alcuno dei suoi contemporanei.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha agito nella vita dei suoi contemporanei in diversi modi. Per esempio, ha compiuto miracoli ed ha annunciato il divino messaggio. Ora, nel suo insegnamento, egli ha usato tante diverse forme, dai discorsi alle parabole. Nel corso di questa nostra rubrica, voglio considerare con te una forma tipica del suo insegnamento, la conversazione. Naturalmente, ciò che più ci interesserà notare è il contenuto di questo colloquio che egli ebbe con diversi interlocutori. Ma ecco quanto è scritto nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Gesù aveva appena guarito un paralitico ed i giudei, invece di rallegrarsi, cercavano di ucciderlo. È scritto: Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa nello stesso modo. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.

questa conversazione Cristo dichiarò ai suoi uditori la sua perfetta uguaglianza col Padre. Per dimostrarlo mise in rilievo almeno due caratteristiche salienti che evidenziano la sua deità, il giudizio e le opere. Perché è Dio, egli eserciterà a suo tempo il giudizio conforme alla volontà del Padre, in sintonia con Lui. E solo perché è Dio, egli ha potuto compiere tutta una serie di opere. Nei restanti minuti esaminerò questa seconda caratteristica, le opere di Cristo, di cui Lui parlò in questa occasione. In primo luogo, egli ha compiuto unitamente al Padre e dallo Spirito Santo l'opera della creazione. Tutto è stato creato da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Quindi, non è soltanto il Creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Quest'opera creazionale comprende anche la preservazione da Lui costantemente compiuta. Si legge nella Bibbia che tutte le cose sussistono in Lui, e ancora, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. La parola sostiene vuol proprio significare tiene insieme. Senza questa funzione di Cristo, l'universo sarebbe nel caos. È grazie a Lui invece che esso è tenuto insieme e c'è un sistema ordinato. In secondo luogo, Cristo ha compiuto tutta una serie di opere potenti, prodigi, segni, ovvero i miracoli di vario genere, per esempio risuscitando dei morti, guarendo malattie fisiche e morali, esercitando il suo potere sugli elementi della natura, per esempio camminando sulle acque, moltiplicando i pani, calmando la tempesta. Ed infine, in terzo luogo, Cristo ha compiuto e compie un'altra grande opera, il perdono dei peccati. Nessuno ha questo potere, perché questo potere appartiene solo a Dio. Cristo l'ha fatto ed ha rivendicato questo potere, questa autorità. Era una sua esclusiva caratteristica. Per esempio disse ad un paralitico: figliolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed in seguito aggiunse: sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, caratteristica che solo lui esercita tuttora. Si legge infatti: poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E ancora, chiunque crede in lui, in Cristo, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. La conversazione che Cristo ebbe con alcuni suoi contemporanei era quindi centrata su questo grande argomento, le sue opere che evidenziano la sua uguaglianza col Padre, cioè mettono in evidenza che Gesù Cristo è Dio. In conclusione, ti invito, caro ascoltatore, a riflettere seriamente intorno a due cose. Su questo fondamento, ovviamente, della fede cristiana: Gesù è Dio. Ed in secondo luogo ti invito a considerare quell'opera che Egli vuole compiere nella vita di tutti, nella tua vita: dare o darti il perdono dei peccati.

Se quanto ascoltato, come spero vivamente, ha suscitato interesse, o se hai delle domande sull'argomento che è stato esposto, scrivici. A risentirci alla prossima trasmissione, da questa medesima lunghezza d'onda.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto dell'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo visto che il popolo di Israele si stava lamentando nuovamente perché era stanco di mangiare la manna. E nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 7, leggiamo che la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto del bdellio. In realtà la manna non era affatto un cibo insipido e insapore, ma era buono, saporito, eppure a tanti non andava giù. E ancora nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 8, vediamo che la manna poteva essere consumata in vari modi. Il popolo, leggo qui nel libro dei Numeri, il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine, oppure la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia con l'olio. Eppure, i figlioli di Israele disprezzavano questo cibo offerto loro da Dio ogni giorno e pensavano alla carne che mangiavano in Egitto, tanto da voler addirittura tornare indietro, nel paese da cui erano stati liberati. E questa purtroppo è la storia anche di alcuni che si sono convertiti a Cristo e sono stati, in un certo senso, liberati dalla loro schiavitù spirituale, anzi in un senso senz'altro reale. Costoro ogni tanto prendono delle vie secondarie per procurarsi i porri, le cipolle, gli agli. Oggi vi sono ancora dei cristiani che devono tagliare tutti i ponti con la loro vita passata. Non è possibile, amici, essere cristiani e continuare a vivere come se non si fosse tali, nutrendosi di cibi egiziani, pretendendo poi di servire il Signore e di essere quindi in pace con Lui. Bisogna insomma farla finita con l'Egitto una volta per sempre, intendendo ovviamente per Egitto il mondo separato da Dio, che rifiuta Dio e la sua legge e lo combatte apertamente. Perciò dobbiamo convertirci a Cristo e farci salvare da Lui. Torniamo adesso, amici, alla lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 32 e 33. Mosè disse: questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservata per i vostri discendenti, affinché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho tirati fuori dal paese dell'Egitto. E Mosè disse ad Aronne: prendi un vaso, mettici dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno perché sia conservato per i vostri discendenti. Un vaso di manna, dunque, doveva essere messo nell'arca, che è descritta dettagliatamente verso la fine del libro dell'Esodo. Come vedremo meglio in seguito, nell'arca si dovevano mettere tre cose: la verga di Aronne che fiorì, un vaso di manna e le tavole della legge con i 10 comandamenti. Ora, questo evento indubbiamente storico è anche simbolo del fatto che solo Gesù ha osservato perfettamente la legge e l'ha osservata in nome vostro e a nome mio, come nostro rappresentante presso Dio Padre.

La manna, in particolare, ci parla della morte di Cristo per noi, di Cristo che, come rappresentante di tutta l'umanità presso il Padre, fu obbediente fino alla morte e alla morte della croce, come si esprime l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. La verga fiorita di Aronne potrebbe essere simbolo della resurrezione di Gesù. Infine il coperchio dell'arca, detto propiziatorio, su cui veniva spruzzato il sangue da parte del sommo sacerdote, rappresenta ancora lo stesso Gesù. Infatti ancora l'Apostolo Paolo afferma nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 25 che Dio ha stabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel suo sangue. Ora, il termine propiziazione in greco è ilasterion, che è la traduzione della parola ebraica kapporet, usata proprio nell'Esodo per indicare appunto il coperchio dell'arca. Ed è per questo propiziatorio, o per questa propiziazione, cioè per il Signore Gesù che versò il suo sangue per noi, che Dio può essere misericordioso verso me e verso te, che siamo peccatori. Ma torniamo ancora alla manna, leggendo Esodo capitolo 16, versetto 35 e 36. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in paese abitato. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Ora l'omer è la decima parte dell'efa. Questi versetti ci dicono che gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni e ci informano anche sulla loro razione giornaliera. Quando però giunsero nella terra promessa, la manna finì e così gli ebrei si nutrirono dei prodotti naturali di quella terra. Si lamentarono pure di questi prodotti, pensando che, dopo tutto, la manna non era stata per nulla un cibo disprezzabile, anzi. A questo proposito, possiamo dire che vi sono anche oggi tanti che vivono soprattutto di esperienze dopo essere stati salvati. Sono stati certamente presso la croce, che ci parla della morte del Signore Gesù Cristo, ma parlano sempre e soltanto della loro esperienza personale. A costoro di solito non piace lo studio della Bibbia, perché come i prodotti naturali della terra, essi vogliono sempre la manna, il cibo straordinario, esotico. Ma il Signore vuole che ci nutriamo della parola di Dio. Certo, se voi non avete ancora gustato la manna, vi consiglio di andare subito dal Signore Gesù e di gustarla. Dice infatti il Salmo 34, versetto 8, «Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui». E ancora nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 51, è scritto «Io sono il pane vivente, diceva Gesù, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo».

Noi però non possiamo vivere sempre di manna, cioè dell'esperienza iniziale della salvezza. Dopo aver ricevuto Cristo Gesù quale salvatore della nostra vita, è necessario che dopo ci nutriamo giorno dopo giorno della parola di Dio che rafforza la nostra fede, rendendoci spiritualmente sempre più maturi fino a raggiungere, come dice l'apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 13, fino a raggiungere l'altezza della statura perfetta di Cristo, nostro unico modello di perfezione spirituale e morale. Tornando ora agli israeliti, vediamo che essi, dopo aver lasciato l'Egitto, stanno ora marciando nel deserto, si stanno dirigendo precisamente verso il monte Sinai. Come abbiamo visto, essi fecero alcune esperienze che sono anche simboli delle nostre esperienze cristiane. Ricordatevi infatti che, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Tutti i credenti farebbero quindi bene a leggere e meditare su queste lezioni, lezioni chiarissime del resto, impartiteci da Dio per mezzo degli episodi che abbiamo esaminato assieme. Mentre però gli israeliti stanno andando verso il Sinai, manca ancora l'acqua e di nuovo brontolano, come leggiamo nei primi tre versetti del capitolo 17 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim, e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè dicendo: «Dateci dell'acqua da bere!» E Mosè rispose loro: «Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?» Il popolo dunque patì qui la sete e mormorò contro Mosè dicendo: «Perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame?» Insomma, come vedete, gli israeliti si lamentavano sempre. Appena avevano bisogno di qualcosa, si lamentavano. Dio comunque, nella sua infinita misericordia, venne sempre incontro alle loro necessità. Ma ecco un'altra difficoltà e di nuovo cominciarono a brontolare, ad accusare, a criticare. A questo punto Mosè cominciò a perdere la pazienza e Mosè gridò all'Eterno dicendo: «Che farò io per questo popolo? Non andrà molto lontano che mi lapiderà». Così è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 4. Probabilmente Mosè avrebbe voluto fin da ora passare il comando a qualcun altro. Non ne poteva più di questo popolo che non faceva altro che brontolare appena sorgeva qualche difficoltà. E questo mi fa pensare alle molte chiese che si trovano nelle stesse condizioni spirituali di Israele, ma pensano di essere in ottima forma invece. Notate quindi la decisione che Dio prende nei riguardi del suo popolo. L'Eterno disse a Mosè: «Passa oltre in fronte al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale percuotesti il fiume e va». Questo è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 5. Questo è il bastone che fu dato a Mosè quando tornò in Egitto. Doveva essere il simbolo della sua autorità e del suo potere. E il Signore disse ancora: «Ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà». Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figlioli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: «L'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no?» E con queste ultime parole di questo versetto dobbiamo chiudere per oggi. Io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, eccoci qui di nuovo, ci siamo preparati, abbiamo studiato, abbiamo consultato libri, commentari, libroni grossi così. Ed ora eccomi a voi con una nuova edizione della Buona Novella. Confido che siete pronti e che vogliate imparare a come spendere bene la vostra vita, perché è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Un soggetto che riteniamo importante. Così vi esortiamo, state qui con noi. Dite amici in ascolto, avete voi un fotoalbum? Dico l'album in cui avete raccolto le più importanti fotografie della vostra famiglia? Io ne ho una dodicina. Ho quello che apparteneva a mio padre e a mia madre, in cui si vedono foto degli anni 20 quando loro erano ancora fidanzati, e poi foto del periodo quando mio padre insegnava a Belluno, dove io nacqui, e su fino che a lui morì e cessò di scattare foto. Poi ho delle mie, da quando andavo al conservatorio musicale, quando suonavo nella banda, e fino ad oggi. Avrei anche voluto avere le foto dei miei bisnonni, ma detti l'incarico ad un mio cugino, il quale le prese, sì, ma poi le perse tutte quante. Beh, ora dite, non sarebbe stato bello se anche nell'antichità avessero raccolto foto e poter vedere, che so, Pietro, Paolo, Luca e prima di loro Davide, il profeta Isaia, Geremia, ma queste cose non si facevano in quei tempi e perciò non si è potuto tramandare le sembianze di questi antichi uomini. Però si scriveva, e se non le foto, noi abbiamo almeno le descrizioni degli usi, delle usanze di quei tempi, descrizioni di tante persone e anche la narrazione delle loro gesta, gli insegnamenti da loro impartiti, e noi spesso li rileggiamo e cerchiamo di applicarli alle nostre vite, perché dal passato si discerne il futuro. Quest'oggi ci rivolgeremo di nuovo agli antichi scritti per rispondere a una domanda impostaci da Giacomo, cioè: cos'è la vostra vita?

il cappello calato sugli occhi, il foglio riempito a metà, le dita macchiate d'inchiostro. Presidente, le scriverò.

scriverò. L'altra notte ho sentito il lamento di chi cercava un po' di pace, bruciando me le ferite, i pensieri della mente.

Turbo. L'ha capito già. Ho sentito da un vecchio amico, nell'acqua il viso riflette il viso. Mi sono specchiato nella mia mente, mi sono cercato ma non c'era niente. Mi sono sentito un po' più

Per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e dal Nuovo Testamento prenderemo l'Epistola di Giacomo e vi leggeremo al capitolo 4, dal 13° al 17° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno, commerceremo, guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci nella meditazione della sua santa parola.

Certo, fra tutte le provocative domande che dalla sua epistola Giacomo rivolge oggi ad ognuno di noi, questa è come un semaforo rosso sull'autostrada della nostra vita che ci costringe a fermarci di colpo. A Giacomo piace far domande, la sua epistola ne è ricolma ed egli, assieme alla domanda, pure include un'evidente risposta, ma con questa particolare domanda egli ci lascia lottare con questo punto interrogativo che esige un'esplicita risposta da ognuno di noi. Che cos'è la vostra vita? Filosofi, scrittori, sia religiosi che secolari, di qualsiasi tempo, hanno fatto questa domanda e ci hanno risposto in svariati modi. Ma qui noi dobbiamo osservare che questa non è una domanda generale, non ci chiede quello che noi pensiamo che sia la vita, ma la domanda è che cosa è la vostra vita. Vedete, ogni individuo è differente. Due vite non possono essere vissute alla stessa maniera. Ognuno di noi ha da Dio differenti risorse, ognuno di noi siamo stati creati per differenti scopi e destinati a venire nel corpo mistico di Cristo una parte più o meno nobile, ma estremamente necessaria per il suo perfetto funzionamento. Ora, come rispondiamo noi a questa domanda? Che cos'è la mia vita? Giacomo, nel farci questa domanda, ci presenta tre aspetti della vita. Ci dice che essa è corta, è come un vapore. Ci dice che essa è incerta, non sappiamo quello che avverrà fra un minuto, fra un giorno. Ci dice che essa non dipende dalla nostra volontà, ma da quella di Dio. Ora, nell'esaminare ognuno di noi di per conto nostro quello che la vita è, noi vogliamo renderci conto che la nostra vita deve soddisfare noi stessi, il nostro prossimo, e soprattutto deve soddisfare il datore di essa, cioè il Dio. Ora, qual è lo scopo della nostra vita? Perché noi viviamo? Cosa cerchiamo di fare con essa? Qual è il nostro obiettivo? Ne avete voi uno da raggiungere? Oh, quanti oggigiorno vagano nel mondo lasciando sfuggire la loro vita così breve come un vapore senza scopo alcuno. Quanti oggi vivono semplicemente per mangiare invece di mangiare per vivere? Per quanto

cose. Egli ci dice che noi dobbiamo avere un'abbondante vita piena di significato. Amici, avete voi trovato il vostro scopo? Vivete voi per raggiungerlo. Vedete, da una vita così breve e incerta dipende il nostro eterno destino, il destino di tante altre anime e il regno di Dio stesso. E così noi dobbiamo far contare questa breve esistenza al massimo. Questo è meritevole di tutti i nostri sforzi. È un goal la cui realizzazione ci darà il massimo profitto possibile, e noi ora vogliamo assieme brevemente cercare come raggiungerlo. Per prima cosa dobbiamo cominciare da dove siamo. È facile, nobile, bello avere alti ideali, voler far contare la nostra vita per il Signore e per il nostro prossimo, ma la cosa pratica, quella che conta, è di cominciare a fare e non di sognare. Così cominciamo da dove siamo. Esaminiamo la nostra situazione. Qual è la nostra relazione col nostro Creatore? Quanto sappiamo di Lui e della Sua parola? Sappiamo che mandò il Suo figliolo nel mondo, ma quanto crediamo a questo fatto? Che prove ne abbiamo? Che influenza ha questo Gesù che venne oltre 2000 anni fa sulla nostra vita odierna? O lo chiamiamo Salvatore, ma siamo noi stati da Lui ancora salvati? E se non lo siamo, se siamo incerti, non sarebbe questo il punto di partenza? Vedete, quanto la Bibbia ci dice che tutti abbiamo peccato, significa che tutti noi abbiamo fallito al compito per cui Dio ci aveva creato. Noi siamo come missili creati e azionati per raggiungere il cielo, ed ecco che il peccato entrato in noi ci ha fatto deviare dal nostro corso, e come missili incontrollati e fuori corso siamo ora in pericolo, a noi, al prossimo e a chi ci ha creato. Così ci vuole una manovra di correzione, dobbiamo lasciare la direzione sbagliata e tornare sulle vie di Dio. Questo, nel linguaggio biblico, è chiamato conversione, cioè convergere, ritornare sulla direzione di prima. Poi, quando questo è compreso e voluto, noi dobbiamo cercare di riallacciare le comunicazioni con Dio. Noi dobbiamo sinceramente pentirci del nostro passato, sottometterci umilmente a Lui e quindi in preghiera implorarlo. E amici, Egli si rivelerà a noi vivo e potente. E col Suo Spirito, inoltre, Egli ci farà capaci di comprendere la Sua Santa Parola, la quale diverrà la nostra norma di vita. Il secondo passo è il servire dove siamo e come possiamo. Tanti si scusano dicendo: «Oh, io servirei volentieri, io farei tante cose per il Signore se potessi andare missionario in Africa o in Cina, se io potessi parlare mi piacerebbe predicare, vorrei insegnare» e così via. Ma amici, Dio vuole che lo serviamo dove siamo. Dio non ha solo bisogno di missionari e di pastori, ma ha anche bisogno di falegnami, di elettricisti, di artigiani, di agricoltori, di buone madri, di famiglie e padri. Infatti, mai come ora Dio ha avuto bisogno di gente che lo serva a livello della famiglia, di madri che si dedicano ai propri figlioli e ai propri mariti, gli uomini che sul lavoro, nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici testimoniano di Lui con una condotta onesta davanti a questa generazione depravata. Queste sono le aree in cui nessun missionario penetra e sono quelle dove ci sono più anime perdute che in altri posti. La seconda cosa da fare è di usare quello che abbiamo, e qui è dove tanti si scusano. Io non ho istruzione, viene detto, io non conosco la Bibbia, io non so parlare e così via. Ma queste non sono che scuse.

0: Nel secolo passato ci fu in Inghilterra un povero calzolaio di nome di William Carey. Egli pure non aveva istruzione, ma decise di dedicare la sua vita a Dio, e la sua vita fu spesa magnificamente portando al Signore più anime che di tanti teologi del suo tempo. Del resto notate che la maggior parte dei servitori di Dio mai furono limitati dall'istruzione ricevuta.
1: Il grande predicatore del secolo scorso, Dwight L. Moody, mai andò al seminario. L'evangelista Billy Graham pure non conseguì un'istruzione teologica. Amici, vi dico che l'unica cosa che conta è dedicazione, è la volontà di offrire a Dio quello che noi abbiamo e null'altro. Nei primi anni della sua predicazione, Billy Graham a Los Angeles vide un gangster di nome Jim Vaus accettare il Signore e convertirsi a lui, e fu da Dio gloriosamente salvato. Ora, una persona come lui, che poteva mai fare per il Signore? L'unica cosa che conosceva era il modo di operare certi apparecchi elettronici con i quali spiava sugli altri gangsters o truffava sulle corse ai cavalli. Ebbene, proprio con tali aggeggi, egli nelle strade di New York seppe attirare tanti ragazzi e giovani attorno a sé e parlò poi a loro del Signore. Anni fa una nostra sorella in fede andò in Italia, comprò una macchina che lavava i panni e la lasciò usare alle donne del paese gratis, e mentre loro la usavano ella parlò loro del Signore. Oh, vi dico che le opportunità non mancano intorno a noi, e intorno a noi qui dove ognuno di noi siamo si può servire Dio in svariatissimi modi se c'è la volontà e il desiderio di servirlo. E Dio può essere da noi glorificato, la nostra vita può essere ben spesa al suo servizio con grande soddisfazione. E infine, e questo è il punto cardinale, noi dobbiamo prendere le opportunità come si presentano. Avete mai considerato quante persone Dio mette sul cammino della nostra vita? Avete mai considerato le opportunità di servizio che Dio ci dà? Quanti ammalati ci sono languenti negli ospedali, quanti poveri vecchi soli nelle loro case che hanno bisogno di una buona parola di conforto, di conoscere il piano della salvezza che Dio ha per loro? Avete mai considerato quante povere vedove, povere famiglie ci sono che abbisognano di qualcuno che faccia piccoli lavoretti per loro, come tagliare l'erba, potare le piante, cambiare una guarnizione, piantare un chiodo qua e là? Oh, quanto Dio sarebbe glorificato se queste cose fossero fatte nel suo nome. E poi, quante opportunità ci sono per istruire noi stessi? Noi offriamo corsi per corrispondenza, le nostre chiese hanno studi biblici, qui nei nostri programmi abbiamo appena finito con l'Epistola di Giacomo. Più abbiamo corsi per ogni persona che voglia approfondirsi nelle sacre scritture e al servizio cristiano. Perché non approfittarne? Oh sì, le opportunità ce ne sono tante, ma è la volontà che manca, e qui, amici, è dove noi dobbiamo piegar noi stessi e dove la domanda ci colpisce: cosa è la nostra vita? È piena? È ricca di attività per il Signore? È completamente soddisfatta nella sua rivelazione? Siamo noi riconciliati con Lui? Ma soprattutto, facciamo noi il meglio per il Signore? L'evangelista Dwight L. Moody, che poco prima abbiamo menzionato, un giorno conduceva una serie di conferenze evangelistiche e, come abbiamo detto, la sua istruzione era limitatissima. Alla fine del sermone, mentre egli alla porta salutava le persone che erano venute ad ascoltarlo, un signore gli si avvicinò e gli disse: Signor Moody, voglio che sappia che nel suo messaggio io ho contato ben 175 errori grammaticali. Il famoso evangelista chinò il capo, poi lo alzò e fissò gli occhi nel viso del suo criticatore e rispose: amico mio, io faccio per il Signore il meglio che posso con quello che Egli mi ha dato. Ma mi viene da domandarti se tu fai la stessa cosa. Oh amici, cosa facciamo noi per il Signore? Ci diamo da fare? Vedete, è vero che Dio ci usa così come siamo, ma notate che Dio non può usare la nostra pigrizia, la nostra indifferenza, la nostra ignoranza. È a noi che aspetta di metterci in azione, di adoperarci, di migliorarci, di istruirci e di attrezzarci per il servizio di Dio. Amici, in conclusione, se vogliamo che la nostra vita conti, che sia ben spesa, dopo che abbiamo fatto tutte queste cose, fidiamoci in Dio e Lui farà il resto. Egli è sempre capace di moltiplicare quel po' che abbiamo se a Lui lo offriamo. Egli è sempre capace di benedire il genuino sforzo di chi con fede sincera si dedica a Lui. Amici, la risposta alla domanda di Giacomo sarà facile se la nostra vita sarà abbandonata come creta nelle mani di Dio. Questo è quello che noi esortiamo ora ognuno di voi a fare, e di farlo ora, in questo momento, mentre lo Spirito parla al vostro cuore. Oh buon Padre che sei in cielo, vogliamo metterci nelle tue mani, vogliamo spendere la nostra vita al tuo servizio, ti imploriamo affinché tu col tuo Spirito Santo apri i nostri occhi e alle opportunità che sono vicino a noi, e darci anche la forza e lo stimolo di volerci mettere al tuo servizio. Se noi possiamo essere di aiuto a questi cari che ci hanno ascoltato, oh Signore, ti preghiamo che possano essi mettersi in contatto con noi. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma, abbiamo fatto il nostro meglio per spiegarvi questo breve versetto e vogliamo che la vostra vita sia ben spesa e che voi possiate poi riceverne la ricompensa quando comparirete davanti al Padre vostro che è nei cieli. Se noi possiamo esservi d'aiuto, Signore, miei cari, sì, scriveteci e mettetevi in contatto con noi, noi saremo ben lieti di comunicare con voi. Qui è Rosba Cocina che di nuovo vi ringrazia per la vostra gentile sintonia e vi invita ad ascoltarci di nuovo. Nel frattempo imploro la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Grazie. Ciao, che Dio vi benedica.

0: Allora, stiamo facendo questo percorso in Primo Corinzi insieme. E la lettera di Primo Corinzi io ho intitolato Problem Church, perché la Chiesa è problematica all'epoca, 2000 anni fa, come lo è tuttora. Perché? Tu sei un uomo imperfetto, tu sei una donna imperfetta, come lo sono anch'io. Ma insieme stiamo cercando di crescere nel nostro cammino con Lui, individualmente ma anche in modo corporale. E quindi a volte abbiamo il pensiero sbagliato di dire che la Chiesa all'inizio era fervente, era perfetta, era buona, era vicino al Signore. Ma leggendo le epistole vediamo che questa non è la storia. Gesù è venuto per redimere persone completamente perse ed è sempre un lavoro, è una costruzione, una strada di santificazione per ognuno di noi. E ognuno di noi ci troviamo su vari punti sul nostro cammino con il Signore. E prego che attraverso Primo Corinzi possiamo avere sempre di più l'ottica biblica per il nostro cammino, ma anche in modo collettivo come Chiesa. Il titolo del messaggio è Sottomettetevi dunque. Sottomettetevi dunque. A noi non ci piace tanto la parola sottomissione. Perché? Ogni volta che lo sentiamo e c'è qualcosa nel nostro cuore che dice non dirmi quello che devo fare. Ogni di noi, nella nostra carnalità, abbiamo un cuore ribelle. Forse noi americani ancora di più. Lo Stato non ci dirà nulla, portiamo le nostre armi. Cioè siamo molto ribelli negli Stati Uniti. Siamo liberi, no? La nostra Costituzione. A noi non ci piace per niente il concetto della sottomissione. Questa prima metà di capitolo 11 spesso e volte viene visto come il passaggio della parola che tratta il discorso del velo o senza velo in chiesa. Ma realmente questo è un modo in cui la sottomissione viene vista, ma il vero discorso di questi versetti è il cuore sottomesso. E quindi vogliamo riflettere insieme su questo concetto. Versetto 1, 1 Corinzi 11, versetto 1. Siate miei imitatori, come anch'io sono di Cristo. Abbiamo appena concluso quei tre capitoli della libertà cristiana, dove il credente maturo sa che ha la libertà di bere un calice di vino, ha la libertà magari di avere orecchini, ha la libertà di avere capelli lunghi, corti, blu, rossi. Ci sono mille cose in questa area grigia di comportamento dove uno chiede, ma non sembra un peccato, ma non so realmente se dovrei o non dovrei farlo. Un grande esempio era Timoteo, quando viene chiamato in missione in Atti 16 da Paolo. Cosa fa Paolo fare a Timoteo prima di portarlo in missione? Lo fa circoncidere, mica doveva farlo per essere salvato, perché non è richiesto, ma l'ha fatto per poter ministrare meglio il Vangelo a chi magari sapendo il suo stato avrebbe creato un muro e non avrebbe ascoltato. E quindi la conclusione è limitiamo la nostra libertà per poter raggiungere più persone con il Vangelo di Cristo. E Paolo dice, cercate di essere i miei imitatori in questo. Lui ha dato un forte esempio su come lui cammina in una limitazione della libertà. Come? Non prendeva la busta paga come apostolo dalla chiesa, dal mulino dove lui trebbiava il grano. Cercate di servirvi, di esservi in realtà sottomessi uno all'altro. Girate con me nell'epistola di Efesini capitolo 5. Efesini 5, Paolo che parla alla chiesa di Efeso, lui dando consiglio ai figli, ai genitori, a chi ha un'azienda, chi è un servo. Perché la chiesa è variegata, no? E c'è una diversità e ognuno di noi abbiamo storie diverse, età diverse, alcuni hanno più soldi di altri. E la convivenza non è sempre facile, perché abbiamo sempre vari punti di vista sulla vita, sulla teologia, e quindi diventiamo irritati, ma non voglio servirti, io voglio prendere quella carne, non mi interessa quello che pensi. E non ci serviamo nell'amore. Siamo molto, ma io so tutto, io. Tu non sai quello che so. E Paolo dice alla conclusione di questi consigli alla chiesa di Efeso, capitolo 5, versetto 19, lui dice, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, mettendo Cristo al centro del nostro pensiero, non il nostro pensiero. Versetto 20, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E poi lui dice, versetto 21, prima di parlare del matrimonio, appena prima, lui dice, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E quindi, tornando in 1 Corinzi 11, abbiamo questo concetto della sottomissione qui, di stimare l'altro meglio di se stesso, di parlare meno, ascoltare di più, di cercare di essere pazienti, avere il frutto dello Spirito nel nostro mezzo. E lui dice, 1 Corinzi 11, versetto 2, or vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me, perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. E sempre un buon incoraggiamento, se devi riprendere qualcuno, è sempre lodarli prima di qualcosa di buono, prima di poi portare una correzione. Che è già buffo per sé, perché vedremo il discorso della Santa Cena. E loro qui stanno mantenendo gli ordinamenti, sì, battesimo, Santa Cena, la cosa giusta ma nel modo sbagliato. E vedremo, si stavano anche ubriacando durante il tempo della Santa Cena. Cioè, pensiamo a volte che la nostra chiesa è messa male, ma finora non abbiamo mai fatto, non ci siamo mai ubriacati durante la Santa Cena, forse per questo motivo abbiamo i bicchierini, no? Ma Paolo dice, vi lodo che state cercando di tenere un buon ritmo di chiesa, gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però, sottolineare qualcosa, però, versetto 3, che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo. Il capo di Cristo è Dio. A noi non ci piace tanto nella nostra cultura moderna di dire che la donna deve essere sottomessa all'uomo, giusto? Ma se dovessimo continuare il discorso di Efesini 5, cosa dice Paolo riguardo questo rapporto matrimoniale? Sì, la donna dovrebbe essere sottomessa all'uomo, ma l'uomo cosa deve fare? L'uomo deve morire per la donna. Quindi io ritengo che l'uomo ha il compito più difficile. E dovrebbe essere così, così per disegno, perché Gesù ha avuto il compito più difficile. Lui è morto per noi, noi dobbiamo solo sottometterci a Lui. E noi come uomini, come mariti, abbiamo un buonissimo esempio. Cristo ha dato un perfetto esempio della morte per la sua Chiesa. Ma le donne non hanno un grande esempio, perché la Chiesa non è perfettamente o sempre sottomessa a Cristo. Quindi ancora di più noi uomini abbiamo la sbarra alta, perché l'immagine nostra è chiara ed è anche più costosa. Ma questo versetto 3 al primo sguardo sembra difficile per noi. Ma cosa vuole dire Paolo? Sembra un pensiero antiquato, che l'uomo è sopra la donna. Ma cosa vuol dire? Io voglio farvi notare l'ultima parte di versetto 3. Non è strano questo? E il capo di Cristo è chi? Dio. Bon. Noi crediamo nella Trinità, giusto? La Trinità non è una parola biblica, come il rapimento non è biblico, ma è una parola utilizzata per descrivere un concetto biblico. E noi da tantissimi versetti della parola di Dio vediamo la Trinità di Dio. Dio è tre in uno, giusto? Lui ontologicamente è una sola persona, Padre, Figlio e Spirito Santo. E non è interessante che all'interno della Trinità c'è anche un ordine? E quindi a volte nella nostra società moderna noi velocemente ci irritiamo quando vediamo la parola sottomissione, perché sembra incongruente ai valori moderni. Ma cosa? La donna ha meno valore dell'uomo? No. Io ti chiedo, Cristo ha meno valore di Dio? No. Il discorso della sottomissione non è un discorso di valore, che uno riesce a calpestare l'altro. No, Dio ha preso l'ossa dal fianco dell'uomo, non dal piede che l'uomo lo calpesti, non dalla testa che la donna regna su di lui, ma cammina fianco a fianco, giusto? La sottomissione non è un discorso di valore. Ed è bellissimo se riteniamo anche in mente la Trinità. Perché? Cosa è venuto a fare Gesù? Non la sua volontà, ma la volontà del Padre. Di chi parla lo Spirito Santo? Non parla di se stesso, ma parla di Gesù. Dio, Filippesi 2, ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. A chi? A Gesù. Quindi anche nella Trinità, il fatto che Dio sia triuno, Dio è riuscito anche a dimostrare la sua umiltà senza di noi, che in se stesso Dio riesce a dimostrare preferenza all'altro. E Paolo riporta questo discorso della libertà cristiana dicendo, cristiani, cerchiamo di innalzare l'altro. Perché? Perché è buono. Perché? Perché fa parte della natura stessa di Dio. E quindi se tu, donna, non vuoi essere sottomesso al tuo marito, sappi una cosa, ricordati che Gesù è anche sottomesso al Padre. Ed è bellissimo, non è un discorso di valore, ma di ordine, di ruoli realmente. A volte il cristianesimo viene venduto come qualcosa di uomocentrico che tiene sempre in giù la donna. Ma non può essere più che sbagliato questo pensiero. Chi erano le prime testimoni oculari della resurrezione? Un gruppo di donne. Gesù apparve per primo a chi? Maria nel giardino davanti alla tomba vuota. Galati capitolo 3. Abbiamo studiato Galati insieme. Abbiamo visto in Galati 3, 28, non c'è né giudeo né greco, quindi Dio non vede culture, non apprezza un messicano più che un californiano. Non c'è né greco né giudeo, non c'è né schiavo né libero. Dio non ama chi è ricco più di chi è povero. E questo forse è anche un concetto sbagliatissimo del Vangelo cosiddetto della prosperità, che un'evidenza che Dio ti ama di più è perché tu hai più cose, sei più ricco. Dio non ha rispetto a queste differenze. E poi Paolo dice, Galati 3, 28, non c'è né maschio né femmina. Cioè per Dio lui vede il valore di ogni singola anima. Giacomo cosa ha detto nella sua epistola? Non dire all'uomo povero, tu siediti indietro, puzzi un po'. E tu, uomo ricco, vieni qua davanti, ho preparato un buon posto per te. Così dai più soldi, così vieni trattato meglio. No, no. Non ci sono queste differenze. Nel cristianesimo Dio ha dichiarato ogni anima ugualmente bisognoso e ogni anima ugualmente salvibile. Lo stesso amato, ogni anima è amato con lo stesso amore. Ma anche Gesù è sottomesso al Padre. Si parla di struttura organizzativa, non vuol dire necessariamente diversità di valore intrinseca. Poi versetto 4. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Qui inizia questo discorso riguardo in chiesa, in questa assemblea dei credenti, che alcuni stavano chiedendo, ma allora Paolo, quando ci troviamo dovremo avere ancora il velo, non dovremo avere un velo in testa, gli uomini dovrebbero essere coperti o no? Ma è strano, non è che lui parla degli uomini, perché solitamente è un concetto riguardo alle donne, almeno nei giorni di oggi, in alcune chiese. Ma dobbiamo avere un po' un concetto storico di quello che succedeva. Andiamo al versetto 16, alla conclusione dell'argomento, per dire due cose, e poi torneremo al versetto 4 e altro. Versetto 16 dice questo. Ora se, che alla fine della discussione, ora se alcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. alcuni vedono questo versetto riguardo alla discussione del velo, di essere coperti, e Paolo dice: se qualcuno è contenzioso, non abbiamo una tale usanza. Alcuni dicono la tale usanza è il velo, e alcuni dicono che la tale usanza è essere contenziosi. Entrambi potrebbero essere veri, ma Paolo dice alla fine non abbiamo una tale usanza nelle chiese di Dio. Dobbiamo stare attenti quando vorremmo mai dire che un versetto o una verità della parola sia applicabile solo a quelle persone per quel tempo. Perché noi crediamo che la verità di Dio è verace per ogni uomo, ogni donna, in ogni tempo, ovunque. Perché Dio non cambia, la sua verità è applicabile a tutti noi. Una cosa del contesto locale di Corinto è che c'era comunque un tempio di prostitute pagane in questa città che avevano il capo rasato e loro scendevano in città per prostituirsi per sorgere fondi per il tempio. Quindi a Corinto c'era una cultura locale che è importante per questo discorso e lo lascio lì questo pensiero. E potrebbe essere che alcune donne dicevano: ora liberi in Cristo potrei tenere i capelli come vorrei, no? Ora libero in Cristo non devo continuare di avere il capo coperto o no? Cioè, cosa devo fare, Paolo? La libertà cristiana del carne o ora del velo? Quando la mia cultura dice una cosa ma il Vangelo ora dice un'altra, come mi devo comportare? Questo è un pensiero. Se il velo a Corinto era ancora più importante, che Paolo sottolineasse di stare attento che nella libertà voi donne non sembrate troppo alla libera, no? Perché la vostra cultura locale ha questo tempio con le donne senza capelli, e quindi state attenti su come il vostro comportamento potrebbe sembrare. Ma alla fine, se uno vuole essere contenzioso, non lo insegno in tutte le chiese questa cosa. Io sono più del parere che Paolo sta parlando riguardo alla struttura di autorità, non tanto il velo è un modo in cui questo discorso esce. Ma sapete una cosa? Possiamo avere un velo in testa e non essere lo stesso sottomesso al nostro marito. Possiamo avere tantissime cose esterne, sembrare cristiani, possiamo dire pace fratello, possiamo venire in chiesa, possiamo fare tantissimi comportamenti esterni, lavando l'esteriore, ma il cuore non è mai stato rinato. E quindi il vero discorso, Paolo dice qui, guarda, essere contenziosi in chiesa, non abbiamo questo comportamento nelle chiese. Non voglio contendere con voi, ma voglio incoraggiarvi nella verità di Dio. E che il Signore ci aiuta a non contendere uno con l'altro, ma di edificare uno l'altro mentre cresciamo in Lui. Tornando al versetto 4, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo. Io ho qualche capello da baseball e lo tengo spesso volte quando non voglio aggiustare i miei capelli, no? Non ho il tempo, esco di casa in fretta, metto il cappello, ma non lo porto domenica. Perché? Perché nella nostra cultura magari è una mancanza di rispetto ad un evento importante. Ma versetto 4, Paolo non sta parlando di capelli da baseball, ok? Ma di cosa sta parlando? Secondo me lo vediamo in 2 Corinzi, capitolo 3. Cosa fanno i giudei, un ebreo oggi, quando va nella sinagoga oggi? Cosa mette sulla testa? La kippa, no? Quindi lui ha un piccolo cappello. Ma perché? Perché dobbiamo avere queste cose quando andiamo in luoghi sacri o importanti a Dio? Non puoi avvicinarti al muro del pianto a Gerusalemme se non prendi uno di quelli usa e getta. Perché tu ti stai avvicinando ad un luogo sacro per loro. Ma il cuore religioso dell'uomo fa sempre una differenza fra profano e sacro, ma il cristiano realizza che Dio ha reso sacro tutta la nostra vita. Domenica non è più sacra di lunedì, questo edificio non è più sacro di casa mia, quindi in teoria potrei anche tenere il cappello da baseball, ma per la cultura in cui mi trovo non lo faccio. Magari se io vivessi nelle Hawaii, verrei anche con i sandali, giusto? O magari anche scalzo, facciamo la chiesa sulla spiaggia. Quindi ogni cultura ha il suo, ma per i giudei del momento, l'uomo che aveva il capo coperto aveva un significato molto chiaro. Secondo Corinzi 3, prendiamo la storia dal versetto 4. Paolo dice, or questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcune cose come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non dalla lettera, i 10 comandamenti di Mosè, i 316 leggi della legge di Mosè, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non dalla lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Abbiamo studiato questo in Galati, che la legge di Mosè serviva come specchio per farci capire quanto peccatore eravamo, e ora il sacrificio di Cristo serve per salvarci da noi stessi. La legge di Dio è perfetta, santa, ma ci giudica. Quando Mosè è sceso dal monte Sinai con la legge, quanti furono uccisi quel giorno? 3.000 persone. Il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito è sceso sulla Chiesa, quanti vengono alla salvezza? 3.000 uomini. E quindi la legge di Mosè porta alla morte perché ti giudica, ma il sacrificio di Cristo e la sua resurrezione, la nuova nascita, porta vita. Versetto 7, secondo Corinzi 3, 7, or se il ministero della morte che era scolpito in lettere su pietre fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, cioè la legge doveva essere annullata o adempiuta, poi tolta di mezzo, Colossesi 2. Gesù ha inchiodato la legge sulla propria croce, togliendola di mezzo, non mi giudica più la sua legge. Doveva essere annullato. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. E di che gloria parla qui, questo momento di Mosè che prende la legge di Dio? La prima volta che Mosè ha preso la legge, le due tavole di pietra, cosa ha fatto a queste pietre? Li ha spaccati in frustrazione. Mosè era uno portato alla frustrazione, ok? Lui ha colpito la pietra, lui ha rotto le tavole scolpite dalla mano di Dio e doveva riprenderli da Dio per la seconda volta. Vedi anche la pazienza di Dio con Mosè. E in Esodo 34, voi potete leggere a casa la storia, in Esodo 33, Mosè chiese per vedere la gloria di Dio, ma non poteva vedere la gloria di Dio appieno, e quindi Dio lo nascose e lui ha visto una parte della sua gloria. Poi Mosè scende con la seconda volta, con quelle due nuove tavole dei 10 comandamenti. In Esodo 34, cosa succede? Qui Paolo ce lo spiega. Secondo Corinzi 3, versetto 12, questo momento in cui Mosè scende con le nuove tavole di pietra, avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché, cosa? Si teneva umile davanti alla presenza di Dio? No. Affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Questo è forte. Paolo dice ai giudei presenti a Corinto, che ora sono cristiani, che vogliono portare qualche usanza religiosa all'interno della Chiesa, lui dice, non capisci, amico mio, che Mosè non metteva un velo in rispetto per Dio, Lui lo faceva perché si vergognava di farsi vedere dal popolo con la gloria di Dio diminuita. Perché magari cosa penserà il popolo di me? Non sono più benedetto se mi faccio vedere. La gloria è andata via. Non è la stessa cosa che è successo per Adamo e Eva nel giardino di Eden? Quando scoprirono di essere nudi, la gloria di Dio è andata via dalla loro presenza e si trovavano scoperti, nudi. E Mosè la stessa cosa, si vedeva da nudo. Senza la gloria risplendente di Dio, Mosè è venuto per lui di coprirsi. E poi, nella tradizione, come siamo bravi a creare castelli di tradizioni, regole, usanze, hanno detto, Mosè ha coperto la sua faccia, allora noi da buon giudei dobbiamo coprirsi nella presenza di Dio. Ma cosa dice Esodo 34, versetto 34? Esodo 34, 34 dice, quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori. Uscendo fuori, diceva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato. Quindi, quando Mosè, Esodo 34, si trovava nella presenza di Dio, andava con la faccia scoperta, comunione con Dio, senza barriere. Ma quando ritornava dal popolo, lui voleva coprire la fine di questa risplendente gloria di Dio, per orgoglio, per paura, per essere visto come meno glorioso, forse per tristezza, forse per non portare scoraggiamento ai figli di Israele. Oh Dio, vogliamo la tua gloria, bramiamo Eden, bramiamo la gloria di Dio. E Paolo qui in 2 Corinzi 3 spiega ai Corinzi che questo velo, ovviamente il discorso di 1 Corinzi 11 non bastava perché nella seconda lettera continua il discorso. Versetto 14, ma le loro menti sono diventate ottuse. Secondo Corinzi 3, 14, infatti nella lettera dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso. E quindi questo velo religioso che gli uomini portavano dalla sinagoga in chiesa, ora da cristiani, stavano dimostrando realmente quel passo di orgoglio di Mosè. Quei giudei ancora nella sinagoga che portano quel velo è un'evidenza che il loro cuore è ancora ottenebrato. Versetto 15, anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Dio, quando ha permesso al suo figlio di morire in croce, cosa è successo dopo che Gesù morì? Quel velo di separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo nel Tempio si strappò da alto in basso. E Dio comunicava con noi una volta per sempre, la via è ora aperta se vuoi avere comunione con me. Dopo questa età della Chiesa, c'è un tempo in cui noi come Chiesa, se noi non moriamo prima, saremo rapiti, saremo portati via tra le nuvole con il Signore. Potete leggere Primo Tessalonicesi capitolo 4, parla riguardo questo rapimento. E dopo l'età della Chiesa c'è un futuro interazione che Dio ha con la sua nazione Israele. E Paolo dice qui, versetto 16, ma quando Israele sarà convertito al Signore? Romani 11, da 25 a 27. Paolo aveva un momento nel futuro, un momento sicuro che avverrà, nel quale Dio chiuderà con questa opera della Chiesa e rifocalizzerà su il popolo di Dio Israele. E questo velo sarà finalmente rimosso. Versetto 17, poi Paolo va avanti in questo secondo Corinzi 3. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, come vedremo in capitolo 13, uno specchio oscuro, contempliamo il Signore, impariamo riguardo al Signore, ma come in uno specchio noi osserviamo la gloria del Signore, e osservando la gloria di Gesù, per quanto limitato sia, Esodo 33, Mosè, non puoi vedermi nella pienezza della mia gloria perché morirai. Noi ora in questi corpi di morte, in questi corpi falliti, corpi non gloriosi, non possiamo vedere Dio nella completezza di chi è, perché moriremo per la sua santità, per la sua grandezza, la luce. Non ce la faremo. Quindi parzialmente, per la misericordia di Dio, Lui ci fa capire se stesso. Piano piano, morso per morso, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E quindi quando noi prendiamo questo libro e noi cerchiamo di osservare la gloria di Gesù attraverso la parola di Gesù, Dio ci trasforma e ci porta avanti in santificazione da gloria in gloria. Tornando in 1 Corinzi 11, allora, capitolo 11, versetto 4, versetto 5, uomini, non dovete coprirvi. Mosè lo fece per orgoglio o per paura o perché la gloria di Dio andava via. Ma ora in Cristo noi abbiamo lo Spirito Santo in noi, non solo con noi per alcuni momenti di vittoria, come Sansone, Davide, momenti di profezia, di sconfiggere un nemico. No, noi ora la Chiesa abbiamo lo Spirito in noi, che dimora in noi. Siamo stati acquistati a caro prezzo, 1 Corinzi 6, 18 a 20. Versetto 5, 1 Corinzi 11, 5. Ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Quindi questo pensiero locale a Corinto delle prostitute senza capelli, lui dice, guarda, pur di essere liberi in Cristo, vogliamo essere consapevoli della nostra cultura, Corinto. Vogliamo essere intelligenti su quello che facciamo. Perché se tu sei rasa, cosa comunichi al mondo? Pur di essere liberi in Cristo, ma cosa comunicheresti al mondo fuori? Quali sono i modi oggi in cui magari dimostriamo la nostra sottomissione al Signore in primis, in famiglia o alla società? Per quanto odiamo questa cosa? Noi possiamo dimostrare che noi come cristiani cerchiamo di sottometterci nell'amore per il nostro vicino, allo Stato, perché realmente come cristiani ce la prendiamo e siamo sempre frustrati, cioè ma qua, ma là. Realmente, se voi leggete Atti degli Apostoli capitolo 5, magari a casa un'altra volta, Atti 5, 29, Pietro dice al leadership di Gerusalemme, voi ci avete vietato di predicare il Vangelo. Per quanto riguarda questo, vedete voi se è meglio ubbidire a Dio o agli uomini. Ma quando parliamo di inconvenienze e non volontà di Dio, perché siamo sempre lì contenziosi, no? È la nostra carne e deve morire questa cosa. E Paolo dice, state attente, donne, che nella vostra libertà che non sembrate ridicoli o come le donne di Corinto poco sottomesse al proprio marito. Versetto 6, ora se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo. E quindi abbiamo bisogno di saggezza di Dio per vedere oggi nella nostra società come posso dimostrare una vita moderata. Non perché voglio acquistare la salvezza attraverso la mia moderazione, il mio comportamento. Io sono salvato in Cristo se ho posto fede nella croce e alla resurrezione di Gesù. Ma in virtù della mia giustificazione, come posso camminare in un tal modo, restringendo le mie libertà per amare il mondo e per comunicare la bellezza del Vangelo. Versetto 7, l'uomo invece non deve coprirsi il capo. Parla di capelli da baseball? No. Capelli lunghi? Non necessariamente. Perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Questo è bellissimo. A volte la sottomissione, donna. Sapete, donne, i vostri mariti sono persi senza voi. La donna è la gloria dell'uomo. Io sarei perso senza di me. Ed è vero, io sono un uomo diverso attraverso il nostro matrimonio. Forse non diverso abbastanza. Lei vorrebbe sempre più crescita in me e ha ragione. Ma la donna è la gloria dell'uomo. Dietro ogni buon uomo c'è una buona donna. Versetto 8. Perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna è dall'uomo. L'uomo fu creato per primo, giusto? Perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità. Poi lui dice, questa cosa strana, a motivo degli angeli. E spesse volte viene insegnato che gli angeli non hanno maschio e femmina, quindi gli angeli non capiscono chi è maschio o femmina nell'assemblea. Penso che questo pensiero sia un po' ridicolo. Per quanto riguarda l'autorità, cosa hanno subito gli angeli? Gli angeli di Dio, cosa hanno subito con Satana e i demoni? Una ribellione. Satana, potete prendere punto, Isaia 14, c'è un insieme di versetti che parla, riguarda Satana. In Isaia 14, versetto 13, Satana qui, parlando di lui, Isaia 14, 13, tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Satana voleva essere l'angelo più importante sopra le altre stelle di Dio. Ma mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Questo passaggio in Isaia 14 è talmente pieno della parola io. Satana è un personaggio io-centrico. E cosa abbiamo visto in 1 Corinzi 10? Di non pensare al proprio bene, ma a quello altrui. Che il Signore ci aiuta di essere veramente maturi, di non essere noi al di sopra di tutti, solo io. Io sono meglio di te. Io salirò, io sarò come l'Altissimo. Paolo dice, perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità. Noi non vogliamo solo vivere una tale vita, 1 Corinzi 8, che evangelizza il mondo con la libertà cristiana, 1 Corinzi 8, 9, 10, non soltanto una libertà che sta attento a come siamo ben piantati nella fede, ma Paolo dice anche qui in questo versetto 10, di essere anche sensibili agli angeli, che loro hanno visto i loro co-angeli cadere seguendo la ribellione di Satana. State attenti di non avere un cuore ribelle. E non dico questo che dovete essere sottomessi al leader della Chiesa, no. Noi dobbiamo essere sottomessi uno all'altro nel Signore. Versetto 11, quasi finito. Grazie per la vostra pazienza con me. Paolo, prima che i corinzi possano fraintenderlo dicendo che la donna è di meno valore, perché lei fu creata per l'uomo, lui dice, versetto 11, non di meno, né l'uomo è senza la donna, e né la donna è senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, giusto? Così anche l'uomo nasce per mezzo della donna. E ogni cosa è da Dio. E quindi come diciamo, cosa è venuto per primo, il pollo o l'uovo, giusto? Ma chi è più importante? Ma l'uomo è più importante perché Dio lo creò per primo. Sì, ma tu uomo sei nato per una donna, quindi tua mamma ha preesistito te. E quindi Paolo dice, in realtà ricordate Galati 3, che non c'è né maschio né femmina, c'è solo un senso di ordine. Ma ognuno di noi siamo chiamati ad essere sottomessi a qualcuno, giusto? C'è la velocità stradale, dobbiamo essere sottomessi a questo. E quando io mi ribello, e lo dico per sciocchezza perché questo è il momento che stiamo vivendo, giusto? Ma quando mi ribello anche nelle minime sciocchezze di questo mondo, dice più di me di quello che dice del mondo. Non voglio farlo. Questo è il cuore peccatore dell'uomo. E Paolo dice, dobbiamo essere sottomessi. E se non è una cosa riguarda la diretta volontà di Dio, predicare il Vangelo per le strade, non abbiamo scusa. E veramente abbiamo bisogno di parole di saggezza, parole di conoscenza, carisma dello Spirito Santo per affrontare la vita, per dimostrare al mondo il Vangelo di Cristo e non io. Versetto 13, concludendo, giudicate fra voi stessi, è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma, capelli in testa, essere coperto? Molti negli anni 60, all'inizio di Calvary Chapel, con il risveglio, Jesus People, con gli hippie, capelli lunghi, andavano in chiesa senza scarpe. Molti dicevano, ma Chuck, devi dire agli uomini di tagliarsi i capelli. E lui diceva, la Bibbia dice che è un disonore, non lo chiamo un peccato. È un disonore avere i capelli lunghi. Io avevo capelli lunghi fin qua, un anno fa. Ma c'è un ordine. C'è un ordine. È un disonore per l'uomo portare la chioma. Realmente, versetto 4, pensare che il velo di Mosè fosse un passo più accettevole davanti a Dio, quando non lo è. E quindi vogliamo essere sfidati di non essere religiosi in ciò che facciamo, ma anche di essere moderati in questo mondo che viviamo, per rispecchiare la gloria di Gesù quanto possiamo. Versetto 15, se invece la donna porta la chioma, cioè per lei un onore, perché la chioma le è stata data per copertura. E quindi Paolo dice, realmente i capelli stessi della donna fa da velo, e quindi non dobbiamo necessariamente mettere il velo. E vivendo in una cultura evangelica italiana dove moltissime chiese fanno queste cose, io dico, guarda, se te la senti di fare, fallo. Ma possiamo fare mille cose esterne quando il cuore non è per niente sottomesso né al marito, né alla società, né al Signore. E la vera sottomissione è il nostro cuore piegato davanti a Cristo Gesù. Primo Pietro 5, versetto 4, Pietro dice questo. E quando apparirà il sommo pastore? Noi, come abbiamo visto giovedì sera, noi come Chiesa aspettiamo l'apparizione di Cristo Gesù. E come Paolo ha detto, la nostra salvezza ora è più vicina di quando credemo. E ogni giorno si avvicina. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Questo Pietro lo dice ad un gruppo di anziani, leader, pastori più che tutti, non vogliono essere mai sottomessi perché sono abituati ad essere il leader. Ok? E Paolo dice, non dovrebbe essere così con voi leader. Similmente, voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni gli altri e rivestitevi di umiltà. Ci vuole umiltà nel nostro cuore per dire, guarda, do a te la preferenza. Chiudo e ascolto, preferisco te nel matrimonio. Di dire, va bene, ascolto di più, parlo di meno. Sì, sottomettetevi tutti gli uni gli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E per nascere di nuovo, per diventare cristiano, uno deve confessare i propri peccati a Dio, e ci vuole umiltà per farlo. Ma sapete, anche nel nostro cammino di santificazione e di crescita, dobbiamo e vogliamo avere un continuo senso di umiltà, che non è sempre detto di noi, per crescere e ricevere la sua grazia sempre di più. Versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Quando io vado contro la sottomissione, in qualunque rapporto con lo Stato, in famiglia, qualunque, se io sono contenzioso, il più contenzioso io sono in un determinato momento, potrei dire meno fiducioso sono nell'opera dello Spirito Santo. Perché realmente il problema non ce l'ho con te. Il problema è che non ho fiducia che lo Spirito Santo non ti guida per benedirmi. Ma voglio tenere controllo della situazione. Lo stato qua, questa persona, il direttore al lavoro. Il più che cerco di tenere controllo io invece di sottomettermi dimostra quanto non sono fiducioso nell'opera dello Spirito Santo in mio fratello, in mia moglie. La mia fiducia nella capacità di Dio di remediare una situazione sarà direttamente visto nella mia capacità di riposare in silenzio, o meglio, di riposare in preghiera, portando ogni mia sollecitudine a Lui, come dice Pietro, perché Lui veramente ha cura di me.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.

capitolo 8, versi 48 a 59. I giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». I giudei gli dissero: «Ora sappiamo che tu hai un demonio, Abramo e i profeti sono morti. E tu dici, se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite è nostro Dio e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto e se ne era rallegrato». I giudei gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Con questa frase Gesù spiegò in maniera definitiva a cosa si riferiva quando nei versi precedenti aveva detto che la sua parola avrebbe reso gli uomini veramente liberi. Gesù con la sua parola voleva aprire gli occhi dei suoi interlocutori e spingerli a comprendere il loro stato di peccatori, bisognosi di essere salvati. Egli voleva che comprendessero nella sua totalità il piano di Dio, un piano che passava per il Messia, che avrebbe donato la sua vita per i loro peccati e per i peccati di tutti gli uomini. All'inizio di questa sezione avevamo visto che quegli uomini avevano creduto in lui. Ora quelle stesse persone lo chiamano samaritano. Dal loro punto di vista era davvero una grave offesa, considerando la bassa stima che i giudei avevano dei samaritani e i pessimi rapporti tra giudei e samaritani. E addirittura lo accusano di essere un indemoniato. Vi rendete conto? Colui che liberava le persone dai demoni, colui che guariva i malati, colui che sfamava le folle, colui che in ogni cosa onorava il Padre, colui che il Padre glorificava e accreditava con opere potenti, veniva disonorato e accusato di essere indemoniato da persone che avrebbero dovuto invece accoglierlo come il loro Messia. Eh sì, lo chiamavano indemoniato perché consideravano insensate le cose che egli diceva. Come poteva dire che non sarebbero morti se persino Abramo e i profeti erano morti? Era forse maggiore di Abramo e dei profeti? Ma chi credeva di essere? Dalle loro parole abbiamo la conferma di quanto abbiamo già visto più volte nel corso di questa serie sull'Evangelo di Giovanni. Essi non erano in grado di comprendere il senso spirituale delle parole di Gesù. Anche se alcuni di loro erano propensi a seguirlo come Messia, essi pensavano di trovarsi davanti un uomo come loro e non riuscivano a comprendere la straordinaria portata della sua opera. Egli era colui per mezzo del quale essi stessi avevano ricevuto vita, come emerge chiaramente dal prologo dell'Evangelo di Giovanni in Giovanni 1, ed era colui che poteva dare loro vita eterna. Loro sapevano che solo Dio poteva dare la vita biologica e a maggior ragione la vita eterna. Quindi un uomo che prometteva alle persone di avere vita eterna, di non vedere la morte, anche se diceva di essere il Messia, non poteva essere credibile. Le loro aspettative messianiche erano certamente alte, ma essi capivano bene che Gesù parlava come se fosse Dio stesso. E questo loro non riuscivano ad accettarlo. Infatti, nel proseguimento dell'Evangelo vedremo che fu proprio questa la principale accusa che i giudei mossero a Gesù: «Tu che sei uomo, ti fai Dio». Lo leggeremo in Giovanni 10:33. Gesù non aveva bisogno di difendersi o di scusarsi perché lo stavano fraintendendo. Infatti Dio stesso lo aveva già ampiamente accreditato tra loro attraverso molti segni e avrebbe continuato a farlo fino al segno definitivo, la risurrezione. Ancora una volta Gesù mise in evidenza una triste realtà. Quelle persone chiamavano Dio nostro Dio e nostro Padre, eppure non conoscevano Dio. Infatti disprezzando

0: Gesù, la cui conoscenza era perfetta perché egli era in perfetta sintonia con il Padre. Essi stavano disprezzando Dio stesso. Essi si vantavano di essere figli di Abramo. Eppure non seguivano le orme di Abramo, che aveva gioito nell'attesa di vedere il giorno in cui il Messia, la sua discendenza che avrebbe benedetto tutte le nazioni, come scritto in Genesi 22:18, si sarebbe manifestato. Abramo aveva creduto alle promesse di Dio, aveva visto in Isacco l'inizio della sua discendenza e per fede aveva già visto la completa realizzazione della promessa di benedizione nel Messia, come si legge in Ebrei 11:13, e se ne era rallegrato. Ma i suoi discendenti stavano disprezzando colui nel quale quelle promesse trovavano il compimento. Quei giudei erano sempre più scettici. Quell'uomo davanti a loro non aveva neanche 50 anni e aveva visto Abramo? Doveva proprio essere un pazzo e pensare che alcuni di loro si erano quasi convinti che fosse davvero il Messia. Ancora una volta, nella loro cecità spirituale, stavano fraintendendo le parole di Gesù, non capendo nella maniera corretta il suo riferirsi ad Abramo. Fu di fronte a tale scetticismo che Gesù fece un'affermazione strabiliante. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Questa è probabilmente una delle più importanti affermazioni di Gesù riguardanti la sua divinità. Infatti, se Gesù avesse voluto esprimere solo il concetto della sua preesistenza rispetto ad Abramo, come avrebbe potuto fare un'altra creatura, ad esempio un angelo? Avrebbe potuto usare un verbo al passato dicendo «Io c'ero già prima di Abramo». Ma Gesù utilizzò un tempo presente, «Io sono», che mette in evidenza la sua immutabilità nel tempo, l'assolutezza dell'esistenza, fuori dal tempo, da eternità in eternità, una caratteristica che appartiene solo a Dio. Non a caso l'espressione usata da Gesù ricorda proprio il modo stesso in cui Dio si presentò a Mosè in Esodo 3:14, «Io sono colui che sono». Che tristezza il modo in cui questo brano finisce. Le parole di Gesù potevano solo suonare come blasfemia alle loro orecchie. Così quelle persone che all'inizio del brano sembravano aver creduto in lui, finirono col prendere delle pietre per lapidarlo, confermando ciò che Gesù aveva affermato in precedenza, in Giovanni 8:37. «So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi». Essi però non riuscirono nel loro intento perché non era ancora venuto il momento per Gesù di dare la sua vita e quindi egli non permise loro di mettergli le mani addosso, ma riuscì a sottrarsi. Oggi molti continuano a considerare le parole di Gesù come blasfemia oppure semplicemente come irrilevanti per la loro vita. Altri pensano addirittura che Gesù non sia neanche esistito. Ma Gesù non solo è esistito, egli esiste da sempre e per sempre di un'esistenza immutabile. Egli è colui che è, come egli disse, prima di Abramo io sono. Se non lo hai ancora fatto, dovresti cominciare a considerare queste parole, perché sarà proprio l'io sono a giudicarti alla fine dei tempi, se non lo riconosci come Salvatore e Signore della tua vita.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
0: Gesù era stato condannato. Pilato aveva badato più al suo tornaconto politico che alla giustizia. E non c'è da stupirsi, onestamente. In questo episodio 61 della serie sul Vangelo di Matteo percorriamo insieme a Gesù la strada verso la croce e poi commenteremo i suoi ultimi momenti, prima di spirare, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Eppure, se avessero badato bene a ciò che stava accadendo, si sarebbero resi conto che essi stessi stavano adempiendo delle profezie, come emerge dalle parole del Salmo 22, o Salmo 21, a seconda della numerazione utilizzata nelle varie versioni.
3: Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Matteo 27, versetti 32 a 34. I romani lasciavano che i condannati a morte portassero parte della propria croce, probabilmente quella superiore, fino al luogo in cui sarebbero stati crocifissi. Ma dopo la notte insonne e la durissima flagellazione, Gesù era in difficoltà nel sostenere uno sforzo simile. I soldati se ne accorsero e scelsero un passante, Simone di Cirene, per portare la sua croce. Così arrivarono al luogo chiamato Golgota, ovvero Teschio, un nome che potrebbe essere dovuto alla sua forma tondeggiante, che ricorda un teschio, ma anche all'utilizzo che i romani ne facevano appunto per le esecuzioni. A questo punto Matteo ci dice che diedero a Gesù del vino mescolato a fiele. Molti studiosi pensano che Matteo utilizzò la parola fiele non tanto per indicare che nel vino ci fosse davvero fiele o bile di origine animale, ma per indicare il fatto che nel vino c'era una sostanza molto amara, come la bile. Ad esempio, in Atti 8:23 la medesima parola viene utilizzata proprio in modo figurato per indicare amarezza. Questo è coerente con il Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 23, che ci dice che nel vino c'era della mirra, che è in effetti amara, e infatti deriva il suo nome dalla medesima radice semitica della parola amaro. Il vino mescolato con mirra aveva un effetto stordente e poteva in qualche modo contribuire a mitigare le sofferenze, ma Gesù lo rifiutò. Scelse invece di rimanere lucido perché egli aveva un'altra bevanda da bere. Qualche ora prima aveva pregato il Padre di allontanare da lui quel calice, ma per fare la volontà del Padre ora era deciso a berlo fino in fondo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Matteo 27, versetti 35 e 36. Sulla croce Gesù patì sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. Nel Salmo 22, il salmista Davide descrive con linguaggio poetico delle esperienze probabilmente personali, ma allo stesso tempo è evidentemente ispirato nel descrivere sofferenze che avrebbero caratterizzato anche l'esperienza del Messia. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento, eppure il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù molti secoli prima che ciò avvenisse è davvero impressionante. Tra le straordinarie similitudini presenti in quel salmo, leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Salmo 22, 18. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture. E così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni 19:23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inutile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui quelle parole si realizzarono. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come vedremo, ci saranno altre parti tratte dal Salmo 22 che si sarebbero realizzate in quelle ore. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Matteo 27, 37. Mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano il loro confronto politico. Si usava a preparare un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù. Quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei, e Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco, secondo quanto ci dice Giovanni 19:20. Il Vangelo di Giovanni 19:21 ci dice anche che i capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione e chiesero a Pilato di rimuoverla. Ma Pilato rifiutò. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazaret. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Una cosa è certa, né Pilato né i capi del popolo potevano immaginare quanto quell'iscrizione dicesse la verità. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei giudei, il re dei re, il signore dei signori. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Matteo 27, versetti 38 a 44. Anche coloro che stavano insultando Gesù, scotendo il capo e sfidandolo a salvarsi e a scendere dalla croce, stavano involontariamente contribuendo a realizzare le parole del Salmo 22. Nel Salmo 22, versetti 7 e 8, leggiamo infatti: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Insomma, intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. Gesù era stato crocifisso in mezzo a due malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi, dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani del popolo, coloro che avevano a lungo aspettato quel momento. Colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2. Si trovava proprio lì davanti a loro, ma sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi. Al punto che, come dicevamo, alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero ciò che diceva di essere, sarebbe sceso dalla croce, e allora essi avrebbero creduto in lui. Lui che aveva salvato altri non era in grado di salvare se stesso? Ma che razza di messia poteva essere? Ma stavano sbagliando di grosso. Essi erano abituati al fatto che tutti i re richiedevano ai propri sudditi di essere pronti a morire per loro. Ma Gesù era un re diverso da tutti gli altri, il re che non ti aspetti, il re pronto a dare la sua vita per i suoi sudditi. Il profeta Isaia aveva parlato di lui quando aveva scritto: perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia 53, 12. Continuiamo la lettura. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27, versetti 45 e 46. Comparando i vari Vangeli, apprendiamo che era circa la terza ora del giorno quando crocifissero Gesù, un modo approssimativo per indicare le 9 del mattino o comunque un'ora mattutina. Più o meno intorno a mezzogiorno, l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese per le successive 3 ore. E verso le 3 di pomeriggio, l'ora nona, Gesù gridò quella frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Ovvero: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Innanzitutto, di fronte a queste parole, molti rimangono confusi. I cristiani dicono che Gesù è Dio, eppure qui Gesù sta invocando Dio. Ogni tanto ricevo anche commenti di questo genere, con persone che con così poco pensano di sconvolgere la mia fede. I cristiani, fin dai primi secoli, come emerge dalle scritture del Nuovo Testamento, hanno compreso la divinità di Gesù, pur comprendendo che egli era anche vero uomo. Quando si comprendono entrambe le nature di Gesù e si comprende che non dobbiamo pensare a Dio come se fosse limitato nello stesso modo in cui lo siamo noi, molti pezzi del puzzle vanno a posto con facilità. Qualcuno addirittura leggendo Dio mio, perché mi hai abbandonato? Potrebbe pensare che Gesù gridò la prima cosa che gli venne in mente, quasi in preda alla disperazione. Ma chi conosce la Bibbia si rende conto che Gesù sta evocando proprio l'inizio del Salmo 22. Non si trattò certamente di una scelta casuale. È come se Gesù volesse attirare l'attenzione dei presenti, e anche la nostra, dicendo: capite, ciò di cui ha scritto Davide in quel Salmo si sta adempiendo proprio ora. Abbiamo già visto che diversi riferimenti al Salmo 22 o Salmo 21 in alcune versioni, come dicevo prima, avevano caratterizzato quella giornata. Ora, Gesù stesso stava evocando l'inizio di quel Salmo. Perché? Perché citando l'inizio del Salmo, egli stava rievocando l'intero contesto del Salmo, un testo che descrive non solo tutta la sofferenza del Messia, ma soprattutto la sua vittoria. Andatevelo a leggere e vedrete che la prima parte di quel Salmo, versetti 1 a 21, proprio a partire dalla frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?», descrive la sofferenza spirituale di un condannato a morte che chiede aiuto a Dio ma non riceve risposta. Salmo 22, 1 a 5. Poi descrive il tormento dell'anima sua per il disprezzo delle persone intorno e l'abbandono da parte di tutti, nei versetti 6 a 11. E infine descrive la sofferenza fisica, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte, la spartizione delle vesti, nei versetti 12 a 18. Poi verso la fine della prima parte c'è un'ultima richiesta di aiuto rivolta al Signore, nei versetti 19 a 22. Il contesto della prima parte del Salmo sembra adattarsi molto bene alla situazione di Gesù sulla croce. Il Salmo però non finisce lì, c'è una seconda parte completamente diversa, in cui tutta la sofferenza descritta nella prima parte sembra improvvisamente scomparire. Sostanzialmente c'è una preghiera di lode, ringraziamento a Dio che non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Salmo 22-24. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta, raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli aveva agito, nei versetti 22 a 31. Cosa accade tra la prima e la seconda parte del Salmo? Come avviene la liberazione di colui che sembrava in punto di morte? Il Salmo non risponde a questa domanda. Ma noi oggi sappiamo che nel caso di Gesù la risposta sta nella sua risurrezione, come avremo modo di vedere nei prossimi episodi. Sì, quel giorno il condannato a morte morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Infatti, come vedremo, egli sarebbe risuscitato il terzo giorno, a partire da quel momento. Anche se i presenti non se ne resero conto, Dio avrebbe risposto a quel grido d'aiuto, come osserverà in seguito anche lo scrittore della lettera agli Ebrei, che scrisse così: «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». Ebrei 5, 7. Sì, Gesù è stato esaudito. Non fermiamoci alla prima parte del Salmo che descrive solo sofferenza. Infatti, con la risurrezione di Gesù, anche la seconda parte, quella vittoriosa del Salmo 22, si sarebbe realizzata a dispetto dello scherno che i presenti riservarono a Gesù fino all'ultimo momento. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». Matteo 27, versetti 47 a 49. Le parole di Gesù avrebbero proprio potuto richiamare il Salmo 22 alla loro mente. Ma la gente intorno a Gesù perse l'ultima occasione di riflettere. Gesù non stava chiamando Elia, ma si stava appellando a Dio. Come abbiamo detto, involontariamente la loro reazione di scherno contribuì ulteriormente a richiamare il disprezzo della folla descritto in quel Salmo. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù, il comportamento dei soldati, il comportamento della folla intorno a lui, gli avvenimenti che si realizzarono, le parole di Gesù sulla croce, richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone come Davide a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, eppure diventano anche anticipazione di cose che accadranno molti secoli dopo. Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non capivano che egli aveva accettato volontariamente di essere annoverato tra i malfattori, tra i colpevoli, portando sulle sue spalle proprio i loro peccati. Essi si prendevano gioco di lui, eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità. Egli era davvero il re dei giudei, egli era davvero il Messia, quel re che i giudei aspettavano da secoli e un giorno sarebbe tornato, proprio per regnare e piegare i propri nemici. In attesa del suo ritorno, non commettiamo anche noi l'errore di sottovalutarlo. Non prendiamoci gioco di Gesù. Riconosciamo oggi che Gesù è davvero ciò che diceva di essere e ha dato la sua vita anche per i nostri peccati, affinché potessimo essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Riflettiamoci. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti e bentornati sul canale Oggi in Cristo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Gesù sulla croce, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Avevamo visto che il Salmo 22 aveva giocato un ruolo fondamentale nelle ultime parole di Gesù riportate da Matteo. In questo episodio 62 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo ciò che accadde nel momento in cui Gesù esalò il suo ultimo respiro.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, siamo nuovamente insieme oggi per riprendere a parlare, a ragionare, a conversare sui temi legati alle dipendenze, alle conseguenze delle dipendenze sulla vita di coloro che ne soffrono. Abbiamo già detto varie volte che le dipendenze rappresentano insomma tutti quegli atteggiamenti, comportamenti o anche sostanze e persone da cui non si riesce a staccarsi e di cui non si riesce a fare a meno e che quindi dominano la nostra vita. Allora, Gianfranco, in quanto sociologo, appunto, tu curandoti di qualcuno che è malato di una dipendenza o più dipendenze, come ti comporti normalmente? Che cosa implica per te prenderti cura di una persona che soffre di questo?
2: La prima cosa è senz'altro quella di aiutarlo a rendersi conto che è un problema, perché finché non si ammette la difficoltà, un problema, un comportamento, non si riesce ovviamente a lavorarci sopra. Quindi dobbiamo accettare quello che è la situazione. Questo può non essere molto semplice, bisogna accettarla con se stessi prima di tutto, accettarla di fronte agli altri, accettarla nel nostro rapporto con Dio, e questo rappresenta quello che può essere chiamato in termini biblici la confessione, dire sì, è vero, io mi comporto in questo modo, io ho questa difficoltà, io ho questo comportamento che non è corretto. A questo punto bisogna incominciare a lavorare, a parlare con questa persona per creare quell'atmosfera adatta perché questa possa aprirsi, possa incominciare a sentirsi abbastanza sicura da abbassare le difese, da smettere di trovare giustificazioni o altre scuse, se vogliamo, per il suo comportamento, ma che incominci ad aprire la porta, per così dire, per poter vedere quello che c'è realmente nel suo comportamento che può e deve essere cambiato.
0: E questo ovviamente rappresenta il primo passo nel cammino di guarigione, che mi sembra però sia un cammino abbastanza lungo normalmente.
2: Sì, dipende molto dai tipi di dipendenze che ci sono, anche perché ci sono delle forme di dipendenza che sono socialmente, culturalmente o biblicamente ritenuti sbagliati in se stesso, certi comportamenti. Pensiamo anche solamente all'uso di droghe, per fare un esempio. L'uso di droghe è condannato in maniera abbastanza generalizzato nella maggior parte degli ambienti, specialmente droghe forti, pesanti e così via. La cosa cambia quando prendiamo dipendenze diverse, come ad esempio le sigarette, che sono considerate non così dannose, non così messe da parte dal punto di vista sociale, anche se le cose stanno cambiando in questi termini ultimamente. Le cose cambiano ancora quando abbiamo a che fare con la dipendenza ad esempio da televisione, perché la televisione è un comportamento accettabile, socialmente accettabile, a volte anche utile in certi contesti, quindi viene a essere più difficile da etichettare come comportamento dannoso, come un comportamento che deve essere evitato perché è da dipendenza. Quindi ci sono, pensiamo anche alla dipendenza affettiva da certe persone, quello legame strettissimo per il quale non riusciamo più a fare a meno di essere, di aiutare certe persone, al punto di trascurare il nostro rapporto più importante, che è quello con Dio. Siccome sono relazioni buone in se stesse, difficilmente se ne riesce a vedere la pericolosità sotto forma di dipendenza. Quindi non è sempre facile il percorso e può essere molto lungo proprio per questa ragione.
0: Però appunto, trattandosi di un percorso, ci si immagina che si tratti sempre di fare dei passi in avanti, dei progressi, insomma un certo sviluppo, una certa crescita. Tuttavia mi sembra che si possa sempre considerare il fatto che ci sia il fantasma della ricaduta, cioè di una nuova caduta, sempre lì dietro l'angolo, e molto spesso forse per chi soffre o ha sofferto di dipendenze ed è in una fase di guarigione, molto spesso una ricaduta rappresenta qualcosa di molto traumatico rispetto a chi magari non è affetto dallo stesso tipo di malessere.
2: Sì, bisogna stare attenti in questo, perché quando una persona ricade possono esserci varie reazioni. Una reazione sua di dire è stato tutto un fallimento, non ce la faccio, anche se magari è la prima ricaduta dopo magari mesi o settimane di un comportamento, di uno sforzo corretto per superare il problema. E quindi può sentirsi molto giù, molto depressa, molto demoralizzata e pronta a lasciar perdere. E a questo punto dovrebbe essere incoraggiata dalle persone che sono intorno, a volte riflettendo sul fatto che nessuno è perfetto, la possibilità di cadere esiste sempre, come per un bambino che imparando a camminare inciampa e cade. Però deve rialzarsi, questa è la cosa importante. L'altro pericolo è che le persone intorno reagiscano in quel modo, non tollerando che chi è in un processo di recupero, di cambiamento, possa di fatto ricadere saltuariamente o occasionalmente nello stesso problema. Questo tante volte ha a che fare con un senso di disagio, di profondo disagio e di intolleranza verso quel tipo di comportamento che per qualche ragione riteniamo peggiore di altri o più pericoloso. A volte siamo stati così scottati nel passato da comportamenti simili che adesso anche soltanto vederli occasionalmente ci fanno reagire in maniera molto forte, perché richiamano alla nostra memoria una serie di ricordi. Faccio un esempio per spiegarmi: una persona che ha vissuto con dei genitori o un genitore alcolista, e quindi l'odore del vino, l'odore dell'alcol, vedere la persona bere rappresenta un fortissimo trauma, perché ha sofferto moltissimo da questa situazione, può reagire in maniera molto dura e molto intollerante verso una persona che tornando a casa dal lavoro d'estate beve un bicchiere di birra. Certo. Perché il fatto di bere, di vedere la persona che beve un bicchiere di birra, le ricorda tutto quello che lei ha sofferto, tutto quello che nella sua vita l'alcol ha significato di negativo.
0: Certo. Gianfranco, ma poiché diciamo al di là della tua professione, non è che tutti siano sociologi o psicologi e hanno tuttavia contatto con persone che soffrono in un modo o nell'altro dei malesseri causati da dipendenze di vario genere. Cosa sarebbe bene evitare, ecco, pur mancando magari della conoscenza che una persona che ha studiato ha delle varie casistiche, delle varie teorie consolidate riguardo all'affrontare un certo tipo di problemi, però che cosa è bene evitare? Ecco, questo è un consiglio che si può dare a qualcuno che aiuta una persona a fronteggiare e a superare le sue dipendenze. Quali sono gli atteggiamenti o le parole da evitare in assoluto nel cercare di essere d'aiuto a qualcuno?
2: Ma diciamo che l'aspetto principale è il fatto che dobbiamo amare quella persona, e su questo voglio dedicare due parole. Noi a volte abbiamo il concetto di amore molto romantico, quindi di amare, di provare dei buoni sentimenti, di compiacere alla persona che amiamo e via dicendo. Questo tipo di amore tante volte sfocia in un pietismo, nel fatto di proprio aiutare la persona a non sentirsi male. aiutare una persona a non provare delle sensazioni spiacevoli. Questo è quello che tante volte conduce a una situazione in cui conduce questo tipo di rapporto. L'amore invece che dovremmo avere è quello che in italiano può essere tradotto con quella espressione che normalmente usiamo con una connotazione più non così forte, ma di volere il bene della persona. Quando noi vogliamo il bene della persona, il nostro comportamento viene a essere orientato non a come si sente la persona, ma a come sta la persona. Quindi il nostro comportamento verso chi soffre, verso chi ha dei bisogni, dovrebbe essere orientato a quello che è il suo bene. Quindi porci la domanda: che cosa è il bene per questa persona? Che cosa le fa del bene? Come con un bambino che piange per avere il gelato prima di pranzo, la mamma o i genitori che vogliono il suo bene gli diranno: no, non ti do il gelato, prima pranzi e poi eventualmente mangi il gelato, ma prima pranzi, perché mangiare il gelato adesso non ti fa bene. Chi vuole semplicemente fare contento il bambino gli darà il gelato, perché così smette di piangere.
0: Certo.
2: Il concetto è lo stesso nel rapporto con le persone che vogliamo aiutare: vogliamo il loro bene o vogliamo semplicemente aiutarle a non sentirsi emotivamente a disagio, male o così via. In questo modo possiamo già definire alcuni comportamenti che possono essere errati, ad esempio comportamenti che invece di aiutare la persona a cambiare, a uscire dal suo problema, la aiutano a rimanerci dentro. Se la persona è un'alcolizzata, il fatto di andarle a comprare o pagarle al bar un bicchiere di vino perché se no si agita troppo, di fatto la aiuta a continuare la sua dipendenza. Il fatto di nascondere certi problemi di chi è dipendente, la persona che è dipendente ad esempio dalla televisione e magari sta sveglia tutta la notte a guardarsi i film, la mattina non è in grado di andare a lavorare, se un familiare telefona in ufficio dicendo: no, stamattina Giovanni non sta bene, quindi non viene al lavoro, di fatto sta coprendo, sta nascondendo col suo comportamento, con la sua bugia in questo caso, chi ha dei problemi. In questo modo Giovanni sa che c'è qualcuno che lo protegge, e questo che sembra superficialmente un aiuto, di fatto viene a essere un comportamento che aiuta la perpetuazione, l'andare avanti, il consolidarsi di un comportamento errato.
0: Quindi bisogna evitare la condiscendenza, in sostanza, e anche la superficialità nell'approccio o nel desiderio di aiutare qualcuno, cioè essere sensibili ma anche fermi nel cercare di capire quali sono i veri interessi della persona in questione.
2: Esatto, che cosa serve alla persona, non solamente quello che la persona vuole, perché quello di cui ha bisogno e quello che vuole a volte non coincidono.
0: Infatti. Bene, direi di fermarci qua per oggi. Grazie per queste ulteriori interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme su questi argomenti che ci riguardano, chi più chi meno, tutti da vicino. Gianfranco, buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
1: Non temere, perché tu non sarai più confuso. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetto 4.
2: Le esperienze della vergogna aprono la strada alla paura. Quando la vergogna ci procura spavento, aumentiamo gli sforzi per proteggerci da altre esperienze di vergogna. Per esempio, facciamo di tutto per apparire bravi, ci concentriamo sul controllo dell'aspetto esteriore, ci sforziamo pure di anestetizzare i nostri sentimenti per paura di dover provare vergogna. Ci concentriamo sul controllo dei sentimenti così che gli altri non arrivino a conoscerci. Se ci riuscissero, potrebbero scoprire la vergogna che cerchiamo di nascondere. Fintanto che terremo nascosta la nostra vergogna, essa non potrà mai essere guarita. Guarisce quando infine riveliamo il nostro intimo a persone che ci accettano invece di farci sentire pieni di vergogna. Non è per noi un procedimento facile, perché se riveliamo il nostro vero io ci aspettiamo di dover essere di nuovo svergognati. Ma non c'è cura migliore che avere un amico il quale dica: so tutto dei guai in cui ti sei cacciato e so che non sei perfetto, ma ti voglio bene lo stesso. E che splendido momento pieno di grazia è quello in cui è proprio Dio a dirlo. Egli infatti dice: non hai bisogno di avere paura, non devi continuare a vergognarti. Possiamo aprire il nostro cuore allora al Signore ed essere accettati invece che svergognati. Egli vede la nostra paura, sa che vogliamo correre a nasconderci, ma il suo desiderio è quello di guarire la profonda ferita della nostra vergogna. Non avere paura, ci dice Dio, con me non sarai svergognato, né disonorato o umiliato.
1: Ho sperimentato così tanta vergogna, Signore, così tanto disonore, così tanta umiliazione. A volte voglio nascondermi dalla vita stessa e a volte voglio rendermi insensibile alla vita. A volte voglio scomparire del tutto. Grazie per la tua promessa. Essa calma le mie paure e mi aiuta a smetterla di nascondermi, mi aiuta a smetterla di dissimulare. Grazie perché io posso aprire a te il mio cuore e non essere svergognata. Grazie per le persone che mi accettano e non mi svergognano. Proteggimi, Signore, e guariscimi dalla vergogna.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ricordo bene quanto ho lavorato sodo con l'algebra a scuola. Non sono mai stata il tipo matematico, lineare, logico. Sono sempre stata portata ad addentrarmi nella musica, nell'arte, nella storia, la letteratura ed ho considerato la matematica come una visita dal dentista. Certo, facevo i compiti, studiavo, ero attenta in classe e cercavo con tutte le forze di capire ciò che i miei compagni riuscivano ad afferrare facilmente. Ma chissà perché quelle formule sembravano non volermi entrare in testa. Ma poi venne un giorno, ed è un ricordo ancora molto chiaro nella mia mente, in cui scoprii la verità dei numeri negativi. Se tu fossi stato seduto vicino a me in classe, so che avresti visto la proverbiale lampadina accendersi sulla mia testa. Ero emozionatissima per aver finalmente capito quelle equazioni. Scoprire la verità dopo un lungo sforzo mentale è un'esperienza entusiasmante. Ma non dovremmo commettere l'errore di paragonare queste scoperte intellettuali all'esperienza di afferrare la verità della parola di Dio. Possiamo partecipare a studi biblici, studiare tutta la dottrina e cercare con impegno di capire la scrittura. Ma se si accende una lampadina nella nostra mente, probabilmente non è perché abbiamo scoperto la verità. Più probabilmente ci è stata rivelata da Dio. Pietro pensò di aver fatto una grande scoperta quando rispose alla domanda di Gesù con le parole «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». Nel verso successivo, Gesù si affretta a dichiarare che non fu un abile lavoro investigativo da parte di Pietro a condurlo a quella importantissima verità. Pietro non scoprì chi era Gesù. Cristo disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue, cioè la logica o le congetture umane, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Non puoi scoprire verità spirituali solo attraverso il muscolo dell'intelletto o le tue meningi. Infatti, Dio giunge ad affermare che Egli nasconde queste cose ai saggi e agli intelligenti e le rivela ai piccoli fanciulli. Forse le nostre preghiere hanno bisogno di essere condite con delle richieste che ci inducano semplicemente a dire: «Dio, rivelati a me, rivelami la verità della tua parola». Ci sorprenderemo del fatto che lo studio, l'ascolto e tutti i nostri sforzi risulteranno efficaci. E non perché abbiamo profuso tanta energia in questo, ma perché il nostro Padre Celeste ha deciso di sollevare il velo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Un altro ricordo dei tempi lontani quando i figli erano piccoli. Uno dei gemelli si era preso l'abitudine di non rispondere quando lo chiamavo e di non dare retta agli avvertimenti. Era sempre stato un bambino facile da controllare, abbastanza ubbidiente, ragionevole, per cui ho cominciato ad allarmarmi. Sono andata da mio marito e gli ho detto: «Senti, ho paura che uno dei gemelli stia diventando sordo. Dobbiamo portarlo dal dottore e forse se lo prendiamo in tempo si può fare qualche cosa». Sapete come sono le madri, che vendono già le cose catastrofiche e la fine del mondo. La visita dal dottore fu molto rassicurante. Il bambino si divertì un mondo a giocare con i vari telefoni, come li chiamava lui, a indovinare i suoni, a distinguere i sussurri, i fischi, eccetera. Finalmente il dottore diede il suo verdetto: «Questo bambino ha 100% di udito e non vi dovete preoccupare. Ci sente meglio di tutti noi tre messi insieme». Poi intascò il suo onorario e ci strinse la mano con tanti auguri per il futuro. A casa ho preso il bambino vicino a me e gli ho domandato: «Ma senti, si può sapere perché non mi rispondevi? Ci sentivi quando ti chiamavo, no?» Lui mi ha guardato con due occhi azzurri, ma erano pieni di scintille di divertimento, e mi ha detto: «Beh, mi piaceva giocare a fare il sordo e mi ci stavo abituando. Ora mi è passato». Se non fosse stato così buffo, l'avrei proprio sgridato, ma non ho avuto il coraggio. Però succede un po' la stessa cosa con la nostra coscienza. Quando facciamo qualche cosa di sbagliato, la coscienza ci rimorde. È un grande dono che Dio ha messo dentro di noi. Se l'ascoltiamo e ci correggiamo, tutto bene. Se non le diamo retta e la mettiamo a tacere, ci abituiamo ad andare per la nostra strada e dopo un po' non la sentiamo più. Così, piano piano, le cose cattive, il peccato, le brutte abitudini prendono possesso della nostra vita e finiscono per sembrarci normali e ragionevoli. E questo non succede solo alla gente che cerca di vivere senza Dio e che se ne infischia di Lui. Succede anche a noi che siamo persone che vogliono far piacere al Signore. Guardate certi giovani. Per un periodo si avvicinano al Signore, sono tutti spirituali, entusiasti, consacrati. Poi vanno in crisi, si scoraggiano, non si vedono più e non si sa cosa ne sia successo. E in realtà non è successo niente di spettacolare, ma di solito hanno cominciato a trascurare la loro vita spirituale col Signore, la lettura della Bibbia, la preghiera, la frequenza alle riunioni della Chiesa. Come si sa, oggi usa dire che non si sentivano di farlo perché non volevano essere ipocriti e fare una cosa di cui non si sentivano spinti. Per un po' vanno avanti per forza d'inerzia, ma poi si ritrovano vuoti, denutriti spiritualmente e vanno in crisi. Nel matrimonio è lo stesso schema: un piccolo screzio oggi, una paura, parola dura domani, una ripicca dopodomani e si arriva alla rottura. Ho letto una cosa interessante: se si mettesse una rana in una... non fatelo sentire ai vostri figli questo, eh? Se si mettesse una rana in una pentola di acqua fredda e la si facesse riscaldare a fuoco lento, dato che è un animale a sangue freddo, non si renderebbe conto del cambiamento di temperatura. Potrebbe saltare fuori dall'acqua in qualsiasi momento, ma non ne sente la necessità finché l'acqua non bolle e la rana non si sveglia tenera e cotta a puntino nel paradiso delle ranocchie. Quanti di noi siamo come ranocchie a scaldarci piano piano nelle cose sbagliate, senza renderci conto del nostro pericolo e abituandoci a giocare ai sordi quando la coscienza parla? Non sarebbe il caso di fermarci, di fare il punto della situazione? Eviteremmo di finire bolliti come le ranocchie.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 6, versetti da 6 a 8. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 58. State saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il titolo del messaggio di oggi è «Osserviamo le formiche». Le formiche sono incessantemente al lavoro. Circolano in tutte le direzioni, trasportano pagliuzze, resti di insetti morti, uova. Le posano e vanno altrove, senza ragione apparente. A volte si aiutano reciprocamente, ma spesso si esauriscono nel trascinare da sole carichi troppo pesanti. Eppure l'incessante movimento delle formiche fa parte di una perfetta organizzazione ed ha uno scopo preciso: la vita del formicaio. Tutte hanno il loro compito: trasporto, sistemazione, controllo minuzioso dei materiali, eliminazione e allontanamento dei materiali inadatti. Ognuna conosce il proprio lavoro e lo compie con precisione.

gli uni agli altri e al Signore, collaborano alla costruzione di un edificio spirituale, il Tempio di Dio. È la vera Chiesa dove abita lo Spirito Santo e Dio è conosciuto e adorato. Un credente potrebbe essere scoraggiato dall'apparente futilità del suo impegno. Accetti la lezione delle formiche, popolo senza forza, come ha detto nel libro dei Proverbi al capitolo 30, versetto 25, e per la fede consideri quest'opera straordinaria che il Signore realizza, utilizzando il servizio, visibile o nascosto, di ognuno di quelli che lo amano. Verrà un giorno in cui ognuno riceverà la ricompensa per il lavoro svolto e Gesù Cristo sarà glorificato e ammirato nella sua Chiesa, come troviamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te. Poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m'hai dati dal mondo, erano tui e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date vengono da te, poiché le parole che tu m'hai date io le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te e hanno creduto che tu m'hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu m'hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre,

0: Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, acciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro e io in loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di accompagnarci a vicenda attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ti ricordo, e naturalmente come sempre sono contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

sì, grato che ancora una volta tu abbia deciso di scegliere questa frequenza, questa emittente, questo programma, al di là di tutti gli altri disponibili. È veramente una grande gioia, una grande soddisfazione. Grazie anche per le lettere che continuano ad arrivare, lettere che dimostrano tanto affetto, tanto calore, tanta simpatia. Siamo molto grati.

Come ricorderai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 22esimo capitolo di questo libro. Il discorso che si porta avanti in questo capitolo assomiglia molto a quello del capitolo precedente. È un po' una continuazione, in effetti, del discorso. Dio dice a Mosè: di ad Aronne e ai suoi figli che si astengano dalle cose sante che mi sono consacrate dai figli di Israele e che non profanino il mio santo nome. Io sono l'Eterno. Vi doveva essere quindi una netta separazione fra l'ambiente del tempio, l'ambiente del sacro e il profano. Ad esempio, Aronne non poteva portare a casa qualcosa che apparteneva al tabernacolo. E questo ci dice che anche noi non dobbiamo trattare ciò che ha a che fare con Dio, con il Signore e con la sua opera come se fosse una cosa qualsiasi, alla leggera.

Allo stesso momento, però, come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questi nostri incontri, non dobbiamo fare una differenziazione artificiale fra il sacro e il profano. Cosa intendo dire? Intendo dire che Dio si interessa in ogni aspetto della nostra vita. Non ci taglia a fettine e dice: ecco, questo appartiene alla domenica, alle feste comandate, e allora è più importante, o di questo mi interesso. Di quest'altra porzione, di quest'altra fetta, non mi interessa assolutamente nulla, perché non ha niente a che vedere con la domenica e le feste comandate. No, il nostro Dio non è così, grazie al cielo. Quindi c'è una bella differenza fra il trattare le cose sacre con rispetto e il considerare e fare una differenza fra il sacro e il profano. Procedendo, continuando, leggiamo ancora: qualunque uomo della vostra stirpe che nelle vostre future generazioni, trovandosi in stato di impurità, si accosterà alle cose sante, sarà sterminato dal mio cospetto. Io sono l'Eterno. Anche qui, ancora una volta, troviamo un giudizio apparentemente molto severo, molto duro. Cosa significa? Significa che un sacerdote non poteva officiare se, per una qualsiasi ragione, era cerimonialmente impuro. Dio esigeva che fosse destituito dal suo incarico. Io credo che anche qui vi sia una lezione, un principio molto importante per noi ancora oggi. La riassumo con le parole dell'Apostolo Paolo, parole che egli ha scritto ai cristiani di Corinto, quando ha detto: ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. In altre parole, ci sono situazioni, ci sono momenti nella nostra vita quando dobbiamo ammettere, dobbiamo confessare a dei peccati commessi. Questi peccati commessi ci rendono cerimonialmente impuri, cioè, in parole pratiche, significa che non possiamo accostarci a Dio nel periodo in cui rimaniamo in questo stato di peccato. Devo innanzitutto ammettere di aver commesso un peccato, devo ammettere di essere un peccatore, devo chiedere perdono, devo confessare questa mia colpa, questo mio peccato. Dopodiché ci sarà di nuovo una giusta relazione con Dio, un giusto rapporto con Dio. Ma nel periodo durante il quale io vivo in questo stato di ribellione, nel periodo durante il quale io non confesso il peccato, non riconosco neanche di aver peccato, allora c'è un'interruzione di rapporto. Sono cerimonialmente impuro. Non posso avvicinarmi a Dio. E non posso farlo neanche attraverso qualcun altro. Non posso escogitare scorciatoie o compromessi. Dio al riguardo è molto chiaro. Una volta riconosciuto il mio stato di peccato, una volta confessato, ricevo anche il perdono, ma insieme al perdono c'è anche una forma di giudizio, cioè spesso e volentieri ci sono delle conseguenze da sopportare. Ed è vero, Dio perdona il peccato, ma le cicatrici adesso connesse, quelle me le sono meritate e me le devo portare appresso. Ma la correzione del Signore fa sì che la mia condizione sia di nuovo una condizione di giusto rapporto con Lui. Poi Dio passa ad elencare tutta una serie di impurità che rendevano il sacerdote incapace ad assolvere ai suoi compiti, e siccome gran parte di questo l'abbiamo già visto negli incontri precedenti, nei capitoli precedenti, non li rivedremo. Basti dire comunque che i sacerdoti erano consacrati al servizio del Signore e perciò dovevano essere da esempio agli altri. Vero, alcune norme erano simili a quelle date a tutto il popolo di Israele, perché i sacerdoti non godevano di speciali privilegi. Un sacerdote doveva essere
puro per partecipare al culto, così come qualsiasi altro israelita. La sua vita, però, la sua vita privata, doveva riflettere perfettamente il suo incarico pubblico ed il servizio che rendeva al Signore. Ci sono poi due altri aspetti che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Nessun estraneo al sacerdozio mangerà delle cose sante. Chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario non mangerà delle cose sante. Cosa significa questo? Significa che in pratica il sacerdote doveva salvaguardare la santità del tabernacolo, escludendo gli estranei. In parole molto pratiche significava anche che il sacerdote era responsabile per la salvaguardia del tabernacolo, dei suoi ambienti, delle masserizie, eccetera, eccetera. Poi Dio prosegue e dice: se la figlia del sacerdote è vedova o ripudiata, senza figli, e torna a stare da suo padre come quando era giovane, ella potrà mangiare del pane del padre, ma nessun estraneo al sacerdozio ne mangerà. Di nuovo qui sembra una cosa un po' strana. Cosa significa? Questo brano, in altre parole, afferma che solo quelli che appartenevano al sacerdote o che erano nati in casa sua potevano mangiare la carne che egli mangiava. Se poi la figlia di un sacerdote sposava un pagano, le era proibito l'accesso alle cose sacre. Ti ricordo che la carne, il cibo sulla tavola del sacerdote era quanto era rimasto dalle offerte che gli israeliti avevano offerto a Dio. Quindi, in via eccezionale, proprio perché un sacerdote, Dio permetteva a quest'uomo di portare a casa del cibo, della carne. C'erano delle offerte che neanche il sacerdote poteva toccare, ma nella maggioranza dei casi il sacerdote, parole povere, campava di questo, insomma. Nel caso di una figlia, per esempio, che si era sposata, era andata via di casa, ovviamente, e che aveva però sposato un non israelita e che per una qualche ragione veniva poi divorziata o ripudiata e desiderava tornare in seno alla propria famiglia, bene, in un caso simile il padre poteva, doveva riaverla in casa, e anche questa figlia aveva diritto alla carne che veniva consumata in seno alla famiglia. In altre parole, una bella immagine, se vogliamo, uno sfondo storico di quella commovente parabola che Gesù stesso aveva raccontata, la parabola del figlio prodigo. Il perdono è sempre la cosa più importante.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, da quest'emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo: se uno mangia per sbaglio una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa santa aggiungendovi un quinto. Ora, cosa significa tutto questo? Significa che l'ignoranza della legge non era una scusante. Anche chi mangiava cose sante, cioè cose messe da parte per scopi particolari, e lo faceva senza saperlo, era ugualmente colpevole. Si esigeva da lui una multa. Ora, tutto questo rendeva il sacerdote ancora più accorto nel difendere, nel salvaguardare, nel rendersi responsabile del tabernacolo, del luogo santo, e da qualsiasi tentativo involontario o volontario di profanazione. A volte, qui parlo a noi stessi, a volte noi stessi trattiamo con indifferenza, o peggio ancora, con irriverenza, le cose di Dio. Per esempio, la Bibbia stessa. Per esempio, i momenti di meditazione, i momenti di riunione, i momenti di preghiera, soprattutto riunione e preghiera comunitaria. Prendiamo le cose eccessivamente alla leggera. E c'è anche l'aspetto dell'esempio che diamo, l'esempio a chi ci osserva. A tale proposito mi vengono in mente le parole di Gesù: guai al mondo per gli scandali, poiché gli scandali avverranno, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E si può dare scandalo per tante cose, tante ragioni, non soltanto nella sfera sessuale o morale. Si può dare scandalo, appunto, prendendo troppo alla leggera le cose di Dio. Se io le prendo alla leggera, do una buona scusa a chi mi osserva di fare altrettanto. Quindi io mi rendo responsabile delle mie azioni, ma anche della caduta di qualcun altro. Questo a mo' di parentesi, eh? Dio parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro: chiunque sia della casa di Israele o dei forestieri in Israele che presenti in olocausto all'Eterno un'offerta per qualche voto o per qualche dono volontario per essere gradito, dovrà offrire un maschio senza difetto. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quindi i sacerdoti dovevano far sì che tutte queste norme fossero scrupolosamente osservate dal popolo. A loro volta non dovevano sacrificare nessuna vittima difettosa, perché le loro offerte rappresentavano l'offerta che Cristo fece di se stesso, anche se di questo non erano coscienti. Ma ecco perché Dio richiedeva la perfezione. Ogni infrazione gettava quindi ombra sulla persona di Cristo e disprezzava le esigenze e le richieste di Dio. Tutto questo l'abbiamo trattato a lungo negli incontri precedenti, quindi non mi ci soffermo ulteriormente. In ogni caso, ogni difetto naturale, ogni ferita, taglio, ossa rotte rendevano un animale inadatto al sacrificio. Inoltre, nessuno straniero poteva fare un'offerta. Ogni animale poi che veniva offerto doveva avere almeno 7 giorni di vita. Come sai, il numero 7 nella Bibbia indica completezza, perfezione. Quindi ogni animale da sacrificare doveva vivere almeno un primo ciclo completo di esistenza, anche se erano solo 7 giorni. Ora, noi possiamo anche dire: ma mi sembra che queste richieste di Dio siano eccessive. Sì, capisco il discorso del simbolo, dell'immagine, del perfetto sacrificio che poi sarebbe stato Gesù Cristo, però, insomma, mi sembra che Dio calchi un po' troppo la mano. La storia ci insegna diversamente. Gli israeliti, nel corso della loro esistenza, spesso vennero meno offrendo animali difettosi al Signore.
e il Signore dovette più volte rimproverarli, come avvenne per esempio attorno al V secolo avanti Cristo, quando Dio attraverso il profeta Malachia si espresse così. Il figlio onora suo padre, il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti, a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome. Voi domandate, come abbiamo disprezzato il tuo nome? Offrite sul mio altare un cibo contaminato e dite, come ti abbiamo contaminato? Quando voi dite, la tavola del Signore è spregevole, e offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse un male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è forse un male? Offritelo pure al vostro governatore. Pensate che l'accetterà o che vi sarà grato? Dice il Signore degli eserciti. Supplicate pure Dio perché abbia pietà di voi. Se fate tali cose, dovrebbe mostrarsi favorevole a voi, dice il Signore degli eserciti. O ci fosse fra di voi chi chiude le porte perché non arda più invano il mio altare. Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti. Non accetto l'offerta delle vostre mani. Poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti. E in ogni luogo è offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti. Ma voi lo profanate quando dite, la tavola del Signore è contaminata e spregevole ciò che vi è sopra. Voi aggiungete, ah, che pena! Voi mi disprezzate, offrite animali rubati, zoppi, malati, e li portate in offerta. Posso io gradirla dalle vostre mani? Dice il Signore. Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, il mio nome è terribile fra le nazioni.

I sacerdoti, quindi gli israeliti, tutti, tutto il popolo, dovevano essere testimoni di Dio. In base a quanto abbiamo detto fin qui, credo che i motivi per cui Dio voleva che gli israeliti fossero persone integre, messe a parte, diverse, siano soprattutto cinque. Io sono l'Eterno. Quindi Dio stabilisce la propria sovranità, una sovranità che non si discute. Io sarò santificato in mezzo ai figli di Israele. Poi, io sono l'Eterno che vi santifico. Quarto punto, Dio ricorda loro: io sono l'Eterno che vi ho condotto fuori dall'Egitto. E infine, io sono il vostro Dio. Io sono il vostro Dio. Un Dio completo. Assolutamente completo. Non c'è bisogno di aggiungere null'altro. Egli viene incontro a tutte le nostre esigenze. Non ai nostri capricci, ma alle nostre esigenze. Non abbiamo bisogno di altri puntelli, di altri dei, di altri idoli. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto velocemente anche oggi. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, a risentirci per un altro incontro, un'altra passeggiata. Un abbraccio e a presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari ascoltatori, eccoci qui con la Bibbia, commentari, libri e libroni per rispondere alle vostre domande. E come siamo riconoscenti a chi ci scrive. Infatti, senza la loro corrispondenza questa rubrica non potrebbe esistere. E amici, perché non imitate questi che ci scrivono anche voi? Potremmo allora usare pure le vostre domande. Ma passiamo ora alle domande che ci sono davanti. In Proverbi 7 si parla esplicitamente della donna corrotta, ma l'impressione che ne ricevo ad una prima lettura è che la donna corrotta di cui si parla sia molto più di una meretrice. Si tratta di Satana stesso? Ebbene, il capitolo di per sé stesso parla esplicitamente di una donna corrotta e che seduce un giovane e come lei agisca per portarlo a sé. Ora, se uno ci vuol vedere Satana, può certo vedercelo, dato che lui è chiamato il gran seduttore e il padre di ogni bugia. Al 12° capitolo dei Proverbi, al versetto 9, leggo che è meglio essere di umile stato ed avere solo un servo che fare il borioso e mancare di pane. Questa è la mia domanda. Ma come è possibile di essere di umile stato e nel contempo avere un servo? Ebbene, qui non si parla di essere di umile stato, ma di uno che ostenta ricchezza mentre invece non ha neppure da mangiare un pezzo di pane. In quel tempo tutti quelli che erano ricchi avevano tanti schiavi. Chi ne aveva uno soltanto era di umile stato. In realtà il proverbio ci dice che questo è meglio di chi è borioso. Poi andiamo al libro della Genesi e la domanda è questa. Dal confronto tra i versetti 20 e 25 del primo capitolo deduco che con un atto creativo Dio creò gli animali acquatici e solo in secondo tempo si resero visibili gli animali terrestri, cioè il bestiame. Sembra allora confermata la più recente teoria evoluzionistica che vuole la comparsa della vita all'asciutto come derivazione dell'ambiente acquatico. Ebbene, leggiamo il versetto 20. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Notate cosa ci è detto: producono le acque. Dio non crea lui con le sue mani gli animali viventi, ma dà questo ordine alle acque. Poi il versetto 21 ci dice che così furono creati gli animali acquatici, i quali le acque produssero in abbondanza. Nel versetto 24 Dio dà l'ordine alla terra di produrre gli animali viventi. Questo è stato scritto qui nella Genesi per migliaia di anni. Se una teoria umana per caso dice la stessa cosa, questo non dà credito alla teoria umana, anzi dà credito alla rivelazione divina. Poi si domanda, come leggo nel versetto 6 del terzo capitolo della Genesi, Eva vide dunque con gli occhi che il frutto era commestibile, o meglio buono a mangiarsi. Poi vide che era anche bello. Ma come si può vedere la commestibilità con gli occhi? E questa non è per certo una risposta teologica. Ebbene, ci sono dei frutti che appaiono buoni a mangiare. Certe volte si vedono nelle vetrine certi fichi e dell'uva che fa davvero venire l'acquolina in bocca. Gli occhi, sì, ci dicono quello che è commestibile e pure il nostro olfatto. Certe volte si passa davanti a delle pasticcerie e quel bel profumo, quell'aroma che viene di là dentro, certo che ci fa venire la voglia di mangiare.
Passiamo alla prossima domanda, sempre sulla Genesi. Leggiamola. Al primo versetto del terzo capitolo leggo: il serpente era il più astuto di tutti gli animali, ed esso disse alla donna: ma non doveva sembrare perlomeno strano ad Eva che un animale parlasse? Forse Eva era stata troppo poco sulla terra per poter capire che gli animali non parlavano? Ebbene, a questa può essere una risposta. Può pure darsi che Adamo ed Eva avevano un'intelligenza e una facoltà superiori delle nostre. Infatti c'è da assumere che nel corso dei secoli l'uomo non è intellettualmente progredito, ma peggiorato fino al punto che il peccato lo ha imbruttito tanto da ridurlo al livello di un animale. Passiamo ora a Luca, capitolo 9, versetto 40. Il versetto legge così: e ho pregato i discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. La domanda è: come mai che non hanno potuto, se il versetto primo leggiamo che Gesù diede loro l'autorità e potestà sopra i demoni? Come mai una risposta che sembra così seccata? Questa è un'ottima domanda che di nuovo ci dimostra l'acuto senso di indagine del nostro ascoltatore. Poche persone leggono le scritture con così tanta attenzione e, come vedete, chi ha più attenzione, chi dà più attenzione alla lettura della parola di Dio, più ne ricava. Ebbene, già nel primo versetto di questo capitolo troviamo Gesù che dà potestà ai dodici di guarire. E la prima domanda è: come mai noi non abbiamo potuto? Ebbene, quando Gesù dà il potere di salvezza, di guarigione, sempre lo dà al punto che chi riceve eserciti fede. Va alla fonte e lavati gli occhi, disse al cieco, e quello andato e lavatosi gli occhi recuperò la vista. Andate al tempio e mostratevi ai sacerdoti, disse ai 10 lebbrosi, ed essi, mentre in fede obbedivano, si accorsero di essere guariti. Qui la colpa non è di Gesù, non è che abbia promesso una cosa senza poi compierla, sono i discepoli che mancano di fede. Il versetto 41 infatti ce lo fa notare quando troviamo Gesù che li chiama increduli. L'apostolo Matteo, che pure narra lo stesso episodio, ci dà la risposta. Leggiamolo assieme qui nel suo 17° capitolo, Matteo capitolo 17, 19 e 20. 19 e 20. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non abbiamo noi potuto cacciare il demonio? E Gesù rispose loro: a cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto a un granel di senapa, potreste dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. La seconda domanda che troviamo è: come mai Gesù sembri dare una risposta così secca? Ebbene, il maestro è qui deluso dal fatto che i suoi stessi discepoli non hanno ancora né fede né preghiera a sufficienza, doti queste senza le quali è impossibile piacere a Dio. Ed ora passiamo a Luca 9, capitolo 54 versetto. Qui gli apostoli fanno un'affermazione che mi sembra repentina: voi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Come potevano far ciò? Ebbene, per gli ascoltatori che non sono familiari con questo passaggio, dobbiamo spiegare che in questo particolare episodio Gesù stava passando per la Samaria e, avendo chiesto alloggio in un certo villaggio, i samaritani glielo negarono. Come reazione a tale rifiuto, Giacomo e Giovanni chiedono se dovevano far scendere fuoco dal cielo sul paese, e l'ascoltatore chiede come potevano farlo. Ebbene, loro
non potevano farlo se non che nella potestà che Gesù aveva loro data. Ora, è da notare che mentre i discepoli non hanno fede a sufficienza da poter guarire un bambino epilettico, ecco che qui si trovano pieni di zelo per far perire sotto il fuoco un intero paese. Gesù mai usava la sua potenza per condannare e distruggere. Notiamo che egli non accondiscende, ma li sgridò. Questi due fratelli erano noti per la loro impulsività, infatti avevano per soprannome i figli del tuono. Quanto poi cambieranno quando lo Spirito Santo prenderà possesso del loro cuore, diventeranno mansueti e miti e saranno usati da Gesù. Nella prossima domanda viene chiesto, Luca 10:1 e Zacchiele 8:11, il numero 70 ha qualche significato particolare? Ebbene, 70 è multiplo di 7, 7 nella narrazione biblica ha sempre un significato di completezza e 7 e 70 sono trovati comune in diversi passaggi biblici. E questo è l'ultimo nostra risposta. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi preghiamo che anche voi ci scrivete affinché possiamo rispondere anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme nell'Evangelo di San Luca, capitolo 13, i versi 6 a 9, dove è esposta una breve parabola del Signore Gesù. Disse pure questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna e andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno. Ma l'altro rispondendo gli disse: Signore, lascialo ancora quest'anno, finch'io l'abbia scalzato e concimato, e forse darà frutto in avvenire, se no

vuole avvertire Israele. Se Israele privilegiato, approfittando dell'ultimo periodo di grazia concessogli, non risponde con la sua conversione a quel che Dio attende da lui, sarà infallibilmente tagliato. Il fico piantato in una vigna è un albero privilegiato, affonda le radici in un terreno ben esposto, vangato con cura e concimato, protetto da siepi e da muri. Tale era Israele di fronte agli altri popoli. Dio lo aveva trapiantato in un paese fertile, lo aveva scelto come suo popolo speciale, al quale si era fatto conoscere, al quale si era rivelato con la sua legge. Egli l'aveva educato per mezzo dei profeti e sottoposto a disciplina paterna, l'aveva eletto per essere luce delle genti e in seno al quale sarebbe dovuto nascere il Salvatore del mondo. Ma come il padrone della parabola s'aspetta dal suo fico dei frutti saporiti ed abbondanti, così Dio s'aspettava dal suo popolo e da ogni persona che ne faceva parte dei frutti di ubbidienza alla sua legge, di consapevole e fedele adempimento della missione affidata. S'aspettava in particolare che al tempo da lui fissato per l'incarnazione del suo figliuolo, Israele fosse disposto ad accoglierlo con un ravvedimento sincero e con una fede che lo faccia esclamare: benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto sia il regno che viene. L'ultimo dei profeti, Giovanni Battista, è stato mandato quale precursore ad annunciare l'avvento imminente del Messia e a preparare la via ai cuori degli uomini. Ma con quale frutto? Il suo messaggio ha destato sì una certa emozione nel paese e sono accorse delle moltitudini fino al Giordano per farsi battezzare in segno di ravvedimento, ma è stato un fuoco di paglia che presto si è spento. Gesù stesso è apparso predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma il suo appello e i suoi miracoli compiuti non sono stati accolti che da poche persone, mentre la maggior parte degli uomini di Israele sono rimasti indifferenti. I capi religiosi sono diventati sempre più ostili, l'insidiano, lo calunniano, lo scomunicano, e Gesù già sa che lo daranno in mano di Pilato per essere crocifisso. Gesù ha già parlato per 3 anni, ma nulla è accaduto d'eccezionale. Gli uomini che dovevano ascoltarlo e riceverlo non l'hanno ricevuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Dio sia benedetto per quei pochi che l'hanno ricevuto e che hanno così ricevuto il diritto di diventare figliuoli di Dio. Ed ora Dio, che rappresenta il padrone della parabola, dice: ecco, ormai sono 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Chi non compie la missione ricevuta non solo non fa il bene che dovrebbe, ma fa del male, occupa il posto di altri che potrebbero invece fare del bene. Invece di condurre altri alla fede e farli crescere nella vita spirituale, ne impediscono lo sviluppo con l'ombra nefasta del loro cattivo esempio. E invece di onorare il nome di Dio nel mondo, fanno sì che il nome di Dio sia bestemmiato. Ma c'è l'intervento del vignaiuolo che dice: Signore, ti prego, lasciala ancora quest'anno, compirò un'opera particolare, nuova, e poi se proprio non fa frutto verrai e tu lo taglierai. Mentre da parte di Dio Padre c'è la richiesta che la sua giustizia venga applicata, ecco il ministerio di Cristo che appare nella sua grandezza e interviene per intercedere, per dare ancora la possibilità di un altro periodo, in maniera che gli uomini abbiano la possibilità di

vedersi. Quest'opera particolare di Gesù, il divino vignaiuolo, è un'opera amorevole, è un'opera profonda, è un'opera che deve arricchire la vita spirituale di questo popolo. È un'opera che purtroppo però non raggiunge il suo scopo. E dopo un anno Israele cade nel corso di quell'ultimo anno sotto il giudizio di Dio perché rigetta le amorevoli cure di Gesù il Salvatore. Quello che è stato vero per Israele è vero per ogni individuo. Dio ha messo tutti noi nella posizione privilegiata di essere curati da Gesù. Egli può venire a noi e fare di noi degli esseri che portano frutto per la sua gloria, che possono lodarlo, che possano benedirlo, che possono onorarlo. Se lasciamo operare il Signore nella nostra vita, ogni giorno Egli arricchirà la nostra vita e noi vedremo di portare frutto e porteremo frutto per la sua gloria. Scopriremo allora che tutto il bene che in noi si manifesterà sarà il suo bene per beneficio di quelli che ci circondano. Il Signore ci benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. A fine puntata daremo i recapiti ed ecco che finalmente il popolo incomincia a camminare verso il Mar Rosso. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia, da parte di Enzo, un calorosissimo saluto e grazie ancora per essere dall'altra parte sempre fedeli a seguirci. Abbiamo visto come il popolo di Israele esce dall'Egitto e Mosè dice al popolo: ricordate questo giorno. Ricordate questo giorno, sottolinea di nuovo Mosè. Perché tanta insistenza? Nel corso della storia del popolo vedremo come questa raccomandazione non verrà ascoltata. Gli israeliti dovevano quindi celebrare le feste della Pasqua e dei pani azzimi. Leggiamolo dal versetto 5 al versetto 16 di questo capitolo 13 del libro di Esodo. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, degli Ivvei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorre il latte e il miele, compi questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane azzimo, il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azzimo per 7 giorni e non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscì dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato, di anno in anno. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo tra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il Faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente.

Quando lasciarono l'Egitto, gli israeliti portarono via le loro madie con la pasta lievitata che contenevano. Il Signore voleva che se ne sbarazzassero e prescrisse che per 7 giorni dovevano mangiare pani azimi e tra di loro non doveva trovarsi alcun pane lievitato. Questa osservanza doveva essere trasmessa da una generazione all'altra, in modo che il popolo potesse ricordare sempre che il Signore li aveva liberati dall'Egitto. I primogeniti del bestiame del popolo di Israele appartenevano al Signore. Il primo parto di un asino doveva essere riscattato con un agnello, perché Dio non voleva che gli venissero offerti questi animali. L'offerta doveva essere un agnello. Questa celebrazione doveva ricordare agli israeliti che Dio li aveva liberati dal paese d'Egitto. Il loro primogenito veniva riscattato con l'agnello. In Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19, leggiamo: «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia». Dopo ogni prescrizione, sottolinea il fatto che questi atti dovevano essere spiegati e motivati ai figli, affinché ne prendessero coscienza e non ripetessero dei riti senza capirne il valore.

La cura di Dio non è esaurita. Leggiamo i versetti dal 17 al 22 da Esodo capitolo 13. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: «Bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto». Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele, dicendo: «Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui». Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Gli israeliti erano appena usciti da una condizione di schiavitù e non erano preparati ad affrontare guerre. La strada più breve per raggiungere il paese promesso da Dio correva lungo la costa del mare. Durante la guerra dei sei giorni nel 1967, gli israeliti si spostarono lungo il mare e ricacciarono gli egiziani. Naturalmente disponevano di carri armati, aerei e quindi erano ben equipaggiati. Al contrario, gli israeliti che uscivano allora dall'Egitto non avevano armi per combattere, per cui Dio li guidò misericordiosamente attraverso il deserto, una strada più lunga che però avrebbe evitato guerre e nemici. Ci vollero ben 40 anni per attraversare il deserto e giungere nella terra promessa, e a quel punto sarebbero stati anche muniti di armi, come vedremo in seguito.

Qualcuno potrebbe obiettare che Dio avrebbe potuto salvarli per mezzo di qualche miracolo. Senz'altro ciò è vero, ma questo tipo di ragionamento non mi piace perché tanti cristiani pensano che Dio debba compiere miracoli a ogni istante e credono di avere il diritto di chiedere a Dio di intervenire in loro favore per qualsiasi problema. La questione non è che Dio non possa farlo, ma del modo in cui Egli vuol seguire il suo piano. Se necessario, il Signore farà un miracolo per noi, ma soltanto per portare a compimento la sua volontà nella nostra vita. Il Signore, con un miracolo, avrebbe potuto portare gli israeliti nel paese dei Filistei e se fossero stati attaccati dai nemici, li avrebbe subito liberati. Ma questo non corrispondeva alla sua volontà e non avrebbe insegnato loro nulla. È un po' come se un genitore, per risparmiare al figlio la fatica, risolve i suoi problemi di matematica e fa i suoi compiti. Gli israeliti lasciarono l'Egitto in modo ordinato, non come una folla scompaginata. Ed anche se non avevano un esercito, marciavano in fila. E se avessimo potuto vederli, avremmo potuto osservare un gruppo estremamente composto. Ci viene detto che Mosè prese nel viaggio le ossa di Giuseppe. Se ritorniamo indietro al libro di Genesi, possiamo leggere queste parole. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Possiamo leggere queste cose in Genesi, capitolo 50, versetti 24 e 25. Erano passati almeno 200 anni da queste parole di Giuseppe, ed ora era venuto il momento. Alla sua morte, Giuseppe venne seppellito in Egitto perché era come un eroe nazionale, ma col passare del tempo e con l'avvento al trono di un faraone che non lo aveva conosciuto, lui non era più nessuno. Le sue ossa poterono essere asportate dall'Egitto senza problemi.

Gli israeliti si dirigono verso il deserto caldo e cocente, che persino Mosè definisce il grande e terribile deserto. Essi lo attraversarono e non ebbero nessuna scottatura, perché una enorme nuvola stava sopra di loro di giorno. Questa nazione possedeva qualcosa che nessun'altra nazione ebbe mai: la gloria di Dio in forma visibile. Quando Paolo parla dei suoi connazionali, dice: gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, Romani 9,4, questo popolo possedeva la gloria e la presenza visibile di Dio. Neppure la Chiesa ha con sé la presenza visibile di Dio. Paolo, nell'Epistola agli Efesi, dice che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. Noi non abbiamo bisogno di una presenza visibile di Dio per camminare per fede, mentre ad essi occorreva quella gloria in quanto la redenzione non si era ancora compiuta nella storia, come si è avverato in seguito con la venuta di Cristo. Dio aveva preparato ogni cosa per guidare il suo popolo sano e salvo attraverso il deserto.

Nel capitolo seguente, il 14 di Esodo, troviamo che Dio dà istruzioni agli israeliti. Poi il faraone li insegue con il suo esercito e gli israeliti sono insoddisfatti e si lamentano, ma Mosè conforta il suo popolo e leggeremo anche che Dio dà istruzioni a Mosè, poi la colonna di nuvola viene tolta e gli israeliti attraversano il Mar Rosso. Poi gli egiziani inseguono gli israeliti nel passaggio del mare, ma sono sommersi. Leggiamo i primi quattro versetti di questo nuovo capitolo. Il Signore parlò così a Mosè: «Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Hachirot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo, presso il mare. Il Faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà, ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore». Ed essi fecero così. Nei versetti che abbiamo letto vediamo subito come Dio si prende cura del popolo, suggerendo una strategia di viaggio per venire incontro alle loro difficoltà. I luoghi qui nominati dovrebbero trovarsi da qualche parte tra il fiume Nilo e il Mar Rosso.

Il faraone aveva spie che tenevano d'occhio gli israeliti, anche se i movimenti di così tante persone sarebbero stati difficili da nascondere in ogni caso. Il re si aspettava che essi seguissero la costa fino al paese dei Filistei e quando piegarono verso il deserto pensò che si fossero persi e non sapessero dove dirigersi. Dio gli avverte che il faraone li inseguirà, credendoli in trappola. È ovvio che il faraone li ha lasciati partire malvolentieri e il Signore non ha ancora chiuso i conti con quest'uomo, come vedremo leggendo i versetti dal 5 al 12. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo e quelli dissero: «Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più». Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito, li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hachiroth, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una grande paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, perché serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto».

0: Si potrebbe pensare che gli egiziani avrebbero dovuto averne abbastanza di disastri, eppure deve ancora accadere qualcosa di molto importante per convincerli. L'esercito egiziano parte contro gli israeliti con 600 carri e possiamo immaginare che cosa sarebbe potuto succedere a un popolo povero, inerme e indifeso, specialmente alle donne e ai bambini, li avrebbero fatti a pezzi. Gli israeliti si trovano fra due fuochi, il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano alle spalle. Da un punto di vista umano, questo popolo indifeso e misero si trova in un brutto frangente, in brutte acque. Questo li porta a chiedersi ironicamente se non c'era abbastanza spazio in Egitto da dover essere seppelliti nel deserto. Notoriamente in quel paese troneggiavano le piramidi e si trovavano mummie in ogni luogo. Gli israeliti sono proprio convinti di dover morire nel deserto. Gli israeliti avevano chiesto di essere liberati, avevano ottenuto la liberazione ed ora, nel momento di difficoltà, preferivano ritornare in Egitto. Ma ritorneranno in questo paese di schiavitù? Lo scopriremo nel prossimo nostro appuntamento. Mi raccomando, non mancate, quindi a risentirci a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi siamo grati per la vostra presenza e per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 56 a 59.

Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

0: Durante questo lungo dialogo di Gesù con i giudei, il Signore per la terza volta affermò di essere l'Io sono. La prima volta collegò questa divina affermazione alla fede necessaria per la remissione del peccato. La seconda dichiarazione fu unita all'annuncio della sua morte sulla croce. E in questa ultima occasione mise in luce la sua eternità. Parlando di Abramo, di cui i giudei si vantavano di esserne i discendenti, Gesù disse che, a differenza di loro, Abramo, attraverso la fede, aveva veduto e salutato molto tempo prima della sua realizzazione la venuta del Signore e ne aveva gioito. È evidente la differenza che distingue l'atteggiamento di Abramo, uomo di Dio, da quello dei suoi discendenti. Ma essi capovolsero il senso delle parole di Gesù. Egli disse che Abramo vide il suo giorno da lontano e se ne rallegrò, ma i giudei risposero come se Gesù avesse detto di aver visto Abramo. A questo punto Gesù fece una solenne dichiarazione preceduta da un doppio Amen. Si noti qui l'evidente contrasto dei verbi. Prima che Abramo fosse nato, abbiamo un tempo al passato remoto, si cita un'epoca lontana, poi troviamo un presente, possiamo dire un eterno presente, che viene riferito al Signore Gesù. Io sono. Questo presente manifesta la sua preesistenza ad ogni atto creativo di Dio, la sua eternità e di conseguenza la sua perfetta deità. I giudei compresero molto bene il senso delle parole di Gesù e cercarono di ucciderlo, ritenendolo colpevole di bestemmia, perché essendo uomo si faceva uguale a Dio. Questo è il rischio che Gesù corse nel proporre ai suoi contemporanei la verità. Presero delle pietre per tirargliele. Dallo scontro verbale si passò alle vie di fatto. Si manifestò concretamente la volontà di ucciderlo. Come sempre Dio ha protetto il figlio, che confondendosi probabilmente fra la folla, uscì dal cortile del Tempio sfuggendo alla loro ira. Dopo questo lungo dialogo si giunge ad un punto estremo dell'incredulità dei giudei e questo ci fa realizzare che neppure le parole vere, le parole sante di Gesù ebbero il potere di penetrare in quei cuori duri, quei cuori sordi ed ostili. Le tenebre spirituali, allora come oggi, sono sempre fittissime e trattengono le persone lontane da Dio. Il Signore ci conceda di essere portatori di vera luce, ma sempre pronti ad essere rifiutati, ad essere inascoltati, ad essere scacciati. Nello stesso tempo, il Signore vi conceda di ricevere la vera luce che può allontanare ogni tenebre spirituale.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, Un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: Non andare dove ti potrebbe portare il sentiero. Vai piuttosto dove non c'è nessun sentiero e lascia tu un sentiero. Ralph Emerson è un articolista e poeta statunitense. Poniti un obiettivo e con fede e speranza raggiungilo, aprendo una nuova strada, perché da tanto tempo nessuno passava più di lì. Gesù è la via che molti hanno dimenticato e aspetta che tu la ritrovi e apri un sentiero nuovo sulla vecchia via dimenticata. Oggi ci sono molti sentieri aperti, evidenti. Le persone passano continuamente su questi sentieri, ma si sono dimenticati i vecchi sentieri, si sono dimenticati le vie antiche, ci siamo dimenticati di Gesù che è la via, la verità e la vita, ci siamo dimenticati degli obiettivi che il Signore ci ha messo davanti. È così che la nostra fede si perde, che la nostra vita si spende inutilmente e che tanto spesso passiamo da un'amarezza a una delusione e non riusciamo più a rialzarci. Ma poniti un obiettivo e con fede e speranza raggiungilo. Ralph Waldo Emerson ci dice: non andare dove ti potrebbe portare un sentiero, ma vai piuttosto dove non c'è nessun sentiero e lascia tu un sentiero dietro di te. Apri una strada in mezzo a questa boscaglia, in mezzo a tutte le idee di questo mondo. Apriti una strada, poniti un obiettivo, raggiungi questo obiettivo. Tutti parlano di pace, parlano di amore, parlano di giustizia, ma apri una strada coi fatti, non solo con le parole. Troppi di noi si accontentano delle parole, noi abbiamo bisogno di fare dei fatti, perché è solo quando facciamo dei fatti che lasciamo una strada dietro di noi, una strada che è calpestabile, una strada che è percorribile, una strada che non ci porterà al nulla, ma ci porterà dritto nella volontà del nostro Dio, ci porterà dritto a quegli obiettivi importanti, a quegli obiettivi che sono quegli obiettivi più alti, gli obiettivi importanti. Scopri la vecchia strada che è stata dimenticata. Scopri in Gesù la via, la verità e la vita, quella via che porta di nuovo alla vita, che porta ancora alla vita, quella via che è rimasta nascosta, offuscata da tutti gli sbagli degli uomini, offuscata dalle realtà religiose che l'hanno soffocata. Riscopri la via, riscopri Gesù, la via, la verità e la vita, che ancora oggi, se lo chiami e se lo invochi, ti risponderà, e non solo ti risponderà, ma lo scoprirai e sarà un nuovo cammino, una nuova strada, la via che ti porterà alla vita, la via che ti farà scoprire quella verità che ti libera e ti libera da ogni male. Che Dio ti benedica. Un saluto da Giacomo.
3: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Sì, eccoci qui di nuovo, ci siamo preparati, abbiamo studiato, abbiamo consultato libri, commentari, libroni grossi così, ed ora eccomi a voi con una nuova edizione della Buona Novella. Confido che siete pronti e che vogliate imparare a come spendere bene la vostra vita, perché è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Un soggetto che riteniamo importante. Così vi esortiamo, state qui con noi. Dite amici in ascolto, avete voi un fotoalbum? Dico l'album in cui avete raccolto le più importanti fotografie della vostra famiglia? Io ne ho una dodicina. Ho quello che apparteneva a mio padre e a mia madre, in cui si vedono foto degli anni 20 quando loro erano ancora fidanzati, e poi foto del periodo quando mio padre insegnava a Belluno, dove io nacqui, e su fino che a lui morì e cessò di scattare foto. Poi ho delle mie, da quando andavo al conservatorio musicale, quando suonavo nella banda, e fino ad oggi. Avrei anche voluto avere le foto dei miei bisnonni, ma detti l'incarico ad un mio cugino, il quale le prese, sì, ma poi le perse tutte quante. Beh, ora dite, non sarebbe stato bello se anche nell'antichità avessero raccolto foto e poter vedere, che so, Pietro, Paolo, Luca e prima di loro... Davide, il profeta Isaia, Geremia, ma queste cose non si facevano in quei tempi e perciò non si è potuto tramandare le sembianze di questi antichi uomini. Però si scriveva, e se non le foto, noi abbiamo almeno le descrizioni degli usi, delle usanze di quei tempi, descrizioni di tante persone e anche la narrazione delle loro gesta, gli insegnamenti da loro impartiti, e noi spesso li rileggiamo e cerchiamo di applicarli alle nostre vite, perché dal passato si discerne il futuro. Quest'oggi ci rivolgeremo di nuovo agli antichi scritti per rispondere a una domanda impostaci da Giacomo, cioè: cos'è la vostra vita?

Il cappello calato sugli occhi, il foglio riempito a metà, le dita macchiate d'inchiostro, presidente

L'altra notte ho sentito il lamento di chi cercava un po' di pace. Bruciano come le ferite i pensieri della mente, e bruciarono fino alla

capito già. Ho sentito da un vecchio amico, nell'acqua il viso riflette il viso. Mi sono specchiato nella mia mente, mi sono cercato ma non c'era niente. Mi sono sentito un po' per

Per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e dal Nuovo Testamento prenderemo l'Epistola di Giacomo e vi leggeremo al capitolo 4, dal 13° al 17° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno, commerceremo, guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci nella meditazione della sua santa parola.

Certo, fra tutte le provocative domande che dalla sua epistola Giacomo rivolge oggi ad ognuno di noi, questa è come un semaforo rosso sull'autostrada della nostra vita che ci costringe a fermarci di colpo. A Giacomo piace far domande, la sua epistola ne è ricolma ed egli, assieme alla domanda, pure include un'evidente risposta, ma con questa particolare domanda egli ci lascia lottare con questo punto interrogativo che esige un'esplicita risposta da ognuno di noi. Che cos'è la vostra vita? Filosofi, scrittori, sia religiosi che secolari, di qualsiasi tempo, hanno fatto questa domanda e ci hanno risposto in svariati modi. Ma qui noi dobbiamo osservare che questa non è una domanda generale, non ci chiede quello che noi pensiamo che sia la vita, ma la domanda è che cosa è la vostra vita. Vedete, ogni individuo è differente. Due vite non possono essere vissute alla stessa maniera. Ognuno di noi ha da Dio differenti risorse, ognuno di noi siamo stati creati per differenti scopi e destinati a venire nel corpo mistico di Cristo una parte più o meno nobile, ma estremamente necessaria per il suo perfetto funzionamento. Ora, come rispondiamo noi a questa domanda? Che cos'è la mia vita? Giacomo, nel farci questa domanda, ci presenta tre aspetti della vita. Ci dice che essa è corta, è come un vapore. Ci dice che essa è incerta, non sappiamo quello che avverrà fra un minuto, fra un giorno. Ci dice che essa non dipende dalla nostra volontà, ma da quella di Dio. Ora, nell'esaminare ognuno di noi di per conto nostro quello che la vita è, noi vogliamo renderci conto che la nostra vita deve soddisfare noi stessi, il nostro prossimo, e soprattutto deve soddisfare il datore di essa, cioè il Dio. Ora, qual è lo scopo della nostra vita? Perché noi viviamo? Cosa cerchiamo di fare con essa? Qual è il nostro obiettivo? Ne avete voi uno da raggiungere? Oh, quanti oggigiorno vagano nel mondo lasciando sfuggire la loro vita così breve come un vapore senza scopo alcuno. Quanti oggi vivono semplicemente per mangiare invece di mangiare per vivere? Per quanti oggi la vita non consiste che nel sostentamento della vita stessa, e cioè mangiare, bere, dormire, lavorare e svagarsi. Ma non è questo quello che fanno gli animali? Gesù ha detto che la nostra vita è più di queste cose. Egli ci dice che noi dobbiamo avere un'abbondante vita piena di significato. Amici, avete voi trovato il vostro scopo? Vivete voi per raggiungerlo. Vedete, da una vita così breve e incerta dipende il nostro eterno destino, il destino di tante altre anime e il regno di Dio stesso. E così noi dobbiamo far contare questa breve esistenza al massimo. Questo è meritevole di tutti i nostri sforzi, è un goal la cui realizzazione ci darà massimo profitto possibile e noi ora vogliamo assieme brevemente cercare come raggiungerlo. Per prima cosa dobbiamo cominciare da dove siamo. È facile, nobile, bello avere alti ideali, voler far contare la nostra vita per il Signore e per il nostro prossimo, ma la cosa pratica, quella che conta, è di cominciare a fare e non di sognare. Così cominciamo da dove siamo. Esaminiamo la nostra situazione. Qual è la nostra relazione col nostro Creatore? Quanto sappiamo di Lui e della Sua parola? Sappiamo che mandò il Suo Figliolo nel mondo, ma quanto crediamo a questo fatto?
Che prove ne abbiamo? Che influenza ha questo Gesù che venne oltre 2000 anni fa sulla nostra vita odierna? O lo chiamiamo Salvatore, ma siamo noi stati da lui ancora

Noi siamo come missili creati e azionati per raggiungere il cielo, ed ecco che il peccato entrato in noi ci ha fatto deviare dal nostro corso, e come missili incontrollati e fuori corso siamo ora in pericolo, a noi, al prossimo e a chi ci ha creato. Così ci vuole una manovra di correzione, dobbiamo lasciare la direzione sbagliata e tornare sulle vie di Dio. Questo, nel linguaggio biblico, è chiamato conversione, cioè convergere, ritornare sulla direzione di prima. Poi, quando questo è compreso e voluto, noi dobbiamo cercare di riallacciare le comunicazioni con Dio. Noi dobbiamo sinceramente pentirci del nostro passato, sottometterci umilmente a Lui e quindi in preghiera implorarlo, e amici, Egli si rivelerà a noi vivo e potente. E col suo spirito, inoltre, Egli ci farà capaci di comprendere la sua santa parola, la quale diverrà la nostra norma di vita. Il secondo passo è il servire dove siamo e come possiamo. Tanti si scusano dicendo: «Oh, io servirei volentieri, io farei tante cose per il Signore se potessi andare missionario in Africa o in Cina, se io potessi parlare mi piacerebbe predicare, vorrei insegnare» e così via. Ma amici, Dio vuole che lo serviamo dove siamo. Dio non ha solo bisogno di missionari e di pastori, ma ha anche bisogno di falegnami, di elettricisti, di artigiani, di agricoltori, di buone madri, di famiglie e padri. Infatti, mai come ora, Dio ha avuto bisogno di gente che lo serva a livello della famiglia, di madri che si dedicano ai propri figlioli e ai propri mariti, gli uomini che sul lavoro, nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici testimoniano di Lui con una condotta onesta davanti a questa generazione depravata. Queste sono le aree in cui nessun missionario penetra e sono quelle dove ci sono più anime perdute che in altri posti. La seconda cosa da fare è di usare quello che abbiamo, e qui è dove tanti si scusano. Io non ho istruzione, vien detto, io non conosco la Bibbia, io non so parlare e così via. Ma queste non sono che scuse. Nel secolo passato ci fu in Inghilterra un povero calzolaio di nome di William Carey. Egli pure non aveva istruzione, ma decise di dedicare la sua vita a Dio, e la sua vita fu spesa magnificamente portando al Signore più anime che di tanti teologi del suo tempo. Del resto notate che la maggior parte dei servitori di Dio mai furono limitati dall'istruzione ricevuta. Il grande predicatore del secolo scorso, Dwight L. Moody, mai andò al seminario. L'evangelista Billy Graham pure non conseguì un'istruzione teologica. Amici, vi dico che l'unica cosa che conta è dedicazione, è la volontà di offrire a Dio quello che noi abbiamo e null'altro. Nei primi anni della sua predicazione, Billy Graham a Los Angeles vide un gangster di nome Jim Vaus accettare il Signore e convertirsi a Lui, e fu da Dio gloriosamente salvato. Ora, una persona come lui, che poteva mai fare per il Signore? L'unica cosa che conosceva era il modo di operare certi apparecchi elettronici con i quali spiava sugli altri gangsters o truffava sulle corse ai cavalli. Ebbene, proprio con tali aggeggi, egli nelle strade di New York seppe attirare tanti ragazzi e giovani attorno a sé e parlò poi a loro del Signore. Anni fa una nostra sorella in fede andò in Italia, comprò una macchina che lavava i panni e la lasciò usare alle donne del paese gratis, e mentre

loro la usavano e la parlo loro del Signore. Oh, vi dico che le opportunità non mancano, non mancano intorno a noi, e intorno a noi qui dove ognuno di noi siamo si può servire Dio in svariatissimi modi se c'è la volontà e il desiderio di servirlo. E Dio può essere da noi glorificato, la nostra vita può essere ben spesa al suo servizio con grande soddisfazione. E infine, e questo è il punto cardinale, noi dobbiamo prendere le opportunità come si presentano. Avete mai considerato quante persone Dio mette sul cammino della nostra vita? Avete mai considerato le opportunità di servizio che Dio ci dà? Quanti ammalati ci sono languenti negli ospedali, quanti poveri vecchi soli nelle loro case che hanno bisogno di una buona parola di conforto, di conoscere il piano della salvezza che Dio ha per loro? Avete mai considerato quante povere vedove, povere famiglie ci sono che abbisognano di qualcuno che faccia piccoli lavoretti per loro, come tagliare l'erba, potare le piante, cambiare una guarnizione, piantare un chiodo qua e là? Oh, quanto Dio sarebbe glorificato se queste cose fossero fatte nel suo nome. E poi, quante opportunità ci sono per istruire noi stessi? Noi offriamo corsi per corrispondenza, le nostre chiese hanno studi biblici, qui nei nostri programmi abbiamo appena finito con l'Epistola di Giacomo. Più abbiamo corsi per ogni persona che voglia approfondirsi nelle sacre scritture e al servizio cristiano. Perché non approfittarne? Oh sì, le opportunità ce ne sono tante, ma è la volontà che manca, e qui, amici, è dove noi dobbiamo piegar noi stessi e dove la domanda ci colpisce: cosa è la nostra vita? È piena? È ricca di attività per il Signore? È completamente soddisfatta nella sua rivelazione? Siamo noi riconciliati con Lui? Ma soprattutto, facciamo noi il meglio per il Signore? L'evangelista Dwight R. Moody, che poco prima abbiamo menzionato, un giorno conduceva una serie di conferenze evangelistiche e, come abbiamo detto, la sua istruzione era limitatissima. Alla fine del sermone, mentre egli alla porta salutava le persone che erano venute ad ascoltarlo, un signore gli si avvicinò e gli disse: «Signor Moody, voglio che sappia che nel suo messaggio io ho contato ben 175 errori grammaticali». Il famoso evangelista chinò il capo, poi lo alzò e fissò gli occhi nel viso del suo criticatore e rispose: «Amico mio, io faccio per il Signore il meglio che posso con quello che Egli mi ha dato. Ma mi viene da domandarti se tu fai la stessa cosa». Oh, amici, cosa facciamo noi per il Signore? Ci diamo da fare? Vedete, è vero che Dio ci usa così come siamo, ma notate che Dio non può usare la nostra pigrizia, la nostra indifferenza, la nostra ignoranza. È a noi che aspetta di metterci in azione, di adoperarci, di migliorarci, di istruirci e di attrezzarci per il servizio di Dio. Amici, in conclusione, se vogliamo che la nostra vita conti, che sia ben spesa, dopo che abbiamo fatto tutte queste cose, fidiamoci in Dio e Lui farà il resto. Egli è sempre capace di moltiplicare quel po' che abbiamo se a Lui lo offriamo. Egli è sempre capace di benedire il genuino sforzo di chi con fede sincera si dedica a Lui. Amici, la risposta alla domanda di Giacomo sarà facile se la nostra vita sarà abbandonata come creta nelle mani di Dio. Questo è quello che noi esortiamo ora ognuno di voi a fare, e di farlo ora, in questo momento, mentre lo Spirito parla al vostro cuore. Oh, buon Padre che sei in cielo,
vogliamo metterci nelle tue mani, vogliamo spendere la nostra vita al tuo servizio, ti imploriamo affinché tu col tuo Spirito Santo apri i nostri occhi e alle opportunità che sono vicino a noi e darci anche la forza e lo stimolo di volerci mettere al tuo servizio. Se noi possiamo essere di aiuto a questi cari che ci hanno ascoltato, oh Signore, ti preghiamo che possano essi mettersi in contatto con noi. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma, abbiamo fatto il nostro meglio per spiegarvi questo breve versetto e vogliamo che la vostra vita sia ben spesa e che voi possiate poi ricevere la ricompensa quando comparirete davanti al Padre vostro che è nei cieli. Se noi possiamo esservi d'aiuto, miei cari, sì, scriveteci e mettetevi in contatto con noi, noi saremo ben lieti di comunicare con voi. Qui è Rosba Cocina che di nuovo vi ringrazia per la vostra gentile sintonia e vi invita ad ascoltarci di nuovo. Nel frattempo imploro la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Grazie. Ciao, che Dio vi benedica.

0: Come evasore fiscale voleva risollevarsi la coscienza oppressa e in una lettera anonima all'ufficio tributario scrisse: «In allegato vi invio una parte delle tasse che ho evaso. Se la prossima notte non riuscirò di nuovo a dormire, ve ne manderò delle altre». Ecco, della coscienza come sostituto procuratore di Dio parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo nostro consueto appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

La coscienza è l'argomento principale di Contrappunti quest'oggi, però se ci sarà spazio parleremo anche d'altro. Il primo brano che vi ho proposto è una canzone di Adrian Snell, una canzone che è un po' un quadro ironico, il dipinto di una famiglia che si considera media e indica una certa superficialità su cui si tende a giudicare ciò che è normale e ciò che non lo è, mettendo un po' così a tacere la propria coscienza. Le parole dicevano: i ricchi sono altezzosi, i poveri hanno la faccia di bronzo, ma noi siamo molto normali, siamo borghesi. Tifiamo sempre per il vincitore senza però sbilanciarci, non abbiamo mai opinioni nostre e parliamo sempre con buon senso. Siamo normali, 2,4, con un'immagine così perfetta che non si potrebbe proprio aspettarsi nulla di meglio. Siamo nel settore pubblico, i nostri amici lavorano in proprio, il lunedì ci vestiamo in modo formale, ma la domenica indossiamo i jeans. Leggiamo i giornali tabloid perché ci divertono, decliniamo gli inviti alle feste mondane, ma poi ci presentiamo con un po' di ritardo. Abbiamo una coscienza sociale, siamo abbastanza liberi dal peccato, votiamo quasi sempre per il partito dei conservatori, ma poi speriamo che non vincano. Pratichiamo la nostra religione almeno 3 volte l'anno, abbiamo la sicurezza sanitaria privata, quindi non c'è proprio nulla da temere. Beh, ammetto che a volte evadiamo le tasse, beviamo quella mezza bottiglia al giorno e poi c'è stata anche quella relazione a tre per un po'. Ma tutto sommato siamo normali. Ecco, sentiamo spesso parlare di coscienza, coscienza con tanti aggettivi, c'è la coscienza sociale, quella politica, quella ecologica, va molto di moda. Ho sentito parlare anche di coscienza artificiale. Ecco, la coscienza però non è un organo fisico, non la si può vedere, non si può operarla oppure impiantarla o trapiantarla, eppure c'è. Da dove viene in realtà? Cosa si propone? Chi ce l'ha data? Da dove viene questa voce interiore della coscienza? Questo concetto, ecco, vanta i più diversi tentativi di interpretazione. Una piccola selezione potrebbe essere sufficiente, potrebbe venirci in aiuto in queste nostre considerazioni. La coscienza è un'istanza, un potere impiantato in noi che giudica moralmente le nostre opere, i nostri pensieri, i progetti, le intenzioni. La coscienza è quella voce interiore che spinge gli uomini a fare quello che ritiene giusto, ha detto Charles Ryle. La coscienza, secondo la destinazione divina, deve essere il nervo centrale del nostro essere che reagisce al concetto morale delle nostre azioni. Oswald Sanders, un indiano del Canada, poi del Canada settentrionale, descriveva la coscienza con un'immagine, un triangolo interiore. Se faccio qualche cosa di sbagliato, il triangolo gira e fa molto male. Ecco, mi piacerebbe invece rappresentare la coscienza come il sostituto procuratore di Dio, perché ci incolpa quando facciamo qualche cosa di sbagliato. Secondo le affermazioni della Bibbia, in realtà è il diavolo che ci accusa davanti a Dio, ma Satana non è onnipresente né onnisciente. La nostra coscienza invece è l'accusatore che c'è in noi, è continuamente presente. Ecco, due passaggi dalla scrittura per avvalorare questo concetto. Il primo dal Vangelo di Giovanni, il secondo dall'Epistola ai Romani. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. L'altro passaggio: essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Ecco allora che è molto chiaro che la legge di Dio è stata scritta nei nostri cuori, appunto tramite la coscienza. Ma potremmo chiederci che cosa poi vuole da noi questa benedetta coscienza. Ecco, prima di tutto potremmo dire che vuole scoprire la nostra colpa di fronte a Dio e condurci quindi al perdono. Quindi la nostra coscienza accusa,
Ecco, il brano che vi ho letto prima, tratto dal Vangelo di Giovanni, è quel passo in cui si narra del fatto della donna adultera. C'erano questi scribi e farisei che, probabilmente ricorderete, portano questa donna trovata in adulterio al Signore Gesù, stanno per lapidarla e vogliono sapere appunto cosa Gesù ne pensa. Ora Gesù risponde con quella frase molto conosciuta: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ed essi, udito ciò, come ho letto prima, e accusati dalla loro coscienza, a uno iniziarono ad uscire, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Ecco che la coscienza, come abbiamo detto, accusa. La coscienza, quindi, possiamo dire che porterà ad allontanarsi oppure ad avvicinarsi a Gesù. Potrà evitare la sua vicinanza oppure cercarla. Chi però capitola davanti alla propria cattiva coscienza e corre al Signore riceverà sicuramente il perdono. E poi ancora, cosa fa la coscienza? Cosa vuole? La coscienza perseguita, la coscienza infastidisce. Qualcuno doveva dipingerla. Raffigurò allora un cavallo al galoppo, perseguitato da api e vespe, e sotto scrisse frustra curris, cioè corri in vano. In un giornale tedesco del 59 fu pubblicato un articolo su un soldato americano che aveva inviato al sindaco di una città della zona mineraria della Ruhr una lettera e un gioco degli scacchi. L'americano scrisse che nel conquistare la Germania dopo la fine della guerra aveva trovato quel gioco degli scacchi in una casa. Lui e i suoi camerati avevano giocato e andandosene avevano portato via anche il gioco. Ritornando nella sua patria, il soldato aveva portato con sé il gioco degli scacchi in America, ma dopo 15 anni provava ancora inquietudine, un'inquietudine interiore, perché in fin dei conti aveva rubato quel gioco e doveva quindi restituirlo. È solo un gioco degli scacchi, scrisse, ma la coscienza non mi lascia in pace. Un medico raccontò di un impiegato bancario che lo aveva consultato e presentava i tipici segni dell'epilessia. Si sentiva mal sicuro sulle gambe, inciampava e aveva paura di cadere mentre era per strada. Dalle analisi risultò che l'uomo era fisicamente sano, ma c'erano dei segni che indicavano una eccitazione interiore. Scrive il medico: gli chiesi se aveva preso dei soldi dalla cassa della banca. Tremendamente spaventato, egli ammise. Disse che però aveva restituito tutto. Ora viveva nel terrore che il suo gesto fosse comunque scoperto. Un consulto spirituale e l'ammissione della sua colpa, associata alla prontezza di assumersi le eventuali conseguenze del suo gesto, portarono alla rapida guarigione. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano fra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Questo è riportato nel Salmo 32. Ecco, commentando questo verso, uno scrittore disse: il cantore parla in modo sorprendente, aperto della difficile lotta interiore che aveva subito. Aveva commesso molti peccati, lo sapeva. Sapeva anche che solo una confessione aperta davanti a Dio avrebbe potuto aiutarlo. Ma egli non voleva, oppure non poteva. Il suo intimo si lamentava, il sonno lo abbandonava. Si era ammalato, ma si rifiutava di riconoscere la sua colpa. Riconosce anche il motivo di questa inquietudine interiore e dei problemi di salute. La mano di Dio, la sensazione dell'ira divina non gli dà pace, soffre per i tormenti della cattiva coscienza. Tantissimi hanno rivissuto questa esperienza. La soluzione è molto semplice. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Anche questo è scritto
nel Salmo 32, al versetto 5 per la precisione. Facciamo una piccola pausa adesso.

0: appunti.
1: Prima di proseguire, vediamo le parole di quest'ultima canzone che vi ho proposto. Si intitolava Find Me in These Fields, cioè Trovami in questi campi, era di Phil Keaggy. Trovami in questi campi da solo, incrostato del sale delle mie vie. Sciacquami con il movimento dell'acqua dolce, lo scorrere setaceo del tuo flusso purificatore. Volgo il mio viso al sole per sentire il tuo calore e il soffio del vento fresco che mi ricordano sempre come tu abbia toccato la mia spalla per svegliarmi da qualche sogno egoistico. In autunno vado incontro alla nebbia mentre la luna di mezzanotte intesse la sua catena. Tu mi rintracci nel profondo di questa valle e ripeti un ritornello a me familiare. Perdonami. Quando il mio cuore è diventato freddo e io ho cercato la vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi ha richiamato a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Portami dentro, siederò ai tuoi piedi e vivrò per dirti tutto quello che tu hai fatto. Ho potuto trovare una rosa a metà dicembre, un segno di pace per coloro che sono di passaggio. Rivolgo il mio sguardo al figlio e una visione di un mondo ancora da venire, quando la speranza riceverà come ricompensa una sostanza vivente e il cielo bacerà la terra per reazione. Quando il mio cuore è diventato freddo e mi sono dato alla ricerca della vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi richiamava a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Ecco, queste, come dicevo, le parole dell'ultima canzone che vi ho appena fatto ascoltare. Adesso noi andiamo avanti ancora con le nostre considerazioni sulla coscienza e proveremo a rispondere a questa domanda: che cosa si può fare con la nostra coscienza? Ecco, Dio l'ha messa in noi, ha messo in noi la coscienza che fa agire contro di noi come un pubblico ministero e vuole utilizzarla come un suo portavoce. La coscienza però può anche essere sviata e nei casi peggiori persino utilizzata molto male. Pertanto è estremamente importante sapere a chi sottoponiamo la nostra coscienza. Dietrich Bonhoeffer disse a suo tempo: la nostra coscienza deve essere guidata solo da uno, e cioè da Gesù Cristo. Esiste tuttavia la possibilità che con il tempo la coscienza si addormenti. È riportato ancora una volta nella scrittura, nell'epistola agli Efesini: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ecco, chi, nonostante il grido della cattiva coscienza, si ostina nel peccato, chi si dedica consapevolmente a peccare, con il tempo poi finirà con avere una coscienza ottusa. L'indiano canadese che ho citato prima descriveva la coscienza come un triangolo nel nostro intimo che si gira provocando dolore quando facciamo qualcosa di sbagliato. E poi continuava ancora dicendo: se tuttavia continuo a fare il male, esso si gira così tanto che gli angoli si smussano e alla fine non sento più niente. Così era divenuto Pol Pot, il terribile dittatore della Cambogia, responsabile della morte di 2 milioni di persone in soli 3 anni e mezzo, un quinto della popolazione all'epoca. In quel periodo, semplicemente possedere un paio d'occhiali oppure fare parte di un gruppo professionale e accademico era sufficiente per essere assassinati in modo spaventoso. Le persone venivano terrorizzate da deportazioni, campi di lavoro, lavaggi del cervello, digiuni forzati. Nel 77 Pol Pot aveva dichiarato in un'intervista di avere la coscienza pulita. Un giorno, ecco, ognuno sarà davanti all'Iddio vivente e verrà da lui giudicato. Il nastro interiore della nostra anima, che registra tutto con precisione incorruttibile, ecco, verrà allora fatto scorrere. Tutte le nostre azioni e omissioni, tutti i nostri peccati di trascuratezza, tutti i nostri pensieri e retropensieri, le nostre parole e intenzioni, anche le nostre motivazioni, verranno portate alla luce.

Dicevo prima, quando la nostra coscienza ancora ci rimorde, allora è un buon segno. Le strade, come ho detto, sono due: o allontanarci da colui che può darci il perdono, oppure andare a lui. Ed è questa la strada giusta. Grande è il perdono, e questo è il titolo del prossimo brano. Alessio Fabri.

Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Intanto buon proseguimento e a presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, siamo nuovamente insieme oggi per riprendere a parlare, a ragionare, a conversare sui temi legati alle dipendenze, alle conseguenze delle dipendenze sulla vita di coloro che ne soffrono. Abbiamo già detto varie volte che le dipendenze rappresentano insomma tutti quegli atteggiamenti, comportamenti o anche sostanze e persone da cui non si riesce a staccarsi e di cui non si riesce a fare a meno e che quindi dominano la nostra vita. Allora, Gianfranco, in quanto sociologo, appunto, tu curandoti di qualcuno che è malato di una dipendenza o più dipendenze, come ti comporti normalmente? Che cosa implica per te prenderti cura di una persona che soffre di questo?
2: La prima cosa è senz'altro quella di aiutarlo a rendersi conto che è un problema, perché finché non si ammette la difficoltà, un problema, un comportamento, non si riesce ovviamente a lavorarci sopra. Quindi dobbiamo accettare quello che è la situazione. Questo può non essere molto semplice, bisogna accettarla con se stessi prima di tutto, accettarla di fronte agli altri, accettarla nel nostro rapporto con Dio, e questo rappresenta quello che può essere chiamato in termini biblici la confessione, dire sì, è vero, io mi comporto in questo modo, io ho questa difficoltà, io ho questo comportamento che non è corretto. A questo punto bisogna incominciare a lavorare, a parlare con questa persona per creare quell'atmosfera adatta perché questa possa aprirsi, possa incominciare a sentirsi abbastanza sicura da abbassare le difese, da smettere di trovare giustificazioni o altre scuse, se vogliamo, per il suo comportamento, ma che incominci ad aprire la porta, per così dire, per poter vedere quello che c'è realmente nel suo comportamento che può e deve essere cambiato.
0: E questo ovviamente rappresenta il primo passo nel cammino di guarigione, che mi sembra però sia un cammino abbastanza lungo normalmente.
2: Sì, dipende molto dai tipi di dipendenze che ci sono, anche perché ci sono delle forme di dipendenza che sono socialmente, culturalmente o biblicamente ritenuti sbagliati in se stesso, certi comportamenti. Pensiamo anche solamente all'uso di droghe, per fare un esempio. L'uso di droghe è condannato in maniera abbastanza generalizzato nella maggior parte degli ambienti, specialmente droghe forti, pesanti e così via. La cosa cambia quando prendiamo dipendenze diverse, come ad esempio le sigarette, che sono considerate non così dannose, non così messe da parte dal punto di vista sociale, anche se le cose stanno cambiando in questi termini ultimamente. Le cose cambiano ancora quando abbiamo a che fare con la dipendenza ad esempio da televisione, perché la televisione è un comportamento accettabile, socialmente accettabile, a volte anche utile in certi contesti, quindi viene a essere più difficile da etichettare come comportamento dannoso, come un comportamento che deve essere evitato perché è da dipendenza. Quindi ci sono, pensiamo anche alla dipendenza affettiva da certe persone, quello legame strettissimo per il quale non riusciamo più a fare a meno di essere, di aiutare certe persone, al punto di trascurare il nostro rapporto più importante, che è quello con Dio. Siccome sono relazioni buone in se stesse, difficilmente se ne riesce a vedere la pericolosità sotto forma di dipendenza. Quindi non è sempre facile il percorso e può essere molto lungo proprio per questa ragione.
0: Però appunto, trattandosi di un percorso, ci si immagina che si tratti sempre di fare dei passi in avanti, dei progressi, insomma un certo sviluppo, una certa crescita. Tuttavia mi sembra che si possa sempre considerare il fatto che ci sia il fantasma della ricaduta, cioè di una nuova caduta, sempre lì dietro l'angolo, e molto spesso forse per chi soffre o ha sofferto di dipendenze ed è in una fase di guarigione, molto spesso una ricaduta rappresenta qualcosa di molto traumatico rispetto a chi magari non è affetto dallo stesso tipo di malessere.
2: Sì, bisogna stare attenti in questo, perché quando una persona ricade possono esserci varie reazioni. Una reazione sua di dire è stato tutto un fallimento, non ce la faccio, anche se magari è la prima ricaduta dopo magari mesi o settimane di un comportamento, di uno sforzo corretto per superare il problema, e quindi può sentirsi molto giù, molto depressa, molto demoralizzata e pronta a lasciar perdere. E a questo punto dovrebbe essere incoraggiata dalle persone che sono intorno, a volte riflettendo sul fatto che nessuno è perfetto, la possibilità di cadere esiste sempre, come per un bambino che imparando a camminare inciampa e cade, però deve rialzarsi, questa è la cosa importante. L'altro pericolo è che le persone intorno reagiscano in quel modo, non tollerando che chi è in un processo di recupero, di cambiamento, possa di fatto ricadere saltuariamente o occasionalmente nello stesso problema. Questo tante volte ha a che fare con un senso di disagio, di profondo disagio e di intolleranza verso quel tipo di comportamento che per qualche ragione riteniamo peggiore di altri o più pericoloso. A volte siamo stati così scottati nel passato da comportamenti simili che adesso anche soltanto vederli occasionalmente ci fanno reagire in maniera molto forte, perché richiamano alla nostra memoria una serie di ricordi. Faccio un esempio per spiegarmi: una persona che ha vissuto con dei genitori o un genitore alcolista, e quindi l'odore del vino, l'odore dell'alcol, vedere la persona bere rappresenta un fortissimo trauma, perché ha sofferto moltissimo da questa situazione, può reagire in maniera molto dura e molto intollerante verso una persona che tornando a casa dal lavoro d'estate beve un bicchiere di birra, perché il fatto di bere, di vedere la persona che beve un bicchiere di birra, le ricorda tutto quello che lei ha sofferto, tutto quello che nella sua vita l'alcol ha significato di negativo.
0: Certo. Gianfranco, ma poiché diciamo al di là della tua professione, non è che tutti siano sociologi o psicologi, e hanno tuttavia contatto con persone che soffrono in un modo o nell'altro dei malesseri causati da dipendenze di vario genere, cosa sarebbe bene evitare, ecco, pur mancando magari della conoscenza che una persona che ha studiato ha delle varie casistiche, delle varie teorie consolidate riguardo all'affrontare un certo tipo di problemi, però che cosa è bene evitare? Ecco, questo è un consiglio che si può dare a qualcuno che aiuta una persona a fronteggiare e a superare le sue dipendenze. Quali sono gli atteggiamenti o le parole da evitare in assoluto nel cercare di essere d'aiuto a qualcuno?
2: Ma diciamo che l'aspetto principale è il fatto che dobbiamo amare quella persona, e su questo voglio dedicare due parole. Noi a volte abbiamo il concetto di amore molto romantico, quindi di amare, di provare dei buoni sentimenti, di compiacere alla persona che amiamo e via dicendo. Questo tipo di amore tante volte sfocia in un pietismo, nel fatto di proprio aiutare la persona a non sentirsi male. aiutare una persona a non provare delle sensazioni spiacevoli. Questo è quello che tante volte conduce a una situazione in cui conduce questo tipo di rapporto. L'amore invece che dovremmo avere è quello che in italiano può essere tradotto con quella espressione che normalmente usiamo con una connotazione più non così forte, ma di volere il bene della persona. Quando noi vogliamo il bene della persona, il nostro comportamento viene a essere orientato non a come si sente la persona, ma a come sta la persona. Quindi il nostro comportamento verso chi soffre, verso chi ha dei bisogni, dovrebbe essere orientato a quello che è il suo bene. Quindi porci la domanda: che cosa è il bene per questa persona? Che cosa le fa del bene? Come con un bambino che piange per avere il gelato prima di pranzo, la mamma o i genitori che vogliono il suo bene gli diranno: no, non ti do il gelato, prima pranzi e poi eventualmente mangia il gelato, ma prima pranzi perché mangiare il gelato adesso non ti fa bene. Il chi vuole semplicemente fare contento il bambino gli darà il gelato, perché così smette di piangere.
0: Certo.
2: Il concetto è lo stesso nel rapporto con le persone che vogliamo aiutare: vogliamo il loro bene o vogliamo semplicemente aiutarle a non sentirsi emotivamente a disagio, male o così via. In questo modo possiamo già definire alcuni comportamenti che possono essere errati, ad esempio comportamenti che invece di aiutare la persona a cambiare, a uscire dal suo problema, la aiutano a rimanerci dentro. Se la persona è un'alcolizzata, il fatto di andarle a comprare o pagarle al bar un bicchiere di vino perché se no si agita troppo, di fatto la aiuta a continuare la sua dipendenza. Il fatto di nascondere certi problemi di chi è dipendente, la persona che è dipendente ad esempio dalla televisione e magari sta sveglia tutta la notte a guardarsi i film, la mattina non è in grado di andare a lavorare, se un familiare telefona in ufficio dicendo: no, stamattina Giovanni non sta bene, quindi non viene al lavoro, di fatto sta coprendo, sta nascondendo col suo comportamento, con la sua bugia in questo caso, chi ha dei problemi. In questo modo Giovanni sa che c'è qualcuno che lo protegge, e questo che sembra superficialmente un aiuto, di fatto viene a essere un comportamento che aiuta la perpetuazione, l'andare avanti, il consolidarsi di un comportamento errato.
0: Quindi bisogna evitare la condiscendenza, in sostanza, e anche la superficialità nell'approccio o nel desiderio di aiutare qualcuno, cioè essere sensibili ma anche fermi nel cercare di capire quali sono i veri interessi della persona in questione.
2: Esatto, che cosa serve alla persona, non solamente quello che la persona vuole, perché quello di cui ha bisogno e quello che vuole a volte non coincidono.
0: Infatti. Bene, direi di fermarci qua per oggi. Grazie per queste ulteriori interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme su questi argomenti che ci riguardano, chi più chi meno, tutti da vicino. Gianfranco, buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prendiamo in Prima Corinzi, fratelli, al capitolo 15, Prima Corinzi, capitolo 15. Leggo dal verso 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E credo che questa sia una parola proprio preziosa, una parola che ha una gran potenza, una grande efficacia, ma che ha anche una grossa esortazione da farci. Come avete notato, l'apostolo Paolo sta scrivendo ad una chiesa, sta scrivendo alla chiesa di Corinto, e come voi avete notato, quello che abbiamo letto, l'apostolo Paolo ha dichiarato una cosa abbastanza forte, abbastanza importante, che è diventata la sua preoccupazione come apostolo, come uomo di Dio e come anche fondatore di questa comunità. Dalle parole di Paolo viene fuori che alcuni in chiesa a Corinto dubitavano sulla risurrezione. Pensate un po', in chiesa a Corinto, una bella chiesa con i suoi, insomma, problemi, come tutte le chiese ce le hanno, ma in questa chiesa l'apostolo Paolo addirittura è venuto a conoscenza, ha saputo, probabilmente è per questo che sta affrontando il problema. In questa chiesa alcuni avevano il dubbio sulla risurrezione, e forse su questo potremmo anche allargare la questione.

andavano in chiesa, che cosa è, si riunivano nella chiesa, che cosa è successo nella vita di queste persone che hanno accettato il messaggio dell'Evangelo, lo hanno fatto proprio, hanno abbracciato il messaggio della croce, della salvezza, hanno probabilmente fatto anche delle esperienze importanti, forti, e poi ad un certo punto si è insinuato un dubbio nella loro mente, un dubbio che li ha imprigionati, li ha paralizzati nella fede, e questo dubbio li ha messi in una situazione tale da rivedere la loro vita. Tant'è vero che Paolo userà questa parola molto forte, dirà: forse siete di nuovo o siete ancora nei vostri peccati. Se questo dubbio vi ha preso, vi sta lacerando, vi sta consumando, non riesce a essere vinto, ad allontanarsi, bisogna vedere che cosa è successo nella nostra vita, che cosa c'è nella nostra vita. E Paolo, che non le manda a dire le cose, è molto diretto, anche perché si tratta qui, come vi ho detto anche altre volte, di una questione di vita e di morte. Qui non si tratta di capire come bisogna andare in chiesa, che cosa bisogna fare, quale deve essere il saluto. Qui si tratta di qualcosa che riguarda nello specifico la salvezza dell'anima. E l'apostolo Paolo non può non andare diritto con il suo discorso, con la sua predicazione. Non può non affrontare il problema. Ora, l'apostolo Paolo dice una cosa molto importante: nella Chiesa si predica che Cristo è risuscitato dai morti. Questa è la verità che ci ha reso liberi. Ma questa verità noi l'abbiamo sperimentata nella nostra vita. Perché noi diciamo che Gesù è risorto dai morti? Perché lo diciamo? Non solo perché lo abbiamo letto nella Bibbia. Noi abbiamo letto nella Bibbia che Gesù è risuscitato, ma poi l'abbiamo incontrato personalmente. Questa risurrezione noi l'abbiamo sperimentata. Non c'è stato fatto un lavaggio del cervello, non è stato semplicemente una lettura con la Bibbia, abbiamo letto la Bibbia, è risuscitato e ci siamo convinti che le cose erano così. Noi abbiamo ricevuto ferma convinzione che le cose che sono scritte nella scrittura procedono da Dio, perché lo abbiamo sperimentate. Noi siamo testimoni che Cristo è risorto. La nostra testimonianza parte dalla scrittura, come dice la Bibbia: la fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. Ma questa fede, che è venuta dall'udire la parola di Dio, ci ha permesso di fare delle esperienze personali con la risurrezione, a partire dal perdono dei peccati, a partire dalla liberazione dalla potenza del peccato, come abbiamo sentito stamattina, no? Il Vangelo è potenza, non è una teoria, non è un libro, non sono pensieri che sono stati scritti, è potenza per la salvezza di chiunque crede. E per la salvezza ci siamo passati con tutta la nostra vita, non ci siamo passati solo con l'anima, ci siamo passati anche con il corpo, perché anche il corpo ha sentito i benefici della salvezza, anche il corpo ha sentito i benefici della presenza di Dio. Per non parlarvi anche del dono stupendo del battesimo nello Spirito Santo, che testimonia l'efficacia, la grande efficacia della risurrezione di Gesù. Chi di fronte a un dono così non riesce a dare gloria a Dio, no? Che è così meraviglioso, è così miracoloso, è così divino quando si manifesta, che ci lascia senza ombra di dubbio che Dio ha iniziato un'opera nella nostra vita, e quest'opera è un'opera che va avanti. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona, per certo la porterà a compimento. Ora, l'apostolo Paolo vuole parlare al cuore
della Chiesa di

0: Corinto, perché è un problema questo qui del dubbio sulla risurrezione che va risolto, è un problema che bisogna che Dio, sul quale bisogna che Dio intervenga. E voglio dirvi alcune cose, fratelli, che potrebbero portarci ad avere il dubbio sulla risurrezione di Gesù. Ci sono alcune porte che si possono aprire e che ci possono portare al dubbio sulla risurrezione di Gesù. Ovviamente, quando dico ci possono portare al dubbio, sto parlando in senso generale. È su queste porte che noi dobbiamo vigilare affinché non si aprano. Una di queste porte che si può aprire, ahimè, nella vita di molti si è aperta, in generale parlo, nella vita di tanti credenti che sono partiti bene, con entusiasmo, con zelo, con forza, con visione, con determinazione, con la voglia di fare voti da adempiere poi per il Signore. Una di queste porte che, se si apre, potrebbe minare la nostra relazione è avere una maggiore stima per le cose terrene rispetto alle cose celesti. Un maggiore attaccamento alle cose di questa terra può rendervi meno innamorati delle cose che il Signore ha preparato per l'eternità. E vi assicuro che questo può avvenire senza che ce ne rendiamo conto. Infatti, al centro della lettura che abbiamo fatto c'è proprio questa dichiarazione dell'Apostolo: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, allora siamo i più miseri fra tutti gli uomini. E intorno a questo verso che si muove la predicazione sulla risurrezione, perché molti a Corinto, e non solo a Corinto, anche oggi nella chiesa di oggi, molti vivono come se da questa terra non se ne dovessero più andare. Vivono con visione, con progetti, come se dovessero rimanerci per sempre su questa terra. E spesso la relazione anche che stabiliamo con il Signore è più legata a questa terra che all'eternità. Io voglio dirvi che la vita che noi viviamo su questa terra è molto breve, fratelli. È breve rispetto all'eternità. La scrittura ci parla di 70-80 anni, no? Come media, parliamo come media, anche se nessuno di noi può mettere il timbro su questa media. Nessuno di noi può dire: va bene, ho ancora tanti anni davanti a me. Nessuno lo può dire, solo il Signore conosce i giorni che ci sono stati dati. È il Signore che ha deciso questo per noi, e noi dobbiamo questo realizzarlo, capirlo, anche perché è importante che noi non lo realizziamo soltanto mentalmente, ma lo realizziamo dando maggior valore alla nostra vita spirituale mentre siamo in questo cammino, in questo pellegrinaggio, in questo passaggio. Quando sarete nell'eternità, se ci arrivo prima io, se ci arrivate voi, vedrò, ci renderemo conto dall'eternità, dalla prospettiva dell'eternità, per tutto quello che si presenta davanti a noi, che quello che ci è stato dato in questa vita, come anni, anche se vivrai 100 anni, anche se arriverai a 110, è un pugno proprio. Tu nell'eternità dirai: beh, per così poco, per quello che ho vissuto così poco, un vapor di fumo, così viene chiamato, no? Cos'è un vapore? Avete mai visto quando togliete il coperchio dalla pentola e improvvisamente esce quel vapore, il tempo di girarvi che non c'è più quella nuvola, no? Che viene dalla pentola. Così è la nostra vita rispetto all'eternità. Ora, quando saremo nell'eternità, se sarai nell'eternità, quando sarai davanti al Signore tu stesso, ti renderai conto che questa vita che ci è stata data era così breve e ne valeva la pena viverla nel modo migliore per il regno di Dio. Anche perché quello che puoi fare qui, quello che possiamo fare qui, solo qui lo possiamo fare. Non avremo la possibilità di pensarci, ripensarci, di dire vabbè, alla prossima occasione lo farò. E quando noi viviamo questa relazione con l'eternità, che chiaramente parte dalla scrittura e da tutto quello che c'è nella scrittura, il nostro cammino diventa un cammino diverso, fratelli, con meno preoccupazioni, con poche ansie. Le ansie forse ce le avremo per le anime, non più per noi stessi. Quando viviamo questa relazione con il Signore, ci godiamo gli anni, li viviamo bene. Il tempo che ci sfugge dalle mani non sarà più visto come un tempo che sta passando e quindi paure, ansietà, ma sarà visto come un tempo che si sta per realizzare, perché il cielo, fratelli, è una meta ambita da tutti i santi. E chi non lo desidera il cielo? Beh, ha qualche cosa da risolvere sicuramente con se stesso. Io so che questa vita è bella, è piacevole, ma vi assicuro che questa vita non è assolutamente paragonabile alle promesse che leggiamo nella scrittura e che ci vengono semplicemente date come un piccolo anticipo rispetto alle cose meravigliose che il Signore ha preparato per i santi, per tutti i santi. Per cui, per fuggire da questo dubbio, da questo inganno, è importante che ci nutriamo di realtà celesti, e queste realtà celesti sono nella scrittura. Un altro motivo per il quale potrebbe insinuarsi questo dubbio come un acerrimo nemico, prendere posizione nella nostra vita, sapete qual è? È la mancanza di nuove esperienze che possiamo fare con il Signore. Molti, io vedo, molti vivono di ricordi. Quando il Signore li ha salvati, quando il Signore li ha battezzati, quando il Signore... vi assicuro, fratelli, che vivere di ricordi può fare del bene solo alla mente. Quando noi ci abbandoniamo nei ricordi e vediamo che quelle esperienze iniziano a prendere una distanza rispetto alla nostra vita attuale, quella manna che ci è stata data in quel tempo è s'imputridita. Noi abbiamo bisogno ogni giorno della manna che viene dal cielo, e il bisogno di rincontrarsi, di rivedersi con il Signore anche oltre il culto, oltre la meditazione di ogni giorno, oltre i pensieri che ci portano verso il Signore ogni giorno, un'esperienza forte, reale, che ci prende, che ci fa sentire ancora in stretta relazione con il Signore. Lo state chiedendo? Chiedetelo al Signore, chiedetelo. Non viviamo pensando a quello che è successo tanti anni fa nella nostra vita. Noi vogliamo avere un rapporto con il Signore quotidiano. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? Erano presi dallo scoraggiamento perché stavano già vivendo di ricordi, erano appesantiti, il loro cuore era turbato, rattristato, perché quella esperienza che avevano fatto con Gesù e con i discepoli era già diventato un ricordo. Parlavano tra di loro, quando si avvicina a Gesù non lo riconoscono neppure, gli parlano e gli dicono: solo tu sei straniero, non sai quello che è successo. Quindi si girano indietro nel passato e mettono sul tavolo esperienze passate, cose che sono indietro nel tempo. Ma cosa hai oggi da offrire al Signore? Vi ricordate Gesù quando si presenta dopo la risurrezione? Avete del pesce? Cosa abbiamo oggi da offrire al Signore? Di nuovo, non di vecchio, non di passato, non che ci permette di pensare di rivolgerci indietro per raccimolare delle esperienze, dei racconti per poterli poi portare. Per tenere una stretta relazione con il Signore oggi, in vista dell'eternità, fratelli, è importante che chiediamo a Dio che ci visiti di nuovo, in maniera personale. Diglielo, tormentalo. Dice Isaia, non gli lasciare riposo, non gli lasciare requie. Ho bisogno, Signore, quelle esperienze che tempo fa facevo, quando scendevi, che la tua presenza mi faceva tremare tutto, quando la gioia sembrava che mi spaccava il cuore dalla tua presenza. Io voglio ancora viverti, voglio ancora sentirti, voglio ancora che vieni nella mia vita e che mi proponi cose nuove, perché non servono solo a me, ma servono anche all'adunanza, affinché io le racconti. Fratelli, non so se avete visto, spesso i nostri culti sono fatti di racconti vecchi, racconti passati, che per carità vanno bene, ma quanto bisogno c'è oggi che le anime nuove che per le prime volte si accostano all'adunanza sentano e vedano che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda porta che si potrebbe aprire è proprio la mancanza di nuove esperienze spirituale. Questa mancanza di nuove esperienze ci allontana, fatemi passare questo termine, dal risorto, ci allontana dalla risurrezione, quindi diventano un ricordo, e qui facilmente si può insinuare il dubbio, perché non vivendolo il risorto, non vivendo la sua risurrezione, il nemico poi attacca, e ti attacca attraverso una serie di problemi, e problemi che non si risolvono, e cose che poi ti affogano, e quindi nella mente poi arrivano pensieri, e questi pensieri si presentano con certi muscoli, diventano più forti di te, e a te ovviamente ti tolgono l'entusiasmo, ti tolgono il fervore, ti tolgono la voglia di vivere quello che invece Gesù ci ha promesso, una vita esuberante. Quanti credenti sono senza entusiasmo dopo che hanno conosciuto la verità che li ha reso liberi? Credenti che non testimoniano da tanto tempo, si sentono testimoniare soltanto per il periodo delle vacanze, per salutare e al ritorno, e si sono dimenticati che il Signore non li manda solo in vacanza. Il Signore ha perdonato i loro peccati, li ha fatti nascere di nuovo, e che il Signore ha provveduto per loro, se è ancora così, una salvezza eterna. Se è ancora così, per me è ancora così, per quello parlo sempre, è ancora così, più vivo che mai. Gli anni passano, ma avverti dentro di te un fragore eterno che si mette in movimento. La morte non ci fa paura, non mi fa paura nella maniera più assoluta, forse noi facciamo paura a lei, perché abbiamo ricevuto la vita, e la vita esuberante. Il terzo punto, e vado verso la conclusione, terzo pensiero più che terzo punto, che riguarda il pericolo di questo dubbio sulla risurrezione di Cristo e sulla risurrezione anche nostra, il terzo pericolo potrebbe essere rappresentato da una relazione strettamente umana che abbiamo stabilito con il Signore, o meglio, unicamente umana. Abbiamo creduto in Lui, lo abbiamo accettato, lo abbiamo cercato, ma questo Gesù sembra che sia il salvatore della più che della nostra anima, del nostro benessere terreno. E lo apprezziamo, lo amiamo, lo lodiamo, ma spesso questa relazione umana si muove, fateci caso, intorno a benefici umani. Questa relazione viene meno alla prima prova. Il dubbio ha spaccato alcuni credenti che hanno vissuto con grande entusiasmo finché hanno beneficiato su questa terra. Lavoro, la macchina, la casa, le vacanze, la famiglia, il figlio che cresce, che ne so, la laurea. Finché ci sono state tutte queste cose, io ringrazio Dio, Signore. Come il Signore ha un po' mosso, crisi, smarrimento. Il Signore questo non doveva farlo, il Signore perché? Non è giusto, sono scoraggiato, non si va più all'adunanza, non si va più in chiesa, non si ha più voglia di pregare. Quasi come se questo Gesù risuscitato non avesse rispettato una certa linea comportamentale, dimenticandoci che il Signore è padrone della nostra vita. E Giobbe su questo potrebbe farci uno studio enorme. Un uomo che aveva tutto e che nel giro di poche ore quel tutto che aveva lo ha perso completamente. E non ha perso l'appalto, ha perso la famiglia, tutti i figli, tutti. Tutto quello che aveva ha perso. Poi addirittura gli è stato toccato il suo corpo. L'unica che non gli era stata toccata era la moglie. Giobbe avrà detto a questa che deve essere toccata, chiacchierava molto la moglie di Giobbe, addirittura lo invitava ad abbandonare Dio. Dio si è lodato per le mogli che Dio ha messo vicino ai fratelli, quelle giuste. Dio si è lodato. E Giobbe si ritrova da solo. E cosa fa Giobbe? Non solo si ritrova da solo, ma si ritrova ad avere anche tre amici, uno più sconsolante dell'altro. Provate a immaginare questo uomo che non ha la possibilità neppure di fiatare. Questi tre sono in accordo per distruggerlo moralmente. Cioè lui arriva a un punto che deve guardarsi e deve dire: ma se non servo. Eppure dalla sua bocca escono queste parole: lui ha dato, lui ha tolto. Non maledetto il nome del Signore, benedetto il nome del Signore. Sapete perché? Perché in fondo al cuore Giobbe aveva stabilito una relazione con l'eternità, con Dio. Non umana, è vero, l'aveva tranciato, spezzato, lo aveva messo con la faccia a terra, rischiava di non rialzarsi più, ma lui sapeva che non era l'unica relazione che aveva stabilito con Dio. Non poteva essere quella la sua relazione con Dio. Figli, case, soldi, patrimonio, innumerevole patrimonio. Non poteva pensare che Dio era solo in quelle cose, ed è lui stesso che dice: bene, Dio me l'aveva dato, se l'è preso, io lo benedico il Signore. Anche perché Giobbe aveva la certezza che i suoi occhi lo avrebbero visto a faccia, e questa era la ricchezza e l'eredità più grande che un uomo che ha conosciuto il Signore possa avere. E Paolo questo dice ai Corinti: non potete sperare in Cristo soltanto per questa vita, altrimenti siete i più miserabili. Chissà come si saranno offesi a Corinto quando Paolo ha usato questa parola. Avranno detto: oh, non lo far venire più a Corinto, che esagerazione, che delicatezza. Alcuni avranno detto: guarda un po', questo offende la privacy. Chissà se già allora si ragionava così. Avranno chiesto forse un'assemblea di chiesa per il voto. Boh. Siete più miserabili. Aver conosciuto il Figlio di Dio, aver avuto l'accesso alle cose eterne e non, tra virgolette, sfruttarle, non viverle, vi rende miseri, vi rende poveri. È significativo il termine sperare in Cristo, un termine che può essere tradotto anche con stimare. Se abbiamo stimato Cristo, sapete la stima quando viene? La stima non è una cosa che tu puoi avere per uno che conosci oggi, puoi rispettarlo, no? La stima è un valore che nasce da un'esperienza. Quando è che tu puoi dire io lo stimo? Dopo che hai vissuto un po' di esperienza, no? Con quella persona, hai avuto una relazione. Fratelli, Gesù non è una cosa che tu puoi dire io lo stimo perché si chiama Gesù, perché è nel cuore, perché è la religione e ci mettiamo a posto. La stima che noi dobbiamo avere con il Signore deve basarsi su una relazione che abbiamo con Lui. Per quello Giobbe arriva a dire: mi ha tolto tutto, va bene, benedetto il nome del Signore, dalla mia bocca uscirà sempre la lode per il Signore. E Paolo dice: se noi stimiamo Cristo per questa vita soltanto. Un'ultima cosa e concludo, l'aggiungo adesso, stimare Cristo per le cose eterne significa disporsi in questa vita a servire gli altri, fratelli e sorelle. Io e voi renderemo conto a Dio del tempo che abbiamo speso. Non scherzate con la vostra vita. Stasera vi può essere chiesta. E non abbiamo parole da... Non possiamo dire al Signore: no, ma io volevo, non ce l'ho fatta, avevo questo impegno. Chiediamo a Dio di allargarci la mente e di farci vivere a 360 gradi con il corpo di Cristo. Non chiudetevi in conventicole familiari, perché vi perdete cose meravigliose. Allargate la mente, chiedete a Dio di aprirvi gli orizzonti. Vivete fino in fondo il rapporto con il corpo di Cristo, fino in fondo. Non curatevi soltanto delle scarpe, parlando del corpo, curatevi del volto, curatevi di tutto, delle braccia, delle mani, di tutto il corpo di Cristo. La relazione che noi stabiliremo con tutto il corpo di Cristo, cioè con tutti i salvati, sarà una relazione che ci permetterà di avere più chiare le cose eterne. Sapete perché? Perché nella relazione con il corpo di Cristo impariamo a perdonare, impariamo a essere perdonati. Ho scoperto una cosa, fratelli, che è più facile perdonare che essere perdonati. Sapete perché? Non sempre noi riusciamo a essere perdonati. Sapete perché? Non perché il fratello non ti perdona o la sorella non ti perdona, perché non riusciamo a chiedere perdono. Quando sbagliamo dobbiamo chiedere perdono, senza giustificarci. Siamo davanti alla cena del Signore. Non dobbiamo dire: ho fatto questo, però io non volevo. Ho fatto questo, ho sbagliato, peccato. Non volevo, ma l'ho fatto. Nel corpo di Cristo noi ci santifichiamo. Nella relazione col corpo di Cristo ci consacriamo. Nella relazione con il corpo di Cristo impariamo a praticare il bene. Nella relazione con il corpo di Cristo riusciamo a essere una risposta per i bisognosi. Nella relazione con il corpo di Cristo riusciamo a scoprirci come anime di valore per gli altri e viceversa, perché ci incoraggiamo, ci edifichiamo, viviamo la nostra relazione non a partire da cose umane, ma a partire da cose terrene. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Concludendo, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ti stai affaticando per l'opera del Signore? Non ti fermare, non è vana, non è vuota, è registrata, è benedetta. Il Signore ha visto ogni cosa. E voglio dirti anche una cosa: non sarai semplicemente ricompensato nell'eternità. Il Signore troverà i modi anche su questa terra di ricompensarti di questa fatica che tu stai offrendo per il suo regno e per la sua gloria. Non allontanarti da quello che stai facendo, continua a fare. E se tu non stai facendo ancora niente, deciditi. Il Signore ama operai affaticati, che si affaticano, non sfaticati. Che nessuno si metta da solo in cassa integrazione con l'opera di Dio. Lavoriamo, perché il campo è grande. Il tuo lavoro, il tuo servizio è un atto d'amore anche verso gli altri. Perché? Perché il senso è logico. Se tu non lo fai, lo dovrà fare un altro, e quell'altro dovrà fare oltre a suo anche quello che tu non fai. Ma se tu lo fai, è un atto di amore verso il corpo di Cristo. Lo alleggerisci gli altri. dai la possibilità di maggiore movimento anche agli altri. Quindi mettiti all'opera, sii abbondante nell'opera del Signore, sapendo che quest'opera sarà ricompensata.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

caro ascoltatore, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per ascoltare qualcosa che è veramente importante per la vita di ognuno di noi. Si tratta della parola di Dio. Desidero condividere con te dei pensieri su una delle tante conversazioni che Cristo ha avuto con alcuno dei suoi contemporanei.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha agito nella vita dei suoi contemporanei in diversi modi. Per esempio, ha compiuto miracoli ed ha annunciato il divino messaggio. Ora, nel suo insegnamento, egli ha usato tante diverse forme, dai discorsi alle parabole. Nel corso di questa nostra rubrica, voglio considerare con te una forma tipica del suo insegnamento, la conversazione. Naturalmente, ciò che più ci interesserà notare è il contenuto di questo colloquio che egli ebbe con diversi interlocutori. Ma ecco quanto è scritto nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Gesù aveva appena guarito un paralitico ed i giudei, invece di rallegrarsi, cercavano di ucciderlo. È scritto: Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa nello stesso modo. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.

questa conversazione Cristo dichiarò ai suoi uditori la sua perfetta uguaglianza col Padre. Per dimostrarlo mise in rilievo almeno due caratteristiche salienti che evidenziano la sua deità: il giudizio e le opere. Perché è Dio, egli eserciterà a suo tempo il giudizio conforme alla volontà del Padre, in sintonia con Lui. E solo perché è Dio, egli ha potuto compiere tutta una serie di opere. Nei restanti minuti esaminerò questa seconda caratteristica, le opere di Cristo, di cui Lui parlò in questa occasione. In primo luogo, egli ha compiuto unitamente al Padre e dallo Spirito Santo l'opera della creazione. Tutto è stato creato da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Quindi, non è soltanto il Creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Quest'opera creazionale comprende anche la preservazione da Lui costantemente compiuta. Si legge nella Bibbia che tutte le cose sussistono in Lui, e ancora, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. La parola sostiene vuol proprio significare tiene insieme. Senza questa funzione di Cristo l'universo sarebbe nel caos. È grazie a Lui invece che esso è tenuto insieme e c'è un sistema ordinato. In secondo luogo, Cristo ha compiuto tutta una serie di opere potenti, prodigi, segni, ovvero i miracoli di vario genere, per esempio risuscitando dei morti, guarendo malattie fisiche e morali, esercitando il suo potere sugli elementi della natura, per esempio camminando sulle acque, moltiplicando i pani, calmando la tempesta. Ed infine, in terzo luogo, Cristo ha compiuto e compie un'altra grande opera, il perdono dei peccati. Nessuno ha questo potere, perché questo potere appartiene solo a Dio. Cristo l'ha fatto ed ha rivendicato questo potere, questa autorità. Era una sua esclusiva caratteristica. Per esempio disse ad un paralitico: figliolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed in seguito aggiunse: sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, caratteristica che solo lui esercita tuttora. Si legge infatti: poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E ancora: chiunque crede in Lui, in Cristo, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. La conversazione che Cristo ebbe con alcuni suoi contemporanei era quindi centrata su questo grande argomento, le sue opere che evidenziano la sua uguaglianza col Padre, cioè mettono in evidenza che Gesù Cristo è Dio. In conclusione, ti invito, caro ascoltatore, a riflettere seriamente intorno a due cose. Su questo fondamento, ovviamente, della fede cristiana: Gesù è Dio. Ed in secondo luogo ti invito a considerare quell'opera che Egli vuole compiere nella vita di tutti, nella tua vita, dare o darti il perdono dei peccati.

Se quanto ascoltato, come spero vivamente, ha suscitato interesse, o se hai delle domande sull'argomento che è stato esposto, scrivici. A risentirci alla prossima trasmissione, da questa medesima lunghezza d'onda.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Gesù era stato condannato. Pilato aveva badato più al suo tornaconto politico che alla giustizia e non c'è da stupirsi onestamente. In questo episodio 61 della serie sul Vangelo di Matteo percorriamo insieme a Gesù la strada verso la croce e poi commenteremo i suoi ultimi momenti prima di spirare, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Eppure, se avessero badato bene a ciò che stava accadendo, si sarebbero resi conto che essi stessi stavano adempiendo delle profezie, come emerge dalle parole del Salmo 22 o Salmo 21 a seconda della numerazione utilizzata nelle varie versioni. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Matteo 27, versetti 32 a 34. I romani lasciavano che i condannati a morte portassero parte della propria croce, probabilmente quella superiore, fino al luogo in cui sarebbero stati crocifissi. Ma dopo la notte insonne e la durissima flagellazione, Gesù era in difficoltà nel sostenere uno sforzo simile. I soldati se ne accorsero e scelsero un passante, Simone di Cirene, per portare la sua croce. Così arrivarono al luogo chiamato Golgota, ovvero teschio, un nome che potrebbe essere dovuto alla sua forma tondeggiante che ricorda un teschio, ma anche all'utilizzo che i romani ne facevano appunto per le esecuzioni. A questo punto Matteo ci dice che diedero a Gesù del vino mescolato a fiele. Molti studiosi pensano che Matteo utilizzò la parola fiele non tanto per indicare che nel vino ci fosse davvero fiele o bile di origine animale, ma per indicare il fatto che nel vino c'era una sostanza molto amara, come la bile. Ad esempio, in Atti 8:23 la medesima parola viene utilizzata proprio in modo figurato per indicare amarezza. Questo è coerente con il Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 23, che ci dice che nel vino c'era della mirra, che è in effetti amara, e infatti deriva il suo nome dalla medesima radice semitica della parola amaro. Il vino mescolato con mirra aveva un effetto stordente e poteva in qualche modo contribuire a mitigare le sofferenze, ma Gesù lo rifiutò. Scelse invece di rimanere lucido perché egli aveva un'altra bevanda da bere. Qualche ora prima aveva pregato il Padre di allontanare da lui quel calice, ma per fare la volontà del Padre ora era deciso a berlo fino in fondo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Matteo 27, versetti 35 e 36. Sulla croce Gesù patì sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. Nel Salmo 22, il salmista Davide descrive con linguaggio poetico delle esperienze probabilmente personali, ma allo stesso tempo evidentemente ispirato nel descrivere sofferenze che avrebbero caratterizzato anche l'esperienza del Messia. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento. Eppure il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù molti secoli prima che ciò avvenisse è davvero impressionante. Tra le straordinarie similitudini presenti in quel salmo leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Salmo 22, 18. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture. E così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni 19, 23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inutile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui quelle parole si realizzarono. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come vedremo, ci saranno altre parti tratte dal Salmo 22 che si sarebbero realizzate in quelle ore. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Matteo 27, 37. Mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano il loro confronto politico. Si usava a preparare un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù. Quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei, e Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco, secondo quanto ci dice Giovanni 19:20. Il Vangelo di Giovanni 19:21 ci dice anche che i capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione e chiesero a Pilato di rimuoverla. Ma Pilato rifiutò. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazaret. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Una cosa è certa, né Pilato né i capi del popolo potevano immaginare quanto quell'iscrizione dicesse la verità. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei giudei, il re dei re, il signore dei signori. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Matteo 27, versetti 38 a 44. Anche coloro che stavano insultando Gesù, scotendo il capo e sfidandolo a salvarsi e a scendere dalla croce, stavano involontariamente contribuendo a realizzare le parole del Salmo 22. Nel Salmo 22, versetti 7 e 8, leggiamo infatti: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Insomma, intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. Gesù era stato crocifisso in mezzo a due malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi, dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani del popolo, coloro che avevano a lungo aspettato quel momento. Colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2. Si trovava proprio lì davanti a loro, ma sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi. Al punto che, come dicevamo, alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero ciò che diceva di essere, sarebbe sceso dalla croce. E allora essi avrebbero creduto in lui. Lui che aveva salvato altri non era in grado di salvare se stesso? Ma che razza di messia poteva essere? Ma stavano sbagliando di grosso. Essi erano abituati al fatto che tutti i re richiedevano ai propri sudditi di essere pronti a morire per loro. Ma Gesù era un re diverso da tutti gli altri. Il re che non ti aspetti. Il re pronto a dare la sua vita per i suoi sudditi. Il profeta Isaia aveva parlato di lui quando aveva scritto: «Perciò io gli darò in premio le moltitudini». Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia 53, 12. Continuiamo la lettura. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27, versetti 45 e 46. Comparando i vari Vangeli, apprendiamo che era circa la terza ora del giorno quando crocifissero Gesù, un modo approssimativo per indicare le 9 del mattino o comunque un'ora mattutina. Più o meno intorno a mezzogiorno, l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese per le successive 3 ore. E verso le 3 di pomeriggio, l'ora nona, Gesù gridò quella frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Ovvero, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Innanzitutto, di fronte a queste parole, molti rimangono confusi. I cristiani dicono che Gesù è Dio, eppure qui Gesù sta invocando Dio. Ogni tanto ricevo anche commenti di questo genere, con persone che con così poco pensano di sconvolgere la mia fede. I cristiani, fin dai primi secoli, come emerge dalle scritture del Nuovo Testamento, hanno compreso la divinità di Gesù, pur comprendendo che egli era anche vero uomo. Quando si comprendono entrambe le nature di Gesù e si comprende che non dobbiamo pensare a Dio come se fosse limitato nello stesso modo in cui lo siamo noi, molti pezzi del puzzle vanno a posto con facilità. Qualcuno addirittura, leggendo Dio mio, perché mi hai abbandonato, potrebbe pensare che Gesù gridò la prima cosa che gli venne in mente, quasi in preda alla disperazione. Ma chi conosce la Bibbia si rende conto che Gesù sta evocando proprio l'inizio del Salmo 22. Non si trattò certamente di una scelta casuale. È come se Gesù volesse attirare l'attenzione dei presenti, e anche la nostra, dicendo: capite, ciò di cui ha scritto Davide in quel Salmo si sta adempiendo proprio ora. Abbiamo già visto che diversi riferimenti al Salmo 22 o Salmo 21 in alcune versioni, come dicevo prima, avevano caratterizzato quella giornata. Ora, Gesù stesso stava evocando l'inizio di quel Salmo. Perché? Perché citando l'inizio del Salmo, egli stava rievocando l'intero contesto del Salmo. Un testo che descrive non solo tutta la sofferenza del Messia, ma soprattutto la sua vittoria. Andatevelo a leggere e vedrete che la prima parte di quel Salmo, versetti 1 a 21, proprio a partire dalla frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?», descrive la sofferenza spirituale di un condannato a morte che chiede aiuto a Dio ma non riceve risposta. Salmo 22, 1 a 5. Poi descrive il tormento dell'anima sua per il disprezzo delle persone intorno e l'abbandono da parte di tutti, nei versetti 6 a 11. E infine descrive la sofferenza fisica, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte, la spartizione delle vesti, nei versetti 12 a 18. Poi verso la fine della prima parte c'è un'ultima richiesta di aiuto rivolta al Signore, nei versetti 19 a 22. Il contesto della prima parte del Salmo sembra adattarsi molto bene alla situazione di Gesù sulla croce. Il Salmo però non finisce lì, c'è una seconda parte completamente diversa, in cui tutta la sofferenza descritta nella prima parte sembra improvvisamente scomparire. Sostanzialmente c'è una preghiera di lode, ringraziamento a Dio che non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Salmo 22-24. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta. raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli aveva agito, nei versetti 22 a 31. Cosa accade tra la prima e la seconda parte del Salmo? Come avviene la liberazione di colui che sembrava in punto di morte? Il Salmo non risponde a questa domanda. Ma noi oggi sappiamo che nel caso di Gesù la risposta sta nella sua risurrezione, come avremo modo di vedere nei prossimi episodi. Sì, quel giorno il condannato a morte morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Infatti, come vedremo, egli sarebbe risuscitato il terzo giorno, a partire da quel momento. Anche se i presenti non se ne resero conto, Dio avrebbe risposto a quel grido d'aiuto, come osserverà in seguito anche lo scrittore della lettera agli Ebrei, che scrisse così: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime,

0: anche la seconda parte, quella vittoriosa del Salmo 22, si sarebbe realizzata a dispetto dello scherno che i presenti riservarono a Gesù fino all'ultimo momento. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia», e subito uno di loro corse a prendere una spugna inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». Matteo 27, versetti 47 a 49. Le parole di Gesù avrebbero proprio potuto richiamare il Salmo 22 alla loro mente. Ma la gente intorno a Gesù perse l'ultima occasione di riflettere. Gesù non stava chiamando Elia, ma si stava appellando a Dio, come abbiamo detto. Involontariamente la loro reazione di scherno contribuì ulteriormente a richiamare il disprezzo della folla descritto in quel Salmo. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù, il comportamento dei soldati, il comportamento della folla intorno a lui, gli avvenimenti che si realizzarono, le parole di Gesù sulla croce richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone come Davide a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, eppure diventano anche anticipazione di cose che accadranno molti secoli dopo. Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non capivano che egli aveva accettato volontariamente di essere annoverato tra i malfattori, tra i colpevoli, portando sulle sue spalle proprio i loro peccati. Essi si prendevano gioco di lui, eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità. Egli era davvero il re dei giudei, egli era davvero il Messia, quel re che i giudei aspettavano da secoli e un giorno sarebbe tornato, proprio per regnare e piegare i propri nemici. In attesa del suo ritorno, non commettiamo anche noi l'errore di sottovalutarlo. Non prendiamoci gioco di Gesù. Riconosciamo oggi che Gesù è davvero ciò che diceva di essere e ha dato la sua vita anche per i nostri peccati, affinché potessimo essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Riflettiamoci. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti e bentornati sul canale Oggi in Cristo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Gesù sulla croce, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Avevamo visto che il Salmo 22 aveva giocato un ruolo fondamentale nelle ultime parole di Gesù riportate da Matteo. In questo episodio 62 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo ciò che accadde nel momento in cui Gesù esalò il suo ultimo respiro.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Un altro ricordo dei tempi lontani quando i figli erano piccoli. Uno dei gemelli, si era preso l'abitudine di non rispondere quando lo chiamavo e di non dare retta agli avvertimenti. Era sempre stato un bambino facile da controllare, abbastanza ubbidiente, ragionevole, per cui ho cominciato ad allarmarmi. Sono andata da mio marito e gli ho detto: «Senti, ho paura che uno dei gemelli stia diventando sordo. Dobbiamo portarlo dal dottore e forse se lo prendiamo in tempo si può fare qualche cosa». Sapete come sono le madri, che vendono già le cose catastrofiche e la fine del mondo. La visita dal dottore fu molto rassicurante. Il bambino si divertì un mondo a giocare con i vari telefoni, come li chiamava lui, a indovinare i suoni, a distinguere i sussurri, i fischi, eccetera. Finalmente il dottore diede il suo

aver detto: questo bambino ha 100% di udito e non vi dovete preoccupare, ci sente meglio di tutti noi tre messi insieme. Poi intascò il suo onorario e ci strinse la mano con tanti auguri per il futuro. A casa ho preso il bambino vicino a me e gli ho domandato: ma senti, si può sapere perché non mi rispondevi? Ci sentivi quando ti chiamavo, no? Lui mi ha guardato con due occhi azzurri, ma erano pieni di scintille di divertimento, e mi ha detto: beh, mi piaceva giocare a fare il sordo e mi ci stavo abituando. Ora mi è passato. Se non fosse stato così buffo, l'avrei proprio sgridato, ma non ho avuto il coraggio. Però succede un po' la stessa cosa con la nostra coscienza. Quando facciamo qualche cosa di sbagliato, la coscienza ci rimorde. È un grande dono che Dio ha messo dentro di noi. Se l'ascoltiamo e ci correggiamo, tutto bene. Se non le diamo retta e la mettiamo a tacere, ci abituiamo ad andare per la nostra strada e dopo un po' non la sentiamo più. Così, piano piano, le cose cattive, il peccato, le brutte abitudini prendono possesso della nostra vita e finiscono per sembrarci normali e ragionevoli. E questo non succede solo alla gente che cerca di vivere senza Dio e che se ne infischia di Lui. Succede anche a noi che siamo persone che vogliono far piacere al Signore. Guardate certi giovani. Per un periodo si avvicinano al Signore, sono tutti spirituali, entusiasti, consacrati. Poi vanno in crisi, si scoraggiano, non si vedono più, e non si sa cosa ne sia successo. In realtà non è successo niente di spettacolare, ma di solito hanno cominciato a trascurare la loro vita spirituale col Signore, la lettura della Bibbia, la preghiera, la frequenza alle riunioni della Chiesa. Come si sa, oggi usa dire che non si sentivano di farlo perché non volevano essere ipocriti e fare una cosa di cui non si sentivano spinti. Per un po' vanno avanti per forza di inerzia, ma poi si ritrovano vuoti, denutriti spiritualmente e vanno in crisi. Nel matrimonio è lo stesso schema: un piccolo screzio oggi, una paura parola dura domani, una ripicca dopodomani e si arriva alla rottura. Ho letto una cosa interessante: se si mettesse una rana in una... non fatelo sentire ai vostri figli questo, eh? Se si mettesse una rana in una pentola di acqua fredda e la si facesse riscaldare a fuoco lento, dato che è un animale a sangue freddo, non si renderebbe conto del cambiamento di temperatura. Potrebbe saltare fuori dall'acqua in qualsiasi momento, ma non ne sente la necessità finché l'acqua non bolle e la rana non si sveglia tenera e cotta a puntino nel paradiso delle ranocchie. Quanti di noi siamo come ranocchie a scaldarci piano piano nelle cose sbagliate, senza renderci conto del nostro pericolo e abituandoci a giocare ai sordi quando la coscienza parla? Non sarebbe il caso di fermarci, di fare il punto della situazione? Eviteremmo di finire bolliti come le ranocchie.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
2: Favole?
3: Favole.
2: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
4: E benvenuti ad un altro appuntamento con Favole alla Radio. Ascoltiamo subito la favola di oggi, che ha come protagonisti un'aquila e uno scarabeo.
5: L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava inseguendo una lepre e questa, non avendo ormai più scampo, come vide uno scarabeo, unico aiuto che la sorte in quel momento le offriva, lo supplicò di aiutarla. Quello la riconfortò e non appena vide che l'aquila era vicina, la pregò di non portargli via la sua protetta. L'aquila però, disprezzando la piccolezza dello scarabeo, divorò la lepre sotto i suoi occhi. Quello allora, pieno di risentimento per ciò che era accaduto, si mise a spiare dove l'aquila facesse il nido e tutte le volte che essa deponeva le uova, egli si alzava in volo, entrava nel nido e le rompeva facendole rotolare fuori. L'aquila infine, vedendosi continuamente perseguitata, si rivolse a Zeus e lo pregò di darle un luogo dove poter allevare la sua prole al sicuro. Zeus allora le permise di deporre le uova nel proprio grembo, ma lo scarabeo, accortosi di ciò, fece una pallina di sterco e, alzatosi in volo, la lasciò cadere sul grembo di Zeus. Il dio, volendo scuoter via lo sterco, si alzò in piedi e inavvertitamente fece cadere in terra le uova. Da allora si dice che nella stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non nidificano. Da questa favola possiamo trarre questo insegnamento. Le persone ragionevoli non disprezzano nessuno, perché sanno che non vi è alcuno che sia tanto debole da non potersi vendicare se ha subito un'offesa.
4: Questa favoletta di Esopo può suggerire diverse riflessioni. La prima che mi viene in mente e si discosta però dall'insegnamento che l'autore, narrandola, voleva trasmettere, cioè il fatto che le persone ragionevoli non disprezzano nessuno. Non ho potuto fare a meno, infatti, immaginando la scena di Zeus che, per scuotere via lo sterco lasciato cadere nel suo grembo dallo scarabeo vendicatore, fa rotolare via assieme ad esso anche le uova dell'aquila. Ecco, dicevo, non ho potuto fare a meno di immaginare, di pensare come sia piccolo il dio che l'uomo costruisce a sua immagine. Le caratteristiche dei vari dii che l'uomo nel corso dei secoli ha immaginato sono infatti prettamente umane. L'uomo si sente insicuro e sente così il bisogno di un dio al di sopra di sé, ma nella sua finitezza immagina un dio limitato, come lui stesso è. Zeus, ad esempio, era la divinità suprema dell'Olimpo, considerato dai greci dio del cielo e dei fenomeni atmosferici, re degli dei e padre degli uomini. L'aquila gli era sacra, ma egli non fu neppure in grado di custodirne le uova. Dio conosce molto bene questa tendenza dell'uomo. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: a chi vorreste somigliare il Dio? E con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costrinse a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muova. E ancora, costoro profondono l'oro nella loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi dinanzi e per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo portano, lo mettono al suo posto ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. E benché uno gridi a lui, esso non risponde e non lo salva dalla sua distretta. Nel libro di un altro profeta, del profeta Geremia, troviamo invece questa descrizione del paese di Babilonia. Un paese di immagini scolpite, di gente che va in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Isaia ancora invece descrive così il popolo di Israele che aveva abbandonato Dio. Il loro paese è pieno di idoli. Si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita hanno fatto. L'uomo, c'è da dire, si è sempre fatto degli idoli, ieri come oggi, anche se forse i più ora non adorano immagini scolpite. Una ragazza ha scritto ai componenti di un complesso che va per la maggiore: «Voi siete la mia vita». Ecco, per i giovani l'idolo può essere il complesso rock oppure il sesso. Per i più anziani può essere il denaro, il potere, il successo. Ecco, l'idolo è qualcosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio. È qualcosa che però finisce per lasciarci vuoti, per lasciarci delusi. Perché è un Dio limitato, come noi, e non è in grado di soddisfare i nostri veri bisogni fondamentali. E cioè il bisogno di sicurezza, il bisogno di significato. Dio, il vero Dio, si fa conoscere nella sua parola, cioè nella Bibbia. È il Dio onnipotente, il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio a cui nulla è impossibile e che è, per chi si rifugia in Lui, un aiuto sicuro, una forte torre. Ecco, allora non correre il rischio dell'aquila che affidò le sue uova a Zeus. La tua vita è troppo importante per rischiare di perderla. Vale la pena di pensarci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Dio dirige i miei affari.
2: Settima puntata.
3: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che per una serie di circostanze giunge a chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio, per cui lo considera il suo socio. Dio ha benedetto questo suo atteggiamento e Robert Letourneau è ora un industriale che dà la maggior parte dei suoi guadagni per l'opera del Signore. Egli è anche un testimone zelante di Cristo, che viaggia il sabato e la domenica a proprie spese per dare la sua testimonianza di cristiano. Gli stanno anche molto a cuore i bisogni spirituali dei suoi dipendenti, come si può rilevare dalla puntata che vi presentiamo ora. Una volta alla settimana in tutte le officine di Letourneau hanno luogo delle riunioni di evangelizzazione. C'è una riunione per il turno di giorno all'ora di colazione e una per il turno di notte alle 23, e il personale non è obbligato a intervenire. Spesso prende la parola lo stesso Robert, altre volte invece ci sono degli evangelisti di passaggio o degli impiegati stessi della fabbrica. Un quartetto di operai in tuta da lavoro canta dei cori evangelici e ogni volta la sala è piena. Gli esempi che dimostrano la potenza dell'Evangelo di Cristo per cambiare i cuori non mancano nella storia delle officine di Letourneau. Un fatto interessante accadde durante un periodo di difficoltà dovute a certi tentativi di coalizione tra i dipendenti. Gli impiegati decisero di formare fra loro una organizzazione. L'uomo che ne venne eletto presidente era amato da tutti, era stato nell'officina per anni ed era un cristiano consacrato, fedele, un uomo veramente devoto che avrebbe dato la camicia per aiutare gli altri. Era presidente dell'Unione da 2 anni quando si ammalò e di lì a poco morì. Il suo successore era un uomo leggero, amante del bere. I membri cristiani dell'Unione si misero a pregare con insistenza, sentendo che quella situazione avrebbe portato delle gravi difficoltà nella loro organizzazione. Al servizio funebre, a cui assisté anche il nuovo presidente, rimanendo però confuso tra la folla, l'evangelista diede un breve messaggio, poi invitò tutti quelli che desideravano avvicinarsi al Signore ad alzare la mano perché si potesse pregare per loro. Fra lo stupore generale, anche il presidente la alzò e prima che la riunione fosse terminata aveva aperto il suo cuore a Cristo. Ecco cosa ci dice Robert Letourneau dell'episodio. «Vi assicuro che quest'uomo non ha più dato fastidi perché il suo cuore era stato cambiato, era diventato una nuova creatura in Cristo». Nato dall'alto per la grazia di Dio, aveva trovato un nuovo maestro. Nel giugno 1940 nell'officina di Peoria si produsse una crisi della manodopera, proprio nel periodo in cui era in corso una campagna di evangelizzazione. Gli sforzi della compagnia per conformarsi ai regolamenti del Comitato Nazionale delle Relazioni sul Lavoro portarono gli uomini a mettersi in sciopero. Robert chiese ad un evangelista di aiutarlo a regolare quest'affare ed egli raggiunse lo scopo in un solo giorno. La fiducia nell'onestà dell'uomo per il quale lavoravano, il rispetto per le sue convinzioni anche da parte di quelli che non erano per lui e la considerazione generale di cui godeva tanto come uomo che come proprietario, tutto ciò contribuì sempre a ridurre al minimo le difficoltà di questo genere nelle officine Le Tourneau. In un'altra occasione Robert disse: «L'Evangelo ci insegna ad amare Dio e il nostro prossimo e a sforzarci di servire i nostri fratelli. Io credo a questa forma pratica della fede cristiana». Perciò ogni volta che un cristiano sincero è ricorso a Le Tourneau, lo ha trovato sempre pronto a venirgli incontro. Robert si interessa personalmente di tutti quelli con cui entra in contatto e soprattutto di quelli che manifestano qualche interesse per i problemi spirituali. Un operaio che aveva lavorato per molti anni nella fabbrica venne nel suo ufficio e gli disse: «Ho saputo che lei è pronto a parlare con ognuno di noi in qualunque momento delle cose di Dio». «È vero», rispose Robert. «Bene», continuò l'operaio, «ci sono qui dei giovani che sono felici di essere cristiani. Anch'io ho cercato di vivere da cristiano, ma non provo la stessa gioia. Perché?» Robert rispose: «Probabilmente perché tu non hai ancora abbandonato interamente la tua vita a Dio. Vuoi che preghiamo insieme per questo?» Si inginocchiarono nell'ufficio e quell'uomo si rialzò, nato di nuovo, col volto raggiante di gioia. Il giorno dopo, andando ad una riunione all'aperto, Robert scorse il nuovo convertito tutto solo, in ginocchio, sotto un albero. Quando un po' più tardi questi si presentò alla riunione, diede una testimonianza della gioia che aveva trovato in Dio e pregò perché anche i suoi compagni facessero come lui l'esperienza della potenza dell'amore che salva. Ma non tutti seguivano l'esempio di quest'uomo. Un altro, non molto abile operaio, ostentava dei principi amorali e un'attitudine rivoluzionaria. Più volte si era fatto allontanare per ubriachezza. Tuttavia Robert non voleva rinunciare al tentativo di metterlo sulla buona strada, perciò lo chiamò nel suo ufficio. «Credo che la sola speranza di cambiare sia quella di abbandonare veramente la tua vita a Cristo», gli disse Robert. «Ma io non posso forzarti a diventare cristiano, però se tu mi prometti di venire regolarmente alle riunioni di evangelizzazione, ti offro un posto nella nuova fabbrica di Toccoa». L'uomo accettò, andò a Toccoa e poco tempo dopo si convertì. E da quel giorno è in Cristo. È una di quelle nuove creature per le quali le cose vecchie sono passate. Il desiderio appassionato di Robert di portare delle anime a Gesù trova la sua forza nel ricordo dei 16 anni di sterilità che seguirono la sua conversione, fino al giorno in cui si gettò in ginocchio e gridò: «Signore, riempimi del tuo Spirito Santo affinché possa testimoniare di te, e da oggi farò tutto ciò che mi chiederai». Il tempo che gli uomini d'affari dedicano ordinariamente agli svaghi, Robert lo impiega per annunciare al più gran numero possibile di uomini l'Evangelo del Figliuolo di Dio e la sua potenza di salvezza.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Così la descrizione di Gesù, presa dal capitolo 1. Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E scoprirete che il suo messaggio sarà in relazione a questa descrizione. Essa tornerà nel messaggio alla chiesa di Efeso. Occorre far notare che ciascuna di queste chiese riguarda un periodo della storia della Chiesa, e troverete che questo si adatta molto bene con i periodi della storia della Chiesa, e parleremo di questi periodi della storia della Chiesa man mano che vedremo questi sette messaggi. Queste sette chiese esistono anche oggi. Le condizioni di cui si parla scoprirete che sono relative alla Chiesa di oggi, quindi esistono in questo momento e si riferiscono alle sette chiese che sono esistite e affrontano situazioni che sono esistite nelle chiese, ma hanno anche un'applicazione storica, e vedremo anche questa. Ora alla chiesa di Efeso. Io conosco le tue opere, dice questo a ciascuna delle chiese, la tua fatica e la tua costanza. Ora Giovanni nel primo capitolo dice di trovarsi nell'isola di Patmos per la testimonianza di Gesù Cristo, e dice di essere loro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza. Ora, verso la fine del primo secolo, hanno iniziato a rendersi conto che la venuta di Gesù Cristo non era così immediata come pensavano in origine. Tutti pensavano che il Signore tornasse subito per stabilire il suo regno. Giravano delle voci che lui non sarebbe morto prima che fosse stabilito il regno. Giovanni, nell'ultimo capitolo del suo Vangelo, dice che non è così. Non è questo quello che aveva detto Gesù. Gesù disse a Pietro, quando Gesù disse a Pietro che sarebbe stato martirizzato per l'Evangelo, Pietro disse: ma cosa ne sarà di lui? Indicando Giovanni. E Gesù disse: guarda, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Tu pensa a Pietro, sarò io a pensare a Giovanni. E così molti dissero che il Signore aveva detto che Giovanni non sarebbe morto. Giovanni dice: no, il Signore non ha detto questo. Ha detto: se voglio che rimanga finché io venga. Ma Pietro, nella sua epistola, inizia ad incoraggiare la gente alla pazienza, alla costanza, nell'attesa del ritorno del Signore. Giacomo dice: fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore sta aspettando che sia completo il frutto del raccolto. Quindi pazienza, costanza, nell'attendere il regno. Così la Chiesa sta aspettando pazientemente che venga il Regno. E perché stiamo aspettando pazientemente che venga il Regno, sono venuti degli schernitori che hanno detto: ah, dov'è la promessa della sua venuta? Sapete, no, il mondo continua ad andare come sempre. Non c'è niente di diverso. È sempre stato la lotta del bene contro il male. E ti mostrano i titoli dei giornali del 1897 che dicono quello che dicono oggi. Tutto questo c'è sempre stato. Dov'è la promessa del regno? Da quando i nostri padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio. Così la paziente attesa del regno, mentre il Signore aspetta pazientemente che il frutto del raccolto sia completo. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. Quindi stavano esercitando il dono del discernimento. Uno dei problemi della Chiesa è il male che c'è al suo interno. E Gesù ha dichiarato nelle parabole del regno che sarebbe successo questo. Il seme che cade su diversi tipi di terreno, la crescita abnorme della Chiesa, come il granello di senape, un piccolo granello, ma che cresce e diventa un grande albero, una crescita abnorme, e gli uccelli del cielo, che sono sempre un simbolo del male, vengono e si rifugiano sotto i suoi rami. Ci sono stati un sacco di uccelli malvagi che si sono rifugiati sotto i rami della Chiesa. E ci sono anche oggi. Ci sono molti uccelli sporchi nella Chiesa. la donna che prende le tre misure di farina e le impasta con il lievito, finché tutta la pasta non è lievitata. E il lievito è simbolo del male che permea l'intera Chiesa. La storia della Chiesa è vergognosa. Non posso difenderla. Non posso cercare di difendere la storia della Chiesa. La storia della Chiesa è qualcosa che mi imbarazza. Ogni volta che faccio una lezione agli studenti del college, la storia della Chiesa è sempre una sfida. E dico sempre che non posso difenderla. La storia della Chiesa è marcia. Non posso difendere la storia della Chiesa. Posso difendere Gesù Cristo e la mia fede in Lui e il Vangelo così come è stato insegnato da Lui e messo in pratica dai discepoli, dagli apostoli. Ma quello che è successo nella Chiesa non cercherò di scusarlo, non cercherò di difenderlo. Posso solo scusarmi e dire questo non rappresenta il vero cristianesimo come l'ha insegnato Gesù Cristo. Ma Dio ci aiuti ad essere dei testimoni veri e fedeli di quello che Egli voleva che fosse la sua Chiesa. Non puoi sopportare i malvagi. Loro avevano quella potenza purificatrice nella Chiesa di Efeso. È un corpo sano, è un corpo che riesce a depurarsi dai veleni nel suo sistema. È quando la Chiesa inizia a tollerare il veleno che muore. Se il tuo corpo si fa debole e non riesce più a depurarsi dai veleni, allora presto segue la morte. È necessario che il corpo sano depuri se stesso dai veleni al suo interno. Grazie a Dio noi abbiamo Romain, che depura il veleno dal corpo. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato. La loro fatica era per amore del nome di Gesù. Per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. E c'erano tutte queste opere, tutti questi sforzi. Erano una chiesa davvero molto attiva. Tutti i comitati e le commissioni funzionavano come erano stati disegnati. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Così quello che il Signore cercava non erano tanto le opere, ma semplicemente una relazione d'amore con il suo popolo. Questo è quello che Dio desidera avere con te stasera. Il Signore vuole solo una relazione d'amore con te. Noi cerchiamo così spesso di sostituire le nostre opere, i nostri sforzi, ad una semplice e diretta comunione con Dio. Ma il Signore desidera solo avere comunione. Anziché averti tutto impegnato per Lui, anziché questo, Lui desidererebbe piuttosto che tu ti sedessi, ti rilassassi e trascorressi del tempo con Lui e condividessi il tuo amore con Lui. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, quell'entusiasmo, quell'emozione che avevi all'inizio. Dio dice ad Israele: ricordo l'amore che avevi per me quando mi sono mostrato a te nel deserto, come parlavi sempre di me. Cos'è successo ora? Gesù sta dicendo: mi manca il tuo primo amore, quella prima esplosione d'amore che avevi. Quindi ricordati da dove sei caduto. E notate, dice caduto. Sta parlando di uno sviamento. Sei tornato indietro. Dovresti avere una relazione d'amore più profonda con il Signore stasera di quella che avevi prima. Ricordati da dove sei caduto. Ricordati di quei meravigliosi giorni in cui seguivi il Signore dovunque ti portava. Ehi, eravamo degli intrepidi. Avremmo fatto qualsiasi cosa per Gesù. Saremmo andati da qualsiasi parte per Gesù, il nostro amore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti. Cambia, rigirati, ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Così l'ammonimento è che Lui non rimarrà in una chiesa senza amore. Lui rimuoverà quella chiesa dalla sua presenza. Perché in mezzo a cosa stava camminando Gesù? Queste cose dice colui che cammina in mezzo a sette candelabri d'oro. Quindi è in relazione con il messaggio di giudizio che annuncia. Se non ti ravvedi, io prenderò e rimuoverò la chiesa dal luogo della mia presenza. Non rimarrò, sta dicendo, in una chiesa che non ha amore. E il dramma di così tante chiese oggi è che c'è mancanza di amore, e quindi l'assenza dello Spirito. e quello che ne consegue sono questi litigi e questi conflitti e tutte le altre cose che vediamo. Oh, quanto è importante che manteniamo questo amore. Più importante dell'avere miracoli e qualsiasi altra cosa è avere amore. Paolo dice: vi mostrerò una via ancora più eccellente. Non tutti operano miracoli, non tutti hanno il dono di guarigione, non tutti parlano in lingue, ma Dio vuole che tutti abbiamo amore. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore non significa niente. È solo un suono, è solo un rumore. Se avessi il dono di profezia e comprendessi tutte le cose, se non ho amore non sarei nulla. Se dessi il mio corpo per essere arso e vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore non giova a nulla. L'amore è tutto. Hai lasciato, dice, il tuo primo amore. Oh, che accusa! Fareste meglio a ravvedervi, dice, altrimenti la prossima cosa che se ne andrà via sarà la mia presenza. Non rimarrò. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Cosa sono le opere dei Nicolaiti? Questa parola, Nicolaiti, è formata dalle parole in greco Nicolaus o Nikos e Laos. Nikos è sacerdote o sacerdozio e Laos è popolo, la gente comune. Quindi è lo stabilire una gerarchia spirituale in cui un uomo viene a mettersi tra te e Dio e dice: no, non puoi andare direttamente a Dio, vieni da me e io andrò da Dio per te. Ciò è esattamente quello che ha voluto mettere da parte Gesù quando è morto. Quando Gesù è morto, il velo del Tempio si è squarciato da cima a fondo, e con questo Dio voleva dire a tutti gli uomini che ora ognuno può avere un accesso diretto al trono di Dio. E in Ebrei leggiamo: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia nel tempo opportuno. Ma questa entrata è stata concessa per mezzo di Gesù Cristo. Ora, c'è all'interno di alcune chiese pentecostali quello che è chiamato in inglese shepherding, del pastore padrone, del pastore despota, che corrisponde alle opere dei Nicolaiti. Tu vieni da noi e noi ti diremo quello che Dio vuole riguardo a chi devi sposare, cosa devi vendere, cosa devi comprare e quando devi fare questo o quello. E cercano di esercitare dominio sulle persone. Sono le opere dei Nicolaiti, il movimento dello shepherding. E poi naturalmente vediamo questo nella Chiesa Cattolica, con il clero. Tu vieni e confessi a me i tuoi peccati e io rimetterò i tuoi peccati, perché andrò dal Padre e mi occuperò di queste cose per conto tuo. Ed è mettere un uomo tra te e Dio, è inserire qui un uomo in mezzo tra te e Dio. Ora vedremo lo sviluppo di questo sistema quando arriveremo alla chiesa di Tiatira, ma almeno la chiesa di Efeso odia queste opere. E il Signore dice: le odio anch'io. Perché le odia? Perché è morto per abolirle. Era così prima. L'uomo non poteva andare direttamente a Dio a causa del peccato, ma Gesù, morendo per i nostri peccati, ha dato ad ogni uomo accesso a Dio. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden, perché poteva scegliere. Poteva mangiare di tutti gli alberi che si trovavano nel giardino, ma dell'albero che si trovava al centro del giardino non ne mangiare. Adamo poteva scegliere, poteva mangiare dell'albero della vita, che si trovava nel giardino dell'Eden, ma scelse piuttosto di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. E in un certo senso ciascuno di noi deve prendere la stessa decisione che ha preso Adamo. C'è l'albero della vita, disponibile per ciascuno di noi per mezzo della croce di Gesù Cristo, ma così tante volte le persone scelgono l'albero della conoscenza del bene e del male, vogliono sguazzare nelle cose malvagie, vogliono conoscere il male. Ora colui che vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Dio ha trapiantato questo albero, Quando Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden, Dio ha messo un cherubino davanti alla porta del giardino, per custodirla, in modo che l'uomo non tornasse a mangiare dell'albero della vita e vivesse così per sempre in una condizione peccaminosa. Questa è la cosa peggiore che sarebbe potuta capitare all'uomo. Dio stava proteggendo l'uomo dalla sua stessa follia, ma un giorno mangeremo dell'albero della vita. A chi vince? Chi vive e crede in me, disse Gesù, non morirà mai. Così lui è l'albero della vita in realtà. E se ci cibiamo di lui avremo la vita eterna. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, ora la chiesa di Efeso storicamente è il primo periodo della storia della chiesa, fino alla morte degli apostoli, il libro degli Atti. Verso la fine c'è stato un raffreddamento e hanno iniziato a renderla una religione formale. La chiesa di Smirne è la chiesa del secondo e del terzo secolo, che ha attraversato una terribile sofferenza e persecuzione da parte del governo romano. Si stima che durante questo periodo siano stati martirizzati 6 milioni di cristiani, alcuni sono stati dati in pasto ai leoni, altri tirati dai due lati, crocifissi a centinaia, mentre gli imperatori romani in vari momenti hanno cercato di spazzare via il cristianesimo. Così a questa chiesa che avrebbe sperimentato una così terribile sofferenza e persecuzione, il messaggio di Gesù è un messaggio di altra natura, è un messaggio di conforto, un messaggio di speranza. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Vi ricordate la descrizione che fa di se stesso? Il primo e l'ultimo. Fui morto, ma ecco sono vivente. Perché molti di loro, 6 milioni di questa chiesa, saranno martirizzati per la loro fede. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, povero nelle cose materiali, ma ricco nelle cose spirituali. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Ora, quando Gesù era davanti ai capi religiosi del suo tempo, essi dicevano: noi abbiamo per padre Abramo. E Gesù disse: se Abramo fosse vostro padre, credereste in me, perché Abramo si è rallegrato nel vedere il mio giorno e l'ha visto. E loro: che vuoi dire? Che Abramo ti ha visto? Non hai nemmeno 50 anni. Di cosa stai parlando? Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. E hanno preso delle pietre per ucciderlo. Ma poi Gesù disse: io sono proceduto dal Padre, e se voi foste dal Padre mi conoscereste. Ma voi siete dal diavolo, lui è vostro padre. A chi stava parlando? Ai capi religiosi, i farisei. Ora dice di loro: conosco quelli che dicono di essere giudei. In realtà non lo sono. L'apostolo Paolo dice che non tutti quelli che hanno la legge sono giustificati, perché la circoncisione non è un rito esteriore. In realtà è qualcosa che riguarda il cuore, è qualcosa che ha luogo nel cuore di una persona. Non è un rito esteriore per cui passa una persona, è un'opera interiore che avviene nel cuore. E c'erano molti che confidavano nella legge, noi abbiamo la legge, e confidavano nell'osservanza esteriore della legge, mentre in realtà quello che importava era il cuore di una persona. E Gesù, nel Sermone sul Monte, parla di questa verità nel capitolo 5. Dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli.

esteriore non fa niente. È quello che c'è nel cuore di una persona che conta veramente. A Dio interessa quello che c'è nel tuo cuore, non quello che fai esteriormente. Non sono i riti che puoi osservare esteriormente, ma quello che c'è nel tuo cuore. Sta l'amore di Dio regnando nel tuo cuore. Questo è ciò che importa. Hai un amore genuino per Dio, o sei legato ad una legge e a dei riti? Così io li conosco. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma in realtà sono una sinagoga di Satana, perché sono contro Gesù Cristo. Stanno combattendo contro Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Non temete quelli che possono uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non hanno alcun potere. Ma temete colui che dopo che il corpo è morto ha il potere di gettare la vostra anima nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Ora, possono anche uccidere il vostro corpo. Non vi preoccupate di questo. Non sarete colpiti dalla seconda morte. Così le parole di conforto, le parole di speranza a questi che sarebbero stati martirizzati per la loro fede in Gesù Cristo. Notate, non c'è alcun richiamo al pentimento. Ora, vi suggerisco vivamente di leggere il libro di Fox sui martiri, per saperne di più sulla chiesa di Smirne e sul prezzo che queste persone hanno pagato per il fatto di credere in Gesù Cristo. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: questo è ora lo sviluppo della condizione della chiesa sotto Costantino. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, la parola di Dio che taglia in giudizio. Io conosco le tue opere, e dove tu abiti, lì dov'è il trono di Satana. Dov'è il trono di Satana? È nel mondo. Qui c'è una chiesa che sta cercando di abitare nel mondo. Non ha mai funzionato. Una chiesa che cerca di unirsi al sistema mondano, un sistema di chiesa di Stato, fare leggi sulla giustizia, fare leggi su questioni religiose, non si può fare. Deve venire dal cuore, deve essere nel cuore di una persona. Non puoi fare leggi che rendono le persone giuste o che obbligano le persone a vivere vite giuste. Questa deve essere un'opera dello Spirito di Dio nel cuore di una persona. Così qui c'è una chiesa che sta cercando di abitare nel mondo. So dove tu abiti, lì dove è il trono di Satana. Tuttavia tu ritieni fermamente il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. La dottrina di Balaam era l'introduzione dell'idolatria nel popolo di Dio, ed è stato in questo momento della storia della Chiesa che hanno iniziato ad introdurre le rappresentazioni di Gesù, di Maria, degli apostoli, dei santi, di Mosè, eccetera. E hanno iniziato ad introdurre le arti e le statue, eccetera, nelle chiese. Ed è diventata parte della struttura della chiesa, l'introduzione di idoli nell'adorazione di Dio. La dottrina di Balaam, adorare Dio in modo non prescritto. Gesù disse: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Qualcuno dice: io vado in spiaggia e adoro Dio in spiaggia. Io ti credo. Lo faccio anch'io. Vado sulle montagne e adoro Dio sulle montagne. Lo faccio anch'io. Vedete, Dio è spirito. Quelli che lo adorano in spirito e verità. E non dobbiamo confinare noi stessi in un edificio per adorare Dio. Adoriamo Dio ovunque.

0: Dio è spirito. Ora Dio ha prescritto come dobbiamo adorarlo. Cercare di adorarlo in un modo non prescritto, in un certo senso, è fornicazione spirituale. Così anche tu hai alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti. E così scopriamo che in questo periodo della storia della Chiesa hanno iniziato a stabilire il ministero di professione, il sacerdozio, il clero che governa sui laici. E qui di nuovo il Signore dice: «La qualcosa io odio. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca». Lui verrà contro di loro in giudizio con la sua parola. Ora chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. La pietruzza bianca era una pietra di accettazione, la pietra nera era la pietra del rifiuto. Gli darò una pietruzza bianca, lo riceverò, lo accetterò, e gli darò un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiatira, ora abbiamo lo sviluppo del sistema del cattolicesimo romano. E ti prego, se sei un cattolico o sei cresciuto in una famiglia cattolica, non ti arrabbiare con me, perché daremo giù anche ai protestanti quando arriveremo a Sardi. Almeno il Signore ha alcune cose buone da dire circa Tiatira e Pergamo. Non ha nulla di buono da dire circa Sardi. Quindi rimani lì, ci arriveremo. C'è qualcosa nei messaggi di Gesù alle chiese che colpisce tutti. Ed è così qui. Penso che sia sbagliato semplicemente mettere la testa sotto la sabbia e dire: «Oh, questo non esiste». Oppure: «Ma è una cosa brutta da dire». O: «Non dovresti giudicare». Se c'è qualcosa di sbagliato, io voglio che il Signore me lo mostri. Se c'è qualcosa di sbagliato in quello che stiamo facendo, in quello che io sto facendo, voglio che il Signore me lo mostri. Non voglio essere cieco. Non voglio essere bigotto e dire: «No, noi abbiamo l'unico modo giusto e siamo arrivati. Non c'è niente da migliorare». Non posso credere questo. Davide dice: «Investiga, mio Dio, e conosci il mio spirito. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se c'è in me qualche via iniqua, e guidami per la tua via». Questo è quello che voglio. Non voglio essere ostinato e fissarmi sui miei metodi e sulle mie tradizioni, al punto da non essere più aperto alla voce dello Spirito. Chi ha orecchi ascolti ciò che dice lo Spirito. Voglio ascoltare ciò che il Signore mi sta dicendo. E se c'è qualcosa di sbagliato nelle mie vie, o nel modo in cui insegno, o nel modo in cui vivo, eccetera, voglio essere aperto in modo che Dio possa rivelarlo al mio cuore e mostrarmelo. Non voglio essere così dogmatico o ristretto da non vedere le pecche che ci sono nella mia propria vita. Questo sarebbe terribile. Alla chiesa di Tiatira scrivi: «Queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente». Ogni volta che si parla di bronzo nelle scritture, si parla di un metallo che è simbolo del giudizio. La conca in cui si lavavano i sacerdoti dell'Antico Testamento era fatta di bronzo. Mosè ha fatto un serpente di bronzo e lo ha innalzato nel deserto. È un metallo simbolico del giudizio di Dio. Occhi come fiamma di fuoco. Il fuoco è sempre visto nei termini del giudizio che purifica, il potere raffinatore del fuoco. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede. E queste sono le caratteristiche predominanti della Chiesa Cattolica Romana: il loro amore, il loro servizio e la loro fede, la tua costanza. E so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. E di tutto questo ne hanno molto, molte buone opere. E ci sono persone davvero meravigliose nella Chiesa Cattolica, che io ammiro molto. Madre Teresa è davvero una persona eccezionale, meravigliosa. Non sta dicendo delle cose contro queste persone come individui, perché Dio ha i suoi anche lì. Sta semplicemente parlando del sistema. Ma ho alcune cose contro di te. Prima di tutto, tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare, cioè in senso spirituale, e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Così di nuovo l'introduzione degli idoli nell'adorazione, le reliquie che vengono adorate, gli idoli che vengono baciati o a cui si prega. E io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Così qui abbiamo prima di tutto l'indicazione che la Chiesa Cattolica continuerà ad esistere fino alla venuta di Gesù Cristo, dopo il rapimento della Chiesa, perché parla di loro e dice che permetterà che passino per la grande tribolazione. Quindi questa Chiesa continuerà ad esistere. Vedete, niente a riguardo viene detto della Chiesa di Efeso. Questa Chiesa è esistita nel primo secolo. Smirne è esistita nel secondo e nel terzo secolo. E il sistema di Chiesa unificato da Costantino si è diviso e ci sono stati quello orientale e quello occidentale. E ora abbiamo lo sviluppo di questo grande sistema e l'avvertimento che esisteranno fino agli ultimi tempi e che se non si pentono saranno gettati nella grande tribolazione. Qual è la conseguenza logica qui? Se si pentono possono sfuggire alla grande tribolazione. Vedete, la grande tribolazione sarà il giudizio per il fatto che non si sono pentiti, il che significa che il pentimento permetterà che tu sfugga alla grande tribolazione. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Così non sia, Signore. Correggimi secondo la tua misericordia e la tua grazia. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico: non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così queste gloriose promesse di Gesù a quelli che saranno vincitori su questo sistema: regnare con lui sulla terra, governare la terra, ricevere la stella del mattino, Gesù stesso. E all'angelo della Chiesa in Sardi, della Riforma protestante, scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio. E così la pienezza dello Spirito che dimorava in Gesù, Isaia capitolo 11. E le sette stelle: io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere, ma sei morto, il protestantesimo morto. E vi dico, se non credete che sia morto, andate in Europa. Vi ritroverete in un'era post-cristiana, se andate in Europa. È buia. La Chiesa è morta. La Riforma protestante in Europa è morta. Dici di essere viva, ma in realtà sei morta. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti a Dio. Il problema della Riforma protestante è che non è stata completa. Nella Riforma protestante si sono portati dietro molte delle pratiche pagane che avevano origine nei sistemi religiosi babilonesi. Sono usciti fuori, ma non si sono allontanati abbastanza. Le loro opere non sono state complete. Così troviamo nella Chiesa oggi molti resti del sistema babilonese, della religione babilonese. Ne abbiamo appena passato uno, la celebrazione del Natale, il 25 dicembre. È una terribile festa pagana che ha avuto origine in Babilonia e che è stata adottata da Roma, chiamata Saturnale. Era un momento di ubriachezze e festeggiamenti e di scambio di doni, perché il sole aveva oltrepassato il solstizio invernale. È stata adattata dalla Chiesa, è stata presa dai protestanti. Presto entreremo nella stagione della Quaresima, che è stata presa in prestito dal sistema babilonese. quindi non è stata una riforma completa. Ricordati dunque come hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Così ora sta avvertendo circa la sua venuta per la Chiesa. Paolo dice: non siete nelle tenebre che quel giorno vi colga come un ladro. Voi siete figli della luce, perciò camminate come figli della luce. Ora ci sono molti oggi che non stanno vegliando per il ritorno di Gesù Cristo. Ci sono molti nella Chiesa che prendono in giro l'idea del Signore che ritorna e interrompe il corso della storia. Tuttavia, è alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Esse cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Così nella Riforma protestante queste persone non hanno contaminato le loro vesti, ma hanno camminato con il Signore in purezza. Sono degne. Chi vince sarà dunque vestito di bianche vesti, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Ma se mi confessi davanti agli uomini, io ti confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Io non vedo l'ora che il Signore confessi il mio nome davanti a suo Padre. Questa è la mia sola speranza. Se questo non accadesse, sarebbe finita. Confesserò il suo nome davanti al Padre. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora abbiamo la Chiesa di Filadelfia, il rimanente fedele, quelli che si attengono alla parola di Dio, quelli che si incontrano la domenica sera per studiare la parola di Dio. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose e dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Ora prende la descrizione non dal capitolo 1 qui. Le altre descrizioni sono prese dal capitolo 1, ma ora va indietro a Isaia 22 per questa descrizione. E nel capitolo 22 di Isaia, nel versetto 22, leggiamo questa profezia concernente il Messia. Beh, leggiamo dal 21, lo vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno chiuderà, chiuderà e nessuno aprirà. Qui Gesù rivendica per sé questa profezia del Messia di Isaia 22:22. Io ho la chiave di Davide, io apro e nessuno chiude, chiudo e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Questo per me è fantastico. Il Signore pone davanti a noi una porta aperta di grandi opportunità e nessuno può chiuderla. Io credo che questa porta aperta rimarrà aperta fino a che il Signore non tornerà. Nessuno può chiuderla, perché nonostante tu abbia poca forza, non vedo una superchiesa o dei supersanti. C'è una dottrina conosciuta come i figli di Dio manifestati che propone questa idea dei supersanti. Uno di questi giorni entreremo nella cabina telefonica e ci cambieremo e usciremo con dei superpoteri e basterà che puntiamo il dito contro i russi e loro cadranno e moriranno e tutti i nemici di Dio li sottometteremo tutti in un momento quando finalmente saremo manifestati come figli di Dio davanti al mondo. Sciocchezze, tu hai poca forza, non siamo molto forti. Sapete, è vero che Dio sta facendo una meravigliosa opera qui, ed è fantastico vedere quello che Dio sta facendo, ma abbiamo solo sfiorato la nostra contea. Ci sono così tante persone là fuori che hanno bisogno di Gesù Cristo. Non possiamo certo sederci a guardare indietro e dire, guarda, quante persone vengono qui. Ce ne sono ancora così tante da raggiungere. Abbiamo poca forza. Grazie a Dio che abbiamo poca forza. Grazie a Dio che ha posto davanti a noi una porta aperta. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Ci sarà un giorno in cui i giudei riconosceranno che Gesù è il Messia. Questa sarà un'opera che farà Dio, portarli a questa conoscenza. Io non mi sento chiamato da Dio come evangelista per il popolo degli ebrei o per la nazione ebraica. Credo che questo è qualcosa che farà Dio. Potrebbe chiamare altri. Con questo non voglio dire che Dio non possa chiamare delle persone, come ha fatto con i giudei, ma non ha chiamato me. E non sento di avere questo grande obbligo di condividere l'Evangelo con gli ebrei. Credo che Dio abbia accecato i loro occhi finché non sarà sopraggiunta la pienezza dei gentili. E così verrà il giorno in cui essi riconosceranno che Gesù è il Messia, e io prego e bramo che quel giorno arrivi presto. Spero che arrivi presto, ma nel frattempo condivido la verità di Dio con quelli che l'accettano, con quelli che credono, poiché hai custodito la parola della mia costanza, ecco il punto, perché hai custodito la sua parola, anch'io ti custodirò o preserverò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Così la promessa di essere preservati dalla grande tribolazione, perché abbiamo custodito la parola della sua costanza. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome, Jehovah Tzidkenu, il Signore è la nostra giustizia. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nessun richiamo al pentimento, solo una lode per aver custodito la parola e la promessa che anche lui li avrebbe custoditi. Ora l'ultima condizione della Chiesa, una condizione di apostasia, la Chiesa di Laodicea, rappresentata da quei ministri che hanno fatto una petizione contro il presidente Reagan per aver annunciato l'anno della Bibbia. Quei ministri che sono a favore dell'aborto, a favore della pornografia e a favore di tutti gli altri mali possibili e immaginabili, che portano abiti clericali e dichiarano di essere ministri di Gesù Cristo, ma in realtà sono una sinagoga di Satana. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace. Capitolo 1, lui è il testimone fedele e verace. Il principio della creazione di Dio, o colui che era nel principio della creazione di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca, la condizione nauseante della Chiesa. Poiché tu dici: io sono ricco, dotato di grandi mezzi e fondi, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile e povero e cieco e nudo. È interessante come la Chiesa vede se stessa e come Gesù vede la Chiesa. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per coprirti, e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio, affinché tu veda, cioè con lo Spirito Santo. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo, e qui lui ama la Chiesa anche in questa triste condizione. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Oh, quanto è paziente il Signore! Lui continua ad amare la Chiesa in questa condizione di apostasia. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Se il Signore ti ha ripreso, sii grato. Ti ama. Se il Signore ti sta castigando, sii grato. Sei suo figlio e lui ti ama. Ecco, io sto alla porta e busso. In realtà la Chiesa ha messo fuori Cristo. Leggi i sondaggi Gallup e tutto il resto, ed è davvero spaventoso scoprire quanti ministri dell'Evangelo non credono veramente alla deità di Gesù Cristo, non credono alla nascita virginale, non credono all'esistenza del cielo e dell'inferno. Le percentuali sono intorno al 50-60% che non credono in queste cose. È triste. Ti chiedi perché siano dei ministri dell'Evangelo. Puoi benissimo fondare un'altra religione basata, non so, sulle rime di Mamma Oca o le favole di Esopo. Perché esporre un libro di cui non ti fidi o che per te non è vero? Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cenare con qualcuno è un atto che ha un grande significato da un punto di vista biblico o da un punto di vista culturale dei tempi di Cristo. Significava diventare uno con l'altra persona. E Gesù vuole sempre cenare con le persone. Cosa significa? Significa che vuole diventare uno con te. Basta che apri la porta e lui entrerà e diventerà uno con te. Cenerà con te. Ora un giudeo non avrebbe mai mangiato con un gentile. Non avrebbe voluto diventare uno con un gentile. Vi ricordate quando Pietro arriva davanti alla casa di Cornelio? Dice: guarda, in realtà non dovrei essere qui. Noi giudei non dovremmo entrare nella casa di un gentile. Ma il Signore mi ha detto di venire qui, e così è per questo che sono qui. E si stava giustificando, ma poi è entrato nella casa di Cornelio. Dio stava buttando giù alcune di queste barriere, ma a Gesù non importa affatto. Lui dice: apri la porta, e io entrerò e cenerò con te. Puoi diventare uno con me. Sarei felice di passare del tempo con te e diventare uno con te. Apri la porta. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così arriviamo alla fine della seconda sezione del libro dell'Apocalisse, le cose che sono. La prossima settimana, nei capitoli 4 e 5, entreremo nella terza sezione, le cose che devono avvenire dopo queste cose della Chiesa. Ti porteremo in cielo la prossima domenica sera.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cercare proprio me, per donarmi una speranza. Poi con grande compassione hai portato i miei dolori ed hai sciolto

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Prima di Abramo, io sono. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8, versi 48 a 59. I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio, Abramo e i profeti sono morti. E tu dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite è nostro Dio e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto e se ne era rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Con questa frase Gesù spiegò in maniera definitiva a cosa si riferiva quando nei versi precedenti aveva detto che la sua parola avrebbe reso gli uomini veramente liberi. Gesù con la sua parola voleva aprire gli occhi dei suoi interlocutori e spingerli a comprendere il loro stato di peccatori, bisognosi di essere salvati. Egli voleva che comprendessero nella sua totalità il piano di Dio, un piano che passava per il Messia, che avrebbe donato la sua vita per i loro peccati e per i peccati di tutti gli uomini. All'inizio di questa sezione avevamo visto che quegli uomini avevano creduto in lui. Ora quelle stesse persone lo chiamano samaritano. Dal loro punto di vista era davvero una grave offesa, considerando la bassa stima che i giudei avevano dei samaritani e i pessimi rapporti tra giudei e samaritani. E addirittura lo accusano di essere un indemoniato. Vi rendete conto? Colui che liberava le persone dai demoni, colui che guariva i malati, colui che sfamava le folle, colui che in ogni cosa onorava il Padre, colui che il Padre glorificava e accreditava con opere potenti, veniva disonorato e accusato di essere indemoniato da persone che avrebbero dovuto invece accoglierlo come il loro Messia. Eh sì, lo chiamavano indemoniato perché consideravano insensate le cose che egli diceva. Come poteva dire che non sarebbero morti se persino Abramo e i profeti erano morti? Era forse maggiore di Abramo e dei profeti? Ma chi credeva di essere? Dalle loro parole abbiamo la conferma di quanto abbiamo già visto più volte nel corso di questa serie sull'Evangelo di Giovanni. Essi non erano in grado di comprendere il senso spirituale delle parole di Gesù. Anche se alcuni di loro erano propensi a seguirlo come Messia, essi pensavano di trovarsi davanti un uomo come loro e non riuscivano a comprendere la straordinaria portata della sua opera. Egli era colui per mezzo del quale essi stessi avevano ricevuto vita, come emerge chiaramente dal prologo dell'Evangelo di Giovanni in Giovanni 1, ed era colui che poteva dare loro vita eterna. Loro sapevano che solo Dio poteva dare la vita biologica e a maggior ragione la vita eterna. Quindi un uomo che prometteva alle persone di avere vita eterna, di non vedere la morte, anche se diceva di essere il Messia, non poteva essere credibile. Le loro aspettative messianiche erano certamente alte, ma essi capivano bene che Gesù parlava come se fosse Dio stesso. E questo loro non riuscivano ad accettarlo. Infatti, nel proseguimento dell'Evangelo vedremo che fu proprio questa la principale accusa che i giudei mossero a Gesù: tu che sei uomo ti fai Dio. Lo leggeremo in Giovanni 10:33. Gesù non aveva bisogno di difendersi o di scusarsi perché lo stavano fraintendendo. Infatti Dio stesso lo aveva già ampiamente accreditato tra loro attraverso molti segni e avrebbe continuato a farlo fino al segno definitivo, la risurrezione. Ancora una volta Gesù mise in evidenza una triste realtà. Quelle persone chiamavano Dio nostro Dio e nostro Padre, eppure non conoscevano Dio. Infatti, disprezzando Gesù, la cui conoscenza era perfetta perché egli era in perfetta sintonia con il Padre, essi stavano disprezzando Dio stesso. Essi si vantavano di essere figli di Abramo, eppure non seguivano le orme di Abramo, che aveva gioito nell'attesa di vedere il giorno in cui il Messia, la sua discendenza che avrebbe benedetto tutte le nazioni, come scritto in Genesi 22:18, si sarebbe manifestato. Abramo aveva creduto alle promesse di Dio, aveva visto in Isacco l'inizio della sua discendenza e per fede aveva già visto la completa realizzazione della promessa di benedizione nel Messia, come si legge in Ebrei 11:13, e se ne era rallegrato. Ma i suoi discendenti stavano disprezzando colui nel quale quelle promesse trovavano il compimento. Quei giudei erano sempre più scettici. Quell'uomo davanti a loro non aveva neanche 50 anni. E aveva visto Abramo? Doveva proprio essere un pazzo e pensare che alcuni di loro si erano quasi convinti che fosse davvero il Messia. Ancora una volta, nella loro cecità spirituale, stavano fraintendendo le parole di Gesù, non capendo nella maniera corretta il suo riferirsi ad Abramo. Fu di fronte a tale scetticismo che Gesù fece un'affermazione strabiliante. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Questa è probabilmente una delle più importanti affermazioni di Gesù riguardanti la sua divinità. Infatti, se Gesù avesse voluto esprimere solo il concetto della sua preesistenza rispetto ad Abramo, come avrebbe potuto fare un'altra creatura, ad esempio un angelo? Avrebbe potuto usare un verbo al passato dicendo «io c'ero già prima di Abramo». Ma Gesù utilizzò un tempo presente, «io sono», che mette in evidenza la sua immutabilità nel tempo, l'assolutezza dell'esistenza, fuori dal tempo, da eternità in eternità, una caratteristica che appartiene solo a Dio. Non a caso l'espressione usata da Gesù ricorda proprio il modo stesso in cui Dio si presentò a Mosè in Esodo 3:14, «Io sono colui che sono». Che tristezza il modo in cui questo brano finisce. Le parole di Gesù potevano solo suonare come blasfemia alle loro orecchie. Così quelle persone che all'inizio del brano sembravano aver creduto in lui finirono col prendere delle pietre per lapidarlo, confermando ciò che Gesù aveva affermato in precedenza, in Giovanni 8:37. «So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi». Essi però non riuscirono nel loro intento perché non era ancora venuto il momento per Gesù di dare la sua vita e quindi egli non permise loro di mettergli le mani addosso, ma riuscì a sottrarsi. Oggi molti continuano a considerare le parole di Gesù come blasfemia oppure semplicemente come irrilevanti per la loro vita. Altri pensano addirittura che Gesù non sia neanche esistito. Ma Gesù non solo è esistito, egli esiste da sempre e per sempre di un'esistenza immutabile. Egli è colui che è, come egli disse, prima di Abramo io sono. Se non lo hai ancora fatto, dovresti cominciare a considerare queste parole, perché sarà proprio l'io sono a giudicarti alla fine dei tempi, se non lo riconosci come Salvatore e Signore della tua vita.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto dell'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo visto che il popolo di Israele si stava lamentando nuovamente perché era stanco di mangiare la manna. E nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 7, leggiamo che la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto del bdellio. In realtà la manna non era affatto un cibo insipido e insapore, ma era buono, saporito, eppure a tanti non andava giù. E ancora nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 8, vediamo che la manna poteva essere consumata in vari modi. Il popolo, leggo qui nel libro dei Numeri, il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine, oppure la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia con l'olio. Eppure, i figli di Israele disprezzavano questo cibo offerto loro da Dio ogni giorno e pensavano alla carne che mangiavano in Egitto, tanto da voler addirittura tornare indietro, nel paese da cui erano stati liberati. E questa purtroppo è la storia anche di alcuni che si sono convertiti a Cristo e sono stati, in un certo senso, liberati dalla loro schiavitù spirituale, anzi in un senso senz'altro reale. Costoro ogni tanto prendono delle vie secondarie per procurarsi i porri, le cipolle, gli agli. Oggi vi sono ancora dei cristiani che devono tagliare tutti i ponti con la loro vita passata. Non è possibile, amici, essere cristiani e continuare a vivere come se non si fosse tali, nutrendosi di cibi egiziani, pretendendo poi di servire il Signore e di essere quindi in pace con Lui. Bisogna insomma farla finita con l'Egitto una volta per sempre, intendendo ovviamente per Egitto il mondo separato da Dio, che rifiuta Dio e la sua legge e lo combatte apertamente. Perciò dobbiamo convertirci a Cristo e farci salvare da Lui. Torniamo adesso, amici, alla lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 32 e 33. Mosè disse: questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservata per i vostri discendenti, affinché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho tirati fuori dal paese dell'Egitto. E Mosè disse ad Aaronne: prendi un vaso, mettici dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno, perché sia conservato per i vostri discendenti. Un vaso di manna, dunque, doveva essere messo nell'arca, che è descritta dettagliatamente verso la fine del libro dell'Esodo. Come vedremo meglio in seguito, nell'arca si dovevano mettere tre cose: la verga di Aaronne che fiorì, un vaso di manna e le tavole della legge con i 10 comandamenti. Ora, questo evento indubbiamente storico è anche simbolo del fatto che solo Gesù ha osservato perfettamente la legge e l'ha osservata in nome vostro e a nome mio, come nostro rappresentante presso Dio Padre.

La manna, in particolare, ci parla della morte di Cristo per noi, di Cristo che, come rappresentante di tutta l'umanità presso il Padre, fu obbediente fino alla morte e alla morte della croce, come si esprime l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. La verga fiorita di Aronne potrebbe essere simbolo della resurrezione di Gesù. Infine il coperchio dell'arca, detto propiziatorio, su cui veniva spruzzato il sangue da parte del sommo sacerdote, rappresenta ancora lo stesso Gesù. Infatti ancora l'Apostolo Paolo afferma nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 25 che Dio ha stabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel suo sangue. Ora, il termine propiziazione in greco è ilasterion, che è la traduzione della parola ebraica kapporet, usata proprio nell'Esodo per indicare appunto il coperchio dell'arca. Ed è per questo propiziatorio, o per questa propiziazione, cioè per il Signore Gesù che versò il suo sangue per noi, che Dio può essere misericordioso verso me e verso te, che siamo peccatori. Ma torniamo ancora alla manna, leggendo Esodo capitolo 16, versetto 35 e 36. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in paese abitato. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Ora l'omer è la decima parte dell'efa. Questi versetti ci dicono che gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni e ci informano anche sulla loro razione giornaliera. Quando però giunsero nella terra promessa, la manna finì e così gli ebrei si nutrirono dei prodotti naturali di quella terra. Si lamentarono pure di questi prodotti, pensando che, dopo tutto, la manna non era stata per nulla un cibo disprezzabile, anzi. A questo proposito, possiamo dire che vi sono anche oggi tanti che vivono soprattutto di esperienze dopo essere stati salvati. Sono stati certamente presso la croce, che ci parla della morte del Signore Gesù Cristo, ma parlano sempre e soltanto della loro esperienza personale. A costoro di solito non piace lo studio della Bibbia, perché come i prodotti naturali della terra, essi vogliono sempre la manna, il cibo straordinario, esotico. Ma il Signore vuole che ci nutriamo della parola di Dio. Certo, se voi non avete ancora gustato la manna, vi consiglio di andare subito dal Signore Gesù e di gustarla. Dice infatti il Salmo 34, versetto 8, «Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui». E ancora nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 51, è scritto: «Io sono il pane vivente, diceva Gesù, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo».

Noi però non possiamo vivere sempre di manna, cioè dell'esperienza iniziale della salvezza. Dopo aver ricevuto Cristo Gesù quale salvatore della nostra vita, è necessario che dopo ci nutriamo giorno dopo giorno della parola di Dio che rafforza la nostra fede, rendendoci spiritualmente sempre più maturi fino a raggiungere, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 13, fino a raggiungere l'altezza della statura perfetta di Cristo, nostro unico modello di perfezione spirituale e morale. Tornando ora agli Israeliti, vediamo che essi, dopo aver lasciato l'Egitto, stanno ora marciando nel deserto, si stanno dirigendo precisamente verso il monte Sinai. Come abbiamo visto, essi fecero alcune esperienze che sono anche simboli delle nostre esperienze cristiane. Ricordatevi infatti che, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Tutti i credenti farebbero quindi bene a leggere e meditare su queste lezioni, lezioni chiarissime del resto, impartiteci da Dio per mezzo degli episodi che abbiamo esaminato assieme. Mentre però gli Israeliti stanno andando verso il Sinai, manca ancora l'acqua e di nuovo brontolano, come leggiamo nei primi tre versetti del capitolo 17 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim, e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè dicendo: dateci dell'acqua da bere. E Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Il popolo dunque patì qui la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame? Insomma, come vedete, gli Israeliti si lamentavano sempre. Appena avevano bisogno di qualcosa, si lamentavano. Dio comunque, nella sua infinita misericordia, venne sempre incontro alle loro necessità. Ma ecco un'altra difficoltà, e di nuovo cominciarono a brontolare, ad accusare, a criticare. A questo punto Mosè cominciò a perdere la pazienza, e Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Non andrà molto lontano che mi lapiderà. Così è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 4. Probabilmente Mosè avrebbe voluto fin da ora passare il comando a qualcun altro. Non ne poteva più di questo popolo che non faceva altro che brontolare appena sorgeva qualche difficoltà. E questo mi fa pensare alle molte chiese che si trovano nelle stesse condizioni spirituali di Israele, ma pensano di essere in ottima forma invece. Notate quindi la decisione che Dio prende nei riguardi del suo popolo. L'Eterno disse a Mosè: passa oltre in fronte al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale percuotesti il fiume e va. Questo è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 5. Questo è il bastone che fu dato a Mosè quando tornò in Egitto. Doveva essere il simbolo della sua autorità e del suo potere. E il Signore disse ancora: ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figlioli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: l'Eterno è in mezzo a noi, sì o no? E con queste ultime parole di questo versetto dobbiamo chiudere per oggi. Io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Proverbi capitolo 6, versetti da 6 a 8. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 58. State saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il titolo del messaggio di oggi è «Osserviamo le formiche». Le formiche sono incessantemente al lavoro, circolano in tutte le direzioni, trasportano pagliuzze, resti di insetti morti, uova, le posano e vanno altrove, senza ragione apparente. A volte si aiutano reciprocamente, ma spesso si esauriscono nel trascinare da sole carichi troppo pesanti. Eppure l'incessante movimento delle formiche fa parte di una perfetta organizzazione ed ha uno scopo preciso: la vita del formicaio. Tutte hanno il loro compito: trasporto, sistemazione, controllo minuzioso dei materiali, eliminazione e allontanamento dei materiali inadatti. Ognuna conosce il proprio lavoro e lo compie con precisione, rivelando una saggezza sorprendente. Così è della Chiesa del Signore, cioè l'insieme di tutti quelli che hanno creduto di cuore all'amore di Dio rivelato in Gesù Cristo. Ognuno prega, adora, serve il suo Maestro. Tutti insieme e sottomessi gli uni agli altri e al Signore collaborano alla costruzione di un edificio spirituale, il Tempio di Dio. È la vera Chiesa dove abita lo Spirito Santo e Dio è conosciuto e adorato. Un credente potrebbe essere scoraggiato dall'apparente futilità del suo impegno. Accetti la lezione delle formiche, popolo senza forza, come ha detto nel libro dei Proverbi al capitolo 30, versetto 25, e per la fede consideri quest'opera straordinaria che il Signore realizza, utilizzando il servizio, visibile o nascosto, di ognuno di quelli che lo amano. Verrà un giorno in cui ognuno riceverà la ricompensa per il lavoro svolto e Gesù Cristo sarà glorificato e ammirato nella sua Chiesa, come troviamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10.

Cari ascoltatori, eccoci qui con la Bibbia, commentari, libri e libroni per rispondere alle vostre domande. E come siamo riconoscenti a chi ci scrive. Infatti, senza la loro corrispondenza questa rubrica non potrebbe esistere. E amici, perché non imitate questi che ci scrivono anche voi? Potremmo allora usare pure le vostre domande. Ma passiamo ora alle domande che ci sono davanti. In Proverbi 7 si parla esplicitamente della donna corrotta. Ma l'impressione che ne ricevo ad una prima lettura è che la donna corrotta di cui si parla sia molto più di una meretrice. Si tratta di Satana stesso? Ebbene, il capitolo di per sé stesso parla esplicitamente di una donna corrotta e che seduce un giovane e come lei agisca per portarlo a sé. Ora, se uno ci vuol vedere Satana, può certo vedercelo, dato che lui è chiamato il gran seduttore e il padre di ogni bugia. Al 12° capitolo dei Proverbi, al versetto 9, leggo che è meglio essere di umile stato ed avere solo un servo che fare il borioso e mancare di pane. Questa è la mia domanda, ma come è possibile di essere di umile stato e nel contempo avere un servo? Ebbene, qui non si parla di essere di umile stato, ma di uno che ostenta ricchezza mentre invece non ha neppure da mangiare un pezzo di pane. In quel tempo tutti quelli che erano ricchi avevano tanti schiavi. Chi ne aveva uno soltanto era di umile stato. In realtà il proverbio ci dice che questo è meglio di chi è borioso. Poi andiamo al libro della Genesi e la domanda è questa. Dal confronto tra i versetti 20 e 25 del primo capitolo deduco che con un atto creativo Dio creò gli animali acquatici e solo in secondo tempo si resero visibili gli animali terrestri, cioè il bestiame. Sembra allora confermata la più recente teoria evoluzionistica che vuole la comparsa della vita all'asciutto come derivazione dell'ambiente acquatico. Ebbene, leggiamo il versetto 20. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Notate cosa ci è detto: producono le acque. Dio non crea lui con le sue mani gli animali viventi, ma dà questo ordine alle acque. Poi il versetto 21 ci dice che così furono creati gli animali acquatici, i quali le acque produssero in abbondanza. Nel versetto 24 Dio dà l'ordine alla terra di produrre gli animali viventi. Questo è stato scritto qui nella Genesi per migliaia di anni. Se una teoria umana per caso dice la stessa cosa, questo non dà credito alla teoria umana, anzi dà credito alla rivelazione divina. Poi si domanda, come leggo nel versetto 6 del terzo capitolo della Genesi, Eva vide dunque con gli occhi che il frutto era commestibile, o meglio buono a mangiarsi. Poi vide che era anche bello. Ma come si può vedere la commestibilità con gli occhi? E questa non è per certo una risposta teologica,

bel profumo, quell'aroma che viene di là dentro, certo che ci fa venire la voglia di mangiare. Passiamo alla prossima domanda, sempre sulla Genesi, leggiamola. Al primo versetto del terzo capitolo leggo: il serpente era il più astuto di tutti gli animali, ed esso disse alla donna: ma non doveva sembrare perlomeno strano ad Eva che un animale parlasse? Forse Eva era stata troppo poco sulla terra per poter capire che gli animali non parlavano? Ebbene, a questa può essere una risposta. Può pure darsi che Adamo ed Eva avevano un'intelligenza e una facoltà superiori delle nostre. Infatti c'è da assumere che nel corso dei secoli l'uomo non è intellettualmente progredito, ma peggiorato fino al punto che il peccato lo ha imbruttito tanto da ridurlo al livello di un animale. Passiamo ora a Luca, capitolo 9, versetto 40. Il versetto legge così: e ho pregato i discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. La domanda è: come mai che non hanno potuto, se il versetto primo leggiamo che Gesù diede loro l'autorità e podestà sopra i demoni? Come mai una risposta che sembra così seccata? Questa è un'ottima domanda che di nuovo ci dimostra l'acuto senso di indagine del nostro ascoltatore. Poche persone leggono le scritture con così tanta attenzione e, come vedete, chi ha più attenzione, chi dà più attenzione alla lettura della parola di Dio, più ne ricava. Ebbene, già nel primo versetto di questo capitolo troviamo Gesù che dà podestà ai dodici di guarire. E la prima domanda è: come mai noi non abbiamo potuto? Ebbene, quando Gesù dà il potere di salvezza, di guarigione, sempre lo dà al punto che chi riceve eserciti fede. Va alla fonte e lavati gli occhi, disse al cieco, e quello andato e lavatosi gli occhi recuperò la vista. Andate al tempio e mostratevi ai sacerdoti, disse ai 10 lebbrosi, ed essi, mentre in fede obbedivano, si accorsero di essere guariti. Qui la colpa non è di Gesù, non è che abbia promesso una cosa senza poi compierla, sono i discepoli che mancano di fede. Il versetto 41 infatti ce lo fa notare, quando troviamo Gesù che li chiama increduli. L'apostolo Matteo, che pure narra lo stesso episodio, ci dà la risposta. Leggiamolo assieme qui nel suo 17° capitolo, Matteo capitolo 17, 19 e 20. 19 e 20. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non abbiamo noi potuto cacciare il demonio? E Gesù rispose loro: a cagione della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, se avete fede quanto a un granel di senapa, potreste dire a questo monte: passa di qua là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. La seconda domanda che troviamo è: come mai Gesù sembri dare una risposta così secca? Ebbene, il maestro è qui deluso dal fatto che i suoi stessi discepoli non hanno ancora né fede né preghiera a sufficienza, doti queste senza le quali è impossibile piacere a Dio. Ed ora passiamo a Luca 9, capitolo 54 versetto. Qui gli apostoli fanno un'affermazione che mi sembra repentina: voi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Come potevano far ciò? Ebbene, per gli ascoltatori che non sono familiari con questo passaggio, dobbiamo spiegare che in questo particolare episodio Gesù stava passando per la Samaria e, avendo chiesto alloggio in un certo villaggio, i samaritani glielo negarono. Come reazione a tale rifiuto, Giacomo e Giovanni chiedono se dovevano far scendere fuoco dal cielo sul paese, e l'ascoltatore chiede come potevano farlo. Ebbene,

loro non potevano farlo se non che nella potestà che Gesù aveva loro data. Ora, è da notare che mentre i discepoli non hanno fede a sufficienza da poter guarire un bambino epilettico, ecco che qui si trovano pieni di zelo per far perire sotto il fuoco un intero paese. Gesù mai usava la sua potenza per condannare e distruggere. Notiamo che egli non accondiscende, ma li sgridò. Questi due fratelli erano noti per la loro impulsività, infatti avevano per soprannome i figli del tuono. Quanto poi cambieranno quando lo Spirito Santo prenderà possesso del loro cuore, diventeranno mansueti e miti e saranno usati da Gesù. Nella prossima domanda viene chiesto, Luca 10:1 e Zacchiele 8:11, il numero 70 ha qualche significato particolare? Ebbene, 70 è multiplo di 7, 7 nella narrazione biblica ha sempre un significato di completezza e 7 e 70 sono trovati comune in diversi passaggi biblici. E questo è l'ultimo nostra risposta. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi preghiamo che anche voi ci scrivete affinché possiamo rispondere anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, che Dio vi benedica.

0: Chers amis, chers frères et sœurs.
1: Cari amici e cari fratelli e sorelle.
0: Le message que le Seigneur m'a confié pour cette soirée est celui de la repentance.
1: Il messaggio che il Signore mi ha affidato per questa sera è il messaggio del ravvedimento.
0: Lorsque l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole opère dans nos cœurs.
1: Quando ci poniamo all'ascolto della parola di Dio, questa parola opera nei nostri cuori.
0: Elle est comme une épée plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants.
1: È più penetrante che qualsiasi spada a due tagli.
0: Elle doit atteindre nos consciences et nos cœurs.
1: E raggiunge le nostre coscienze e i nostri cuori.
0: Dans la journée d'hier, le Saint-Esprit nous a rappelé quelques péchés qui crient vers Dieu.
1: Durante la giornata di ieri lo Spirito Santo ci ha ricordato alcuni peccati che gridano a Dio.
0: Et je voudrais croire que sur un point ou sur un autre, nous nous sommes sentis concernés.
1: E io credo che su un punto o sull'altro ognuno di noi si è sentito concerné. Toccato, c'è una finezza lì, ma vuol dire che ognuno di noi ha ricevuto la sua parte. Sì, si è sentito implicato.
0: Le Seigneur avait quelque chose à nous dire de personnel.
1: Il Signore aveva qualcosa da dirci di personale.
0: Il voulait nous interpeller sur un point ou sur un autre.
1: Voleva richiamarci su un punto o sull'altro.
0: Si ce n'était pas les péchés du monde qui nous ont parlé, au moins un des péchés qui ruine l'Église a dû nous transpercer.
1: Forse i peccati che riguardano il mondo non ci hanno toccati, ma qualcuno dei peccati che rovinano la Chiesa ci riguardavano.
0: Je veux croire que vous avez passé un moment seul devant Dieu hier soir.
1: E voglio credere che ieri sera avete trascorso un momento da soli davanti a Dio.
0: Et que vous vous êtes demandé qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire à moi.
1: E che vi siete chiesti che cosa voleva dire il Signore a me.
0: Sur quel point est-ce que je me suis senti touché.
1: Su quale punto mi sono sentito toccato.
0: Oh, ce n'est pas le péché de Caïn.
1: Forse non è il peccato di Caino.
0: Je n'ai pas versé de sang.
1: Io non ho versato il sangue.
0: Je ne suis pas un meurtrier.
1: Non sono un micidiale.
0: Je n'ai tué personne.
1: Non ho ucciso nessuno.
0: Mais il fallait aller plus loin.
1: Ma bisognava fare un passo avanti.
0: Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier.
1: Chi non ama suo fratello è micidiale.
0: Vous êtes-vous posé cette question? Est-ce que j'aime vraiment mon frère?
1: Vi siete posti questa domanda? Amo veramente mio fratello?
0: Est-ce que je lui manifeste tous les jours l'amour de Dieu?
1: Gli manifesto ogni giorno l'amore di Dio?
0: Est-ce que l'amour du Père est réellement en moi?
1: L'amore del Padre è veramente in me?
0: Nous n'avons pas tué.
1: Noi non abbiamo ucciso.
0: Mais peut-être avons-nous du sang sur nos mains.
1: Ma forse anche noi abbiamo del sangue sulle nostre mani.
0: C'est un péché qui crie vers Dieu.
1: E questo è un peccato che grida al Signore.
0: Et je vous ai parlé de ce que Dieu voit dans chaque cœur.
1: E vi ho parlato anche di quello che Dio vede in ogni cuore.
0: De ce que Dieu voit dans chaque famille.
1: Quello che Dio vede in ogni casa, in ogni famiglia.
0: Dans chacune de nos villes.
1: In ogni nostra città.
0: Et je vous ai dit ce qui se passait aujourd'hui.
1: E vi ho raccontato che cosa è avvenuto oggi.
0: Il y a mille manières de tuer.
1: E ci sono mille modi per uccidere.
0: Et nous sommes dans des villes où l'on tue.
1: E noi abitiamo in città dove la gente si uccide.
0: Où l'on tue tous les jours.
1: Dove tutti i giorni la gente uccide.
0: Je vous ai parlé simplement de l'avortement.
1: Vi ho parlato semplicemente dell'aborto.
0: Vous ne voulez pas quand même qu'on laisse seulement le pape condamner l'avortement.
1: Voi non volete mica lasciare che solo il papa condanni l'aborto.
0: Nous devons être de ces chrétiens qui n'ont pas peur de dire la vérité.
1: Noi dobbiamo essere di quei cristiani che non hanno paura di dire la verità.
0: Et nous n'avons pas à accepter ces mesures.
1: E noi non possiamo accettare queste leggi.
0: Et nous ne devons pas penser que chacun peut faire ce qu'il veut aujourd'hui.
1: E noi non possiamo pensare che oggi ognuno può fare quello che vuole.
0: La figura di questo mondo
1: passa. E l'immagine di questo mondo passa.
0: Ma la parola di Dio demeure éternellement.
1: Ma la parola di Dio dimora in eterno.
0: Ne disons pas que l'avortement c'est simplement une autre mesure de contraception.
1: Non diciamo che l'aborto è semplicemente un altro metodo contraccettivo.
0: C'est une iniquité.
1: È un'iniquità.
0: Et ce péché crie jusqu'au ciel.
1: E questo peccato grida al cielo.
0: On a supprimé la peine de mort pour les criminels.
1: È stata soppressa la pena di morte per i criminali.
0: Mais on fait mourir l'enfant qui est formé dans le sein de sa mère.
1: Ma si fa morire il fanciullo, il bambino che è formato nel seno della madre.
0: Relisez pour vous-même le psaume 139.
1: Leggete per conto vostro il Salmo 139.
0: Tes yeux ont vu ma substance informe.
1: Dice, gli occhi tuoi hanno visto la mia massa informe.
0: Et il est parlé de cette formation dans le sein maternel.
1: E viene parlato di questa formazione nel seno materno.
0: Et reprenez toutes les écritures.
1: E poi prendete tutte le scritture.
0: Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu.
1: Dice, prima che io ti formassi nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto.
0: Comment pouvons-nous soutenir des doctrines pareilles?
1: Come possiamo sostenere certe dottrine?
0: Je vous ai parlé ensuite du relâchement dans les mœurs.
1: Vi ho parlato in seguito di questo rilassamento nel costume, nei costumi.
0: Et nous avons vu ce qu'était le péché de Sodome et de Gomorra.
1: E abbiamo visto anche che cos'era il peccato di Sodoma e Gomorra.
0: Ça a commencé par l'orgueil.
1: Tutto è iniziato con l'orgoglio.
0: Par l'egoismo.
1: L'egoismo.
0: La vie facile.
1: La vita facile.
0: L'insouciante sécurité.
1: L'indifferenza, la sicurezza.
0: La dureté.
1: La durezza.
0: Et toutes les abominations qui sont nées de cela.
1: E tutte le abominazioni che sono scaturite da questo.
0: Et le Seigneur qui appelle abomination certains péchés dans l'Ancien Testament est le même qui appelle aujourd'hui cela des abominations.
1: E il Signore che chiama nell'Antico Testamento certe cose abominazione ancora oggi le chiama con lo stesso nome.
0: Est-ce que nous avons été touchés sur un point?
1: Siamo stati toccati almeno su un punto.
0: Est-ce que nous nous sommes examinés sur notre orgueil?
1: Ci siamo esaminati per quel che riguarda il nostro orgoglio.
0: Sur notre égoïsme.
1: Il nostro egoismo.
0: Est-ce que nous pensons aux autres?
1: Pensiamo agli altri.
0: À ceux qui sont dans la peine.
1: A quelli che sono nella sofferenza, nella pena.
0: Ou bien est-ce que notre cœur est devenu dur?
1: Oppure il nostro cuore si è indurito.
0: Alors c'est que nous n'avons pas le caractère de Jésus.
1: Ebbene, in questo caso significa che noi non abbiamo i caratteri di Gesù.
0: Il était doux et humble de cœur.
1: Egli era dolce, umile di cuore.
0: Et nous ne devons jamais détruire en nous le caractère du Christ.
1: E noi non dobbiamo mai distruggere in noi il carattere, i caratteri di Cristo.
0: Nous avons parlé ensuite des oppresseurs.
1: In seguito abbiamo parlato di coloro che opprimono, degli oppressori.
0: Et peut-être que nous avons dit moi je n'opprime personne.
1: E forse abbiamo risposto, abbiamo detto noi non siamo degli oppressori.
0: Et vous restez vraiment devant le Seigneur.
1: Ma vi siete messi davanti al Signore?
0: Souvent les jeunes pensent que les vieux les oppriment.
1: Sovente i giovani pensano che gli anziani li opprimono.
0: Et c'est quelquefois vrai.
1: E a volte è anche vero.
0: Et si nous sommes des chrétiens âgés, nous devons peut-être nous juger d'avoir opprimé des âmes.
1: E se noi siamo dei cristiani anziani, dovremmo giudicarci e vedere se abbiamo oppresso dei giovani.
0: Mais si nous sommes des jeunes dans la foi.
1: Ma se noi siamo dei giovani nella fede.
0: Nous devons nous demander si par notre révolte nous ne devenons pas aussi les oppresseurs de nos frères âgés.
1: Dobbiamo chiederci se a nostra volta non diventiamo noi gli oppressori dei nostri fratelli anziani.
0: À force de contester tout ce qui était dans le passé, nous opprimons aussi d'autres frères.
1: Ebbene, a furia di contestare tutto quello che è del passato, noi giungiamo ad opprimere i nostri fratelli.
0: Le Seigneur condamne toute espèce d'oppression.
1: Il Signore condanna ogni forma di oppressione.
0: Enfin, nous vous avons parlé de ce quatrième péché qui crie vers Dieu, l'injustice sociale.
1: In seguito abbiamo parlato di questo quarto peccato che grida a Dio ed è l'ingiustizia sociale.
0: Et c'est vrai qu'il y a dans ce monde des injustices sociales.
1: Ed è vero che in questo mondo ci sono ingiustizie sociali.
0: Et c'est vrai que le chrétien devrait être un modèle.
1: Ed è vero che il cristiano dovrebbe essere un modello.
0: Mais est-ce que nous pouvons changer le monde?
1: Ma noi possiamo forse cambiare il mondo?
0: Est-ce que nous pouvons, jeunes, nous engager dans toute espèce de mouvement pour transformer la cité?
1: Possiamo noi, giovani, impegnarci in movimenti di ogni sorta per cambiare la città?
0: C'est juste que vous sentiez cela en vous.
1: È giusto che voi sentiate questo bisogno in voi.
0: Mais comment voulez-vous changer le monde?
1: Ma in che modo volete cambiare il mondo?
0: Par quel moyen?
1: Con quali mezzi?
0: Nous n'allons pas changer le monde.
1: Noi non potremo cambiare il mondo.
0: Le monde est un système qui est jugé.
1: Il mondo è un sistema che è giudicato.
0: Vous ne changerez pas le monde par votre activité.
1: Voi non potrete cambiare questo mondo con la vostra attività, col vostro attivismo.
0: Mais ce que vous pouvez faire, c'est apporter l'évangile aux âmes.
1: Ma quello che potete fare è di portare l'Evangelo alle anime.
0: C'est les cœurs qui doivent changer.
1: Sono i cuori che devono cambiare.
0: Le monde, nous ne l'améliorerons pas.
1: Noi non riusciremo a migliorare il mondo.
0: Le monde va au devant d'un jugement qui sera à la mesure de ses péchés.
1: E il mondo va verso un giudizio che sarà un giudizio alla misura dei suoi peccati.
0: Mais par votre témoignage, vous pouvez sauver des âmes.
1: Ma per mezzo della vostra testimonianza voi potete salvare delle anime.
0: Et c'est à cela que vous devez mettre toute votre énergie.
1: Ed è a questo scopo che voi dovete impegnare tutte le vostre energie.
0: Et tout votre cœur.
1: E tutto il vostro cuore.
0: Vous allez vivre ce que vous croyez.
1: Voi vivrete quello che voi credete.
0: Vous allez laisser vivre le Seigneur en vous.
1: Voi lascerete vivere il Signore in voi.
0: Vous allez le laisser disposer de vous.
1: Voi lascerete che il Signore disponga di voi.
0: Comme nous le disions hier, il regardera par vos yeux.
1: E come dicevamo ieri, il Signore guarderà attraverso i vostri occhi.
0: Il écoutera par vos oreilles.
1: Ascolterà per mezzo delle vostre orecchie.
0: Il parlera par vos lèvres.
1: E parlerà per mezzo delle vostre labbra.
0: Il aimera par votre cœur.
1: Amerà con il vostro cuore.
0: Il servirà par vos mains.
1: E servirà con le vostre mani.
0: Il ira de lieu en lieu par vos pieds.
1: E dirà, andrà di luogo in luogo con i vostri piedi.
0: C'est ainsi que le Seigneur continuera son incarnation jusqu'à ce qu'il vienne.
1: Ed è in questo modo che il Signore continuerà la sua incarnazione finché egli ritorni.
0: En chacune de nos vies.
1: E questo in ogni vita in ogni cristiano.
0: Ce que le monde voudrait voir, c'est le Christ en nous.
1: Quello che il mondo vuol vedere è il Cristo in noi.
0: Vous n'avez pas été touché par ces péchés qui crient.
1: Voi non siete stati toccati da questi peccati che gridano a Dio.
0: Ma allora je pense que le Seigneur vous a parlé par les péchés qui fleurissent encore dans l'Église.
1: Ma penso che il Signore vi abbia parlato mediante questi peccati che ancora fioriscono nella Chiesa.
0: Nous avons vu la jalousie.
1: Abbiamo parlato della gelosia.
0: Et nous avons vu que la jalousie conduit le Christ à la mort.
1: E abbiamo visto che la gelosia ha condotto il Cristo alla morte.
0: Nous avons parlé de la calomnie.
1: Abbiamo parlato della calunnia.
0: Et nous avons montré que la calomnie, le faux témoignage, conduisait le Christ à la mort.
1: E abbiamo visto che la calunnia, la falsa testimonianza, ha condotto il Cristo alla morte.
0: Nous avons parlé de l'amour de l'argent.
1: Abbiamo parlato dell'amore per il denaro.
0: De l'avarice.
1: Dell'avarizia.
0: Et nous avons vu que là aussi l'avarice a conduit à la mort.
1: E abbiamo visto che anche in quel caso l'avarizia ha condotto alla morte.
0: Nous avons parlé de ce péché de Judas.
1: Abbiamo parlato di questo peccato di Giuda.
0: Enfin, nous avons vu que la crainte des hommes pouvait nous faire commettre un crime.
1: E poi abbiamo visto che la paura degli uomini poteva condurci a commettere un crimine.
0: Est-ce que nous sommes délivrés de nos peurs?
1: Noi siamo liberati dalle nostre paure.
0: Est-ce que nous sommes délivrés de cette peur du qu'en dira-t-on?
1: Siamo liberati da quella dalla paura di che cosa si dirà di noi?
0: Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes libres?
1: In questa sera siamo degli uomini e delle donne liberi.
0: Ou bien nous n'avons rien à nous reprocher.
1: Oppure noi non abbiamo nulla da rimproverarci?
0: Si ce soir nous nous plaçons devant la loi que Dieu a donnée à Moïse.
1: Se questa sera noi ci poniamo davanti alla legge che Dio ha dato a Mosè.
0: Se noi non rappelons simplement les 10 commandements.
1: Se noi ricordiamo i 10 comandamenti.
0: Quel sera nos sentiments?
1: Quale sarà il nostro sentimento?
0: Un seul Dieu tu adoreras.
1: Adorerai un solo Dio.
0: Comment vous portez-vous devant ce commandement?
1: Come vi comportate di fronte a questo comandamento?
0: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
1: Non avrai altri dii nel mio cospetto.
0: Vous êtes pleinement à l'aise?
1: Voi vi sentite a vostro agio?
0: Quels sont les dieux que vous adorez aujourd'hui?
1: Quali sono gli idoli, gli dèi che vi aiutano oggi?
0: Je ne sais pas si en Italie on souffre de l'abus de langage que l'on trouve au Canada.
1: Non so se in Italia si soffre dell'abuso del linguaggio che noi soffriamo in Canada.
0: Si vous écoutez ce qui se dit dans les médias d'information, on entend toujours ce mot j'adore, j'adore, j'adore.
1: Nei mezzi di informazione francesi, canadesi, sentiamo sempre dire adoro questo, adoro quello, adoro quell'altro.
0: Quelqu'un parle du fromage. J'adore le fromage.
1: Qualcuno parla di formaggio e dice adoro il formaggio.
0: Quelqu'un parle du cinéma. J'adore le cinéma.
1: Parlano del cinema, dico adoro il cinema.
0: Quelqu'un parle d'une vedette. Oh, j'adore cette vedette.
1: Si parla di una diva e adoro quella diva.
0: J'adore ce chanteur.
1: Adoro quel cantante.
0: E regardez un peu dans les chambres de notre jeunesse, bien souvent. Il y a la grande idole.
1: Date un'occhiata nelle camere dei nostri giovani e sovente vedete lì il grande idolo.
0: L'idole de nos jeunes.
1: L'idolo dei nostri giovani.
0: C'est peut-être un sportif.
1: È forse uno sportivo.
0: Peu importe.
1: Non ha nessuna importanza.
0: Mais il est là en grand.
1: Ma è lì incorniciato in grande.
0: Est-ce que cela ne nous fait rien?
1: Questo non ci tocca.
0: Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face.
1: Non avrai altri dii nel mio cospetto.
0: Nous avons une responsabilité, nous les parents.
1: Noi genitori abbiamo delle responsabilità.
0: Mais nous laissons faire.
1: Ma lasciamo fare.
0: Nous ne pouvons rien.
1: Noi non possiamo farci nulla.
0: C'est notre jeunesse.
1: È la nostra gioventù.
0: C'est les temps modernes.
1: Sono i tempi moderni.
0: Croyez-vous cela?
1: Voi credete così?
0: Est-ce que nous ne devrions pas nous mettre à genoux?
1: Non dovremmo forse metterci in ginocchio?
0: Et nous humilier de faire de nos enfants des petits païens.
1: E di umiliarci davanti a Dio, di fare dei nostri figli dei piccoli pagani.
0: Tu ne te feras pas d'image taillée.
1: Dice, non ti farai immagini.
0: Oh, cela ne nous concerne pas.
1: Oh, ma questo non ci riguarda.
0: Nous n'avons pas d'image ici.
1: Noi qui non abbiamo immagini.
0: Et toutes les idoles que nous avons dans nos cœurs.
1: Ma tutti gli idoli che abbiamo dentro.
0: Devant lesquels nous nous prosternons tous les jours.
1: Questi idoli davanti ai quali ci inchiniamo ogni giorno.
0: Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain.
1: Non nominerai il nome di Dio in vano.
0: Est-ce que nous sommes à l'aise?
1: Ci sentiamo a nostro agio?
0: Ce que je vois au Canada m'effraie.
1: Quello che vedo in Canada mi spaventa.
0: Nos Canadiens jurent beaucoup.
1: I canadesi bestemmiano molto.
0: Et ce qui m'a beaucoup frappé. Tous ceux qui viennent du catholicisme, ils jurent par les mots d'église.
1: Quello che mi ha colpito è che tutti quelli che provengono dal cattolicesimo adoperano dei termini ecclesiastici per bestemmiare.
0: En France, on dit ce qu'on appelle les cinq lettres.
1: In Francia si dice quello che chiamano le cinque lettere.
0: Je ne les dis pas.
1: Non le pronuncio.
0: Mais au Canada, on dit calice, ostie, sacristie.
1: In Canada invece ci si riferisce al calice, all'ostia, alla sacrestia, eccetera.
0: Tous ces mots-là d'église sont dit pour sacré, pour juré.
1: Tutti questi termini ecclesiastici vengono adoperati per imprecare.
0: J'ai entendu un jeune homme dire à un autre, pourquoi tu dis pas cathédrale, il y a tout dedans.
1: Qualcuno ha detto a un ragazzo, ma perché non dici addirittura cattedrale, così hai detto tutto.
0: Il y a le tabernacle, parce qu'il dit souvent tabernacle quand il parle.
1: Così dicendo cattedrale c'è tutto dentro, c'è il tabernacolo, c'è tutto.
0: Cathédrale, il y a tout dedans.
1: Cathédrale, quindi c'è tutto dentro.
0: Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain.
1: Non nominerai il nome di Dio in vano.
0: Est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher?
1: Noi non abbiamo nulla da rimproverarci.
0: Et puis sur la question du repos, sanctifiez le jour du repos.
1: E sulla questione del riposo, santificate il giorno del riposo.
0: Qu'est-ce que l'on fait du dimanche?
1: Che cosa ne facciamo noi della domenica?
0: Est-ce que vraiment c'est le jour consacré au Seigneur?
1: È il giorno che consacriamo al Signore.
0: Où nous sommes préoccupés de ses intérêts.
1: E siamo preoccupati degli interessi del Signore.
0: Où nous nous reposons dans son amour.
1: Ci riposiamo nel suo amore.
0: Que sont devenus nos dimanches?
1: Che cosa sono diventate le nostre domeniche?
0: Même dans nos milieux évangéliques.
1: Anche nei nostri ambienti evangelici.
0: Et maintenant, honore ton père et ta mère.
1: E adesso passiamo all'altro. Onora tuo padre e tua madre.
0: Il y a des jeunes parmi nous.
1: E qui ci sono dei giovani.
0: Et j'aime les jeunes de tout mon cœur.
1: E amo i giovani con tutto il mio cuore.
0: Je les ai toujours aimés.
1: E ho sempre amato i giovani.
0: Je voudrais vous dire une chose.
1: E vorrei dirvi una cosa.
0: Mes amis, jeunes gens, jeunes filles.
1: Giovani, ragazzi, ragazze.
0: Honore ton père et ta mère.
1: Onora tuo padre e tua madre.
0: C'est le premier commandement qui a une promesse.
1: È il primo comandamento che ha una promessa.
0: Tu veux être béni dans la vie.
1: Vuoi essere benedetto nella vita.
0: Tu veux réussir dans la vie.
1: Vuoi riuscire nella vita.
0: Honore ton père et ta mère.
1: Onora tuo padre e tua madre.
0: Ne conteste pas toujours.
1: Non contesta sempre.
0: Ne contredis pas toujours quand ton père ou ta mère te disent une chose.
1: Non contraddire sempre quando tuo padre o tua madre ti dicono qualcosa.
0: Écoute, accepte.
1: Ascolta e accetta.
0: Le Seigneur te bénira.
1: E il Signore ti benedirà.
0: De cela j'en suis sûr.
1: E di tutto questo sono certo.
0: Il n'est pas question que notre père ou notre mère ait raison ou tort.
1: E qui non si tratta di sapere se i genitori hanno ragione o torto.
0: Le Seigneur est au-dessus de cela.
1: Il Signore è al di sopra di queste cose.
0: Mais même si nous connaissons la génération des derniers temps, les enfants de chrétiens doivent manifester l'honneur pour le père et la mère.
1: E se anche conosciamo la generazione degli ultimi tempi, viviamo nella generazione degli ultimi tempi, i nostri figli devono onorare loro padre, il loro padre e la loro madre.
0: Ne voulez-vous pas vous replacer simplement ce soir devant la loi?
1: Vogliamo questa sera porci semplicemente davanti alla legge.
0: Pour vous demander si vous êtes en règle avec ce que Dieu désire.
1: Per chiederci se siamo in regola su quello che Dio desidera da noi.
0: Il est dit aussi tu ne tueras pas.
1: È anche detto non uccidere.
0: Et vous dites mais moi je n'ai pas tué.
1: E voi mi dite io non ho ucciso.
0: Je n'ai même pas tué une mouche.
1: Non ho mai ucciso neanche una mosca.
0: Je n'ai fait de mal à personne.
1: Non ho fatto male a nessuno.
0: Je n'ai pas tué une mouche.
1: Non ho ucciso neanche una mosca.
0: Menteur.
1: Bugiardi.
0: Nous sommes des menteurs.
1: Noi siamo dei bugiardi.
0: On a fait de mal à personne.
1: Noi diciamo che non abbiamo fatto del male a nessuno.
0: Et pourtant nous n'avons pas aimé.
1: Eppure noi non abbiamo amato.
0: Nous sommes plus conscients que nous transgressons tous les jours les commandements.
1: Noi non siamo più consapevoli che ogni giorno trasgrediamo i comandamenti dell'Eterno.
0: Tu ne déroberas point.
1: Non ruberai.
0: Alors vous dites mais moi je n'ai jamais volé.
1: Voi direte ma io non ho mai rubato.
0: Est-ce sûr?
1: Ma siete proprio certi?
0: Si nous avons convoité quelque chose.
1: Se noi abbiamo concupito, desiderato qualche cosa.
0: Nous sommes déjà sur le chemin qui nous amène au vol.
1: Noi siamo già sulla strada che ci conduce al furto.
0: On dit, mais je n'ai jamais commis adultère.
1: Ma io non ho mai commesso adulterio.
0: Est-ce si sûr?
1: Ma siete proprio certi?
0: Tu ne commettras point adultère.
1: Non commettere adulterio.
0: Je n'ai pas tué.
1: Non ho ucciso.
0: Je n'ai pas volé.
1: Non ho rubato.
0: Je n'ai pas commis adultère.
1: Non ho commesso adulterio.
0: Mais quand tu n'as pas tué, tu n'as pas encore donné.
1: Ma quando tu non hai ucciso, ma però non hai dato.
0: Quand tu n'as pas volé, tu n'as pas encore donné.
1: Tu non hai rubato, ma non hai dato.
0: Quand tu n'a pas commis adultère, tu n'es pas encore un saint.
1: Tu non hai commesso adulterio, ma tu non sei santo.
0: Quand tu n'as pas tué, tu n'as pas encore aimé.
1: Tu non hai ucciso, ma tu non hai amato.
0: Tu ne diras point de faux témoignage.
1: Non dirai falsa testimonianza.
0: Vous n'avez pas été arrêté hier par ce passage.
1: Ieri non vi siete soffermati su questo brano.
0: Tu ne convoiteras point.
1: Non concupirerai, non desidererai.
0: C'est ça le commandement du Seigneur.
1: Questo è il comandamento dell'Eterno.
0: Alors, si je me place devant cette loi,
1: se mi pongo davanti a questa legge,
0: suis-je à l'aise?
1: Mi sento a mio agio.
0: Je me sens coupable.
1: Io mi sento colpevole.
0: Surtout si j'entends le Seigneur commenter chacun de ces commandements de Moïse dans le sermon sur la montagne.
1: Soprattutto se sento il Signore che commenta questi comandamenti nel sermone sul monte.
0: Vous avez entendu Moïse vous dire tu ne tueras point, mais moi je vous dis quand vous vous mettez légèrement en colère, vous êtes déjà sur le chemin du crime.
1: E il Signore dice, avete sentito Mosè che ha detto non uccidere, ma io vi dico che quando vi mettete, vi arrabbiate, vi mettete già leggermente su questa strada.
0: Tu ne commettras point adultère.
1: Non commetterai adulterio.
0: Si tu as convoité une femme dans ton cœur, tu as déjà commis.
1: Ebbene, se hai concupito una donna, desiderato una donna nel tuo cuore, tu hai già commesso adulterio nel tuo cuore.
0: Quelles sont vos pensées intimes?
1: Quali sono i vostri pensieri intimi?
0: Dieu les voit constamment.
1: Dio li vede costantemente.
0: Savez-vous ce qui m'a convaincu de péché quand j'avais 14 ans?
1: Sapete che cosa mi ha convinto di peccato quando avevo 14 anni?
0: Ce n'est pas le souvenir d'action passée.
1: Non è stato il ricordo di azioni del passato.
0: J'avais reçu une éducation pieuse.
1: Avevo ricevuto un'educazione pia.
0: J'avais été entouré par les prières de mes parents.
1: Ero stato circondato dalle preghiere dei miei genitori.
0: Quand on me demandait si je reconnaissais que j'étais un pécheur, bien sûr, je disais oui, je suis un pécheur.
1: E quando qualcuno mi chiedeva se mi riconoscevo un peccatore, dicevo sì, sì, sono un peccatore.
0: Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur?
1: E mi dicevano, credi che Gesù è il tuo salvatore?
0: Bien sûr, je disais que Jésus était mon sauveur.
1: Certamente, dicevo Gesù è il mio salvatore.
0: Mais je n'avais pas saisi la réalité.
1: Ma non avevo afferrato la realtà di questa verità.
0: Et qu'est-ce qui m'a convaincu de péché?
1: Che cos'è che mi ha convinto di peccato?
0: C'est le grand commandement de Dieu.
1: È il grande comandamento di Dio.
0: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
1: Amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutti i tuoi pensieri.
0: Et cette nuit-là, j'ai compris que je n'aimais pas Dieu.
1: E quella notte mi sono reso conto che non amavo Dio.
0: Je n'avais pas tué.
1: Non avevo ucciso.
0: Je n'avais pas volé.
1: Non avevo rubato.
0: Je n'avais pas commis adultère.
1: Non avevo commesso adulterio.
0: Mais tout à coup, en voyant les pensées que je pouvais avoir, j'ai su qu'un jour je pourrais tuer, je pourrais voler, je pourrais commettre adultère.
1: Ma mi sono reso conto che con i pensieri che nutrivo avrei potuto un giorno rubare, commettere adulterio, eccetera.
0: Ce qui me perdait, ce n'était pas les péchés que j'avais commis.
1: Quello che mi perdeva e non erano i peccati che io avevo commesso.
0: Ce qui me perdait, c'était de garder ma nature.
1: Quello che mi perdeva era quello di conservare la mia natura.
0: Alors que le Seigneur me disait, renonce à toi-même.
1: Mentre il Signore mi diceva, devi rinunciare a te stesso.
0: Et suis-moi.
1: E seguirmi.
0: Alors je me suis vu perdu.
1: Allora mi sono visto perduto.
0: Je n'étais plus un pécheur en peinture.
1: Non ero più un peccatore così dipinto.
0: Mais je n'avais plus non plus un sauveur en peinture.
1: Ma non avevo neanche più un salvatore solo dipinto.
0: Je savais que Jésus était mon sauveur.
1: Ero consapevole che Gesù era il mio salvatore.
0: Quand j'ai passé par cette tristesse où la parole me plaçait par une conviction de péché.
1: Quando sono passato attraverso questa tristezza che mi dava la parola perché mi convinceva di peccato,
0: alors j'ai connu l'amour que le Seigneur Jésus avait pour moi.
1: A quel momento ho conosciuto l'amore che il Signore aveva per me.
0: Je demande à Dieu que vous connaissiez ce moment-là.
1: E io chiedo a Dio che voi possiate conoscere questo momento.
0: Qu'est-ce que c'est que la repentance?
1: Che cos'è il ravvedimento?
0: La repentance, c'est cette tristesse et qui entre dans notre cœur quand tout à coup, devant la parole de Dieu, on voit qu'on est transgresseur de la loi.
1: Il ravvedimento è quella tristezza che pervade il nostro cuore quando davanti alla parola di Dio noi ci rendiamo conto che siamo trasgressori della legge.
0: Cette repentance, nous ne pouvons pas la créer nous-mêmes, mais elle nous est donnée par Dieu.
1: Questo ravvedimento non possiamo crearlo noi, ma ci viene dato da Dio.
0: Elle nous est donnée par l'ouïe de la parole de Dieu.
1: Questo ravvedimento proviene dall'ascolto della parola di Dio.
0: Tout à coup, je comprends que Dieu a parlé.
1: E tutto ad un tratto mi rendo conto che Dio ha parlato.
0: Et qu'un jour je vais rencontrer ce Dieu qui a parlé.
1: E che un giorno io dovrò incontrare questo Dio che ha parlato.
0: Et je saisis qu'on ne se moque pas de Dieu.
1: E mi rendo conto in quel momento che di Dio non ci si può beffare.
0: Et cette tristesse m'amène au salut.
1: Ed è questa tristezza che mi conduce alla salvezza.
0: La tristesse selon Dieu, lisons-nous dans le chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens, nous conduit au salut.
1: Nel settimo capitolo della seconda ai Corinti ci viene detto che la tristezza secondo Dio conduce alla salvezza.
0: C'est une tristesse dont on n'a pas de regret.
1: È una tristezza per la quale non abbiamo mai a pentirci.
0: Mais je sais que ce message de la repentance, on n'aime pas l'entendre.
1: Io so che questo messaggio di ravvedimento non l'ascoltiamo volentieri.
0: C'est pourtant le message que l'apôtre Paul avait annoncé aux Éphésiens.
1: Eppure questo è il messaggio che l'apostolo Paolo ha annunciato agli Efesini.
0: C'est le message des prophètes.
1: È il messaggio dei profeti.
0: Relisez les prophètes.
1: Rileggete i profeti.
0: Et voyez par exemple Jérémie.
1: E vedete quel che dice Geremia.
0: Jérémie chapitre 8.
1: Geremia capitolo 8.
0: Qu'est-ce que le Seigneur attend?
1: Che cosa aspetta il Signore?
0: Qu'est-ce qu'il attend de ces réunions ici?
1: Che cosa aspetta il Signore da queste riunioni?
0: Jérémie chapitre 8. Je lis au verset 5. Pourquoi donc ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait?
1: Il versetto 5 del capitolo 8. Di Geremia. Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia egli d'uno sviamento perpetuo? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento ed ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice: che cosa ho io fatto?
0: Je vous le demande avec amour.
1: Ve lo chiedo con amore.
0: Est-ce que ce soir tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée?
1: Questa sera ami il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutti i tuoi pensieri.
0: Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es méchant.
1: Se questo non è il caso, vuol dire che sei cattivo.
0: Ce que le Seigneur m'a révélé un jour quand j'avais 14 ans, c'est que j'étais méchant, méchant, méchant.
1: Quello che il Signore mi ha rivelato un giorno è stato proprio questo, che io ero cattivo, cattivo, cattivo.
0: Puisque je n'aime pas Dieu qui est l'amour.
1: Poiché non amo Dio che è amore.
0: Il faut croire que je suis donc bien méchant.
1: Vuol dire che io sono veramente cattivo.
0: Et j'ai compris que j'avais commis le plus grand des péchés.
1: E allora mi sono reso conto che avevo commesso il più grande di tutti i peccati.
0: Alors je me suis vu perdu.
1: A quel momento mi sono visto perduto.
0: Et dès ce moment j'avais besoin d'un sauveur.
1: Ed è in quel momento che ho sentito il bisogno di un salvatore.
0: Mais un sauveur personnel.
1: Ma di un salvatore personale.
0: Je savais de quoi il me sauvait.
1: E sapevo di che da che cosa mi salvava.
0: J'ai connu la repentance.
1: E allora ho conosciuto il ravvedimento.
0: Oui, c'était le message des prophètes.
1: Quello era il messaggio dei profeti.
0: Ce fut le message de Jean-Baptiste.
1: È stato il messaggio di Giovanni Battista.
0: Il a commencé sa prédication disant: repentez-vous.
1: Giovanni Battista ha iniziato la sua predicazione dicendo: ravvedetevi.
0: Le royaume de Dieu est proche.
1: Il regno di Dio è vicino.
0: Je vous le dis de toute ma force, repentez-vous à Turin.
1: Ve lo dico con tutta la mia forza, a Torino, ravvedetevi.
0: Que vous soyez des croyants.
1: Che voi siate credenti.
0: Repentez-vous.
1: Ebbene, se lo siete, ravvedetevi.
0: Nous ne vivons pas ce que Dieu désire.
1: Noi non viviamo come Dio vuole.
0: Nous ne pouvons plus continuer ainsi.
1: E noi non possiamo più continuare così.
0: C'est l'heure du repentir.
1: È il momento del ravvedimento.
0: Le jugement de Dieu va tomber sur nos villes.
1: Il giudizio di Dio sta per cadere sulle nostre città.
0: Il n'y a de salut que dans la repentance.
1: E la salvezza risiede solo nel ravvedimento.
0: Ninive s'est repenti.
1: Ninive si è ravveduta.
0: Quand Jonas disait encore 40 jours.
1: Quando, e si è ravveduta quando Giona diceva ancora 40 giorni.
0: Combien de jours sont donnés encore à l'Italie?
1: Quanti giorni saranno ancora concessi all'Italia?
0: Combien de jours sont donnés encore à la France pour se repentir?
1: Quanti giorni sono ancora concessi alla Francia per ravvedersi?
0: Combien de jours sont donnés encore au pays cristianisé pour se repentir?
1: Quanti giorni saranno ancora concessi ai paesi cristianizzati per ravvedersi?
0: Car le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu.
1: Ma ricordiamoci che il giudizio di Dio inizierà sulla casa di Dio.
0: C'est partout où il y a encore des croix que la foudre va tomber.
1: E sarà là dove ci sono delle croci che cadrà il fulmine.
0: Je n'ai pas peur des pays athées.
1: Non ho paura dei paesi atei.
0: Le Seigneur pourra les trouver.
1: Il Signore potrà trovarli.
0: Mais les pays qui ont eu la connaissance de l'Évangile et qui ne vivent plus l'Évangile sont menacés par la foudre du Seigneur.
1: Ma i paesi che hanno conosciuto l'Evangelo e che non vivono più dell'Evangelo saranno colpiti dalla folgore divina.
0: Nous sommes dans les derniers jours du temps de la grâce.
1: Noi siamo negli ultimi giorni del tempo della grazia.
0: Jeunes gens, jeunes filles.
1: Giovani ragazzi, ragazze.
0: Ayez aujourd'hui un moment avec le Seigneur.
1: Abbiate un momento con il Signore oggi.
0: Et vous vous engagerez dans le chemin du Seigneur.
1: E così vi impegnerete, vi avvierete nella via dell'Eterno.
0: Et non dans la voie du monde.
1: E non nella via del mondo.
0: C'est le message de Jésus.
1: Questo è il messaggio di Gesù.
0: Il disait en commençant son ministère, repentez-vous. Croyez à l'Évangile.
1: All'inizio del suo ministero Gesù diceva ravvedetevi, credete all'Evangelo.
0: Mais qu'est-ce que c'est croire à l'Évangile?
1: Ma che cosa significa credere all'Evangelo?
0: C'est prendre Jésus au sérieux.
1: Significa prendere Gesù sul serio.
0: C'est lui obéir.
1: Significa obbedirgli.
0: Non par notre propre force.
1: Non con le nostre proprie forze.
0: Mais par cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
1: Ma per questo amore che è versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo.
0: La repentance, c'est le message des apôtres.
1: Il ravvedimento è il messaggio degli apostoli.
0: Souvenez-vous de Pierre à la Pentecôte.
1: Ricordatevi di Pietro a Pentecoste.
0: Quand les foules ont été touchées par sa prédication, elles demandent que ferons-nous?
1: Quando le folle toccate dalla predicazione di Pietro chiedono che cosa dobbiamo fare?
0: Et la première parole de l'apôtre Pierre c'est repentez-vous.
1: La prima parola dell'apostolo Pietro è stata ravvedetevi.
0: Quelle est la parole de l'apôtre Paul aux sages d'Athènes?
1: Qual è la parola dell'apostolo Paolo ai sapienti di Atene?
0: Dieu nous ordonne de dire au monde que tous les hommes doivent se repentir.
1: Dio ci ordina di dire al mondo che tutti gli uomini devono ravvedersi.
0: Et quand Paul parle aux anciens d'Éphèse, il leur rappelle que le premier message qu'il leur a donné, c'est la repentance envers Dieu.
1: E Paolo, quando parla agli anziani di Efeso, ricorda che il primo messaggio che a loro ha annunziato è stato il ravvedimento a Dio.
0: Et si vous arrivez à l'Apocalypse,
1: e se voi giungete all'Apocalisse,
0: vous connaissez aussi que le message aux sept églises est un message de repentance.
1: Voi scoprirete che il messaggio rivolto alle sette chiese è un messaggio di ravvedimento.
0: Repens-toi, Éphèse, tu n'as plus ton premier amour.
1: Ravvediti, Efeso, perché non hai più il tuo primo amore.
0: Est-ce que nous sommes caractérisés par le premier amour?
1: Siamo caratterizzati dal primo amore?
0: Est-ce que notre amour pour le Seigneur est une vive flamme?
1: Il nostro amore per il Signore è una fiamma ardente? Ravvediti.
0: Tu n'as plus le premier amour.
1: Non hai più l'amore primiero.
0: Est-ce que cela ne t'attriste pas?
1: Ma questo non ti rattrista forse?
0: De constater que tu n'aimes plus le Seigneur.
1: Di constatare che non ami più il Signore.
0: C'est pas lui qui a la première place dans ta vie.
1: E lui non ha più il primo posto nella tua vita.
0: Tu ne peux pas tromper Dieu.
1: Dio non puoi ingannarlo.
0: Repens-toi, Pergame.
1: Pergamo, ravvediti.
0: Je sais où tu habites.
1: So dove abiti.
0: Là où est le trône de Satan.
1: Là dove c'è il trono di Satana.
0: Tu ne vas pas t'engager dans les milices de Satan pour changer le monde.
1: Non vorrai mica metterti nelle file di Satana per cambiare il mondo.
0: Repens-toi.
1: Ravvediti.
0: Suis les traces du Seigneur.
1: Segui le orme del Signore.
0: Il est digne d'avoir ta jeunesse.
1: Egli è degno di avere fra le sue mani la tua gioventù.
0: D'avoir les premières fleurs de tes printemps.
1: Di avere fra le sue mani i fiori della tua primavera.
0: Le Seigneur est digne.
1: Il Signore è degno.
0: Repens-toi.
1: Ravvediti.
0: Repens-toi, ti attire.
1: Ti attiri, ravvediti.
0: Repens-toi.
1: Ravvediti.
0: Je connais tes œuvres.
1: Conosco le tue opere.
0: Repens-toi, Sardes.
1: Sardi, ravvediti.
0: Tu as le nom de vivre.
1: Hai il nome di vivere.
0: Et tu es mort.
1: Ma sei morta.
0: Est-ce que nous n'avons rien à nous dire?
1: A qui non possiamo forse interrogarci?
0: Est-ce que nous n'avons que le nom de chrétien?
1: Noi abbiamo solo il nome dei cristiani?
0: Ou est-ce que la vie du Christ? Se manifesta in noi.
1: Oppure la vita di Cristo si manifesta in noi.
0: Repens-toi, la Odissea.
1: Laodicea, ravvediti.
0: Je voudrais que tu fusses au froid ou bouillant.
1: Vorrei che tu fossi o freddo o fervente.
0: Mais parce que tu es tiède.
1: Ma poiché sei tiepido.
0: Je me te vomirai de ma bouche.
1: Ti vomiterò dalla mia bocca.
0: Savez-vous qu'un jour Dieu m'a parlé?
1: Sapete che un giorno Dio mi ha parlato?
0: Il y avait déjà des années que je servais le Seigneur.
1: Erano già anni e anni che servivo il Signore.
0: Et un jour je lisais ce chapitre 3 de l'Apocalisse.
1: E un giorno stavo leggendo questo capitolo 3 dell'Apocalisse.
0: Et le Seigneur a touché mon cœur.
1: E il Signore ha toccato il mio cuore.
0: Il m'a dit: es-tu froid pour moi?
1: E il Signore mi ha chiesto: sei freddo per me?
0: J'ai sondé mon cœur.
1: Allora ho investigato il mio cuore.
0: J'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas froid pour toi.
1: Allora ho detto: Signore, no, non sono freddo per te.
0: Ce n'est pas le mot.
1: Questo termine non mi conviene.
0: Tu sais que je t'aime.
1: Tu sai che io ti amo.
0: Alors le Seigneur m'a dit: alors es-tu bouillant pour moi?
1: Allora il Signore mi ha fatto la domanda: sei fervente per me?
0: Et j'ai vu la vie de quelques disciples bouillant pour le Seigneur.
1: E ho visto la vita di alcuni discepoli veramente ferventi per il Signore.
0: Dont les pensées étaient captives à l'obéissance du Christ.
1: Uomini di Dio che avevano i loro pensieri cattivati all'ubbidienza di Cristo.
0: Et j'ai dû dire dans les larmes: non Seigneur, je ne suis pas bouillant pour toi.
1: E ho dovuto rispondere al Signore: Signore, non sono veramente fervente per te.
0: Alors le Seigneur est allé plus loin.
1: E il Signore ha fatto un passo avanti.
0: Si tu n'es ni froid ni bouillant.
1: Dice: se non sei né freddo né fervente,
0: alors que tu,
1: allora che cosa sei?
0: Serais-tu tiède?
1: Saresti forse tiepido?
0: Tiède.
1: Tiepido.
0: Ni froid, ni bouillant.
1: Né freddo né fervente.
0: Tiède.
1: Tiepido.
0: Oui, c'était cela.
1: Ed era la mia condizione.
0: Je prêchais l'évangile depuis plusieurs années.
1: Erano molti anni che predicavo l'Evangelo.
0: Mais j'étais tiède pour
1: Ma
0: lui.
1: Ero tiepido per il Signore.
0: J'ai pleuré.
1: E ho pianto davanti al Signore.
0: Je me suis repenti de ma tiédeur.
1: E mi sono ravveduto della mia tiepidezza.
0: Ehi du zèle et repens-toi.
1: Abbi zelo e ravvediti.
0: Il n'est pas question que nous soyons vomis de la bouche du Seigneur.
1: Non può essere che noi siamo vomitati dalla bocca dell'Eterno.
0: Il n'est pas question que nous perdions notre salut.
1: Noi non possiamo perdere la nostra salvezza.
0: Mais si nous sommes sauvés, il est question que nous nous réveillons du sommeil.
1: Ma se noi siamo dei salvati, noi dobbiamo risvegliarci dal nostro sonno.
0: C'est l'heure de nous réveiller.
1: È il momento di risvegliarci dal nostro sonno.
0: C'est l'heure de nous tourner vers le Seigneur.
1: È il momento di rivolgerci al Signore.
0: Et de laisser sa face luire sur nous.
1: E permettere che il volto dell'Eterno rifulga su di noi.
0: Je demande à Dieu que ce soir vous ayez un moment seul avec le Seigneur.
1: Chiedo al Signore che ognuno di noi abbia un momento solo davanti a Dio.
0: Et que vous lui disiez, révèle-moi ce que je suis à tes yeux.
1: E che noi gli diciamo, Signore, rivelami quello che io sono agli occhi tuoi.
0: N'ayez pas peur de la tristesse selon Dieu.
1: Non abbiate timore, paura della tristezza secondo Dio.
0: C'est cela la repentance.
1: E questo è il ravvedimento.
0: Et le Seigneur peut vous la donner.
1: E il Signore può concedervelo questa sera.
0: Il ne résiste qu'aux orgogliosi.
1: Il Signore resiste solo agli orgogliosi.
0: Ma il fera grâce aux uns.
1: Ma fa grazia agli umili.
0: Et tout ce qu'il vous dit pour terminer.
1: E quello che vi dice a conclusione.
0: Mon fils, ma fille.
1: Figlio mio, figlia mia.
0: Donne-moi ton cœur.
1: Dammi il tuo cuore.
0: Et ne vous demande pas autre chose.
1: Il Signore non vi chiede altro.
0: Il ne vous demande pas même de laisser ceci ou de laisser cela, mais de donner votre cœur.
1: Non vi chiede di lasciare questo o quell'altro. Vi chiede di dare il vostro cuore.
0: Et quand lui possédera votre cœur, lui le transformera.
1: E quando lui possederà il vostro cuore, allora lui lo trasformerà.
0: Et vous saurez ce que c'est la vraie joie chrétienne.
1: E allora voi saprete che cos'è la vera gioia cristiana.
0: La vraie vie chrétienne.
1: La vera vita cristiana.
0: La vie dans la foi au Seigneur Jésus.
1: La vita vissuta nella fede nel Signore Gesù.
0: Une vie où l'on est habité par quelqu'un.
1: Una vita che si vive rendendosi conto che si è abitati da qualcuno.
0: E c'est le sujet dont nous vous parlerons demain.
1: Ed è di questo soggetto che noi parleremo domani.
0: Ce que c'est que la foi au Seigneur Jésus.
1: Che cos'è la fede nel Signore Gesù?
0: Une foi quotidienne.
1: Una fede quotidiana.
0: Une foi qui se renouvelle d'heure en heure.
1: Una fede che si rinnova di giorno in giorno, di ora in ora.
0: Une foi qui nous conduit au vrai choix.
1: Una fede che ci conduce alle vere scelte.
0: Une foi qui s'épanouit dans l'espérance et dans l'amour.
1: Una fede che fiorisce, che sboccia nella speranza e nell'amore.
0: Je voudrais que nous ayons un moment de silence.
1: Vogliamo raccoglierci un momento in silenzio.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Un altro profeta che svolse il suo ministero nel periodo del declino del regno di Giuda fu Abacuc. Intorno alla sua persona non sappiamo purtroppo nulla di preciso. Nel libro che ci ha lasciato vediamo che egli ha a cuore la santità di Dio. Egli solleva e dà risposta ad un problema che turba molti animi, quello cioè di un Dio che sembra essere incoerente con le sue prerogative di santità e giustizia nel permettere violenza e malvagità senza che vi sia una reazione da parte sua. La risposta che Dio stesso dà è una dichiarazione meravigliosa che costituisce in sé stessa la chiave del problema. Il giusto vivrà per la sua fede. Questa affermazione è come una finestra celeste che irradia una luce perpetua sul mondo tenebrato dal peccato. Nel caso di Abacuc, Dio avrebbe punito i peccati dei giudei, servendosi dei babilonesi che certo non erano migliori di loro, ma in questo non c'è ingiustizia perché anche la malvagità dei babilonesi o caldei avrebbe ricevuto la sua ricompensa mediante la distruzione ad opera di qualcun altro. Al tempo stesso, Dio promette che il suo popolo non sarebbe stato del tutto sterminato. Per il popolo di Dio il problema del peccato impunito è sempre attuale, ma la sua soluzione è invariabilmente racchiusa nella luminosa dichiarazione celeste: il giusto vivrà per la sua fede. Il figlio di Dio può osservare l'apparente prosperità dei malvagi senza esserne turbato, perché riposa tranquillo nella sua fede in un Dio di giustizia perfetta che non può sbagliare, anche se il suo modo di operare appare talvolta incomprensibile e misterioso per la mente umana. In tal modo, il giusto trae dalla sua stessa fede la forza e la ragione di continuare a vivere giustamente a dispetto di ciò che lo circonda. Il regno di Giuda, intanto, a causa dei suoi persistenti peccati, stava affrettando i tempi della punizione. Il profeta Geremia continuò a predicare il messaggio di Dio in Giuda anche durante il regno di Sedechia, il figlio di Giosia che era succeduto al nipote Gioachin dopo la deportazione di quest'ultimo ad opera di Nebucadnezzar. Sedechia, che era stato posto sul trono dallo stesso re di Babilonia Nebucadnezzar, avrebbe dovuto rimanergli fedele e sottomesso, come anche il profeta Geremia lo incoraggiava a fare. Geremia lo avvertì che questa era la volontà del Signore e gli disse che se si fosse uniformato ad essa, Giuda avrebbe continuato a sussistere, egli avrebbe conservato il trono e Gerusalemme

distruzione di Gerusalemme e la rovina di se stesso oltre che del popolo. A causa delle sue parole di incitamento alla sottomissione all'impero babilonese, Geremia fu preso per un traditore e molti principi giudei insistettero presso il re perché lo facesse mettere a morte. Sedechia, da sovrano debole e vile qual era, lasciò che Geremia venisse imprigionato. Il re di Giuda era un uomo privo di personalità, incapace di prendere delle decisioni per proprio conto, perciò, mentre da un lato dava ascolto ai cattivi consigli dei suoi principi, dall'altro voleva sentire anche il parere di Geremia per conoscere ciò che il Signore aveva da dirgli. Per questa ragione andò alcune volte a visitare segretamente il prigioniero e fece in modo che non gli venisse fatto mancare il necessario per nutrirsi. In seguito, i principi di Giuda si inasprirono ancor più contro il profeta. Un giorno andarono a prenderlo e lo gettarono in un pozzo che anziché acqua conteneva del fango. Geremia sprofondò nella melma e vi fu lasciato nella speranza che morisse al più presto. Un negro, di nome Ebed-Melech, che viveva al palazzo reale, venne a conoscenza dell'accaduto e chiese e ottenne dal re il permesso di tirar fuori il profeta dal pozzo. Ebed-Melech cercò delle funi e con l'aiuto di una trentina di uomini trasse Geremia dal fango e lo sistemò in un luogo asciutto sempre all'interno delle prigioni. Quando Nebuchadnezzar venne a Gerusalemme e la cinse d'assedio, la città subì un periodo di dure sofferenze, di privazioni e di fame. Malgrado le persecuzioni di cui veniva fatto oggetto, Geremia continuò a parlare da parte del Signore, esortando i giudei ad arrendersi ai babilonesi perché chi si fosse arreso avrebbe avuto salva la vita e sarebbe stato portato in Babilonia dove il Signore avrebbe avuto cura di lui. Parlò in questo modo anche a Sedechia, dicendogli che arrendendosi avrebbe salvato anche la città, ma Sedechia non ascoltò la parola di Dio. Ad un certo punto, messo alle strette dagli assalitori, tentò la fuga durante la notte, ma fu rincorso e catturato dai soldati babilonesi. Lo portarono a Ribla, dove il re Nebuchadnezzar lo costrinse ad assistere alla morte dei suoi figli, sgozzati uno per uno davanti ai suoi occhi. Dopo questo tremendo spettacolo, il re di Babilonia gli fece cavare gli occhi e lo condusse prigioniero e incatenato nella capitale del suo regno. A causa della loro ribellione e dell'estrema ostinazione dimostrata nel non volergli cedere, Nebuchadnezzar trattò i giudei sconfitti con eccezionale crudeltà, ne fece uccidere barbaramente un buon numero, depredò il tempio e il palazzo reale di ogni cosa di valore e portò a sé, a Babilonia, insieme con Sedechia ormai cieco, molti prigionieri. In Giuda lasciò soltanto la gente più povera e diseredata sotto ogni punto di vista. Il tempio, il palazzo reale e tutte le case ragguardevoli furono bruciate e le mura della città abbattute. Si adempì così il giudizio che i profeti avevano preannunciato. Gerusalemme fu ridotta a un cumulo di macerie fumanti. Sopra i pochi giudei rimasti, il re di Babilonia stabilì un governatore di nome Gedalia. Il Signore era stato molto paziente con la sua nazione. A più riprese aveva mandato dei messaggeri a parlare nel suo nome per ammonire e richiamare il popolo nelle sue vie. Egli voleva risparmiare la sua gente e anche Gerusalemme e il Tempio, ma Giuda si era beffato di lui. Aveva disprezzato le sue parole e schernito i suoi profeti, finché la sua ira era stata provocata al punto di non potervi più porre rimedio. I babilonesi distrussero Gerusalemme e presero molti prigionieri da condurre in cattività, ma trattarono con riguardo Geremia per i ripetuti consigli che aveva dato a Sedechia di arrendersi a loro. Gli lasciarono libertà di scelta. Avrebbe potuto seguirli a Babilonia, dove si sarebbero presi cura di lui, oppure restare in Giuda. Geremia preferì rimanere tra i pochi connazionali risparmiati dalla deportazione e presso Gedalia, che era stato stabilito governatore di Giuda dal re Nebuchadnezzar. Geremia aveva pronunciato molti messaggi di ammonimento contro Giuda a causa del persistente peccato che dilagava nel paese e aveva predetto con chiarezza di dettagli la distruzione di Gerusalemme. Tuttavia quest'uomo di Dio, nonostante le dure persecuzioni subite, non cessò mai per un momento di provare un sentimento di profonda tenerezza verso la sua nazione. Quando vide Gerusalemme ridotta a un cumulo di macerie, secondo la sua stessa profezia,
pianse amaramente su di essa e compose le lamentazioni.

cinque componimenti poetici di tono mesto e nostalgico che esprimono la sofferenza del suo cuore. Tra queste elegie, bellissime nel loro insieme, cinque versetti contenuti nel terzo capitolo brillano come una pietra preziosa. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Gedalia, il governatore stabilito dal re di Babilonia sopra Giuda e il rimanente della popolazione, era leale verso i dominatori ed esortò i giudei superstiti a rimanere sottomessi ai caldei senza timore, perché così avrebbero potuto vivere tranquillamente e tornare a prosperare. Stabilì la propria dimora a Mizpa, poiché di Gerusalemme ormai non rimanevano che le rovine, e i giudei sparsi nei paesi di Moab, Ammon, Edom e altri tornarono in Giuda e ripresero possesso delle loro terre sotto il governo di Gedalia. Dopo soli 3 mesi, però, un certo Ismael, superstite della stirpe reale, raccolse intorno a sé alcuni principi e organizzò un complotto col preciso scopo di uccidere Gedalia. I congiurati riuscirono nel loro intento e assassinarono il governatore a Mizpa. Con Gedalia uccisero anche molti guerrieri caldei che si trovavano presso di lui e tutti i giudei che risiedevano a Mizpa. Ismael compì tutto questo con estrema crudeltà e fece gettare i cadaveri degli assassinati in un'immensa cisterna, colmandola fino all'orlo. Quando Johanan, un valente capo militare di Giuda, che aveva fatto atto di sottomissione a Gedalia, venne a conoscenza dell'eccidio compiuto da Ismael, si mise alla testa di coloro che volevano vendicare le vittime e inseguì i colpevoli. Riuscì a raggiungerli, ma Ismael, il principale responsabile, gli sfuggì con altri 8 uomini e andò a rifugiarsi tra gli Ammoniti. L'assassinio di Gedalia aveva riempito di timore Johanan e i giudei rimasti, che temevano una spedizione punitiva da parte dei babilonesi. Si radunarono tutti a sud della Palestina verso l'Egitto e chiesero a Geremia di pregare il Signore per conoscere il da farsi, promettendo che avrebbero pienamente seguito le indicazioni dell'Eterno, qualsiasi cosa avesse suggerita. Geremia pregò il Signore e in capo a 10 giorni ricevette la seguente risposta. Non dovevano assolutamente fuggire in Egitto come progettavano di fare, ma rimanere in Giuda, dove non avrebbero corso alcun pericolo e avrebbero goduto della protezione di Dio. Se malgrado ciò si fossero ostinati nella loro idea di fuggire in Egitto, in quel paese sarebbero stati colpiti di peste, fame, spada e sarebbero morti miseramente. A dispetto di quello che avevano promesso in precedenza, i giudei non vollero ascoltare le parole dell'Eterno pronunciate per bocca di Geremia e se ne andarono in Egitto, disubbidendo una volta di più alla voce del Signore. Geremia fu costretto a seguirli con la forza, ma non per questo, una volta in Egitto, abbandonò il suo ministero. Il profeta continuò a predicare contro i loro peccati, con severe parole di ammonimento, predicendo la punizione dell'Eterno che non avrebbe tardato a colpirli. A causa del suo fedele messaggio, per loro certamente funesto, sembra che Geremia sia stato messo a morte in Egitto dai suoi stessi connazionali giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Ricordo bene quanto ho lavorato sodo con l'algebra a scuola. Non sono mai stata il tipo matematico, lineare, logico. Sono sempre stata portata ad addentrarmi nella musica, nell'arte, nella storia, la letteratura ed ho considerato la matematica come una visita dal dentista. Certo, facevo i compiti, studiavo, ero attenta in classe e cercavo con tutte le forze di capire ciò che i miei compagni riuscivano ad afferrare facilmente. Ma chissà perché quelle formule sembravano non volermi entrare in testa. Ma poi venne un giorno, ed è un ricordo ancora molto chiaro nella mia mente, in cui scoprii la verità dei numeri negativi. Se tu fossi stato seduto vicino a me in classe, so che avresti visto la proverbiale lampadina accendersi sulla mia testa. Ero emozionatissima per aver finalmente capito quelle equazioni. Scoprire la verità dopo un lungo sforzo mentale è un'esperienza entusiasmante, ma non dovremmo commettere l'errore di paragonare queste scoperte intellettuali all'esperienza di afferrare la verità della parola di Dio. Possiamo partecipare a studi biblici, studiare tutta la dottrina e cercare con impegno di capire la scrittura. Ma se si accende una lampadina nella nostra mente, probabilmente non è perché abbiamo scoperto la verità. Più probabilmente ci è stata rivelata da Dio. Pietro pensò di aver fatto una grande scoperta quando rispose alla domanda di Gesù con le parole «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». Nel verso successivo, Gesù si affretta a dichiarare che non fu un abile lavoro investigativo da parte di Pietro a condurlo a quella importantissima verità. Pietro non scoprì chi era Gesù. Cristo disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue, cioè la logica o le congetture umane, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Non puoi scoprire verità spirituali solo attraverso il muscolo dell'intelletto o le tue meningi. Infatti, Dio giunge ad affermare che Egli nasconde queste cose ai saggi e agli intelligenti e le rivela ai piccoli fanciulli. Forse le nostre preghiere hanno bisogno di essere condite con delle richieste che ci inducano semplicemente a dire: «Dio, rivelati a me, rivelami la verità della tua parola». Ci sorprenderemo del fatto che lo studio, l'ascolto e tutti i nostri sforzi risulteranno efficaci. E non perché abbiamo profuso tanta energia in questo, ma perché il nostro Padre Celeste ha deciso di sollevare il velo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, in capitolo 6, iniziando con versetto 8, qui la parola parla di Stefano, uno di questi servi, uno di quelli che era scelto per fare i servizi, di ministrare questo cibo quotidiano alle vedove che erano di cultura greca. E quindi vediamo che questo Stefano, in versetto 8, or Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. E anche in capitolo 8 vediamo un altro suo collaboratore fra questi diaconi, se vogliamo chiamarli così, questi servi, questi che facevano delle cose pratiche nella chiesa. Vediamo che Filippo è andato in Samaria, anche lui con grande potenza ha predicato la parola e tutta la Samaria si è convertito, quasi tutto. Cioè, c'era un risveglio lì in Samaria. Era questo uomo Filippo. E qui in versetto 8 vediamo che Stefano era un uomo di fede e anche potenza. E il Signore faceva grandi prodigi e segni per mezzo di lui. Però penso che è molto importante di vedere che sia Stefano sia Filippo, prima loro erano fedeli nel servire, nel lavare i piatti. Tante volte noi vogliamo fare segni prodigi, o vogliamo non so che cosa, vogliamo fare tante grandi cose per il Signore, ma magari non siamo fedeli in quel piccolo che il Signore ci ha dato. Ma Dio ci chiama di essere fedeli in quello che Lui ci ha dato. Se ci ha dato qualsiasi cosa, non di lavare i piatti. Voi sapete, io ero in questa tenda, e ci sono due di questi tende in Italia. Uno viene chiamato la tenda di Clark, ma speriamo che è la tenda di Gesù. E in questa tenda c'erano 150 persone quando ero lì. Quindi immaginate lavare i piatti per 150 persone e non c'era lavastoviglie. Tutti a mano. Sta suonando il telefono? Non abbiamo un telefono. Comunque. Quel pentolone fatto di alluminio che erano brutti, questi pentoloni che avevamo sembravano che un camion era andato sopra 50 volte, quindi potete immaginare come era croste, cioè ci voleva veramente il scarpello a volte per togliere tutta la roba. Comunque io anche nella tenda io sono stato fedele a scarpellare quelle pentole, a lavare i piatti, a pulire i gabinetti, e solo quelli che sono stati nella tenda sanno che cosa significa questo, perché erano gabinetti esterni, non con un buco in terra, con un bidone della mondizia, e quindi toccava ai fratelli di curare la merce. Dopo ho raccontato a Carmine e gli altri questa mattina e li ha fatto proprio schifo da raccontare. Comunque, per dire che anch'io nell'opera di Dio per tanti anni facevo solo quello. Io montavo la tenda, facevo la guardia, lavavo i piatti, pulivo i gabinetti, magari venivo all'altare quando venivano avanti le persone per accettare il Signore, a fare consigliere, di parlare con loro, di pregare con loro. E dopo diversi anni, poi un giorno mi arriva il mio anziano lì, il pastore, diciamo, e ha detto: Craig, preparati, perché due giorni tu devi predicare, voglio che tu porti la parola. E quindi il Signore mi ha aperto poi tante porte nell'insegnare, predicare la parola, andare in tanti paesi, conoscere tanta gente. E anche nella vita di Stefano era così, lui era fedele in fare quello che Dio ha dato da fare. E purtroppo tante volte nella chiesa, nelle opere di Dio, abbiamo persone, più spesso fratelli che sorelle, forse perché le sorelle sono più umili, che sempre vogliono mettersi davanti, sono ambiziosi, ma un ambizioso non c'è posto nel regno di Dio. Gli ambiziosi sono fuori nel mondo. Ma vediamo che Stefano era fedele in quello che Dio aveva dato da fare, di servire i tavoli. Non un compito magari di grande gloria, di grande fama, ma lui era fedele nel fare quello. E quindi poi Dio ha messo il suo sigillo su di lui, anche con segni e potenti opere attraverso di lui. In versetto 9, e alcuni della sinagoga detta liberti, dei Cirenei, dei Alessandrini e di quelli di Cilicia e d'Asia, ok, stiamo iniziando bene, si alzarono per disputare con Stefano. Quindi queste erano le varie sinagoghe, perché magari quei ebrei provenivano da questi posti. Alessandria era in Egitto, questi altri posti erano altri posti sul Mediterraneo, e quindi la chiesa dei Ghanesi, per dire, la chiesa dei nigeriani, la chiesa degli italiani, ma erano tutti questi sinagoghe, e loro volevano, hanno visto queste potenti opere che faceva Stefano per lo Spirito Santo e hanno cercato di discutere con lui. Ma in versetto 10, ma non potevano resistere alla sapienza e allo spirito col quale egli parlava. E questo, voi sapete, era una promessa che Gesù ci ha dato nel Vangelo di Luca capitolo 21, quando Gesù ha detto: quando voi sarete chiamati davanti ai magistrati, voi conoscete questi versetti, per dare testimonianza non meditate prima quello che voi dovete dire, perché lo Spirito Santo vi darà le parole in quel momento. E come Luca ha scritto il Vangelo, ha scritto anche questo, vediamo proprio l'adempimento di quello che Gesù ha detto, che loro non potevano resistere alle parole di Stefano. Perché non potevano resistere? Qualcuno sa? Era la verità? Ecco, perché era lo Spirito Santo che parlava, non era lui. Non era l'opinione di Stefano, ma era Dio che parlava. E anche voi vedrete che quando il Signore parla attraverso di voi, nessuno può... Io vedo tanti fratelli, quando andiamo a evangelizzare, vogliono vincere un dibattito. Avete mai visto questo? In ogni chiesa, in ogni cosa, c'è sempre quello che vogliono vincere un dibattito. Ma è pericoloso, perché possiamo vincere il dibattito e perdere l'anima. Non so se mi spiego. I testimoni di Geova sono meravigliosi a vincere dibattiti, ma non hanno vinto neanche un'anima finora. Hanno solo ingannato milioni e milioni. Ma noi vogliamo essere veramente di questo spirito di Stefano. Non siamo noi che parliamo, ma è lo Spirito Santo che parla attraverso di noi. E vedremo in tutto capitolo 7 che Stefano, come tutti gli altri apostoli, era un uomo della parola di Dio. Tutto il suo discorso, tutta la sua predica a questi religiosi era spiegare la parola di Dio, era citare i versetti, era raccontare quello che dice la parola di Dio. Non erano le sue idee o io ho una nuova rivelazione. Purtroppo nelle chiese ci sono quelle che hanno sempre delle nuove rivelazioni, e purtroppo vengono quasi sempre dal mio paese. Dio sta facendo una cosa nuova. Dio vuole fare la cosa antica, non una cosa nuova, cioè una nuova cosa sì, però sempre al stile antico. Non so se siete d'accordo in questo, ma è molto pericoloso. Uno dice: io ho una nuova rivelazione di Dio che è al di fuori della parola di Dio. Perché se questa qua non è sicura, su che cosa dovremmo porre la nostra fede? Su che cosa dovremmo fondare la nostra vita? Ma come ha detto Gesù nei Vangeli, chi edifica la sua casa sulla mia parola è come colui che edifica la casa sulla roccia, un fondamento sicuro. Ma chi non edifica la sua casa sulla mia parola è come una casa di sabbia. E vi ho raccontato già tante volte dei disastri che ho visto nella vita di credenti che corrono indietro nuovi modi, nuove rivelazioni, e non c'è nessun frutto nella loro vita. Loro non potevano resistere perché era lo Spirito Santo che parlava. In versetto 11, come non riuscivano a dire niente male di lui, dovevano trovare due bugiardi. Anche mio figlio adesso sta cominciando a dire bugie, piccolo peccatore che è. E quindi tutto questo, abbiamo un detto adesso in casa mia, che Josh appartiene al tribù dei bugiardini. I mugedin, avete capito? Va bene. E dovevano trovare due bugiardi per mentire contro, come anche con Gesù, dovevano cercare falsi testimoni per dire bugia contro questi uomini di Dio. Allora istigarono dei uomini che dicessero: noi lo abbiamo udito pronunciare parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. Ed eccitarono il popolo, gli anziani scribi, e piombateli addosso, lo trascinarono via e lo condussero davanti al Sinedro. Poi presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole di bestemmia contro questo santo luogo e contro la legge. Lo abbiamo infatti sentito dire che questo Gesù, il Nazareno, distruggerà questo luogo e muterà i riti che Mosè ci ha dato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedro, avendo fissato gli occhi su di lui, videro il suo volto simile al volto di un angelo. E quindi avevano queste accuse false contro Stefano, ma Stefano era lì tranquillo nello spirito. E anche noi, fratelli, se camminiamo nello Spirito, potrebbe scatenarci contro qualsiasi cosa, e noi possiamo stare lì con la faccia dell'angelo, come Stefano. E anche fa ridere queste accuse che fanno, che lui bestemmia contro questo luogo santo. Ma la bestemmia è contro Dio, non contro un luogo o contro un edificio. Perché il popolo ebreo, questi religiosi, come ha detto anche Gesù, voi avete lasciato le cose buone e avete seguito i comandamenti di uomini. E quindi avevano fatto questa idolatria del Tempio. Il Tempio. Quando Dio non aveva mai ordinato di adorare il Tempio o un edificio. Versetto 1 di capitolo 7. Allora il sommo sacerdote gli disse: stanno queste cose proprio così? Egli disse: fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria apparve a Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia. E gli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e va nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran. Di là, dopo che il suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese nel quale ora voi abitate, e non gli diede alcuna eredità, neppure lo spazio per posarvi un piede, ma promesse di darlo in proprietà a lui ed alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora figli. E quindi loro dicevano: tu dici bestemmia contro questo luogo, e Stefano, guidato dallo Spirito, entra in questa predica che racconta un po' tutta la storia degli ebrei, tutta la loro storia. Prima cosa dice: nostro padre Abramo. Cominciamo con Abramo, tutta la storia della loro nazione, perché loro avevano fatto questa idolatria di un posto, di un luogo, di un edificio. E Stefano qui racconta a loro che Abramo, nostro padre, non aveva neanche il spazio per posare un piede, non due piedi, neanche un piede. Quindi Abramo era un adoratore pellegrino, lui adorava il Signore in spirito e verità, lui non aveva un luogo fissato per adorare Dio. Loro mettevano tutta questa fede in un luogo, in un posto, invece di mettere la loro fede in Dio. E in versetto 7, e Dio parlò così che la sua progenie dimorerebbe come forestieri in paese straniero e che là sarebbe tenuto in schiavitù e maltrattata 400 anni. Ma Dio aggiunse, io giudicherò la nazione al quale avranno servito e dopo ciò essi usciranno e mi serviranno in questo luogo. E poi gli diede il patto della circoncisione e così Abramo generò Isacco e lo circoncise nell'ottavo giorno. Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i 12 patriarchi. I patriarchi portavano invidia a Giuseppe e lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, ma Dio era con lui. E quindi qui Stefano racconta anche la storia di tutti i patriarchi, in particolare Giuseppe, e porta fuori il fatto che loro hanno venduto lui per invidia. E c'è qualcun altro nel Nuovo Testamento che hanno venduto per invidia? E chi era? Gesù Cristo. È scritto di Pilato, quando hanno portato Gesù davanti a Pilato, lui sapeva che i capi religiosi avevano fatto per invidia. Erano invidiosi di lui, perché Dio era con lui, Dio era con Gesù e non era con loro. Come anche Giuseppe, i suoi fratelli erano invidiosi perché Dio era con lui. Versetto 10, lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone, re di Egitto, il quale lo costui governatore sull'Egitto e su tutta la sua casa. Ora sopravviene una carestia, una grande calamità in tutto il paese di Egitto e di Canaan e i nostri padri non trovarono viveri, ma Giacobbe saputo che in Egitto c'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e fu svelata a Faraone la parentela di Giuseppe. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutto il suo parentado, in tutto 75 persone. Giacobbe scese in Egitto dove morì lui e i nostri padri. Quindi abbiamo tutta questa storia di Giuseppe, penso che voi conoscete questa storia, però è molto bello qui come Stefano porta fuori prima Giuseppe, la vita di Giuseppe, e dopo di Giuseppe la vita di Mosè, perché tutti e due nella storia di Israele erano qualcosa, erano salvatore per il popolo di Israele. E Giuseppe e i suoi fratelli l'hanno venduto per l'invidia, per morire, come anche Gesù hanno venduto, per salvare la pelle, per piacere ai romani. E anche bello qui in versetto 13 è scritto che la seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dal suo popolo, come anche Gesù, quando lui tornerà, è scritto che tutta la nazione di Israele lo riconoscerà. E questo è scritto in Zecaria 12:10. Possiamo anche leggerlo. Alla fine del Vecchio Testamento. Zecaria 12, versetto 10. Riverserò sulla casa di Davide e sui abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. Allora, come sappiamo che questo parla dello secondo ritorno di Cristo? Perché in Apocalisse è di nuovo ripetuto questo, in Apocalisse capitolo 1, quindi andate dal vecchio alla fine del nuovo. Apocalisse 1, versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire. E dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti, e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. E quindi anche Paolo nel libro di Romani racconta che tutto Israele ai ultimi tempi, alla fine dei tempi, il discorso che abbiamo visto alla conferenza con Rade Paul, tutta la nazione di Israele vedranno Cristo quando Lui tornerà e loro riconosceranno come loro Salvatore. E Paolo ha scritto in Romani che tutta la nazione si converterà, come anche con Giuseppe. È molto bello qui in Atti degli Apostoli come Stefano prende il Vecchio Testamento, lui prende Mosè e la legge e li smonta completamente dalla loro religiosità. Prima loro dicevano, tu bestemmi contro questo luogo. E quindi loro dicevano, questo luogo Gerusalemme, solo noi, solo a Monte Belluna. Amen. Solo a Monte Belluna c'è la presenza di Dio. Giusto? Solo in questa chiesa. No, non siete d'accordo? Eretici. Ma loro credevano così, erano talmente orgogliosi, loro dicevano, Dio solo qua puoi operare. Quando la donna in Samaria, nel Vangelo di Giovanni capitolo 4, ha detto, i giudei dicono di adorare Dio a Gerusalemme, ma noi diciamo su questo monte, qui in Samaria. E Gesù ha detto, quelli che adoreranno Dio adoreranno né a Gerusalemme e né qua, ma lo adoreranno in spirito e verità. E quindi anche Stefano ha detto, voi adorate questo tempio che fra pochi anni un italiano di nome Tito butterà giù e metterà a fuoco. Voi adorate questo tempio, ma nostro padre Abramo non aveva neanche un posto per mettere i piedi, non aveva un posto per pregare, perché lui adorava Dio in spirito e verità. E poi va avanti con la storia di, perché loro mettevano la loro fede in Gerusalemme, loro avevano il luogo sacro. E poi la seconda cosa in cui loro mettevano tanta fede e fiducia, qualcuno sa che cos'era? Nei nostri padri. Noi siamo figli di Abramo. Loro mettevano tanta fede in questo. E anche nel Vangelo di Luca, guardiamo lì un secondo, capitolo 3, qui parla di Giovanni Battista. Egli dunque diceva alla folla che andavano per essere da lui battezzate, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi, noi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli ad Abramo anche da queste pietre. E quindi per un ebreo era tutto questo, Gerusalemme, e il fatto che noi siamo figli di Abramo, i patriarchi. Noi siamo figli dei 12 tribù di Israele, gli uomini di Dio, noi siamo figli di loro. Loro posavano tutto in questo. E ancora gli ebrei sono così. Perciò c'è tutta questa battaglia per Gerusalemme anche oggi. Perché loro credono che è lì. Anche se noi sappiamo che, io credo che c'è poco di Dio a Gerusalemme. In quel posto, in quel moschea, in quel monte dove pregano gli ebrei. Magari ci sarà qualche chiesa lì a Gerusalemme dove adorano in spirito e verità, e sono convinto che lo Spirito di Dio sta operando lì. Ma in queste religioni morte non sta operando e non è lì presente. E loro mettevano tutta la loro fede e fiducia in queste due cose. Noi abbiamo il luogo e noi abbiamo la genetica. I nostri padri. Però qui Stefano, nella sua predica, comincia a smontare i padri e fa vedere: i nostri padri hanno venduto Giuseppe, che Giuseppe era una figura di Cristo. I nostri grandi padri, in cui noi mettiamo tanta fiducia, erano mascalzoni, erano peggio di mascalzoni, erano dei traditori, erano vigliacchi. E hanno venduto il giusto, hanno venduto quello che veramente camminava con Dio. E i religiosi sono sempre così, loro mettono sempre la fede e la fiducia in quello che loro hanno. Io ho questo, tu non ce l'hai, quindi io sono più spirituale di te, io sono meglio di te, sono più vicino a Dio di te, ma il vero spirituale mette la sua fiducia in Dio. Come disse Paolo, Dio ci ha portato alla morte, abbiamo nello studio di Corinzi, finché non fidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi i veri figli di Dio non hanno nessuna fiducia nella carne, come ha detto l'Apostolo Paolo. Io non metto zero fiducia nella mia carne, zero fiducia nel fatto che io sono benemito, che io sono fariseo, che io ho fatto la scuola, il seminario, ma la mia fiducia è in Cristo Gesù. E quindi piano piano Giuseppe prosegue con la, Giuseppe, Stefano prosegue con la sua predica, smontando la religiosità di questi ipocriti, di questi religiosi. E continuiamo in versetto 22, che poi lui entra nel discorso di Mosè. Così Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere, ma quando giunse all'età di 40 anni gli viene in cuore di andare a visitare i suoi fratelli e figli di Israele. È molto interessante questo versetto, che Stefano ci racconta che Mosè era potente in parole. In Egitto, prima di conoscere il Signore, quando noi sappiamo dalla Scrittura che dopo la sua conversione, diciamo, lui balbuttava e diceva: io non sono bravo a parlare. E non so, io ho visto anche tante volte, magari prima che uno conosce il Signore, sai, tutto orgoglioso, tutto ba-ba-ba-ba-ba, e poi si converte, Dio lo umilia. E diventa timido, diventa che non riesce a parlare. Ma qui è scritto che Mosè, prima di conoscere il Signore, era potente anche a parlare, nel suo parlare. Ma quando, in versetto 23, giunse all'età di 40 anni, viene in cuore di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele, e vedendone uno che subiva un torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio stava per dare loro liberazione per mezzo suo, ma essi non compresero. Ci fa ricordare un'altra persona, che i suoi fratelli non hanno capito che lui era venuto per liberarli. E chi era questo? Gesù Cristo. Il giorno seguente egli comparve in mezzo a loro mentre litigavano, li esortava alla pace dicendo: o uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto uno all'altro? Ma colui che faceva torto al suo vicino li spinse dicendo: chi ti ha costruito principe e giudici su di noi? E questo era quasi quello che dicevano i giudei nel cortile davanti a Pilato: questo non è nostro principe, questo Gesù. Nostro principe chi era? Cesare, hanno detto. Crocifiggilo. Adesso mi sono perso, dove ero? 29. A questo... nell'angelo del Signore che apparve nel deserto e come si avvicinava per osservare, udì la voce del Signore che diceva: io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma Mosè, tremando tutto, non ardeva alzare lo sguardo. Allora il Signore lo disse: togliete i calzai dei piedi, perché il luogo sul quale stai è terra santa. Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo in Egitto e udito il loro sospiro, e io sono disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto. E quindi abbiamo questa un'altra figura di Cristo nella vita di Mosè, uno che era rigettato dal suo popolo, un salvatore, uno che voleva salvarli ma è stato rigettato. E mi piace molto qui in versetto 34 che noi abbiamo un Dio che vede le cose, e abbiamo un Dio che ude le cose, e abbiamo poi un Dio che agisce. Dio ha detto a Mosè tre cose in questo versetto: io ho visto, io certamente ho visto, e ho udito, e io sono disceso. Non sono rimasto lì in cielo indifferente. Io ho visto, ho udito, e io sono sceso. E ognuno di noi dobbiamo avere questa certezza che il Signore vede ogni cosa nella nostra vita. Tante volte siamo tentati di pensare: ma Signore, vedi quello che io sto attraversando? Qualcuno ha mai sentito così? Io tante volte: ma Signore, non vede le mie sofferenze? Non senti quello che sto passando? Ma noi amiamo un Dio che vede e che ude, che ode. E come si dice odio? Un Dio che odi? Odia. Va bene. Vedete, voi imparerete la parola di Dio, io imparerò italiano. Quindi abbiamo un Dio che vede, un Dio che ascolta, che oda, ode, e un Dio che agisce. E quindi noi dobbiamo stare sicuri: il Signore vede quello che noi stiamo attraversando, Lui vede ogni cosa nella nostra vita. Gesù ha detto: anche i capelli di vostro testo sono numerati. Io non so quanti capelli ce l'ha Angela, e giovani ancora nella testa piena, Carlo un po' meno, ma il Signore sa quanti capelli loro hanno in testa, sa quanti io sto perdendo ogni mese. Ci conosce così intimamente, intimamente. E quindi è bellissimo questo, che abbiamo questo Dio che vedi, che ascolta e che agisce. E vediamo anche che Lui agisce attraverso un'altra persona. Speriamo che tutti di noi saremo quelle persone che il Signore dice: io ti manderò in Egitto. Egitto è il vecchio mondo, ai peccatori. Io ti manderò in Egitto per proclamare la mia parola. Ma prima dobbiamo conoscere che Lui è un Dio che vede e ascolta. E poi anche noi possiamo agire per la potenza dello Spirito Santo. Quel Mosè che avevano rifiutato, quindi Stefano li sta ricordando, i padri hanno rifiutato Giuseppe, l'hanno venduto in schiavitù. I padri hanno rifiutato Mosè. Voi fidate tanto nei padri? Questi padri hanno sbagliato tutti. Dicendo: chi ti ha costruito principe e giudici? Quello mandò loro Dio come capo e liberatore per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel rovetto. Egli lo condusse fuori operando segni e prodigi nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso, nel deserto, per 40 anni. Questo è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli una profeta come me, ascoltatelo. Di chi sta parlando qui? sta parlando di Gesù, perché nel Nuovo Testamento viene citato che lui sta parlando del Messia. Quindi lui, Stefano qui, gli sta ricordando che guarda questo Mosè, che voi mi accusate che io sto bestemmio. Lui ha profetizzato di Gesù Cristo. Lui ha profetizzato del Messia che è venuto in mezzo a voi. Questo è colui che nell'assemblea dell'eserto fu quell'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, e ricevette la parola vivente per trasmetterle a noi. A lui i padri nostri non vollero ubbidire, anzi lo respinsero e si volsero con il loro cuore all'Egitto, dicendo ad Arone: faccia dei dei che vadano davanti a noi, perché a questo Mosè che ci ha condotto fuori dal paese di Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. E in quel giorno fecero in vitello, offrirono un sacrificio agli idoli e si rallegrarono all'opera dei loro mani. Allora Dio si ritrasse e li lasciò servire l'esercito del cielo. E come è scritto nel libro dei profeti: casa di Israele, mi avete voi offerto sacrifici e olocausti per 40 anni nel deserto. Avete piuttosto portato la tenda di Moloch e la stella del vostro dio Remphan. Le immagini da voi fatte per adorarle, perciò io vi trasporterò al di là di Babilonia. Nel deserto i vostri padri avevano il tabernacolo della testimonianza, come avevo comandato colui che avevo detto a Mosè di farlo secondo il modello che avevo visto. E i nostri padri, dopo averlo ricevuto, lo trasportarono con Giosuè nel paese che era stato posseduto dai gentili, che Dio scacciò davanti ai nostri padri, e là rimase fino al giorno di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Quindi racconta anche la storia di Davide, come lui voleva costruire il Tempio, ma Dio non ha permesso che lui costruisse il Tempio perché lui era un uomo di sangue. È molto bello in questa storia, poi lo vedremo anche domenica, quando arriveremo nella storia di Davide, che Davide voleva fare una casa per il Signore, e purtroppo Nathan ha detto: sì, fai tutto quello che vuoi, fai tutto quello che hai nel cuore. E dopo Nathan ha detto, dopo Dio ha detto a Nathan: tu hai sbagliato, Nathan, io non te l'ho detto di dire questo a Davide, perché Davide non puoi costruire la mia casa, perché è un uomo di sangue. E quindi ha rimandato a Nathan a dire: guarda Davide, ho sbagliato, non puoi costruire il Tempio, però ho una parola dalla parte di Dio per te e per voi che ricordate che cosa ho detto. Il Signore ha detto: io costruirò una casa per te. Tu non costruirai una casa per me, io costruirò una casa per te. E il tuo progenie siederà sul trono per l'eternità, che parlava di Cristo. E quindi fu invece 47 Salomone quello che gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Uomini di collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo come fecero vostri padri, così fate anche voi. Quindi adesso Stefano comincia a tirare fuori la mitragliatrice e dice: basta, voi siete... Ma li ha insultato al più massimo, perché loro si fidavano anche nel fatto che erano circoncisi. Voi conoscete questo? Gli incirconcisi sono impuri. Se loro solo toccavano un gentile, uno di noi, erano impuri. e dovevano lavarsi e nascondersi per tutto il giorno, perché avevano toccato un incirconciso. Loro si fidavano tanto in questo fatto di essere circoncisi nel meridione, nel sud. Invece Stefano, riprendendoli, dice: voi siete incirconcisi di cuore e di orecchio, perché Dio vuole il cuore circonciso, il dentro dell'uomo, non un'apparenza esteriore. E anche in questo vediamo la differenza fra un religioso e uno che è veramente spirituale, che ama il Signore. E l'uomo religioso si fida tutto nell'esterno, tutto nell'apparenza di apparire santo, in modo di vestire, in modo di parlare, tutto un esterno. Ma il vero cristiano è uno che è dentro, circonciso nel cuore, nello spirito. Uomini di col duro. In italiano, se chiami uno col duro, vuol dire qualcosa. Testardo. Ostinato è veramente la parola più giusta. Un popolo ostinato, ribelle, testardi. E anche nelle chiese ci sono tante così. Ribelli, testardi, ostinati. Anche i fratelli che io magari cerco di aiutarli, di dire: guarda fratello, non camminare verso di là, perché lì è un pericolo per la tua vita spirituale. E non dico perché voglio comandarti, ma perché io ci sono caduto già dentro. Eppure, no, io non, nessuno mi dice quello che io devo fare. Ci sono purtroppo persone anche così, col duro, sono duri. E poi non deve dire: va bene, io pregherò per te, che esci subito dal buco in cui cadrai. E loro erano di col duro, contristavano lo Spirito Santo. Come i vostri padri, voi resistete lo Spirito Santo come facevano i vostri padri, e anche voi lo fate la stessa cosa. Loro si fidavano tanto nel fatto che noi siamo del Calvary Chapel, e noi adoriamo il Signore a Montebelluna, e lì è tutto. Versetto 52. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri? Essi uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditore e uccisore. Quindi proprio lì ha tirato fuori tutti i tappi e ha detto chiaramente: voi avete tradito il Messia, l'avete ucciso il Messia. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non avete osservata. All'udire di queste cose essi fremevano in cuore loro. Come si dice questa parola? Digrignavano. Digrignavano i denti. Io odio quel rumore quando uno fa così. Contro di lui, immaginate, erano arrabbiati. Ma egli, ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Alleluia. Ma essi, mandando alte gridi, si turarono i orecchi. Immaginate questi qui. Come si dice? Mamma mia, è troppo lungo. Digrignavano i denti, mettevano così. Immaginate questi, che scene che facevano. Tappavano gli orecchi e tutti assieme si avventarono sopra di lui. Questo tutti insieme era la stessa parola nel secondo capitolo di Atti, quando è scritto che erano tutti di un accordo. E quindi anche i figli di Satana a volte sono molto più uniti di noi, fratelli, nel fare del male. Quindi tutti uniti, uccidiamo questo qua. Lui ha fatto solo una bella predica. Solo questo. ha solo raccontato la verità. E anche tante volte noi predicheremo la verità e non sarà ben ricevuto da tutti. Ci saranno quelli che cercheranno di ucciderci, di maledirci. E quindi si sono buttati, avventati su di lui e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono e i testimoni diposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, che è il nostro famoso apostolo Paolo, che vedremo più avanti in questo studio. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce:

0: Sì, in primo. Parlo di fratelli, non voglio parlarvi di quelli che addormentano, perché noi dormiamo. Dormiamo e andiamo col Signore nella terra dei sogni veramente meravigliosi. E in questi ultimi due versetti, non so se avete notato, l'atteggiamento di Stefano era lo stesso atteggiamento di nostro grande fratello. Gesù ha detto queste quasi esatte parole alla sua morte. Qui Stefano ha detto: Gesù, ricevi il mio spirito. Gesù ha detto: Padre, ricevi il mio spirito, sulla croce. Stefano qui ha detto: Signore, non imputare loro questo peccato. E Gesù ha detto: perdonateli, perché non sanno quello che fanno. E vediamo che Stefano era una fotocopia di Gesù. Era talmente simile a Cristo che anche il modo in cui è morto è come il Signore. E io spero, fratelli, che possa anche io morire così. Questa è la cosa che Dio vuole fare nella vita di ciascuno di noi, formare Cristo in noi, che noi diventiamo delle copie di Cristo in tutte le cose che noi facciamo. Non so se potrei, mentre che mi buttano pietre addosso, Signore, perdonali, ma Lui l'ha fatto, perché era pieno di Spirito Santo. Amen, preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questo esempio di Stefano, che veramente ha vissuto poco tempo per te, Signore. Dopo la sua conversione, Padre, pochi anni, pochissimo tempo ti ha servito, ma ha fatto tante cose meravigliose in quel poco tempo. Signore, tu lo hai usato veramente come una bomba lì in quel paese, Padre. E ti chiediamo, Signore, di fare di ognuno di noi dei servi come Stefano, Signore, che possiamo essere fedeli in quello che tu ci hai dato da fare, Signore. Anche se servire i tavoli, anche se fare delle cose più umili, Padre, anche di servire in casa o di dove lavoriamo, Padre. Se tu ci hai messo lì, ti chiediamo di darci la grazia, la forza, la pienezza dello Spirito di seguire questo esempio di Stefano, di essere uomini e donne della tua parola, Padre, che quando ci chiedono possiamo rispondere: così sta scritto. E Signore, ti ringrazio per questi fratelli, ti chiedo di benedirli e ciascuno di noi questa notte, Signore, anche domani, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Caro ascoltatore, ti saluto e ti invito a dedicare qualche minuto per ascoltare qualcosa che è veramente importante per la vita di ognuno di noi. Si tratta della parola di Dio. Desidero condividere con te dei pensieri su una delle tante conversazioni che Cristo ha avuto con alcuno dei suoi contemporanei.

Durante la sua vita qui in terra, Cristo ha agito nella vita dei suoi contemporanei in diversi modi. Per esempio, ha compiuto miracoli ed ha annunciato il divino messaggio. Ora, nel suo insegnamento, egli ha usato tante diverse forme, dai discorsi alle parabole. Nel corso di questa nostra rubrica, voglio considerare con te una forma tipica del suo insegnamento, la conversazione. Naturalmente, ciò che più ci interesserà notare è il contenuto di questo colloquio che egli ebbe con diversi interlocutori. Ma ecco quanto è scritto nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Gesù aveva appena guarito un paralitico ed i giudei, invece di rallegrarsi, cercavano di ucciderlo. È scritto: Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa nello stesso modo. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.

In questa conversazione, Cristo dichiarò ai suoi uditori la sua perfetta uguaglianza col Padre. Per dimostrarlo, mise in rilievo almeno due caratteristiche salienti che evidenziano la sua deità, il giudizio e le opere. Perché è Dio, egli eserciterà a suo tempo il giudizio conforme alla volontà del Padre, in sintonia con Lui. E solo perché è Dio, egli ha potuto compiere tutta una serie di opere. Nei restanti minuti esaminerò questa seconda caratteristica, le opere di Cristo, di cui Lui parlò in questa occasione. In primo luogo, egli ha compiuto unitamente al Padre dallo Spirito Santo l'opera della creazione. Tutto è stato creato da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Quindi, non è soltanto il Creatore, ma l'oggetto di tutta la creazione. Quest'opera creazionale comprende anche la preservazione da Lui costantemente compiuta. Si legge nella Bibbia che tutte le cose sussistono in Lui, e ancora, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. La parola sostiene vuol proprio significare tiene insieme. Senza questa funzione di Cristo, l'universo sarebbe nel caos. È grazie a Lui invece che esso è tenuto insieme e c'è un sistema ordinato. In secondo luogo, Cristo ha compiuto tutta una serie di opere potenti, prodigi, segni, ovvero i miracoli di vario genere, per esempio risuscitando dei morti, guarendo malattie fisiche e morali, esercitando il suo potere sugli elementi della natura, per esempio camminando sulle acque, moltiplicando i pani, calmando la tempesta. Ed infine, in terzo luogo, Cristo ha compiuto e compie un'altra grande opera, il perdono dei peccati. Nessuno ha questo potere, perché questo potere appartiene solo a Dio. Cristo l'ha fatto ed ha rivendicato questo potere, questa autorità. Era una sua esclusiva caratteristica. Per esempio disse ad un paralitico: figliolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed in seguito aggiunse: sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, caratteristica che solo lui esercita tuttora. Si legge infatti: poiché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E ancora, chiunque crede in lui, in Cristo, riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. La conversazione che Cristo ebbe con alcuni suoi contemporanei era quindi centrata su questo grande argomento, le sue opere che evidenziano la sua uguaglianza col Padre, cioè mettono in evidenza che Gesù Cristo è Dio. In conclusione, ti invito, caro ascoltatore, a riflettere seriamente intorno a due cose. Su questo fondamento, ovviamente, della fede cristiana: Gesù è Dio. Ed in secondo luogo ti invito a considerare quell'opera che Egli vuole compiere nella vita di tutti, nella tua vita: dare o darti il perdono dei peccati.

Se quanto ascoltato, come spero vivamente, ha suscitato interesse, o se hai delle domande sull'argomento che è stato esposto, scrivici. A risentirci alla prossima trasmissione, da questa medesima lunghezza d'onda.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili amiche e cari amici, siamo lieti di augurarvi buon ascolto ed invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. In genere, chi non conosce molto la Bibbia ha un'idea di Dio estremamente vaga e molto distante dalla realtà. Possiamo pensare a un Dio vendicativo e severo che non te ne passa una se non compi rinunce e penitenze. Dobbiamo dire che questa è una visione di Dio un po' passata di moda. Ora va di più il Dio pieno di amore che te le passa tutte perché è comprensivo e generoso. Puoi fare quello che vuoi, basta che tu sia convinto e sincero e tutto andrà bene. Ora, tutte e due queste visioni di Dio sono false e molto lontane dalla rivelazione che Dio dà di se stesso nella Bibbia. È certo un Dio d'amore, ma vuole la nostra sottomissione e ubbidienza. La Bibbia è chiara su questo. In un salmo troviamo scritto: quelli che si allontanano da Dio periranno. Non è molto sentimentale. Forse ora diremmo che è politicamente scorretto, perché condanniamo alla perdizione tutti quelli che non vogliono credere al Dio della Bibbia. Sono padronissimi di farlo, ma l'amore di Dio li mette in guardia su quale sarà il risultato. Il non lasciarli all'oscuro è un atto di amore. Possiamo accoglierlo o rifiutarlo, la decisione è nostra e anche le conseguenze. Non volete parlare di questo? Ascoltate questi programmi e se lo desiderate scriveteci. Saremo lieti di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Queste parole furono rivolte da Anna al sacerdote Eli. Anna aveva desiderato un figlio con tutte le sue forze. Poiché era una donna di Dio, parlò del suo desiderio con il Signore e nella preghiera fece una promessa. Essa avrebbe restituito a Dio il bambino perché lo servisse tutti i giorni della sua vita. Quante volte abbiamo fatto una promessa pregando? Signore, se farai, allora io farò. Una promessa di questo tipo è vincolante. Quando facciamo una promessa, Dio si aspetta che noi la manteniamo proprio come fece Anna. Dopo che Dio le aveva dato un figlio, essa lo svezzò e quando fu grande abbastanza lo portò al tempio e disse in effetti: Dio ha esaudito la mia preghiera e ora io voglio mantenere la mia promessa. Dio si aspetta forse di meno da noi che da Anna? Dio mantiene sempre le sue promesse e si aspetta che noi manteniamo le nostre.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: La Bibbia è la parola sempre attuale di Dio. Egli viene presentato come l'Eterno presente. Egli dice. In altre circostanze il pronome adoperato noi, voi, indica a chi il testo si rivolga direttamente. Non avete voi letto ciò che Dio vi ha detto? Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Infatti, se Dio ha detto ciò a Mosè, egli lo dice ancora oggi. Ipocriti, Isaia ha profetizzato di voi quando ha detto «Questo popolo mi onora con le labbra». È scritto nella legge di Mosè «Non mettete al bue la miseruola». Sì, questo è scritto per noi. È ciò che lo Spirito Santo ci attesta, perché dopo aver detto egli aggiunge: «Avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli? Figlio mio, non far poca stima della disciplina del Signore. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, mentre il Salmo dice da coloro che edificheranno. Ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore dicendo io ti ho posto per essere luce dei gentili».
1: Questa attualità della rivelazione scritta di Dio è infine sottolineata dalle affermazioni dell'Apostolo Paolo. Ora non per lui soltanto, Abramo, sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi. Perché tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento. Or queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizioni di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Da tutto ciò che abbiamo detto risulta che la Bibbia è la parola di Dio sempre attuale. Nel darci un messaggio eternamente vivente, i suoi autori sono in qualche modo nostri contemporanei. Essi si indirizzano a noi tutti i giorni e noi vogliamo veramente camminare con loro sulla via di Dio. Se la nostra fede si basasse su di un libro inanimato, testimone di un grandioso passato, saremmo dei legalisti, schiavi di una lettera morta. Mentre, invece, dal libro ispirato scaturisce una potenza rivoluzionaria di giudizio, di vita, di risurrezione. Terminando, è interessante citare la testimonianza di due teologi contemporanei conosciuti per la loro fede senza riserve nella parola di Dio.
0: Il dottor Parker, teologo anglicano, scrive: «La nozione biblica della scrittura è dunque quella di un messaggio proveniente da Dio, unico quantunque complesso, messo per iscritto in termini divinamente ispirati, un messaggio che Dio ha pronunciato e che pronuncia ancora. È quindi più che legittimo chiamare la scrittura parola di Dio. Conseguentemente, se noi non vediamo nella Bibbia semplicemente una data qualità di carta stampata, ma un documento scritto a portatore di un messaggio, e se consideriamo il libro ispirato come un prodotto letterario, un'espressione verbale del pensiero, allora sarebbe corretto chiamare la Bibbia o la scrittura la parola di Dio e affermare che ciò che essa dice, Dio lo dice. D'altra parte, se noi consideriamo la scrittura semplicemente come un libro stampato, non sarà falso affermare che la Bibbia contiene la parola di Dio nello stesso modo in cui qualsiasi altra opera contiene le affermazioni del suo autore. Tuttavia, un tale linguaggio sarebbe equivoco per il fatto che i teologi liberali insinuano con questa formula che una parte del contenuto della Bibbia non avrebbe alcuna relazione con la parola di Dio. È dunque meglio evitare delle espressioni che sembrano appoggiare un'opinione così contraria alla Bibbia.
1: Il professor Young scrive: «La parola è semplicemente il veicolo attraverso il quale il pensiero viene trasmesso da uno spirito all'altro. Il termine parola di Dio designa per noi il mezzo che egli ha impiegato per farci conoscere il pensiero del suo cuore. Egli ha parlato perché conoscessimo ciò che si aspetta da noi. Per mezzo delle parole egli ci indica la sua volontà. Ogni parola uscita dalla sua bocca è quindi veritiera e degna di fiducia. Coloro che Dio ha suscitato per annunziare la sua verità al popolo sono stati ispirati da lui. Il Signore dice del profeta: e porrò le mie parole nella tua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Le pagine scaturite da una tale ispirazione sono chiamate le sacre scritture e gli oracoli di Dio. L'epistola agli ebrei ci ammonisce solennemente: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Fu sul monte Sinai che Dio dette i suoi oracoli con una voce che fece tremare la montagna. Coloro che disubbidirono alle leggi furono colpiti dal suo giudizio. Dio parla adesso dall'alto dei cieli, secondo la promessa di Ageo 2:6. È venuto fino a noi nella persona di suo figlio e le rivelazioni sublimi del nuovo patto comportano per noi una più stringente obbligatorietà. Poiché Dio in essa ci parla direttamente, guardiamo di non rifiutare i suoi oracoli viventi.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, poiché Dio nel suo amore ci permette di essere ancora insieme per questa conversazione, lo vogliamo ringraziare per la sua pazienza verso di noi e nello stesso tempo salutarvi con l'augurio che questi momenti di riflessione biblica non costituiscono solo un generico arricchimento morale, ma aiutini qualcuno ad sperimentare quella relazione di vita che si deve avere con il Signore, che non è solo il Creatore, ma vuole diventare soprattutto il Salvatore e il Signore della nostra vita. Una delle cose più belle che costituiscono il messaggio dell'Evangelo è quella di sapere che Dio ci parla attraverso Gesù Cristo e la sua parola è una parola che comunica la vita. Questo è meraviglioso. È vero che tutti noi, in mancanza d'altro, ci accontentiamo della vita fisica e cerchiamo di viverla nella maniera più soddisfacente, ma è anche vero che in fondo noi stessi siamo insoddisfatti di essa. Perché che cosa sono 50, 60, 70, anche 80 anni vissuti su questa terra, anche nel pieno del vigore, a confronto con l'eternità? La nostra scappatoia, in genere, sta nel non pensare a queste cose. Piuttosto cerchiamo o di divertirci oppure di stabilire delle mete che prendano tutta la nostra attenzione in modo da non dover pensare al dopo dell'esistenza terrena. Ma, cari amici, perché privarci di quello che Dio vuol darci e che potrebbe cambiare tutto della nostra vita e farci veramente felici? Ascoltateci e riflettete. Nel corso della nostra conversazione rifletteremo su ciò che dice la parola di Dio, su cui si incentrerà la nostra riflessione. Prima di continuare il nostro programma, ascoltiamo un po' di musica.

Gentilissimi ascoltatori, grazie a questo appuntamento possiamo essere ancora una volta con voi e ci fa piacere il sapere che avete scelto di ascoltarci e di essere ancora con noi. È una bella cosa poter stare insieme per ascoltare cose che ci sono utili e guidarci sulla via del bene e della felicità. Oggi ci sono molte persone che ci dicono: ma come facciamo a sapere che Dio esiste? Per loro costituisce un grosso dilemma. È vero che il fatto della invisibilità di Dio per molti costituisce un problema quasi insormontabile, ma non dobbiamo fermarci a questa constatazione perché si tratta di un elemento abbastanza secondario. Se Dio non si lascia vedere dai nostri occhi fisici, perché non potremmo sopportare la sua vista, possiamo però essere certi che Egli ci lascia molte convincenti prove della sua esistenza e della sua azione. In una lettera del Nuovo Testamento troviamo scritte queste parole: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte ed in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose. Da queste parole comprendiamo che ci sono stati degli uomini pronti ad affermare di aver ricevuto da Dio il loro messaggio e quindi di aver parlato in nome di Dio. Quindi se vi sono persone che dicono: come facciamo a sapere che Dio esiste? Dovrebbero ricordare che questo Dio ha parlato. Questa sua parola è giunta fino a noi tramite gli scritti sacri che tutti possono leggere. Ed è tramite la loro lettura che si può acquisire la certezza della presenza di Dio. Nelle nostre precedenti conversazioni abbiamo ricordato che Dio rivela la sua presenza attraverso le meraviglie della sua creazione, ma lo stesso autore di quelle considerazioni non si ferma a questo e prosegue mostrando che Dio si rivela attraverso la sua parola. Ascoltate ciò che egli ha da dire. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza del Signore è veritiera e rende saggio il semplice. In queste poche parole abbiamo una triplice dichiarazione. Anzitutto, la legge del Signore è perfetta. Quelli che vogliono avere una prova dell'esistenza di Dio dovrebbero cominciare a fare questo esame e vedere se effettivamente il contenuto della Bibbia può essere considerato qualcosa di perfetto. Sarebbe sufficiente esaminare l'armonia che lega tutto il suo contenuto per avere una prova di questa perfezione. Sebbene la Bibbia sia stata scritta nell'arco di circa 14 secoli e da una quarantina di autori differenti che non si sono conosciuti fra di loro, pure hanno indicato una strada unica ed hanno avuto un obiettivo unico. Non è forse un miracolo tutto questo? Tutto ciò non ha una spiegazione umana, naturalistica, ma si fonda sul fatto che tutti questi autori hanno beneficiato di un afflato spirituale unico. Una seconda cosa. Il salmista scrive: essa ristora l'anima. Avete mai letto la Bibbia? È evidente che non si possono fare valutazioni su di essa senza averla letta, ma siamo assolutamente certi che tutti quelli che hanno letto e che leggono la parola di Dio si sono sentiti ristorati, incoraggiati, hanno ricevuto la parola di cui avevano bisogno. In altre parole, si sono sentiti rinnovati interiormente, hanno ricevuto del bene. Questa è una realtà di cui possono testimoniare milioni e milioni di persone. E così arriviamo alla terza affermazione. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Ecco un'altra dichiarazione che può essere confermata dalla testimonianza di tutti quelli che leggono la Bibbia. Chi studia e legge le scritture riceve istruzione, prima di tutto dal punto di vista della cultura generale. Essa è l'unico documento disponibile che ci narri la storia dell'umanità fin dalle origini. Ma poi la Bibbia rende saggio il semplice per il messaggio di vita spirituale che essa contiene.
Chi legge la Bibbia può dire insieme a Pietro il discepolo: Signore, a chi ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Non sarebbero queste delle prove assolutamente sufficienti per dimostrare la validità e l'autenticità della Bibbia e di colui che ha parlato in essa? C'è un modo eccellente per incrementare la fede e per concentrarsi di più su Dio che non sui problemi: appropriarsi pregando delle promesse di Dio. Purtroppo accade troppo spesso che la Bibbia venga trascurata quale aiuto per la preghiera. Ma di questo parleremo immediatamente dopo il nostro consueto intermezzo musicale.

Come dicevamo prima, la parola di Dio dovrebbe diventare un partner per quella che deve essere la vita di preghiera che ci accompagna nella nostra cameretta quando siamo soli con il Signore. Dio ci può donare un cuore così ben disposto alla preghiera che essa diventa naturale come il respiro. In quel momento non ha importanza se ci inginocchiamo, lavoriamo, viaggiamo o ci riposiamo, perché la preghiera scorrerà con naturalezza dalle nostre labbra. Un cuore che prega e cerca la faccia del Signore viene purificato, ripieno di fede e privo di dubbi. Cioè diviene un cuore umile, amorevole e sensibile. Solo lo Spirito Santo può creare tutto ciò in noi. Cosa ne dici? Vale la pena desiderare un cuore che prega? Noi pensiamo che la risposta dovrebbe essere un sì, senza condizioni, particolarmente se consideriamo i valori dell'eternità. È interessante lasciare che le parole del padre degli orfani, ossia di Giorgio Müller, ci incoraggino. Egli si chiedeva: cos'è la fede? Poi rispondeva: la fede è l'occhio con il quale vediamo Gesù. Un occhio spento è sempre occhio, un occhio piangente è sempre occhio. La fede è la mano con la quale afferriamo Gesù. Una mano tremante è sempre mano, e chi tocca l'orlo dell'abito del suo Salvatore sarà salvato. La fede è la lingua con la quale gustiamo quanto è buono il Signore. Una lingua malata è sempre ancora una lingua. Non di meno possiamo credere anche se non otteniamo la minima consolazione, perché la nostra fede non è fondata sui sentimenti, ma sulle promesse di Dio. Fede è il piede con il quale ci avviciniamo a Gesù. Un piede paralitico è ancora piede, e chi è claudicante è in grado, nonostante ciò, di avvicinarsi al Signore. In tutto quello che viene detto qui non c'è nulla di assolutamente impossibile. Infatti vediamo che la fede di cui si parla qui è qualcosa di assolutamente accessibile a tutti. Perché allora non accostarci al Signore con questo medesimo sentimento di fiducia e di amore che tanti credenti prima di noi hanno manifestato ed espresso? Leggiamo adesso dal libro dell'Esodo. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava. Ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Non si può certo dire che la parola di Dio sia monotona. Oggi molti accusano Dio di essere assente dalla scena umana. Non che vogliono veramente essere guidati da Lui, ma molti vorrebbero che Dio intervenisse per mettere a posto gli altri. Per quello che li concerne hanno la convinzione di poter fare a meno di Dio. Ma la storia che stiamo leggendo dimostra che se da un lato Dio lascia all'uomo di provare quello che è capace di fare, da un altro lato egli interviene subitaneamente quando si tratta di realizzare il suo progetto. Il testo che abbiamo letto ci porta nel pieno svolgimento delle piaghe che Dio mandò sull'Egitto per costringere questa nazione a lasciare andare il suo popolo nel deserto perché lo adorasse. Purtroppo il faraone, sebbene mostrasse alcuni segni di ripensamento, nel momento in cui si trovava sotto pressione, non aveva nessuna intenzione a lasciare andare i figli di Israele, che si rivelavano essere una preziosa riserva di manodopera a buon mercato. Così, poiché con la piaga delle cavallette non è cambiato assolutamente nulla quanto alla disponibilità del faraone a lasciare liberi i figli di Israele, adesso il Signore, come ha già fatto in precedenza, manda la piaga delle tenebre senza preannuncio per faraone. Mosè deve stendere le mani perché vengano le tenebre,
per sottolineare che il prodigio avverrà proprio in quel preciso momento. Ecco cosa dice il Signore. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. E il testo prosegue con queste parole: non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava. Ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. Un vero e proprio blackout dalle dimensioni impressionanti. Credo che questa piaga sia stata scelta dal Signore perché essa conteneva un messaggio. Non c'è nulla di azzardato se diciamo che queste tenebre fisiche illustrano la densità delle tenebre morali che sono nel cuore del faraone. Infatti, la piaga delle tenebre colpisce l'Egitto, mentre nelle case degli ebrei vi è la luce. Dio è sovrano, così Mosè stende le mani e le tenebre scendono per 3 giorni. Possiamo immaginare la tragedia di non vedere nulla e nello stesso tempo scoprire che i figli di Israele hanno la luce. È chiaro che attraverso questa differenziazione il Signore vuole illustrare la differenza che c'è fra i figli delle tenebre e i figli della luce. Dio non abbandona i suoi. Alla luce di questo testo biblico, puoi dire di essere un figlio della luce? Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questa ulteriore illustrazione della verità che vuoi trasmetterci. Signore, lo riconosciamo perché è vero. Quando non ti ascoltiamo, quando siamo disubbidienti, siamo nelle tenebre e non vediamo più nulla. Ebbene, opera potentemente nella nostra vita perché la tua stessa luce ci illumini completamente. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla. La lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m'hai dati dal mondo, erano tui e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date vengono da te, poiché le parole che tu m'hai date io le ho date a loro ed essi le hanno ricevute. E hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te e hanno creduto che tu m'hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu m'hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te. E dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro, e io in loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: L'evasore fiscale voleva risollevarsi la coscienza oppressa e in una lettera anonima all'ufficio tributario scrisse: «In allegato vi invio una parte delle tasse che ho evaso. Se la prossima notte non riuscirò di nuovo a dormire, ve ne manderò delle altre». Ecco, della coscienza come sostituto procuratore di Dio parleremo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo nostro consueto appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia. Mi raccomando, restate con me.
4: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da Mario.

La coscienza è l'argomento principale di Contrappunti quest'oggi, però se ci sarà spazio parleremo anche d'altro. Il primo brano che vi ho proposto è una canzone di Adrian Snell, una canzone che è un po' un quadro ironico, il dipinto di una famiglia che si considera media e indica una certa superficialità su cui si tende a giudicare ciò che è normale e ciò che non lo è, mettendo un po' così a tacere la propria coscienza. Le parole dicevano: i ricchi sono altezzosi, i poveri hanno la faccia di bronzo, ma noi siamo molto normali, siamo borghesi. Tifiamo sempre per il vincitore senza però sbilanciarci, non abbiamo mai opinioni nostre e parliamo sempre con buon senso. Siamo normali, 2,4, con un'immagine così perfetta che non si potrebbe proprio aspettarsi nulla di meglio. Siamo nel settore pubblico, i nostri amici lavorano in proprio, il lunedì ci vestiamo in modo formale, ma la domenica indossiamo i jeans. Leggiamo i giornali tabloid perché ci divertono, decliniamo gli inviti alle feste mondane, ma poi ci presentiamo con un po' di ritardo. Abbiamo una coscienza sociale, siamo abbastanza liberi dal peccato, votiamo quasi sempre per il partito dei conservatori, ma poi speriamo che non vincano. Pratichiamo la nostra religione almeno 3 volte l'anno, abbiamo la sicurezza sanitaria privata, quindi non c'è proprio nulla da temere. Beh, ammetto che a volte evadiamo le tasse, beviamo quella mezza bottiglia al giorno e poi c'è stata anche quella relazione a 3 per un po'. Ma tutto sommato siamo normali. Ecco, sentiamo spesso parlare di coscienza, coscienza con tanti aggettivi: c'è la coscienza sociale, quella politica, quella ecologica, va molto di moda. Ho sentito parlare anche di coscienza artificiale. Ecco, la coscienza però non è un organo fisico, non la si può vedere, non si può operarla oppure impiantarla, trapiantarla, eppure c'è. Da dove viene in realtà? Cosa si propone? Chi ce la dà

potere impiantato in noi che giudica moralmente le nostre opere, i nostri pensieri, i progetti, le intenzioni. La coscienza è quella voce interiore che spinge gli uomini a fare quello che ritiene giusto, ha detto Charles Ryrie. La coscienza, secondo la destinazione divina, deve essere il nervo centrale del nostro essere, che reagisce al concetto morale delle nostre azioni. Oswald Sanders, un indiano del Canada, poi del Canada settentrionale, descriveva la coscienza con un'immagine, un triangolo interiore. Se faccio qualche cosa di sbagliato, il triangolo gira e fa molto male. Ecco, mi piacerebbe invece rappresentare la coscienza come il sostituto procuratore di Dio, perché ci incolpa quando facciamo qualche cosa di sbagliato. Secondo le affermazioni della Bibbia, in realtà è il diavolo che ci accusa davanti a Dio, ma Satana non è onnipresente né onnisciente. La nostra coscienza invece è l'accusatore che c'è in noi, è continuamente presente. Ecco due passaggi dalla scrittura per avvalorare questo concetto. Il primo dal Vangelo di Giovanni, il secondo dall'Epistola ai Romani. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. L'altro passaggio: essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Ecco allora che è molto chiaro che la legge di Dio è stata scritta nei nostri cuori, appunto tramite la coscienza. Ma potremmo chiederci che cosa poi vuole da noi questa benedetta coscienza. Ecco, prima di tutto potremmo dire che vuole scoprire la nostra colpa di fronte a Dio e condurci quindi al perdono. Quindi la nostra coscienza accusa. Ecco, il brano che vi ho letto prima, tratto dal Vangelo di Giovanni, è quel passo in cui si narra del fatto della donna adultera. C'erano questi scribi e farisei che, probabilmente ricorderete, portano questa donna trovata in adulterio al Signore Gesù, stanno per lapidarla e vogliono sapere appunto cosa Gesù ne pensa. Ora Gesù risponde con quella frase molto conosciuta: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ed essi, udito ciò, come ho letto prima, e accusati dalla loro coscienza, a uno iniziarono ad uscire, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Ecco che la coscienza, come abbiamo detto, accusa. La coscienza, quindi, possiamo dire che porterà ad allontanarsi oppure ad avvicinarsi a Gesù. Potrà evitare la sua vicinanza oppure cercarla. Chi però capitola davanti alla propria cattiva coscienza e corre al Signore riceverà sicuramente il perdono. E poi ancora, cosa fa la coscienza? Cosa vuole? La coscienza perseguita, la coscienza infastidisce. Qualcuno doveva dipingerla. Raffigurò allora un cavallo al galoppo, perseguitato da api e vespe, e sotto scrisse frustra curris, cioè corri in vano. In un giornale tedesco del 59 fu pubblicato un articolo su un soldato americano che aveva inviato al sindaco di una città della zona mineraria della Ruhr una lettera e un gioco degli scacchi. L'americano scrisse che nel conquistare la Germania dopo la fine della guerra aveva trovato quel gioco degli scacchi in una casa. Lui e i suoi camerati avevano giocato e, andandosene, avevano portato via anche il gioco. Ritornando nella sua patria, il soldato aveva portato con sé il gioco degli scacchi in America, ma dopo 15 anni provava ancora inquietudine, un'inquietudine interiore, perché in fin dei conti aveva rubato quel gioco e doveva quindi restituirlo. È solo un gioco degli scacchi, scrisse, ma la coscienza non mi lascia in pace. Un medico raccontò di un impiegato bancario che lo aveva consultato e presentava i tipici segni dell'epilessia. Si sentiva

0: sicuro sulle gambe, inciampava e aveva paura di cadere mentre era per strada. Dalle analisi risultò che l'uomo era fisicamente sano, ma c'erano dei segni che indicavano una eccitazione interiore. Scrive il medico: gli chiesi se aveva preso dei soldi dalla cassa della banca. Tremendamente spaventato, egli ammise. Disse che però aveva restituito tutto. Ora viveva nel terrore che il suo gesto fosse comunque scoperto. Un consulto spirituale e l'ammissione della sua colpa, associata alla prontezza di assumersi le eventuali conseguenze del suo gesto, portarono alla rapida guarigione. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano fra i lamenti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Questo è riportato nel Salmo 32. Ecco, commentando questo verso, uno scrittore disse: il cantore parla in modo sorprendente, aperto della difficile lotta interiore che aveva subito. Aveva commesso molti peccati, lo sapeva. Sapeva anche che solo una confessione aperta davanti a Dio avrebbe potuto aiutarlo. Ma egli non voleva, oppure non poteva. Il suo intimo si lamentava, il sonno lo abbandonava. Si era ammalato, ma si rifiutava di riconoscere la sua colpa. Riconosce anche il motivo di questa inquietudine interiore e dei problemi di salute. La mano di Dio, la sensazione dell'ira divina non gli dà pace, soffre per i tormenti della cattiva coscienza. Tantissimi hanno rivissuto questa esperienza. La soluzione è molto semplice. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Anche questo è scritto nel Salmo 32, al versetto 5 per la precisione. Facciamo una piccola pausa adesso.
1: Finding these fields alone.

0: Contrappunti.
1: Prima di proseguire, vediamo le parole di quest'ultima canzone che vi ho proposto. Si intitolava Find Me in These Fields, cioè Trovami in questi campi, era di Phil Keaggy. Trovami in questi campi da solo, incrostato del sale delle mie vie. Sciacquami con il movimento dell'acqua dolce, lo scorrere setaceo del tuo flusso purificatore. Volgo il mio viso al sole per sentire il tuo calore e il soffio del vento fresco che mi ricordano sempre come tu abbia toccato la mia spalla per svegliarmi da qualche sogno egoistico. In autunno vado incontro alla nebbia mentre la luna di mezzanotte intesse la sua catena. Tu mi rintracci nel profondo di questa valle e ripeti un ritornello a me familiare. Perdonami. Quando il mio cuore è diventato freddo e io ho cercato la vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi ha richiamato a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Portami dentro, siederò ai tuoi piedi e vivrò per dirti tutto quello che tu hai fatto. Ho potuto trovare una rosa a metà dicembre, un segno di pace per coloro che sono di passaggio. Rivolgo il mio sguardo al figlio e una visione di un mondo ancora da venire, quando la speranza riceverà come ricompensa una sostanza vivente e il cielo bacerà la terra per reazione. Quando il mio cuore è diventato freddo e mi sono dato alla ricerca della vecchia bugia di sempre, perdonami. Quando la mia coscienza mi richiamava a lasciarmela alle spalle, l'ho fatto, perdonami. Ecco, queste, come dicevo, le parole dell'ultima canzone che vi ho appena fatto ascoltare. Adesso noi andiamo avanti ancora con le nostre considerazioni sulla coscienza e proveremo a rispondere a questa domanda: che cosa si può fare con la nostra coscienza? Ecco, Dio l'ha messa in noi, ha messo in noi la coscienza che fa agire contro di noi come un pubblico ministero e vuole utilizzarla come un suo portavoce. La coscienza però può anche essere sviata e nei casi peggiori persino utilizzata molto male. Pertanto è estremamente importante sapere a chi sottoponiamo la nostra coscienza. Dietrich Bonhoeffer disse a suo tempo: la nostra coscienza deve essere guidata solo da uno, e cioè da Gesù Cristo. Esiste tuttavia la possibilità che con il tempo la coscienza si addormenti. È riportato ancora una volta nella scrittura, nell'epistola agli Efesini: essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ecco, chi, nonostante il grido della cattiva coscienza, si ostina nel peccato, chi si dedica consapevolmente a peccare, con il tempo poi finirà con avere una coscienza ottusa. L'indiano canadese che ho citato prima descriveva la coscienza come un triangolo nel nostro intimo che si gira provocando dolore quando facciamo qualcosa di sbagliato. E poi continuava ancora dicendo: se tuttavia continuo a fare il male, esso si gira così tanto che gli angoli si smussano e alla fine non sento più niente. Così era divenuto Pol Pot, il terribile dittatore della Cambogia, responsabile della morte di 2 milioni di persone in soli 3 anni e mezzo, un quinto della popolazione all'epoca. In quel periodo, semplicemente possedere un paio d'occhiali oppure fare parte di un gruppo professionale e accademico era sufficiente per essere assassinati in modo spaventoso. Le persone venivano terrorizzate da deportazioni, campi di lavoro, lavaggi del cervello, digiuni forzati. Nel 77 Pol Pot aveva dichiarato in un'intervista di avere la coscienza pulita. Un giorno, ecco, ognuno sarà davanti all'Iddio vivente e verrà da lui giudicato. Il nastro interiore della nostra anima, che registra tutto con precisione incorruttibile, ecco, verrà allora fatto scorrere. Tutte le nostre azioni e omissioni, tutti i nostri peccati di trascuratezza, tutti i nostri pensieri e retropensieri, le nostre parole e intenzioni, anche le nostre motivazioni, verranno portate alla luce.

Dicevo prima, quando la nostra coscienza ancora ci rimorde, allora è un buon segno. Le strade, come ho detto, sono due: o allontanarci da colui che può darci il perdono, oppure andare a lui. Ed è questa la strada giusta. Grande è il perdono, e questo è il titolo del prossimo brano. Alessio Fabri.

Bene, io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Intanto buon proseguimento e a presto.

cari ascoltatori, vi siamo grati per la vostra presenza e per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 56 a 59.

Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

0: Durante questo lungo dialogo di Gesù con i giudei, il Signore per la terza volta affermò di essere l'Io sono. La prima volta collegò questa divina affermazione alla fede necessaria per la remissione del peccato. La seconda dichiarazione fu unita all'annuncio della sua morte sulla croce. E in questa ultima occasione mise in luce la sua eternità. Parlando di Abramo, di cui i giudei si vantavano di esserne i discendenti, Gesù disse che, a differenza di loro, Abramo, attraverso la fede, aveva veduto e salutato molto tempo prima della sua realizzazione la venuta del Signore e ne aveva gioito. È evidente la differenza che distingue l'atteggiamento di Abramo, uomo di Dio, da quello dei suoi discendenti. Ma essi capovolsero il senso delle parole di Gesù. Egli disse che Abramo vide il suo giorno da lontano e se ne rallegrò, ma i giudei risposero come se Gesù avesse detto di aver visto Abramo. A questo punto Gesù fece una solenne dichiarazione preceduta da un doppio Amen. Si noti qui l'evidente contrasto dei verbi. Prima che Abramo fosse nato, abbiamo un tempo al passato remoto, si cita un'epoca lontana, poi troviamo un presente, possiamo dire un eterno presente, che viene riferito al Signore Gesù. Io sono. Questo presente manifesta la sua preesistenza ad ogni atto creativo di Dio, la sua eternità e di conseguenza la sua perfetta deità. I giudei compresero molto bene il senso delle parole di Gesù e cercarono di ucciderlo, ritenendolo colpevole di bestemmia, perché essendo uomo si faceva uguale a Dio. Questo è il rischio che Gesù corse nel proporre ai suoi contemporanei la verità. Presero delle pietre per tirargliele. Dallo scontro verbale si passò alle vie di fatto. Si manifestò concretamente la volontà di ucciderlo. Come sempre Dio ha protetto il figlio, che confondendosi probabilmente fra la folla, uscì dal cortile del Tempio sfuggendo alla loro ira. Dopo questo lungo dialogo si giunge ad un punto estremo dell'incredulità dei giudei e questo ci fa realizzare che neppure le parole vere, le parole sante di Gesù ebbero il potere di penetrare in quei cuori duri, quei cuori sordi ed ostili. Le tenebre spirituali, allora come oggi, sono sempre fittissime e trattengono le persone lontane da Dio. Il Signore ci conceda di essere portatori di vera luce, ma sempre pronti ad essere rifiutati, ad essere inascoltati, ad essere scacciati. Nello stesso tempo, il Signore vi conceda di ricevere la vera luce che può allontanare ogni tenebre spirituale.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Non temere, perché tu non sarai più confuso. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetto 4.
5: Le esperienze della vergogna aprono la strada alla paura. Quando la vergogna ci procura spavento, aumentiamo gli sforzi per proteggerci da altre esperienze di vergogna. Per esempio, facciamo di tutto per apparire bravi, ci concentriamo sul controllo dell'aspetto esteriore, ci sforziamo pure di anestetizzare i nostri sentimenti per paura di dover provare vergogna. Ci concentriamo sul controllo dei sentimenti così che gli altri non arrivino a conoscerci. Se ci riuscissero, potrebbero scoprire la vergogna che cerchiamo di nascondere. Fintanto che terremo nascosta la nostra vergogna, essa non potrà mai essere guarita. Guarisce quando infine riveliamo il nostro intimo a persone che ci accettano invece di farci sentire pieni di vergogna. Non è per noi un procedimento facile, perché se riveliamo il nostro vero io ci aspettiamo di dover essere di nuovo svergognati. Ma non c'è cura migliore che avere un amico il quale dica: so tutto dei guai in cui ti sei cacciato e so che non sei perfetto, ma ti voglio bene lo stesso. E che splendido momento pieno di grazia è quello in cui è proprio Dio a dirlo. Egli infatti dice: non hai bisogno di avere paura, non devi continuare a vergognarti. Possiamo aprire il nostro cuore allora al Signore ed essere accettati invece che svergognati. Egli vede la nostra paura, sa che vogliamo correre a nasconderci, ma il suo desiderio è quello di guarire la profonda ferita della nostra vergogna. Non avere paura, ci dice Dio, con me non sarai svergognato, né disonorato o umiliato.
4: Ho sperimentato così tanta vergogna, Signore, così tanto disonore, così tanta umiliazione. A volte voglio nascondermi dalla vita stessa e a volte voglio rendermi insensibile alla vita. A volte voglio scomparire del tutto. Grazie per la tua promessa. Essa calma le mie paure e mi aiuta a smetterla di nascondermi. Mi aiuta a smetterla di dissimulare. Grazie perché io posso aprire a te il mio cuore e non essere svergognata. Grazie per le persone che mi accettano e non mi svergognano. Proteggimi, Signore, e guariscimi dalla vergogna.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Sì, eccoci qui di nuovo, ci siamo preparati, abbiamo studiato, abbiamo consultato libri, commentari, libroni grossi così. Ed ora eccomi a voi con una nuova edizione della Buona Novella. Confido che siete pronti e che vogliate imparare a come spendere bene la vostra vita, perché è proprio di questo che vogliamo parlarvi. Un soggetto che riteniamo importante. Così vi esortiamo, state qui con noi. Dite amici in ascolto, avete voi un fotoalbum? Dico l'album in cui avete raccolto le più importanti fotografie della vostra famiglia? Io ne ho una dodicina. Ho quello che apparteneva a mio padre e a mia madre, in cui si vedono foto degli anni 20 quando loro erano ancora fidanzati, e poi foto del periodo quando mio padre insegnava a Belluno, dove io nacqui, e su fino che a lui morì e cessò di scattare foto. Poi ho delle mie, da quando andavo al conservatorio musicale, quando suonavo nella banda, e fino ad oggi. Avrei anche voluto avere le foto dei miei bisnonni, ma detti l'incarico ad un mio cugino, il quale le prese, sì, ma poi le perse tutte quante. Beh, ora dite, non sarebbe stato bello se anche nell'antichità avessero raccolto foto e poter vedere, che so, Pietro, Paolo, Luca e prima di loro Davide, il profeta Isaia, Geremia, ma queste cose non si facevano in quei tempi e perciò non si è potuto tramandare le sembianze di questi antichi uomini. Però si scriveva, e se non le foto, noi abbiamo almeno le descrizioni degli usi, delle usanze di quei tempi, descrizioni di tante persone e anche la narrazione delle loro gesta, gli insegnamenti da loro impartiti, e noi spesso li rileggiamo e cerchiamo di applicarli alle nostre vite, perché dal passato si discerne il futuro. Quest'oggi ci rivolgeremo di nuovo agli antichi scritti per rispondere a una domanda impostaci da Giacomo, cioè: cos'è la vostra vita?

calato sugli occhi, il foglio riempito a metà, le dita macchiate d'inchiostro. Presidente, le scriverò.

scriverò. L'altra notte ho sentito il lamento di chi cercava un po' di pace. Bruciano come le ferite, i pensieri della mente.

capito già. Ho sentito da un vecchio amico, nell'acqua il viso riflette il viso. Mi sono specchiato nella mia mente, mi sono cercato ma non c'era niente. Mi sono sentito un po' per

Per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e dal Nuovo Testamento prenderemo l'Epistola di Giacomo e vi leggeremo al capitolo 4, dal 13° al 17° versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Ed ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi dimoreremo un anno, commerceremo, guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate della vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci nella meditazione della sua santa parola.

Certo, fra tutte le provocative domande che dalla sua epistola Giacomo rivolge oggi ad ognuno di noi, questa è come un semaforo rosso sull'autostrada della nostra vita che ci costringe a fermarci di colpo. A Giacomo piace far domande, la sua epistola ne è ricolma ed egli, assieme alla domanda, pure include un'evidente risposta, ma con questa particolare domanda egli ci lascia lottare con questo punto interrogativo che esige un'esplicita risposta da ognuno di noi. Che cos'è la vostra vita? Filosofi, scrittori, sia religiosi che secolari, di qualsiasi tempo, hanno fatto questa domanda e ci hanno risposto in svariati modi. Ma qui noi dobbiamo osservare che questa non è una domanda generale, non ci chiede quello che noi pensiamo che sia la vita, ma la domanda è: che cosa è la vostra vita? Vedete, ogni individuo è differente. Due vite non possono essere vissute alla stessa maniera. Ognuno di noi ha da Dio differenti risorse, ognuno di noi siamo stati creati per differenti scopi e destinati a venire nel corpo mistico di Cristo una parte più o meno nobile, ma estremamente necessaria per il suo perfetto funzionamento. Ora, come rispondiamo noi a questa domanda? Che cos'è la mia vita? Giacomo, nel farci questa domanda, ci presenta tre aspetti della vita. Ci dice che essa è corta, è come un vapore. Ci dice che essa è incerta, non sappiamo quello che avverrà fra un minuto, fra un giorno. Ci dice che essa non dipende dalla nostra volontà, ma da quella di Dio. Ora, nell'esaminare ognuno di noi di per conto nostro quello che la vita è, noi vogliamo renderci conto che la nostra vita deve soddisfare noi stessi, il nostro prossimo, e soprattutto deve soddisfare il datore di essa, cioè il Dio. Ora, qual è lo scopo della nostra vita? Perché noi viviamo? Cosa cerchiamo di fare con essa? Qual è il nostro obiettivo? Ne avete voi uno da raggiungere? Oh, quanti oggigiorno vagano nel mondo lasciando sfuggire la loro vita così breve come un vapore senza scopo alcuno. Quanti oggi vivono semplicemente per mangiare invece di mangiare per vivere? Per quanti oggi la vita non consiste che nel sostentamento della vita stessa, e cioè mangiare, bere, dormire, lavorare e svagarsi. Ma non è questo quello che fanno gli animali? Gesù ha detto che la nostra vita è più di queste cose. Egli ci dice che noi dobbiamo avere un'abbondante vita piena di significato. Amici, avete voi trovato il vostro scopo? Vivete voi per raggiungerlo? Vedete, da una vita così breve e incerta dipende il nostro eterno destino, il destino di tante altre anime e il regno di Dio stesso, e così noi dobbiamo far contare questa breve esistenza al massimo. Questo è meritevole di tutti i nostri sforzi. È un goal la cui realizzazione ci darà massimo profitto possibile, e noi ora vogliamo assieme brevemente cercare come raggiungerlo. Per prima cosa dobbiamo cominciare da dove siamo. È facile, nobile, bello avere alti ideali, voler far contare la nostra vita per il Signore e per il nostro prossimo, ma la cosa pratica, quella che conta, è di cominciare a fare e non di sognare. Così cominciamo da dove siamo. Esaminiamo la nostra situazione. Qual è la nostra relazione col nostro Creatore? Quanto sappiamo di Lui e della Sua parola? Sappiamo che mandò il Suo Figliolo nel mondo, ma quanto crediamo a questo fatto?
Che prove ne abbiamo? Che influenza ha questo Gesù che venne oltre 2000 anni fa sulla nostra vita odierna? O lo chiamiamo Salvatore, ma siamo noi stati da lui ancora salvati? E se non lo siamo, se siamo incerti, non sarebbe questo il punto di partenza? Vedete quanto la Bibbia ci dice che tutti abbiamo peccato, significa che tutti noi abbiamo fallito al compito per cui Dio ci aveva creato. Noi siamo come missili creati e azionati per raggiungere il cielo, ed ecco che il peccato entrato in noi ci ha fatto deviare dal nostro corso, e come missili incontrollati e fuori corso siamo ora in pericolo a noi, al prossimo e a chi ci ha creato. Così ci vuole una manovra di correzione, dobbiamo lasciare la direzione sbagliata e tornare sulle vie di Dio. Questo, nel linguaggio biblico, è chiamato conversione, cioè convergere, ritornare sulla direzione di prima. Poi, quando questo è compreso e voluto, noi dobbiamo cercare di riallacciare le comunicazioni con Dio. Noi dobbiamo sinceramente pentirci del nostro passato, sottometterci umilmente a Lui e quindi in preghiera implorarlo, e amici, Egli si rivelerà a noi vivo e potente. E col suo Spirito, inoltre, Egli ci farà capaci di comprendere la sua santa parola, la quale diverrà la nostra norma di vita. Il secondo passo è il servire dove siamo e come possiamo. Tanti si scusano dicendo: «Oh, io servirei volentieri, io farei tante cose per il Signore se potessi andare missionario in Africa o in Cina, se io potessi parlare mi piacerebbe predicare, vorrei insegnare» e così via. Ma amici, Dio vuole che lo serviamo dove siamo. Dio non ha solo bisogno di missionari e di pastori, ma ha anche bisogno di falegnami, di elettricisti, di artigiani, di agricoltori, di buone madri, di famiglie e padri. Infatti, mai come ora Dio ha avuto bisogno di gente che lo serva a livello della famiglia, di madri che si dedicano ai propri figlioli e ai propri mariti, gli uomini che sul lavoro, nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici testimoniano di lui con una condotta onesta davanti a questa generazione depravata. Queste sono le aree in cui nessun missionario penetra e sono quelle dove ci sono più anime perdute che in altri posti. La seconda cosa da fare è di usare quello che abbiamo, e qui è dove tanti si scusano. Io non ho istruzione, viene detto, io non conosco la Bibbia, io non so parlare e così via. Ma queste non sono che scuse. Nel secolo passato ci fu in Inghilterra un povero calzolaio di nome di William Carey. Egli pure non aveva istruzione, ma decise di dedicare la sua vita a Dio, e la sua vita fu spesa magnificamente portando al Signore più anime che di tanti teologi del suo tempo. Del resto notate che la maggior parte dei servitori di Dio mai furono limitati dall'istruzione ricevuta. Il grande predicatore del secolo scorso, Dwight L. Moody, mai andò al seminario. L'evangelista Billy Graham pure non conseguì un'istruzione teologica. Amici, vi dico che l'unica cosa che conta è dedicazione, è la volontà di offrire a Dio quello che noi abbiamo e null'altro. Nei primi anni della sua predicazione, Billy Graham a Los Angeles vide un gangster di nome Jim Vaus accettare il Signore e convertirsi a lui, e fu da Dio gloriosamente salvato. Ora, una persona come lui, che poteva mai fare per il Signore?
L'unica cosa che conosceva era il modo di operare certi apparecchi elettronici con i quali spiava sugli altri gangsters o truffava sulle corse ai cavalli. Ebbene, proprio con tali aggeggi, egli nelle strade di New York seppe attirare tanti ragazzi e giovani attorno a sé e parlò poi a loro del Signore. Anni fa una nostra sorella in fede andò in Italia, comprò una macchina che lavava i panni e la lasciò usare alle donne del paese gratis, e mentre loro la usavano ella parlò loro del Signore. Oh, vi dico che le opportunità non mancano, non mancano intorno a noi, e intorno a noi qui dove ognuno di noi siamo si può servire Dio in svariatissimi modi se c'è la volontà e il desiderio di servirlo. E Dio può essere da noi glorificato, la nostra vita può essere ben spesa al suo servizio con grande soddisfazione. E infine, e questo è il punto cardinale, noi dobbiamo prendere le opportunità come si presentano. Avete mai considerato quante persone Dio mette sul cammino della nostra vita? Avete mai considerato le opportunità di servizio che Dio ci dà? Quanti ammalati ci sono languenti negli ospedali, quanti poveri vecchi soli nelle loro case che hanno bisogno di una buona parola di conforto, di conoscere il piano della salvezza che Dio ha per loro? Avete mai considerato quante povere vedove, povere famiglie ci sono che abbisognano di qualcuno che faccia piccoli lavoretti per loro, come tagliare l'erba, potare le piante, cambiare una guarnizione, piantare un chiodo qua e là? Oh, quanto Dio sarebbe glorificato se queste cose fossero fatte nel suo nome. E poi, quante opportunità ci sono per istruire noi stessi? Noi offriamo corsi per corrispondenza, le nostre chiese hanno studi biblici, qui nei nostri programmi abbiamo appena finito con l'Epistola di Giacomo.

dove la domanda ci colpisce: cosa è la nostra vita? È piena, è ricca di attività per il Signore, è completamente soddisfatta nella sua rivelazione? Siamo noi riconciliati con Lui? Ma soprattutto, facciamo noi il meglio per il Signore? L'evangelista Dwight L. Moody, che poco prima abbiamo menzionato, un giorno conduceva una serie di conferenze evangelistiche e, come abbiamo detto, la sua istruzione era limitatissima. Alla fine del sermone, mentre egli alla porta salutava le persone che erano venute ad ascoltarlo, un signore gli si avvicinò e gli disse: «Signor Moody, voglio che sappia che nel suo messaggio io ho contato ben 175 errori grammaticali». Il famoso evangelista chinò il capo, poi lo alzò e fissò gli occhi nel viso del suo criticatore e rispose: «Amico mio, io faccio per il Signore il meglio che posso con quello che Egli mi ha dato, ma mi viene da domandarti se tu fai la stessa cosa». Oh, amici, cosa facciamo noi per il Signore? Ci diamo da fare? Vedete, è vero che Dio ci usa così come siamo, ma notate che Dio non può usare la nostra pigrizia, la nostra indifferenza, la nostra ignoranza. È a noi che aspetta di metterci in azione, di adoperarci, di migliorarci, di istruirci e di attrezzarci per il servizio di Dio. Amici, in conclusione, se vogliamo che la nostra vita conti, che sia ben spesa, dopo che abbiamo fatto tutte queste cose, fidiamoci in Dio e Lui farà il resto. Egli è sempre capace di moltiplicare quel po' che abbiamo se a Lui lo offriamo. Egli è sempre capace di benedire il genuino sforzo di chi con fede sincera si dedica a Lui. Amici, la risposta alla domanda di Giacomo sarà facile se la nostra vita sarà abbandonata come creta nelle mani di Dio. Questo è quello che noi esortiamo ora ognuno di voi a fare, e di farlo ora, in questo momento, mentre lo Spirito parla al vostro cuore. Oh, buon Padre che sei in cielo, vogliamo metterci nelle tue mani, vogliamo spendere la nostra vita al tuo servizio. Ti imploriamo affinché tu, col tuo Spirito Santo, apri i nostri occhi e alle opportunità che sono vicino a noi, e darci anche la forza e lo stimolo di volerci mettere al tuo servizio. Se noi possiamo essere di aiuto a questi cari che ci hanno ascoltato, oh Signore, ti preghiamo che possano essi mettersi in contatto con noi. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma, abbiamo fatto il nostro meglio per spiegarvi questo breve versetto e vogliamo che la vostra vita sia ben spesa e che voi possiate poi riceverne la ricompensa quando comparirete davanti al Padre vostro che è nei cieli. Se noi possiamo esservi d'aiuto, Signore, miei cari, sì, scriveteci e mettetevi in contatto con noi, noi saremo ben lieti di comunicare con voi. Qui è Rosba Cocina che di nuovo vi ringrazia per la vostra gentile sintonia e vi invita ad ascoltarci di nuovo. Nel frattempo imploro la benedizione di Cristo su voi e sulle vostre famiglie. Grazie. Ciao, che Dio vi benedica.

0: una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di accompagnarci a vicenda attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro del Levitico, ti ricordo, e naturalmente come sempre sono contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

sì, grato che ancora una volta tu abbia deciso di scegliere questa frequenza, questa emittente, questo programma, al di là di tutti gli altri disponibili. È veramente una grande gioia, una grande soddisfazione. Grazie anche per le lettere che continuano ad arrivare, lettere che dimostrano tanto affetto, tanto calore, tanta simpatia. Siamo molto grati.

Come ricorderai, siamo alle prese con il libro del Levitico, con il 22esimo capitolo di questo libro. Il discorso che si porta avanti in questo capitolo assomiglia molto a quello del capitolo precedente. È un po' una continuazione, in effetti, del discorso. Dio dice a Mosè: di ad Aronne e ai suoi figli che si astengano dalle cose sante che mi sono consacrate dai figli di Israele e che non profanino il mio santo nome. Io sono l'Eterno. Vi doveva essere quindi una netta separazione fra l'ambiente del tempio, l'ambiente del sacro e il profano. Ad esempio, Aronne non poteva portare a casa qualcosa che apparteneva al tabernacolo. E questo ci dice che anche noi non dobbiamo trattare ciò che ha a che fare con Dio, con il Signore e con la sua opera come se fosse una cosa qualsiasi, alla leggera.

Allo stesso momento però, come abbiamo avuto modo di dire più volte nel corso di questi nostri incontri, non dobbiamo fare una differenziazione artificiale fra il sacro e il profano. Cosa intendo dire? Intendo dire che Dio si interessa in ogni aspetto della nostra vita. Non ci taglia a fettine e dice, ecco, questo appartiene alla domenica, alle feste comandate, e allora è più importante, o di questo mi interesso. Di quest'altra porzione, di quest'altra fetta, non mi interessa assolutamente nulla perché non ha niente a che vedere con la domenica e le feste comandate. No, il nostro Dio non è così, grazie al cielo. Quindi c'è una bella differenza fra il trattare le cose sacre con rispetto e il considerare e fare una differenza fra il sacro e il profano. Procedendo, continuando, leggiamo ancora: qualunque uomo della vostra stirpe che nelle vostre future generazioni, trovandosi in stato di impurità, si accosterà alle cose sante, sarà sterminato dal mio cospetto. Io sono l'Eterno. Anche qui, ancora una volta, troviamo un giudizio apparentemente molto severo, molto duro. Cosa significa? Significa che un sacerdote non poteva officiare se, per una qualsiasi ragione, era cerimonialmente impuro. Dio esigeva che fosse destituito dal suo incarico. Io credo che anche qui vi sia una lezione, un principio molto importante per noi ancora oggi. La riassumo con le parole dell'Apostolo Paolo, parole che egli ha scritto ai cristiani di Corinto, quando ha detto: ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. In altre parole, ci sono situazioni, ci sono momenti nella nostra vita quando dobbiamo ammettere, dobbiamo confessare a dei peccati commessi. Questi peccati commessi ci rendono cerimonialmente impuri, cioè, in parole pratiche, significa che non possiamo accostarci a Dio nel periodo in cui rimaniamo in questo stato di peccato. Devo innanzitutto ammettere di aver commesso un peccato, devo ammettere di essere un peccatore, devo chiedere perdono, devo confessare questa mia colpa, questo mio peccato. Dopodiché ci sarà di nuovo una giusta relazione con Dio, un giusto rapporto con Dio. Ma nel periodo durante il quale io vivo in questo stato di ribellione, nel periodo durante il quale io non confesso il peccato, non riconosco neanche di aver peccato, allora c'è un'interruzione di rapporto. Sono cerimonialmente impuro. Non posso avvicinarmi a Dio. E non posso farlo neanche attraverso qualcun altro. Non posso escogitare scorciatoie o compromessi. Dio al riguardo è molto chiaro. Una volta riconosciuto il mio stato di peccato, una volta confessato, ricevo anche il perdono. Ma insieme al perdono c'è anche una forma di giudizio. Cioè, spesso e volentieri ci sono delle conseguenze da sopportare. Ed è vero, Dio perdona il peccato, ma le cicatrici ad esso connesse, beh, quelle me le sono meritate e me le devo portare appresso. Ma la correzione del Signore fa sì che la mia condizione sia di nuovo una condizione di giusto rapporto con Lui. Poi Dio passa ad elencare tutta una serie di impurità che rendevano il sacerdote incapace ad assolvere ai suoi compiti, e siccome gran parte di questo l'abbiamo già visto negli incontri precedenti, nei capitoli precedenti, non li rivedremo. Basti dire comunque che i sacerdoti erano consacrati al servizio del Signore e perciò dovevano essere da esempio agli altri. Vero, alcune norme erano simili a quelle date a tutto il popolo di Israele, perché i sacerdoti non godevano di speciali privilegi. Un sacerdote doveva essere
puro per partecipare al culto, così come qualsiasi altro israelita. La sua vita, però, la sua vita privata, doveva riflettere perfettamente il suo incarico pubblico ed il servizio che rendeva al Signore. Ci sono poi due altri aspetti che vorrei sottoporre alla tua attenzione. Nessun estraneo al sacerdozio mangerà delle cose sante. Chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario non mangerà delle cose sante. Cosa significa questo? Significa che in pratica il sacerdote doveva salvaguardare la santità del tabernacolo, escludendo gli estranei. In parole molto pratiche significava anche che il sacerdote era responsabile per la salvaguardia del tabernacolo, dei suoi ambienti, delle masserizie, eccetera, eccetera. Poi Dio prosegue e dice: se la figlia del sacerdote è vedova o ripudiata, senza figli, e torna a stare da suo padre come quando era giovane, ella potrà mangiare del pane del padre, ma nessun estraneo al sacerdozio ne mangerà. Di nuovo qui sembra una cosa un po' strana. Cosa significa? Questo brano, in altre parole, afferma che solo quelli che appartenevano al sacerdote o che erano nati in casa sua potevano mangiare la carne che egli mangiava. Se poi la figlia di un sacerdote sposava un pagano, le era proibito l'accesso alle cose sacre. Ti ricordo che la carne, il cibo sulla tavola del sacerdote era quanto era rimasto dalle offerte che gli israeliti avevano dato, avevano offerto a Dio. Quindi, in via eccezionale, proprio perché un sacerdote, Dio permetteva a quest'uomo di portare a casa del cibo, della carne. E c'erano delle offerte che neanche il sacerdote poteva toccare, ma nella maggioranza dei casi il sacerdote, parole povere, campava di questo, insomma. Nel caso di una figlia, per esempio, che si era sposata, era andata via di casa, ovviamente, e che aveva però sposato un non israelita e che per una qualche ragione veniva poi divorziata o ripudiata e desiderava tornare in seno alla propria famiglia, bene, in un caso simile il padre poteva, doveva riaverla in casa, e anche questa figlia aveva diritto alla carne che veniva consumata in seno alla famiglia. In altre parole, una bella immagine, se vogliamo, uno sfondo storico di quella commovente parabola che Gesù stesso aveva raccontata, la parabola del figlio prodigo. Il perdono è sempre la cosa più importante.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, da quest'emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Tornando al testo del libro del Levitico, leggiamo: se uno mangia per sbaglio una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa santa aggiungendovi un quinto. Ora, cosa significa tutto questo? Significa che l'ignoranza della legge non era una scusante. Anche chi mangiava cose sante, cioè cose messe da parte per scopi particolari, e lo faceva senza saperlo, era ugualmente colpevole. Si esigeva da lui una multa. Ora, tutto questo rendeva il sacerdote ancora più accorto nel difendere, nel salvaguardare, nel rendersi responsabile del tabernacolo, del luogo santo, e da qualsiasi tentativo involontario o volontario di profanazione. A volte, qui parlo a noi stessi, a volte noi stessi trattiamo con indifferenza, o peggio ancora, con irriverenza, le cose di Dio. Per esempio, la Bibbia stessa. Per esempio, i momenti di meditazione, i momenti di riunione, i momenti di preghiera, soprattutto riunione e preghiera comunitaria. Prendiamo le cose eccessivamente alla leggera. E c'è anche l'aspetto dell'esempio che diamo, l'esempio a chi ci osserva. A tale proposito mi vengono in mente le parole di Gesù: guai al mondo per gli scandali, poiché gli scandali avverranno, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E si può dare scandalo per tante cose, tante ragioni, non soltanto nella sfera sessuale o morale. Si può dare scandalo, appunto, prendendo troppo alla leggera le cose di Dio. Se io le prendo alla leggera, do una buona scusa a chi mi osserva di fare altrettanto. Quindi io mi rendo responsabile delle mie azioni, ma anche della caduta di qualcun altro. Questo a mo' di parentesi, eh? Dio parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aaron e ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro: chiunque sia della casa di Israele o dei forestieri in Israele che presenti in olocausto all'Eterno un'offerta per qualche voto o per qualche dono volontario per essere gradito, dovrà offrire un maschio senza difetto. Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Quindi i sacerdoti dovevano far sì che tutte queste norme fossero scrupolosamente osservate dal popolo. A loro volta non dovevano sacrificare nessuna vittima difettosa, perché le loro offerte rappresentavano l'offerta che Cristo fece di se stesso, anche se di questo non erano coscienti, ma ecco perché Dio richiedeva la perfezione. Ogni infrazione gettava quindi ombra sulla persona di Cristo e disprezzava le esigenze e le richieste di Dio. Tutto questo l'abbiamo trattato a lungo negli incontri precedenti, quindi non mi ci soffermo ulteriormente. In ogni caso, ogni difetto naturale, ogni ferita, taglio, ossa rotte rendevano un animale inadatto al sacrificio. Inoltre, nessuno straniero poteva fare un'offerta. Ogni animale poi che veniva offerto doveva avere almeno 7 giorni di vita. Come sai, il numero 7 nella Bibbia indica completezza, perfezione. Quindi ogni animale da sacrificare doveva vivere almeno un primo ciclo completo di esistenza, anche se erano solo 7 giorni. Ora, noi possiamo anche dire: ma mi sembra che queste richieste di Dio siano eccessive. Sì, capisco il discorso del simbolo, dell'immagine, del perfetto sacrificio che poi sarebbe stato Gesù Cristo, però, insomma, mi sembra che Dio calchi un po' troppo la mano. La storia ci insegna diversamente. Gli israeliti, nel corso della loro esistenza, spesso vennero meno offrendo animali difettosi al Signore.
e il Signore dovette più volte rimproverarli, come avvenne per esempio attorno al V secolo avanti Cristo, quando Dio attraverso il profeta Malachia si espresse così. Il figlio onora suo padre, il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre, dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il Signore degli eserciti, a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome. Voi domandate, come abbiamo disprezzato il tuo nome? Offrite sul mio altare un cibo contaminato e dite, come ti abbiamo contaminato? Quando voi dite, la tavola del Signore è spregevole, e offrite un animale cieco in sacrificio, non è forse un male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è forse un male? Offritelo pure al vostro governatore. Pensate che l'accetterà o che vi sarà grato? Dice il Signore degli eserciti. Supplicate pure Dio perché abbia pietà di voi. Se fate tali cose, dovrebbe mostrarsi favorevole a voi, dice il Signore degli eserciti. O ci fosse fra di voi chi chiude le porte perché non arda più invano il mio altare. Non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti. Non accetto l'offerta delle vostre mani. Poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti. E in ogni luogo è offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti. Ma voi lo profanate quando dite, la tavola del Signore è contaminata e spregevole ciò che vi è sopra. Voi aggiungete, ah, che pena! Voi mi disprezzate, offrite animali rubati, zoppi, malati, e li portate in offerta. Posso io gradirla dalle vostre mani? Dice il Signore. Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, il mio nome è terribile fra le nazioni.

I sacerdoti, quindi gli israeliti, tutti, tutto il popolo, dovevano essere testimoni di Dio. In base a quanto abbiamo detto fin qui, credo che i motivi per cui Dio voleva che gli israeliti fossero persone integre, messe a parte, diverse, siano soprattutto cinque. Io sono l'Eterno. Quindi Dio stabilisce la propria sovranità, una sovranità che non si discute. Io sarò santificato in mezzo ai figli di Israele. Poi, io sono l'Eterno che vi santifico. Quarto punto, Dio ricorda loro: io sono l'Eterno che vi ho condotto fuori dall'Egitto. E infine, io sono il vostro Dio. Io sono il vostro Dio. Un Dio completo. Assolutamente completo. Non c'è bisogno di aggiungere null'altro. Egli viene incontro a tutte le nostre esigenze. Non ai nostri capricci, ma alle nostre esigenze. Non abbiamo bisogno di altri puntelli, di altri dei, di altri idoli. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Il tempo a nostra disposizione è scivolato via molto velocemente anche oggi. Un abbraccio dal tuo Maurizio e, come sempre, a risentirci per un altro incontro, un'altra passeggiata. Un abbraccio e a presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci anche oggi insieme con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, siamo nuovamente insieme oggi per riprendere a parlare, a ragionare, a conversare sui temi legati alle dipendenze, alle conseguenze delle dipendenze sulla vita di coloro che ne soffrono. Abbiamo già detto varie volte che le dipendenze rappresentano insomma tutti quegli atteggiamenti, comportamenti o anche sostanze e persone da cui non si riesce a staccarsi e di cui non si riesce a fare a meno e che quindi dominano la nostra vita. Allora, Gianfranco, in quanto sociologo, appunto, tu curandoti di qualcuno che è malato di una dipendenza o più dipendenze, come ti comporti normalmente? Che cosa implica per te prenderti cura di una persona che soffre di questo?
2: La prima cosa è senz'altro quella di aiutarlo a rendersi conto che è un problema, perché finché non si ammette la difficoltà, un problema, un comportamento, non si riesce ovviamente a lavorarci sopra. Quindi dobbiamo accettare quello che è la situazione. Questo può non essere molto semplice, bisogna accettarla con se stessi prima di tutto, accettarla di fronte agli altri, accettarla nel nostro rapporto con Dio, e questo rappresenta quello che può essere chiamato in termini biblici la confessione, dire sì, è vero, io mi comporto in questo modo, io ho questa difficoltà, io ho questo comportamento che non è corretto. A questo punto bisogna incominciare a lavorare, a parlare con questa persona per creare quell'atmosfera adatta perché questa possa aprirsi, possa incominciare a sentirsi abbastanza sicura da abbassare le difese, da smettere di trovare giustificazioni o altre scuse, se vogliamo, per il suo comportamento, ma che incominci ad aprire la porta, per così dire, per poter vedere quello che c'è realmente nel suo comportamento che può e deve essere cambiato.
0: E questo ovviamente rappresenta il primo passo nel cammino di guarigione, che mi sembra però sia un cammino abbastanza lungo normalmente.
2: Sì, dipende molto dai tipi di dipendenze che ci sono, anche perché ci sono delle forme di dipendenza che sono socialmente, culturalmente o biblicamente ritenuti sbagliati in se stesso, certi comportamenti. Pensiamo anche solamente all'uso di droghe, per fare un esempio. L'uso di droghe è condannato in maniera abbastanza generalizzato nella maggior parte degli ambienti, specialmente droghe forti, pesanti e così via. La cosa cambia quando prendiamo dipendenze diverse, come ad esempio le sigarette, che sono considerate non così dannose, non così messe da parte dal punto di vista sociale, anche se le cose stanno cambiando in questi termini ultimamente. Le cose cambiano ancora quando abbiamo a che fare con la dipendenza ad esempio da televisione, perché la televisione è un comportamento accettabile, socialmente accettabile, a volte anche utile in certi contesti, quindi viene a essere più difficile da etichettare come comportamento dannoso, come un comportamento che deve essere evitato perché è da dipendenza. Quindi ci sono, pensiamo anche alla dipendenza affettiva da certe persone, quello legame strettissimo per il quale non riusciamo più a fare a meno di essere, di aiutare certe persone, al punto di trascurare il nostro apporto più importante, che è quello con Dio. Siccome sono relazioni buone in se stesse, difficilmente se ne riesce a vedere la pericolosità sotto forma di dipendenza. Quindi non è sempre facile il percorso e può essere molto lungo proprio per questa ragione.
0: Però appunto, trattandosi di un percorso ci si immagina che si tratti sempre di fare dei passi in avanti, dei progressi, insomma un certo sviluppo, una certa crescita. Tuttavia mi sembra che si possa sempre considerare il fatto che ci sia il fantasma della ricaduta, cioè di una nuova caduta, sempre lì dietro l'angolo. E molto spesso, forse per chi soffre o ha sofferto di dipendenze ed è in una fase di guarigione, molto spesso una ricaduta rappresenta qualcosa di molto traumatico rispetto a chi magari non è affetto dallo stesso tipo di malessere.
2: Sì, bisogna stare attenti in questo, perché quando una persona ricade possono esserci varie reazioni. Una reazione sua di dire è stato tutto un fallimento, non ce la faccio, anche se magari è la prima ricaduta dopo magari mesi o settimane di un comportamento, di uno sforzo corretto per superare il problema, e quindi può sentirsi molto giù, molto depressa, molto demoralizzata e pronta a lasciar perdere. E a questo punto dovrebbe essere incoraggiata dalle persone che sono intorno, a volte riflettendo sul fatto che nessuno è perfetto, la possibilità di cadere esiste sempre, come per un bambino che imparando a camminare inciampa e cade, però deve rialzarsi, questa è la cosa importante. L'altro pericolo è che le persone intorno reagiscano in quel modo, non tollerando che chi è in un processo di recupero, di cambiamento, possa di fatto ricadere saltuariamente o occasionalmente nello stesso problema. Questo tante volte ha a che fare con un senso di disagio, di profondo disagio e di intolleranza verso quel tipo di comportamento che per qualche ragione riteniamo peggiore di altri o più pericoloso. A volte siamo stati così scottati nel passato da comportamenti simili che adesso anche soltanto vederli occasionalmente ci fanno reagire in maniera molto forte, perché richiamano alla nostra memoria una serie di ricordi. Faccio un esempio per spiegarmi: una persona che ha vissuto con dei genitori o un genitore alcolista, e quindi l'odore del vino, l'odore dell'alcol, vedere la persona bere rappresenta un fortissimo trauma, perché ha sofferto moltissimo da questa situazione, può reagire in maniera molto dura e molto intollerante verso una persona che tornando a casa dal lavoro d'estate beve un bicchiere di birra.
0: Certo.
2: Perché il fatto di bere, di vedere la persona che beve un bicchiere di birra, le ricorda tutto quello che lei ha sofferto, tutto quello che nella sua vita l'alcol ha significato di negativo.
0: Certo. Gianfranco, ma poiché siamo al di là della tua professione, non è che tutti siano sociologi o psicologi, e hanno tuttavia contatto con persone che soffrono in un modo o nell'altro dei malesseri causati da dipendenze di vario genere. Cosa sarebbe bene evitare, ecco, pur mancando magari della conoscenza che una persona che ha studiato ha delle varie casistiche, delle varie teorie consolidate riguardo all'affrontare un certo tipo di problemi, però che cosa è bene evitare? Ecco, questo è un consiglio che si può dare a qualcuno che aiuta una persona a fronteggiare e a superare le sue dipendenze. Quali sono gli atteggiamenti o le parole da evitare in assoluto nel cercare di essere d'aiuto a qualcuno?
2: Ma diciamo che l'aspetto principale è il fatto che dobbiamo amare quella persona, e su questo voglio dedicare due parole. Noi a volte abbiamo il concetto di amore molto romantico, quindi di amare, di provare dei buoni sentimenti, di compiacere alla persona che amiamo e via dicendo. Questo tipo di amore tante volte sfocia in un pietismo, nel fatto di proprio aiutare la persona a non sentirsi male. aiutare una persona a non provare delle sensazioni spiacevoli. Questo è quello che tante volte conduce a una situazione in cui conduce questo tipo di rapporto. L'amore invece che dovremmo avere è quello che in italiano può essere tradotto con quella espressione che normalmente usiamo con una connotazione più non così forte, ma di volere il bene della persona. Quando noi vogliamo il bene della persona, il nostro comportamento viene a essere orientato non a come si sente la persona, ma a come sta la persona. Quindi il nostro comportamento verso chi soffre, verso chi ha dei bisogni, dovrebbe essere orientato a quello che è il suo bene. Quindi porci la domanda: che cosa è il bene per questa persona? Che cosa le fa del bene? Come con un bambino che piange per avere il gelato prima di pranzo, la mamma o i genitori che vogliono il suo bene gli diranno: no, non ti do il gelato, prima pranzi e poi eventualmente mangi il gelato, ma prima pranzi perché mangiare il gelato adesso non ti fa bene. Chi vuole semplicemente fare contento il bambino gli darà il gelato, perché così smette di piangere.
0: Certo.
2: Il concetto è lo stesso nel rapporto con le persone che vogliamo aiutare: vogliamo il loro bene o vogliamo semplicemente aiutarle a non sentirsi emotivamente a disagio, male o così via. In questo modo possiamo già definire alcuni comportamenti che possono essere errati, ad esempio comportamenti che invece di aiutare la persona a cambiare, a uscire dal suo problema, la aiutano a rimanerci dentro. Se la persona è un'alcolizzata, il fatto di andarle a comprare o pagarle al bar un bicchiere di vino perché se no si agita troppo, di fatto la aiuta a continuare la sua dipendenza. Il fatto di nascondere certi problemi di chi è dipendente, la persona che è dipendente ad esempio dalla televisione e magari sta sveglia tutta la notte a guardarsi i film, la mattina non è in grado di andare a lavorare, se un familiare telefona in ufficio dicendo: no, stamattina Giovanni non sta bene, quindi non viene al lavoro, di fatto sta coprendo, sta nascondendo col suo comportamento, con la sua bugia in questo caso, chi ha dei problemi. In questo modo Giovanni sa che c'è qualcuno che lo protegge, e questo che sembra superficialmente un aiuto, di fatto viene a essere un comportamento che aiuta la perpetuazione, l'andare avanti, il consolidarsi di un comportamento errato.
0: Quindi bisogna evitare la condiscendenza in sostanza e anche la superficialità nell'approccio o nel desiderio di aiutare qualcuno, cioè essere sensibili ma anche fermi nel cercare di capire quali sono i veri interessi della persona in questione.
2: Esatto, che cosa serve alla persona, non solamente quello che la persona vuole, perché quello di cui ha bisogno e quello che vuole a volte non coincidono.
0: Infatti. Bene, direi di fermarci qua per oggi. Grazie per queste ulteriori interessanti considerazioni che abbiamo potuto fare insieme su questi argomenti che ci riguardano, chi più chi meno, tutti da vicino. Gianfranco, buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. A fine puntata daremo i recapiti ed ecco che finalmente il popolo incomincia a camminare verso il Mar Rosso. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia, da parte di Enzo, un calorosissimo saluto e grazie ancora per essere dall'altra parte sempre fedeli a seguirci. Abbiamo visto come il popolo di Israele esce dall'Egitto e Mosè dice al popolo: ricordate questo giorno. Ricordate questo giorno, sottolinea di nuovo Mosè, perché tanta insistenza? Nel corso della storia del popolo vedremo come questa raccomandazione non verrà ascoltata. Gli israeliti dovevano quindi celebrare le feste della Pasqua e dei pani azzimi. Leggiamolo dal versetto 5 al versetto 16 di questo capitolo 13 del libro di Esodo. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ittiti, degli Amorei, degli Ivvei e dei Gebusei, che giurò ai tuoi padri di darti, paese dove scorre il latte e il miele, compi questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane azzimo, il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azzimo per 7 giorni e non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te in tutto il tuo territorio. In quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscii dall'Egitto. Ciò sarà per te come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato, di anno in anno. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato, consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se non lo vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo tra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il Faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente.

Quando lasciarono l'Egitto, gli israeliti portarono via le loro madie con la pasta lievitata che contenevano. Il Signore voleva che se ne sbarazzassero e prescrisse che per 7 giorni dovevano mangiare pani azimi e tra di loro non doveva trovarsi alcun pane lievitato. Questa osservanza doveva essere trasmessa da una generazione all'altra, in modo che il popolo potesse ricordare sempre che il Signore li aveva liberati dall'Egitto. I primogeniti del bestiame del popolo di Israele appartenevano al Signore. Il primo parto di un asino doveva essere riscattato con un agnello, perché Dio non voleva che gli venissero offerti questi animali. L'offerta doveva essere un agnello. Questa celebrazione doveva ricordare agli israeliti che Dio li aveva liberati dal paese d'Egitto. Il loro primogenito veniva riscattato con l'agnello. In Prima Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19, leggiamo: «Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia». Dopo ogni prescrizione, sottolinea il fatto che questi atti dovevano essere spiegati e motivati ai figli, affinché ne prendessero coscienza e non ripetessero dei riti senza capirne il valore.

La cura di Dio non è esaurita. Leggiamo i versetti dal 17 al 22 da Esodo capitolo 13. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: «Bisogna evitare che il popolo, di fronte a una guerra, si penta e torni in Egitto». Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele, dicendo: «Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui». Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte dal cospetto del popolo. Gli israeliti erano appena usciti da una condizione di schiavitù e non erano preparati ad affrontare guerre. La strada più breve per raggiungere il paese promesso da Dio correva lungo la costa del mare. Durante la guerra dei sei giorni nel 1967, gli israeliti si spostarono lungo il mare e ricacciarono gli egiziani. Naturalmente disponevano di carri armati e aerei e quindi erano ben equipaggiati. Al contrario, gli israeliti che uscivano allora dall'Egitto non avevano armi per combattere, per cui Dio li guidò misericordiosamente attraverso il deserto, una strada più lunga che però avrebbe evitato guerre e nemici. Ci vollero ben 40 anni per attraversare il deserto e giungere nella terra promessa, e a quel punto sarebbero stati anche muniti di armi, come vedremo in seguito.

compiere miracoli a ogni istante e credono di avere il diritto di chiedere a Dio di intervenire in loro favore per qualsiasi problema. La questione non è che Dio non possa farlo, ma del modo in cui Egli vuol seguire il suo piano. Se necessario, il Signore farà un miracolo per noi, ma soltanto per portare a compimento la sua volontà nella nostra vita. Il Signore, con un miracolo, avrebbe potuto portare gli israeliti nel paese dei Filistei e se fossero stati attaccati dai nemici, li avrebbe subito liberati. Ma questo non corrispondeva alla sua volontà e non avrebbe insegnato loro nulla. È un po' come se un genitore, per risparmiare al figlio la fatica, risolve i suoi problemi di matematica e fa i suoi compiti. Gli israeliti lasciarono l'Egitto in modo ordinato, non come una folla scompaginata. Ed anche se non avevano un esercito, marciavano in fila. E se avessimo potuto vederli, avremmo potuto osservare un gruppo estremamente composto. Ci viene detto che Mosè prese nel viaggio le ossa di Giuseppe. Se ritorniamo indietro al libro di Genesi, possiamo leggere queste parole. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Possiamo leggere queste cose in Genesi, capitolo 50, versetti 24 e 25. Erano passati almeno 200 anni da queste parole di Giuseppe, ed ora era venuto il momento. Alla sua morte, Giuseppe venne seppellito in Egitto perché era come un eroe nazionale, ma col passare del tempo e con l'avvento al trono di un faraone che non lo aveva conosciuto, lui non era più nessuno. Le sue ossa poterono essere asportate dall'Egitto senza problemi.

Gli israeliti si dirigono verso il deserto caldo e cocente, che persino Mosè definisce il grande e terribile deserto. Essi lo attraversarono e non ebbero nessuna scottatura, perché una enorme nuvola stava sopra di loro di giorno. Questa nazione possedeva qualcosa che nessun'altra nazione ebbe mai: la gloria di Dio in forma visibile. Quando Paolo parla dei suoi connazionali, dice: gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, Romani 9,4, questo popolo possedeva la gloria e la presenza visibile di Dio. Neppure la Chiesa ha con sé la presenza visibile di Dio. Paolo, nell'Epistola agli Efesi, dice che noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. Noi non abbiamo bisogno di una presenza visibile di Dio per camminare per fede, mentre ad essi occorreva quella gloria in quanto la redenzione non si era ancora compiuta nella storia, come si è avverato in seguito con la venuta di Cristo. Dio aveva preparato ogni cosa per guidare il suo popolo sano e salvo attraverso il deserto.

Nel capitolo seguente, il 14 di Esodo, troviamo che Dio dà istruzioni agli israeliti. Poi il faraone li insegue con il suo esercito e gli israeliti sono insoddisfatti e si lamentano, ma Mosè conforta il suo popolo e leggeremo anche che Dio dà istruzioni a Mosè, poi la colonna di nuvola viene tolta e gli israeliti attraversano il Mar Rosso. Poi gli egiziani inseguono gli israeliti nel passaggio del mare, ma sono sommersi. Leggiamo i primi 4 versetti di questo nuovo capitolo. Il Signore parlò così a Mosè: «Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accadano

campino davanti a Pi Hachirot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo, presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele: si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà, ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Nei versetti che abbiamo letto vediamo subito come Dio si prende cura del popolo, suggerendo una strategia di viaggio per venire incontro alle loro difficoltà. I luoghi qui nominati dovrebbero trovarsi da qualche parte tra il fiume Nilo e il Mar Rosso.

Il faraone aveva spie che tenevano d'occhio gli israeliti, anche se i movimenti di così tante persone sarebbero stati difficili da nascondere in ogni caso. Il re si aspettava che essi seguissero la costa fino al paese dei Filistei e quando piegarono verso il deserto pensò che si fossero persi e non sapessero dove dirigersi. Dio li avverte che il faraone li inseguirà, credendoli in trappola. È ovvio che il faraone li ha lasciati partire malvolentieri e il Signore non ha ancora chiuso i conti con quest'uomo, come vedremo leggendo i versetti dal 5 al 12. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo e quelli dissero: «Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più». Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito, li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi-Hachiroth, di fronte a Baal-Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una grande paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, perché serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto».

0: Si potrebbe pensare che gli egiziani avrebbero dovuto averne abbastanza di disastri, eppure deve ancora accadere qualcosa di molto importante per convincerli. L'esercito egiziano parte contro gli israeliti con 600 carri e possiamo immaginare che cosa sarebbe potuto succedere a un popolo povero, inerme e indifeso, specialmente alle donne e ai bambini, li avrebbero fatti a pezzi. Gli israeliti si trovano fra due fuochi, il Mar Rosso davanti e l'esercito egiziano alle spalle. Da un punto di vista umano, questo popolo indifeso e misero si trova in un brutto frangente, in brutte acque. Questo li porta a chiedersi ironicamente se non c'era abbastanza spazio in Egitto da dover essere seppelliti nel deserto. Notoriamente in quel paese troneggiavano le piramidi e si trovavano mummie in ogni luogo. Gli israeliti sono proprio convinti di dover morire nel deserto. Gli israeliti avevano chiesto di essere liberati, avevano ottenuto la liberazione ed ora, nel momento di difficoltà, preferivano ritornare in Egitto. Ma ritorneranno in questo paese di schiavitù? Lo scopriremo nel prossimo nostro appuntamento. Mi raccomando, non mancate, quindi a risentirci a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Un altro ricordo dei tempi lontani quando i figli erano piccoli. Uno dei gemelli si era preso l'abitudine di non rispondere quando lo chiamavo e di non dare retta agli avvertimenti. Era sempre stato un bambino facile da controllare, abbastanza ubbidiente, ragionevole, per cui ho cominciato ad allarmarmi. Sono andata da mio marito e gli ho detto: «Senti, ho paura che uno dei gemelli stia diventando sordo. Dobbiamo portarlo dal dottore e forse se lo prendiamo in tempo si può fare qualche cosa». Sapete come sono le madri, che vendono già le cose catastrofiche e la fine del mondo. La visita dal dottore fu molto rassicurante. Il bambino si divertì un mondo a giocare con i vari telefoni, come li chiamava lui, a indovinare i suoni, a distinguere i sussurri, i fischi, eccetera. Finalmente il dottore diede il suo verdetto: «Questo bambino ha 100% di udito e non vi dovete preoccupare. Ci sente meglio di tutti noi tre messi insieme». Poi intascò il suo onorario e ci strinse la mano con tanti auguri per il futuro. A casa ho preso il bambino vicino a me e gli ho domandato: «Ma senti, si può sapere perché non mi rispondevi? Ci sentivi quando ti chiamavo, no?» Lui mi ha guardato con due occhi azzurri, ma erano pieni di scintille di divertimento, e mi ha detto: «Beh, mi piaceva giocare a fare il sordo e mi ci stavo abituando. Ora mi è passato». Se non fosse stato così buffo, l'avrei proprio sgridato, ma non ho avuto il coraggio. Però succede un po' la stessa cosa con la nostra coscienza. Quando facciamo qualche cosa di sbagliato, la coscienza ci rimorde. È un grande dono che Dio ha messo dentro di noi. Se l'ascoltiamo e ci correggiamo, tutto bene. Se non le diamo retta e la mettiamo a tacere, ci abituiamo ad andare per la nostra strada e dopo un po' non la sentiamo più. Così, piano piano, Le cose cattive, il peccato, le brutte abitudini prendono possesso della nostra vita e finiscono per sembrarci normali e ragionevoli. E questo non succede solo alla gente che cerca di vivere senza Dio e che se ne infischia di Lui. Succede anche a noi che siamo persone che vogliono far piacere al Signore. Guardate certi giovani. Per un periodo si avvicinano al Signore, sono tutti spirituali, entusiasti, consacrati. Poi vanno in crisi, si scoraggiano, non si vedono più e non si sa cosa ne sia successo. In realtà non è successo niente di spettacolare, ma di solito hanno cominciato a trascurare la loro vita spirituale col Signore, la lettura della Bibbia, la preghiera, la frequenza alle riunioni della Chiesa. Come si sa, oggi usa dire che non si sentivano di farlo perché non volevano essere ipocriti e fare una cosa di cui non si sentivano spinti. Per un po' vanno avanti per forza di inerzia, ma poi si ritrovano vuoti, denutriti spiritualmente e vanno in crisi. Nel matrimonio è lo stesso schema: un piccolo screzio oggi, una paura, parola dura domani, una ripicca dopodomani e si arriva alla rottura. Ho letto una cosa interessante: se si mettesse una rana in una... non fatelo sentire ai vostri figli questo, eh? Se si mettesse una rana in una pentola di acqua fredda e la si facesse riscaldare a fuoco lento, dato che è un animale a sangue freddo, non si renderebbe conto del cambiamento di temperatura. Potrebbe saltare fuori dall'acqua in qualsiasi momento, ma non ne sente la necessità finché l'acqua non bolle e la rana non si sveglia tenera e cotta a puntino nel paradiso delle ranocchie. Quanti di noi siamo come ranocchie a scaldarci piano piano nelle cose sbagliate, senza renderci conto del nostro pericolo e abituandoci a giocare ai sordi quando la coscienza parla? Non sarebbe il caso di fermarci, di fare il punto della situazione? Eviteremmo di finire bolliti come le ranocchie.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 6, versetti da 6 a 8. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 58. State saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Il titolo del messaggio di oggi è «Osserviamo le formiche». Le formiche sono incessantemente al lavoro. Circolano in tutte le direzioni, trasportano pagliuzze, resti di insetti morti, uova. Le posano e vanno altrove, senza ragione apparente. A volte si aiutano reciprocamente, ma spesso si esauriscono nel trascinare da sole carichi troppo pesanti. Eppure l'incessante movimento delle formiche fa parte di una perfetta organizzazione ed ha uno scopo preciso: la vita del formicaio. Tutte hanno il loro compito: trasporto, sistemazione, controllo minuzioso dei materiali, eliminazione e allontanamento dei materiali inadatti. Ognuna conosce il proprio lavoro e lo compie con precisione, rivelando una saggezza sorprendente. Così è della Chiesa del Signore, cioè l'insieme di tutti quelli che hanno creduto di cuore all'amore di Dio rivelato in Gesù Cristo. Ognuno prega, adora, serve il suo Maestro. Tutti insieme e sottomessi gli uni agli altri e al Signore, collaborano alla costruzione di un edificio spirituale, il Tempio di Dio. È la vera Chiesa dove abita lo Spirito Santo e Dio è conosciuto e adorato. Un credente potrebbe essere scoraggiato dall'apparente futilità del suo impegno. Accetti la lezione delle formiche, popolo senza forza, come è detto nel libro dei Proverbi al capitolo 30, versetto 25, e per la fede consideri quest'opera straordinaria che il Signore realizza, utilizzando il servizio, visibile o nascosto, di ognuno di quelli che lo amano. Verrà un giorno in cui ognuno riceverà la ricompensa per il lavoro svolto e Gesù Cristo sarà glorificato e ammirato nella sua Chiesa, come troviamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Così la descrizione di Gesù, presa dal capitolo 1. Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E scoprirete che il suo messaggio sarà in relazione a questa descrizione. Essa tornerà nel messaggio alla chiesa di Efeso. Occorre far notare che ciascuna di queste chiese riguarda un periodo della storia della Chiesa, e troverete che questo si adatta molto bene con i periodi della storia della Chiesa, e parleremo di questi periodi della storia della Chiesa man mano che vedremo questi sette messaggi. Queste sette chiese esistono anche oggi. Le condizioni di cui si parla scoprirete che sono relative alla Chiesa di oggi. Quindi esistono in questo momento e si riferiscono alle sette chiese che sono esistite e affrontano situazioni che sono esistite nelle chiese, ma hanno anche un'applicazione storica, e vedremo anche questa. Ora alla chiesa di Efeso. Io conosco le tue opere, dice questo a ciascuna delle chiese, la tua fatica e la tua costanza. Ora Giovanni nel primo capitolo dice di trovarsi nell'isola di Patmos per la testimonianza di Gesù Cristo, e dice di essere loro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza. Ora, verso la fine del primo secolo, hanno iniziato a rendersi conto che la venuta di Gesù Cristo non era così immediata come pensavano in origine. Tutti pensavano che il Signore tornasse subito per stabilire il suo regno. Giravano delle voci che lui non sarebbe morto prima che fosse stabilito il regno. Giovanni, nell'ultimo capitolo del suo Vangelo, dice che non è così. Non è questo quello che aveva detto Gesù. Gesù disse a Pietro, quando Gesù disse a Pietro che sarebbe stato martirizzato per l'Evangelo, Pietro disse: ma cosa ne sarà di lui? Indicando Giovanni. E Gesù disse: guarda, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Tu pensa a Pietro, sarò io a pensare a Giovanni. E così molti dissero che il Signore aveva detto che Giovanni non sarebbe morto. Giovanni dice: no, il Signore non ha detto questo. Ha detto: se voglio che rimanga finché io venga. Ma Pietro, nella sua epistola, inizia ad incoraggiare la gente alla pazienza, alla costanza, nell'attesa del ritorno del Signore. Giacomo dice: fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Rinfrancate i vostri cuori, perché il Signore sta aspettando che sia completo il frutto del raccolto. Quindi pazienza, costanza nell'attendere il regno. Così la Chiesa sta aspettando pazientemente che venga il Regno. E perché stiamo aspettando pazientemente che venga il Regno, sono venuti degli schernitori che hanno detto: ah, dov'è la promessa della sua venuta? Sapete, no, il mondo continua ad andare come sempre. Non c'è niente di diverso. È sempre stato la lotta del bene contro il male. E ti mostrano i titoli dei giornali del 1897 che dicono quello che dicono oggi. Tutto questo c'è sempre stato. Dov'è la promessa del regno? Da quando i nostri padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio. Così la paziente attesa del regno, mentre il Signore aspetta pazientemente che il frutto del raccolto sia completo. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. Quindi stavano esercitando il dono del discernimento. Uno dei problemi della Chiesa è il male che c'è al suo interno. E Gesù ha dichiarato nelle parabole del regno che sarebbe successo questo. Il seme che cade su diversi tipi di terreno, la crescita abnorme della Chiesa, come il granello di senape, un piccolo granello, ma che cresce e diventa un grande albero, una crescita abnorme, e gli uccelli del cielo, che sono sempre un simbolo del male, vengono e si rifugiano sotto i suoi rami. Ci sono stati un sacco di uccelli malvagi che si sono rifugiati sotto i rami della Chiesa. E ci sono anche oggi. Ci sono molti uccelli sporchi nella Chiesa. la donna che prende le 3 misure di farina e le impasta con il lievito, finché tutta la pasta non è lievitata. E il lievito è simbolo del male che permea l'intera Chiesa. La storia della Chiesa è vergognosa. Non posso difenderla. Non posso cercare di difendere la storia della Chiesa. La storia della Chiesa è qualcosa che mi imbarazza. Ogni volta che faccio una lezione agli studenti del college, la storia della Chiesa è sempre una sfida. E dico sempre che non posso difenderla. La storia della Chiesa è marcia. Non posso difendere la storia della Chiesa. Posso difendere Gesù Cristo e la mia fede in Lui e il Vangelo così come è stato insegnato da Lui e messo in pratica dai discepoli, dagli apostoli. Ma quello che è successo nella Chiesa non cercherò di scusarlo, non cercherò di difenderlo. Posso solo scusarmi e dire questo non rappresenta il vero cristianesimo come l'ha insegnato Gesù Cristo. Ma Dio ci aiuti ad essere dei testimoni veri e fedeli di quello che Egli voleva che fosse la sua Chiesa. Non puoi sopportare i malvagi. Loro avevano quella potenza purificatrice nella Chiesa di Efeso. È un corpo sano, è un corpo che riesce a depurarsi dai veleni nel suo sistema. È quando la Chiesa inizia a tollerare il veleno che muore. Se il tuo corpo si fa debole e non riesce più a depurarsi dai veleni, allora presto segue la morte. È necessario che il corpo sano depuri se stesso dai veleni al suo interno. Grazie a Dio noi abbiamo Romain, che depura il veleno dal corpo. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato. La loro fatica era per amore del nome di Gesù. Per amore del mio nome ti sei affaticato, senza stancarti. E c'erano tutte queste opere, tutti questi sforzi. Erano una chiesa davvero molto attiva. Tutti i comitati e le commissioni funzionavano come erano stati disegnati. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Così quello che il Signore cercava non erano tanto le opere, ma semplicemente una relazione d'amore con il suo popolo. Questo è quello che Dio desidera avere con te stasera. Il Signore vuole solo una relazione d'amore con te. Noi cerchiamo così spesso di sostituire le nostre opere, i nostri sforzi, ad una semplice e diretta comunione con Dio. Ma il Signore desidera solo avere comunione. Anziché averti tutto impegnato per Lui, anziché questo, Lui desidererebbe piuttosto che tu ti sedessi, ti rilassassi e trascorressi del tempo con Lui e condividessi il tuo amore con Lui. Ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore, quell'entusiasmo, quell'emozione che avevi all'inizio. Dio dice ad Israele: ricordo l'amore che avevi per me quando mi sono mostrato a te nel deserto, come parlavi sempre di me. Cos'è successo ora? Gesù sta dicendo: mi manca il tuo primo amore, quella prima esplosione d'amore che avevi. Quindi ricordati da dove sei caduto. E notate, dice caduto. Sta parlando di uno sviamento. Sei tornato indietro. Dovresti avere una relazione d'amore più profonda con il Signore stasera di quella che avevi prima. Ricordati da dove sei caduto. Ricordati di quei meravigliosi giorni in cui seguivi il Signore dovunque ti portava. Ehi, eravamo degli intrepidi. Avremmo fatto qualsiasi cosa per Gesù. Saremmo andati da qualsiasi parte per Gesù, il nostro amore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti. Cambia, rigirati, ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Così l'ammonimento è che Lui non rimarrà in una chiesa senza amore. Lui rimuoverà quella chiesa dalla sua presenza. Perché in mezzo a cosa stava camminando Gesù? Queste cose dice colui che cammina in mezzo a 7 candelabri d'oro. Quindi è in relazione con il messaggio di giudizio che annuncia. Se non ti ravvedi, io prenderò e rimuoverò la chiesa dal luogo della mia presenza. Non rimarrò, sta dicendo, in una chiesa che non ha amore. E il dramma di così tante chiese oggi è che c'è mancanza di amore e quindi l'assenza dello Spirito. e quello che ne consegue sono questi litigi e questi conflitti e tutte le altre cose che vediamo. Oh, quanto è importante che manteniamo questo amore. Più importante dell'avere miracoli e qualsiasi altra cosa è avere amore. Paolo dice: vi mostrerò una via ancora più eccellente. Non tutti operano miracoli, non tutti hanno il dono di guarigione, non tutti parlano in lingue, ma Dio vuole che tutti abbiamo amore. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho amore non significa niente. È solo un suono, è solo un rumore. Se avessi il dono di profezia e comprendessi tutte le cose, se non ho amore non sarei nulla. Se dessi il mio corpo per essere arso e vendessi tutto quello che ho e lo donassi ai poveri, se non ho amore non giova a nulla. L'amore è tutto. Hai lasciato, dice, il tuo primo amore. Oh, che accusa! Fareste meglio a ravvedervi, dice. Altrimenti la prossima cosa che se ne andrà via sarà la mia presenza. Non rimarrò. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Cosa sono le opere dei Nicolaiti? Questa parola, Nicolaiti, è formata dalle parole in greco Nicolaus o Nikos e Laos. Nikos è sacerdote o sacerdozio e Laos è popolo, la gente comune. Quindi è lo stabilire una gerarchia spirituale in cui un uomo viene a mettersi tra te e Dio e dice: no, non puoi andare direttamente a Dio, vieni da me e io andrò da Dio per te. Ciò è esattamente quello che ha voluto mettere da parte Gesù quando è morto. Quando Gesù è morto, il velo del Tempio si è squarciato da cima a fondo, e con questo Dio voleva dire a tutti gli uomini che ora ognuno può avere un accesso diretto al trono di Dio. E in Ebrei leggiamo: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia nel tempo opportuno. Ma questa entrata è stata concessa per mezzo di Gesù Cristo. Ora, c'è all'interno di alcune chiese pentecostali quello che è chiamato in inglese shepherding, del pastore padrone, del pastore despota, che corrisponde alle opere dei Nicolaiti. Tu vieni da noi e noi ti diremo quello che Dio vuole riguardo a chi devi sposare, cosa devi vendere, cosa devi comprare e quando devi fare questo o quello, e cercano di esercitare dominio sulle persone. Sono le opere dei Nicolaiti, il movimento dello shepherding. E poi naturalmente vediamo questo nella Chiesa Cattolica, con il clero. Tu vieni e confessi a me i tuoi peccati e io rimetterò i tuoi peccati, perché andrò dal Padre e mi occuperò di queste cose per conto tuo. Ed è mettere un uomo tra te e Dio, è inserire qui un uomo in mezzo tra te e Dio. Ora vedremo lo sviluppo di questo sistema quando arriveremo alla chiesa di Tiatira, ma almeno la chiesa di Efeso odia queste opere. E il Signore dice: le odio anch'io. Perché le odia? Perché è morto per abolirle. Era così prima. L'uomo non poteva andare direttamente a Dio a causa del peccato, ma Gesù, morendo per i nostri peccati, ha dato ad ogni uomo accesso a Dio. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden, perché poteva scegliere. Poteva mangiare di tutti gli alberi che si trovavano nel giardino, ma dell'albero che si trovava al centro del giardino non ne mangiare. Adamo poteva scegliere. Poteva mangiare dell'albero della vita, che si trovava nel giardino dell'Eden, ma scelse piuttosto di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. E in un certo senso ciascuno di noi deve prendere la stessa decisione che ha preso Adamo. C'è l'albero della vita, disponibile per ciascuno di noi per mezzo della croce di Gesù Cristo, ma così tante volte le persone scelgono l'albero della conoscenza del bene e del male, vogliono sguazzare nelle cose malvagie, vogliono conoscere il male. Ora, colui che vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Dio ha trapiantato questo albero, Quando Adamo è stato cacciato dal giardino dell'Eden, Dio ha messo un cherubino davanti alla porta del giardino per custodirla, in modo che l'uomo non tornasse a mangiare dell'albero della vita e vivesse così per sempre in una condizione peccaminosa. Questa è la cosa peggiore che sarebbe potuta capitare all'uomo. Dio stava proteggendo l'uomo dalla sua stessa follia, ma un giorno mangeremo dell'albero della vita. A chi vince? Chi vive e crede in me, disse Gesù, non morirà mai. Così lui è l'albero della vita in realtà. E se ci cibiamo di lui avremo la vita eterna. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, ora la chiesa di Efeso storicamente è il primo periodo della storia della chiesa, fino alla morte degli apostoli, il libro degli Atti. Verso la fine c'è stato un raffreddamento e hanno iniziato a renderla una religione formale. La chiesa di Smirne è la chiesa del secondo e del terzo secolo, che ha attraversato una terribile sofferenza e persecuzione da parte del governo romano. Si stima che durante questo periodo siano stati martirizzati 6 milioni di cristiani. Alcuni sono stati dati in pasto ai leoni, altri tirati dai due lati, crocifissi a centinaia, mentre gli imperatori romani in vari momenti hanno cercato di spazzare via il cristianesimo. Così a questa chiesa che avrebbe sperimentato una così terribile sofferenza e persecuzione, il messaggio di Gesù è un messaggio di altra natura. È un messaggio di conforto, un messaggio di speranza. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Vi ricordate la descrizione che fa di se stesso? Il primo e l'ultimo. Fui morto, ma ecco sono vivente. Perché molti di loro, 6 milioni di questa chiesa, saranno martirizzati per la loro fede. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, povero nelle cose materiali, ma ricco nelle cose spirituali. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Ora, quando Gesù era davanti ai capi religiosi del suo tempo, essi dicevano: noi abbiamo per padre Abramo. E Gesù disse: se Abramo fosse vostro padre, credereste in me, perché Abramo si è rallegrato nel vedere il mio giorno e l'ha visto. E loro: che vuoi dire? Che Abramo ti ha visto? Non hai nemmeno 50 anni. Di cosa stai parlando? Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. E hanno preso delle pietre per ucciderlo. Ma poi Gesù disse: io sono proceduto dal Padre, e se voi foste dal Padre mi conoscereste. Ma voi siete dal diavolo. Lui è vostro padre. A chi stava parlando? Ai capi religiosi, i farisei. Ora dice di loro: conosco quelli che dicono di essere giudei. In realtà non lo sono. L'apostolo Paolo dice che non tutti quelli che hanno la legge sono giustificati, perché la circoncisione non è un rito esteriore. In realtà è qualcosa che riguarda il cuore. È qualcosa che ha luogo nel cuore di una persona. Non è un rito esteriore per cui passa una persona, è un'opera interiore che avviene nel cuore. E c'erano molti che confidavano nella legge, noi abbiamo la legge, e confidavano nell'osservanza esteriore della legge, mentre in realtà quello che importava era il cuore di una persona. E Gesù, nel sermone sul monte, parla di questa verità nel capitolo 5. Dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Perché avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, ma io vi dico che se odiate vostro fratello siete colpevoli. Avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico se guardate una donna e la desiderate nel vostro cuore, in realtà avete violato la legge. Perché la legge è spirituale e l'osservanza esteriore non fa niente. È quello che c'è nel cuore di una persona che conta veramente. A Dio interessa quello che c'è nel tuo cuore, non quello che fai esteriormente. Non sono i riti che puoi osservare esteriormente, ma quello che c'è nel tuo cuore. Sta l'amore di Dio regnando nel tuo cuore? Questo è ciò che importa. Hai un amore genuino per Dio, o sei legato ad una legge e a dei riti? Così io li conosco. Conosco la bestemmia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma in realtà sono una sinagoga di Satana, perché sono contro Gesù Cristo. Stanno combattendo contro Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provati e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Non temete quelli che possono uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non hanno alcun potere. Ma temete colui che dopo che il corpo è morto ha il potere di gettare la vostra anima nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Ora, possono anche uccidere il vostro corpo. Non vi preoccupate di questo. Non sarete colpiti dalla seconda morte. Così le parole di conforto, le parole di speranza a questi che sarebbero stati martirizzati per la loro fede in Gesù Cristo. Notate, non c'è alcun richiamo al pentimento. Ora, vi suggerisco vivamente di leggere il libro di Fox sui martiri, per saperne di più sulla chiesa di Smirne e sul prezzo che queste persone hanno pagato per il fatto di credere in Gesù Cristo. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: questo è ora lo sviluppo della condizione della Chiesa sotto Costantino. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, la parola di Dio che taglia in giudizio. Io conosco le tue opere, e dove tu abiti, lì dov'è il trono di Satana. Dov'è il trono di Satana? È nel mondo. Qui c'è una Chiesa che sta cercando di abitare nel mondo. Non ha mai funzionato. Una chiesa che cerca di unirsi al sistema mondano, un sistema di chiesa di Stato, fare leggi sulla giustizia, fare leggi su questioni religiose, non si può fare. Deve venire dal cuore, deve essere nel cuore di una persona. Non puoi fare leggi che rendono le persone giuste o che obbligano le persone a vivere vite giuste. Questa deve essere un'opera dello Spirito di Dio nel cuore di una persona.

là dove abita Satana. Ma ho alcune cose contro di te. Tu hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balak a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. La dottrina di Balaam era l'introduzione dell'idolatria nel popolo di Dio. Ed è stato in questo momento della storia della Chiesa che hanno iniziato ad introdurre le rappresentazioni di Gesù, di Maria, degli apostoli, dei santi, di Mosè, eccetera. E hanno iniziato ad introdurre le arti e le statue, eccetera, nelle chiese. Ed è diventata parte della struttura della Chiesa, l'introduzione di idoli nell'adorazione di Dio. La dottrina di Balaam, adorare Dio in modo non prescritto. Gesù disse: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Qualcuno dice: io vado in spiaggia e adoro Dio in spiaggia. Io ti credo, lo faccio anch'io. Vado sulle montagne e adoro Dio sulle montagne, lo faccio anch'io. Vedete, Dio è spirito. Quelli che lo adorano in spirito e verità. E non dobbiamo confinare noi stessi in un edificio per adorare Dio. Adoriamo Dio ovunque. Dio è spirito. Ora Dio ha prescritto come dobbiamo adorarlo. Cercare di adorarlo in un modo non prescritto, in un certo senso, è fornicazione spirituale. Così anche tu hai alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti. E così scopriamo che in questo periodo della storia della Chiesa hanno iniziato a stabilire il ministero di professione, il sacerdozio, il clero che governa sui laici. E qui di nuovo il Signore dice: la qualcosa io odio. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Lui verrà contro di loro in giudizio con la sua parola. Ora chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta, e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. La pietruzza bianca era una pietra di accettazione, la pietra nera era la pietra del rifiuto. Gli darò una pietruzza bianca, lo riceverò, lo accetterò, e gli darò un nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiatira, ora abbiamo lo sviluppo del sistema del cattolicesimo romano. E ti prego, se sei un cattolico, o sei cresciuto in una famiglia cattolica, non ti arrabbiare con me, perché daremo giù anche ai protestanti quando arriveremo a Sardi. Almeno il Signore ha alcune cose buone da dire circa Tiatira e Pergamo. Non ha nulla di buono da dire circa Sardi. Quindi rimani lì, ci arriveremo. C'è qualcosa nei messaggi di Gesù alle chiese che colpisce tutti. Ed è così qui. Penso che sia sbagliato semplicemente mettere la testa sotto la sabbia e dire: oh, questo non esiste. Oppure, ma è una cosa brutta da dire. O non dovresti giudicare. Se c'è qualcosa di sbagliato, io voglio che il Signore me lo mostri. Se c'è qualcosa di sbagliato in quello che stiamo facendo, in quello che io sto facendo, voglio che il Signore me lo mostri. Non voglio essere cieco, non voglio essere bigotto e dire: no, noi abbiamo l'unico modo giusto e siamo arrivati, non c'è niente da migliorare. Non posso credere questo. Davide dice: investiga, mio Dio, e conosci il mio spirito, provami e conosci i miei pensieri. E vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la tua via. Questo è quello che voglio. Non voglio essere ostinato e fissarmi sui miei metodi e sulle mie tradizioni, al punto da non essere più aperto alla voce dello Spirito. Chi ha orecchi ascolti ciò che dice lo Spirito. Voglio ascoltare ciò che il Signore mi sta dicendo. E se c'è qualcosa di sbagliato nelle mie vie, o nel modo in cui insegno, o nel modo in cui vivo, eccetera, voglio essere aperto in modo che Dio possa rivelarlo al mio cuore e mostrarmelo. Non voglio essere così dogmatico o ristretto da non vedere le pecche che ci sono nella mia propria vita. Questo sarebbe terribile. Alla chiesa di Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio,

0: gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Ogni volta che si parla di bronzo nelle scritture, si parla di un metallo che è simbolo del giudizio. La conca in cui si lavavano i sacerdoti dell'Antico Testamento era fatta di bronzo. Mosè ha fatto un serpente di bronzo e lo ha innalzato nel deserto. È un metallo simbolico del giudizio di Dio. Occhi come fiamma di fuoco. Il fuoco è sempre visto nei termini del giudizio che purifica, il potere raffinatore del fuoco. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede. E queste sono le caratteristiche predominanti della Chiesa Cattolica Romana, il loro amore, il loro servizio e la loro fede, la tua costanza. E so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. E di tutto questo ne hanno molto, molte buone opere. E ci sono persone davvero meravigliose nella Chiesa Cattolica, che io ammiro molto. Madre Teresa è davvero una persona eccezionale, meravigliosa. Non sta dicendo delle cose contro queste persone come individui, perché Dio ha i suoi anche lì. Sta semplicemente parlando del sistema. Ma ho alcune cose contro di te. Prima di tutto tu permetti a quella donna Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare, cioè in senso spirituale, e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Così di nuovo l'introduzione degli idoli nell'adorazione, le reliquie che vengono adorate, gli idoli che vengono baciati o a cui si prega. E io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. Così qui abbiamo prima di tutto l'indicazione che la Chiesa Cattolica continuerà ad esistere fino alla venuta di Gesù Cristo, dopo il rapimento della Chiesa, perché parla di loro e dice che permetterà che passino per la grande tribolazione. Quindi questa Chiesa continuerà ad esistere. Vedete, niente a riguardo viene detto della Chiesa di Efeso. Questa Chiesa è esistita nel primo secolo. Smirne è esistita nel secondo e nel terzo secolo. E il sistema di Chiesa unificato da Costantino si è diviso e ci sono stati quello orientale e quello occidentale. E ora abbiamo lo sviluppo di questo grande sistema e l'avvertimento che esisteranno fino agli ultimi tempi e che se non si pentono saranno gettati nella grande tribolazione. Qual è la conseguenza logica qui? Se si pentono possono sfuggire alla grande tribolazione. Vedete, la grande tribolazione sarà il giudizio per il fatto che non si sono pentiti, il che significa che il pentimento permetterà che tu sfugga alla grande tribolazione. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Così non sia, Signore. Correggimi secondo la tua misericordia e la tua grazia. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico non vi impongo alcun altro peso, ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio, e darò a lui la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così queste gloriose promesse di Gesù a quelli che saranno vincitori su questo sistema. Regnare con lui sulla terra, governare la terra, ricevere la stella del mattino, Gesù stesso. E all'angelo della Chiesa in Sardi, della Riforma protestante, scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio. E così la pienezza dello Spirito che dimorava in Gesù, Isaia capitolo 11. E le sette stelle, io conosco le tue opere, che tu hai il nome di vivere, ma sei morto, il protestantesimo morto. E vi dico, se non credete che sia morto, andate in Europa. Vi ritroverete in un'era post-cristiana se andate in Europa. È buia. La Chiesa è morta. La riforma protestante in Europa è morta. Dici di essere viva, ma in realtà sei morta. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti a Dio. Il problema della riforma protestante è che non è stata completa. Nella riforma protestante si sono portati dietro molte delle pratiche pagane che avevano origine nei sistemi religiosi babilonesi. Sono usciti fuori, ma non si sono allontanati abbastanza. Le loro opere non sono state complete. Così troviamo nella Chiesa oggi molti resti del sistema babilonese, della religione babilonese. Ne abbiamo appena passato uno, la celebrazione del Natale, il 25 dicembre. È una terribile festa pagana che ha avuto origine in Babilonia e che è stata adottata da Roma, chiamata Saturnale. Era un momento di ubriachezze e festeggiamenti e di scambio di doni, perché il sole aveva oltrepassato il solstizio invernale. È stata adattata dalla Chiesa, è stata presa dai protestanti. Presto entreremo nella stagione della Quaresima, che è stata presa in prestito dal sistema babilonese. Quindi non è stata una riforma completa. Ricordati dunque come hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Così ora sta avvertendo circa la sua venuta per la Chiesa. Paolo dice: non siete nelle tenebre che quel giorno vi colga come un ladro. Voi siete figli della luce, perciò camminate come figli della luce. Ora ci sono molti oggi che non stanno vegliando per il ritorno di Gesù Cristo. Ci sono molti nella Chiesa che prendono in giro l'idea del Signore che ritorna e interrompe il corso della storia. Tuttavia, è alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Esse cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Così nella riforma protestante queste persone non hanno contaminato le loro vesti, ma hanno camminato con il Signore in purezza. Sono degne. Chi vince sarà dunque vestito di bianche vesti, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, disse Gesù, io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Ma se mi confessi davanti agli uomini, io ti confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Io non vedo l'ora che il Signore confessi il mio nome davanti a suo Padre. Questa è la mia sola speranza. Se questo non accadesse, sarebbe finita. Confesserò il suo nome davanti al Padre. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora abbiamo la Chiesa di Filadelfia, il rimanente fedele, quelli che si attengono alla parola di Dio, quelli che si incontrano la domenica sera per studiare la parola di Dio. E all'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Ora prende la descrizione non dal capitolo 1 qui. Le altre descrizioni sono prese dal capitolo 1, ma ora va indietro a Isaia 22 per questa descrizione. E nel capitolo 22 di Isaia, nel versetto 22, leggiamo questa profezia concernente il Messia. Beh, leggiamo dal 21, lo vestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura e rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Ed egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno chiuderà, chiuderà e nessuno aprirà. Qui Gesù rivendica per sé questa profezia del Messia di Isaia 22:22. Io ho la chiave di Davide, io apro e nessuno chiude, chiudo e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Questo per me è fantastico. Il Signore pone davanti a noi una porta aperta di grandi opportunità e nessuno può chiuderla. Io credo che questa porta aperta rimarrà aperta fino a che il Signore non tornerà. Nessuno può chiuderla. perché nonostante tu abbia poca forza, non vedo una superchiesa o dei supersanti. C'è una dottrina conosciuta come i figli di Dio manifestati, che propone questa idea dei supersanti. Uno di questi giorni entreremo nella cabina telefonica e ci cambieremo e usciremo con dei superpoteri e basterà che puntiamo il dito contro i russi e loro cadranno e moriranno e tutti i nemici di Dio li sottometteremo tutti in un momento quando finalmente saremo manifestati come figli di Dio davanti al mondo. Sciocchezze, tu hai poca forza. Non siamo molto forti. Sapete, è vero che Dio sta facendo una meravigliosa opera qui, ed è fantastico vedere quello che Dio sta facendo, ma abbiamo solo sfiorato la nostra contea. Ci sono così tante persone là fuori che hanno bisogno di Gesù Cristo. Non possiamo certo sederci a guardare indietro e dire, guarda, quante persone vengono qui. Ce ne sono ancora così tante da raggiungere. Abbiamo poca forza. Grazie a Dio che abbiamo poca forza. Grazie a Dio che ha posto davanti a noi una porta aperta. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana, che si dicono essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Ci sarà un giorno in cui i giudei riconosceranno che Gesù è il Messia. Questa sarà un'opera che farà Dio. Portarli a questa conoscenza. Io non mi sento chiamato da Dio come evangelista per il popolo degli ebrei o per la nazione ebraica. Credo che questo è qualcosa che farà Dio. Potrebbe chiamare altri. Con questo non voglio dire che Dio non possa chiamare delle persone come ha fatto con i giudei, ma non ha chiamato me. E non sento di avere questo grande obbligo di condividere l'Evangelo con gli ebrei. Credo che Dio abbia accecato i loro occhi finché non sarà sopraggiunta la pienezza dei gentili. E così verrà il giorno in cui essi riconosceranno che Gesù è il Messia, e io prego e bramo che quel giorno arrivi presto. Spero che arrivi presto, ma nel frattempo condivido la verità di Dio con quelli che l'accettano, con quelli che credono, poiché hai custodito la parola della mia costanza, ecco il punto, perché hai custodito la sua parola. Anch'io ti custodirò o preserverò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Così la promessa di essere preservati dalla grande tribolazione, perché abbiamo custodito la parola della sua costanza. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome, Jehovah Tzidkenu, il Signore è la nostra giustizia. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Nessun richiamo al pentimento, solo una lode per aver custodito la parola e la promessa che anche lui li avrebbe custoditi. Ora l'ultima condizione della Chiesa, una condizione di apostasia, la Chiesa di Laodicea, rappresentata da quei ministri che hanno fatto una petizione contro il presidente Reagan per aver annunciato l'anno della Bibbia, quei ministri che sono a favore dell'aborto, a favore della pornografia e a favore di tutti gli altri mali possibili e immaginabili, che portano abiti clericali e dichiarano di essere ministri di Gesù Cristo, ma in realtà sono una sinagoga di Satana. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace. Capitolo 1, lui è il testimone fedele e verace. Il principio della creazione di Dio, o colui che era nel principio della creazione di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca, la condizione nauseante della Chiesa. Poiché tu dici, io sono ricco, dotato di grandi mezzi e fondi, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile e povero e cieco e nudo. È interessante come la Chiesa vede se stessa e come Gesù vede la Chiesa. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda, cioè con lo Spirito Santo. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo e qui lui ama la Chiesa anche in questa triste condizione. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Oh, quanto è paziente il Signore. Lui continua ad amare la Chiesa in questa condizione di apostasia. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Se il Signore ti ha ripreso, sii grato. Ti ama. Se il Signore ti sta castigando, sii grato. Sei suo figlio e lui ti ama. Ecco, io sto alla porta e busso. In realtà la Chiesa ha messo fuori Cristo. Leggi i sondaggi Gallup e tutto il resto, ed è davvero spaventoso scoprire quanti ministri dell'Evangelo non credono veramente alla deità di Gesù Cristo, non credono alla nascita virginale, non credono all'esistenza del cielo e dell'inferno. Le percentuali sono intorno al 50-60% che non credono in queste cose. È triste. Ti chiedi perché siano dei ministri dell'Evangelo. Puoi benissimo fondare un'altra religione basata, non so, sulle rime di Mamma Oca o le favole di Esopo. Perché esporre un libro di cui non ti fidi o che per te non è vero? Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cenare con qualcuno è un atto che ha un grande significato da un punto di vista biblico o da un punto di vista culturale dei tempi di Cristo. Significava diventare uno con l'altra persona e Gesù vuole sempre cenare con le persone. Cosa significa? Significa che vuole diventare uno con te. Basta che apri la porta e lui entrerà e diventerà uno con te. Cenerà con te. Ora un giudeo non avrebbe mai mangiato con un gentile. Non avrebbe voluto diventare uno con un gentile. Vi ricordate quando Pietro arriva davanti alla casa di Cornelio? Dice: guarda, in realtà non dovrei essere qui. Noi giudei non dovremmo entrare nella casa di un gentile. Ma il Signore mi ha detto di venire qui, e così è per questo che sono qui. E si stava giustificando, ma poi è entrato nella casa di Cornelio. Dio stava buttando giù alcune di queste barriere, ma a Gesù non importa affatto. Lui dice: apri la porta e io entrerò e cenerò con te. Puoi diventare uno con me. Sarei felice di passare del tempo con te e diventare uno con te. Apri la porta. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così arriviamo alla fine della seconda sezione del libro dell'Apocalisse. Le cose che sono. La prossima settimana, nei capitoli 4 e 5, entreremo nella terza sezione, le cose che devono avvenire dopo queste cose della Chiesa. Ti porteremo in cielo la prossima domenica sera.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto dell'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio abbiamo visto che il popolo di Israele si stava lamentando nuovamente perché era stanco di mangiare la manna. E nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 7, leggiamo che la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto del bdellio. In realtà la manna non era affatto un cibo insipido e insapore, ma era buono, saporito, eppure a tanti non andava giù. E ancora nel libro di Numeri, al capitolo 11, versetto 8, vediamo che la manna poteva essere consumata in vari modi. Il popolo, leggo qui nel libro dei Numeri, il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine, oppure la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia con l'olio. Eppure, i figli di Israele disprezzavano questo cibo offerto loro da Dio ogni giorno e pensavano alla carne che mangiavano in Egitto, tanto da voler addirittura tornare indietro, nel paese da cui erano stati liberati. E questa purtroppo è la storia anche di alcuni che si sono convertiti a Cristo e sono stati, in un certo senso, liberati dalla loro schiavitù spirituale, anzi in un senso senz'altro reale. Costoro ogni tanto prendono delle vie secondarie per procurarsi i porri, le cipolle, gli agli. Oggi vi sono ancora dei cristiani che devono tagliare tutti i ponti con la loro vita passata. Non è possibile, amici, essere cristiani e continuare a vivere come se non si fosse tali, nutrendosi di cibi egiziani, pretendendo poi di servire il Signore e di essere quindi in pace con Lui. Bisogna insomma farla finita con l'Egitto una volta per sempre, intendendo ovviamente per Egitto il mondo separato da Dio, che rifiuta Dio e la sua legge e lo combatte apertamente. Perciò dobbiamo convertirci a Cristo e farci salvare da Lui. Torniamo adesso, amici, alla lettura dell'Esodo, capitolo 16, versetto 32 e 33. Mosè disse: questo è quello che l'Eterno ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservata per i vostri discendenti, affinché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho tirati fuori dal paese dell'Egitto. E Mosè disse ad Aronne: prendi un vaso, mettici dentro un intero omer di manna e deponilo davanti all'Eterno, perché sia conservato per i vostri discendenti. Un vaso di manna, dunque, doveva essere messo nell'arca, che è descritta dettagliatamente verso la fine del libro dell'Esodo. Come vedremo meglio in seguito, nell'arca si dovevano mettere tre cose: la verga di Aronne che fiorì, un vaso di manna e le tavole della legge con i 10 comandamenti. Ora, questo evento indubbiamente storico è anche simbolo del fatto che solo Gesù ha osservato perfettamente la legge e l'ha osservata in nome vostro e a nome mio, come nostro rappresentante presso Dio Padre.

La manna, in particolare, ci parla della morte di Cristo per noi, di Cristo che, come rappresentante di tutta l'umanità presso il Padre, fu obbediente fino alla morte e alla morte della croce, come si esprime l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. La verga fiorita di Aronne potrebbe essere simbolo della resurrezione di Gesù. Infine il coperchio dell'arca, detto propiziatorio, su cui veniva spruzzato il sangue da parte del sommo sacerdote, rappresenta ancora lo stesso Gesù. Infatti ancora l'Apostolo Paolo afferma nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 25 che Dio ha stabilito Gesù come propiziazione mediante la fede nel suo sangue. Ora, il termine propiziazione in greco è ilasterion, che è la traduzione della parola ebraica kapporet, usata proprio nell'Esodo per indicare appunto il coperchio dell'arca. Ed è per questo propiziatorio, o per questa propiziazione, cioè per il Signore Gesù che versò il suo sangue per noi, che Dio può essere misericordioso verso me e verso te, che siamo peccatori. Ma torniamo ancora alla manna, leggendo Esodo capitolo 16, versetto 35 e 36. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in paese abitato. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Ora l'omer è la decima parte dell'efa. Questi versetti ci dicono che gli israeliti mangiarono la manna per 40 anni e ci informano anche sulla loro razione giornaliera. Quando però giunsero nella terra promessa, la manna finì e così gli ebrei si nutrirono dei prodotti naturali di quella terra. Si lamentarono pure di questi prodotti, pensando che, dopo tutto, la manna non era stata per nulla un cibo disprezzabile, anzi. A questo proposito, possiamo dire che vi sono anche oggi tanti che vivono soprattutto di esperienze dopo essere stati salvati. Sono stati certamente presso la croce, che ci parla della morte del Signore Gesù Cristo, ma parlano sempre e soltanto della loro esperienza personale. A costoro di solito non piace lo studio della Bibbia, perché come i prodotti naturali della terra, essi vogliono sempre la manna, il cibo straordinario, esotico. Ma il Signore vuole che ci nutriamo della parola di Dio. Certo, se voi non avete ancora gustato la manna, vi consiglio di andare subito dal Signore Gesù e di gustarla. Dice infatti il Salmo 34, versetto 8, «Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui». E ancora nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 51, è scritto: «Io sono il pane vivente, diceva Gesù, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo».

Noi però non possiamo vivere sempre di manna, cioè dell'esperienza iniziale della salvezza. Dopo aver ricevuto Cristo Gesù quale salvatore della nostra vita, è necessario che dopo ci nutriamo giorno dopo giorno della parola di Dio che rafforza la nostra fede, rendendoci spiritualmente sempre più maturi fino a raggiungere, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 4, versetto 13, fino a raggiungere l'altezza della statura perfetta di Cristo, nostro unico modello di perfezione spirituale e morale. Tornando ora agli Israeliti, vediamo che essi, dopo aver lasciato l'Egitto, stanno ora marciando nel deserto, si stanno dirigendo precisamente verso il monte Sinai. Come abbiamo visto, essi fecero alcune esperienze che sono anche simboli delle nostre esperienze cristiane. Ricordatevi infatti che, come è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 11, queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Tutti i credenti farebbero quindi bene a leggere e meditare su queste lezioni, lezioni chiarissime del resto, impartiteci da Dio per mezzo degli episodi che abbiamo esaminato assieme. Mentre però gli israeliti stanno andando verso il Sinai, manca ancora l'acqua e di nuovo brontolano, come leggiamo nei primi tre versetti del capitolo 17 dell'Esodo. Tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim, e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè dicendo: dateci dell'acqua da bere. E Mosè rispose loro: perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno? Il popolo dunque patì qui la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame? Insomma, come vedete, gli israeliti si lamentavano sempre. Appena avevano bisogno di qualcosa, si lamentavano. Dio comunque, nella sua infinita misericordia, venne sempre incontro alle loro necessità. Ma ecco un'altra difficoltà, e di nuovo cominciarono a brontolare, ad accusare, a criticare. A questo punto Mosè cominciò a perdere la pazienza, e Mosè gridò all'Eterno dicendo: che farò io per questo popolo? Non andrà molto lontano che mi lapiderà. Così è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 4. Probabilmente Mosè avrebbe voluto fin da ora passare il comando a qualcun altro. Non ne poteva più di questo popolo che non faceva altro che brontolare appena sorgeva qualche difficoltà. E questo mi fa pensare alle molte chiese che si trovano nelle stesse condizioni spirituali di Israele, ma pensano di essere in ottima forma invece. Notate quindi la decisione che Dio prende nei riguardi del suo popolo. L'Eterno disse a Mosè: passa oltre in fronte al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale percuotesti il fiume e va. Questo è scritto in Esodo capitolo 17, versetto 5. Questo è il bastone che fu dato a Mosè quando tornò in Egitto. Doveva essere il simbolo della sua autorità e del suo potere. E il Signore disse ancora: ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu percuoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meriba, a motivo della contesa dei figlioli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: l'Eterno è egli in mezzo a noi, sì o no? E con queste ultime parole di questo versetto dobbiamo chiudere per oggi. Io vi saluto e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Un altro profeta che svolse il suo ministero nel periodo del declino del regno di Giuda fu Abacuc. Intorno alla sua persona non sappiamo purtroppo nulla di preciso. Nel libro che ci ha lasciato vediamo che egli ha a cuore la santità di Dio. Egli solleva e dà risposta ad un problema che turba molti animi, quello cioè di un Dio che sembra essere incoerente con le sue prerogative di santità e giustizia nel permettere violenza e malvagità senza che vi sia una reazione da parte sua. La risposta che Dio stesso dà è una dichiarazione meravigliosa che costituisce in sé stessa la chiave del problema. Il giusto vivrà per la sua fede. Questa affermazione è come una finestra celeste che irradia una luce perpetua sul mondo tenebrato dal peccato. Nel caso di Abacuc, Dio avrebbe punito i peccati dei giudei, servendosi dei babilonesi che certo non erano migliori di loro, ma in questo non c'è ingiustizia perché anche la malvagità dei babilonesi o caldei avrebbe ricevuto la sua ricompensa mediante la distruzione ad opera di qualcun altro. Al tempo stesso, Dio promette che il suo popolo non sarebbe stato del tutto sterminato. Per il popolo di Dio il problema del peccato impunito è sempre attuale, ma la sua soluzione è invariabilmente racchiusa nella luminosa dichiarazione celeste: il giusto vivrà per la sua fede. Il figlio di Dio può osservare l'apparente prosperità dei malvagi senza esserne turbato, perché riposa tranquillo nella sua fede in un Dio di giustizia perfetta che non può sbagliare, anche se il suo modo di operare appare talvolta incomprensibile e misterioso per la mente umana. In tal modo, il giusto trae dalla sua stessa fede la forza e la ragione di continuare a vivere giustamente a dispetto di ciò che lo circonda. Il regno di Giuda, intanto, a causa dei suoi persistenti peccati, stava affrettando i tempi della punizione. Il profeta Geremia continuò a predicare il messaggio di Dio in Giuda anche durante il regno di Sedechia, il figlio di Giosia che era succeduto al nipote Gioachin dopo la deportazione di quest'ultimo ad opera di Nebucadnezzar. Sedechia, che era stato posto sul trono dallo stesso re di Babilonia Nebucadnezzar, avrebbe dovuto rimanergli fedele e sottomesso, come anche il profeta Geremia lo incoraggiava a fare. Geremia lo avvertì che questa era la volontà del Signore e gli disse che se si fosse uniformato ad essa, Giuda avrebbe continuato a sussistere, egli avrebbe conservato il trono e Gerusalemme non sarebbe andata distrutta. Ma Sedechia preferì dare ascolto alla voce dei cattivi consiglieri di cui si era circondato, piuttosto che a quella di Dio, e finì per ribellarsi imprudentemente al re di Babilonia. Geremia gli rivolse allora delle parole di severo ammonimento, dicendogli che l'atto insensato gli sarebbe costato la distruzione di Gerusalemme e la rovina di se stesso oltre che del popolo. A causa delle sue parole di incitamento alla sottomissione all'impero babilonese, Geremia fu preso per un traditore e molti principi giudei insistettero presso il re perché lo facesse mettere a morte. Sedechia, da sovrano debole e vile qual era, lasciò che Geremia venisse imprigionato. Il re di Giuda era un uomo privo di personalità, incapace di prendere delle decisioni per proprio conto, perciò, mentre da un lato dava ascolto ai cattivi consigli dei suoi principi, dall'altro voleva sentire anche il parere di Geremia per conoscere ciò che il Signore aveva da dirgli. Per questa ragione andò alcune volte a visitare segretamente il prigioniero e fece in modo che non gli venisse fatto mancare il necessario per nutrirsi. In seguito, i principi di Giuda si inasprirono ancor più contro il profeta. Un giorno andarono a prenderlo e lo gettarono in un pozzo che anziché acqua conteneva del fango. Geremia sprofondò nella melma e vi fu lasciato nella speranza che morisse al più presto. Un negro, di nome Ebed-Melech, che viveva al palazzo reale, venne a conoscenza dell'accaduto e chiese e ottenne dal re il permesso di tirar fuori il profeta dal pozzo. Ebed-Melech cercò delle funi e con l'aiuto di una trentina di uomini trasse Geremia dal fango e lo sistemò in un luogo asciutto sempre all'interno delle prigioni. Quando Nebucadnezzar venne a Gerusalemme e la cinse d'assedio, la città subì un periodo di dure sofferenze, di privazioni e di fame. Malgrado le persecuzioni di cui veniva fatto oggetto, Geremia continuò a parlare da parte del Signore, esortando i giudei ad arrendersi ai babilonesi perché chi si fosse arreso avrebbe avuto salva la vita e sarebbe stato portato in Babilonia dove il Signore avrebbe avuto cura di lui.
Parlò in questo modo anche a Sedechia, dicendogli che arrendendosi avrebbe salvato anche la città, ma Sedechia non ascoltò la parola di Dio. Ad un certo punto, messo alle strette dagli assalitori, tentò la fuga durante la notte, ma fu rincorso e catturato dai soldati babilonesi. Lo portarono a Ribla, dove il re Nebuchadnezzar lo costrinse ad assistere alla morte dei suoi figli, sgozzati uno per uno davanti ai suoi occhi. Dopo questo tremendo spettacolo, il re di Babilonia gli fece cavare gli occhi e lo condusse prigioniero e incatenato nella capitale del suo regno. A causa della loro ribellione e dell'estrema ostinazione dimostrata nel non volergli cedere, Nebuchadnezzar trattò i giudei sconfitti con eccezionale crudeltà, ne fece uccidere barbaramente un buon numero, depredò il tempio e il palazzo reale di ogni cosa di valore e portò a sé, a Babilonia, insieme con Sedechia ormai cieco, molti prigionieri. In Giuda lasciò soltanto la gente più povera e diseredata sotto ogni punto di vista. Il tempio, il palazzo reale e tutte le case ragguardevoli furono bruciate e le mura della città abbattute. Si adempì così il giudizio che i profeti avevano preannunciato. Gerusalemme fu ridotta a un cumulo di macerie fumanti. Sopra i pochi giudei rimasti, il re di Babilonia stabilì un governatore di nome Gedalia. Il Signore era stato molto paziente con la sua nazione. A più riprese aveva mandato dei messaggeri a parlare nel suo nome per ammonire e richiamare il popolo nelle sue vie. Egli voleva risparmiare la sua gente e anche Gerusalemme e il Tempio, ma Giuda si era beffato di lui. Aveva disprezzato le sue parole e schernito i suoi profeti, finché la sua ira era stata provocata al punto di non potervi più porre rimedio. I babilonesi distrussero Gerusalemme e presero molti prigionieri da condurre in cattività, ma trattarono con riguardo Geremia per i ripetuti consigli che aveva dato a Sedechia di arrendersi a loro. Gli lasciarono libertà di scelta. Avrebbe potuto seguirli a Babilonia, dove si sarebbero presi cura di lui, oppure restare in Giuda. Geremia preferì rimanere tra i pochi connazionali risparmiati dalla deportazione e presso Gedalia, che era stato stabilito governatore di Giuda dal re Nebuchadnezzar. Geremia aveva pronunciato molti messaggi di ammonimento contro Giuda a causa del persistente peccato che dilagava nel paese e aveva predetto con chiarezza di dettagli la distruzione di Gerusalemme. Tuttavia quest'uomo di Dio, nonostante le dure persecuzioni subite, non cessò mai per un momento di provare un sentimento di profonda tenerezza verso la sua nazione. Quando vide Gerusalemme ridotta a un cumulo di macerie, secondo la sua stessa profezia, pianse amaramente su di essa e compose le Lamentazioni, 5 componimenti poetici di tono mesto e nostalgico che esprimono la sofferenza del suo cuore. Tra queste elegie, bellissime nel loro insieme, 5 versetti contenuti nel 3° capitolo brillano come una pietra preziosa. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono per quelli che sperano in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Gedalia, il governatore stabilito dal re di Babilonia sopra Giuda e il rimanente della popolazione, era leale verso i dominatori ed esortò i giudei superstiti a rimanere sottomessi ai caldei senza timore, perché così avrebbero potuto vivere tranquillamente e tornare a prosperare. Stabilì la propria dimora a Mizpa, poiché di Gerusalemme ormai non rimanevano che le rovine, e i giudei sparsi nei paesi di Moab, Ammon, Edom e altri tornarono in Giuda e ripresero possesso delle loro terre sotto il governo di Gedalia. Dopo soli 3 mesi, però, un certo Ismael, superstite della stirpe reale, raccolse intorno a sé alcuni principi e organizzò un complotto col preciso scopo di uccidere Gedalia. I congiurati riuscirono nel loro intento e assassinarono il governatore a Mizpa. Con Gedalia uccisero anche molti guerrieri caldei che si trovavano presso di lui e tutti i giudei che risiedevano a Mizpa. Ismael compì tutto questo con estrema crudeltà e fece gettare i cadaveri degli assassinati in un'immensa cisterna, colmandola fino all'orlo.
quando Johanan, un valente capo militare di Giuda, che aveva fatto atto di sottomissione a Gedalia, venne a conoscenza dell'eccidio compiuto da Ismael, si mise alla testa di coloro che volevano vendicare le vittime e inseguì i colpevoli. Riuscì a raggiungerli, ma Ismael, il principale responsabile, gli sfuggì con altri 8 uomini e andò a rifugiarsi tra gli Ammoniti. L'assassinio di Gedalia aveva riempito di timore Johanan e i giudei rimasti, che temevano una spedizione punitiva da parte dei babilonesi. Si radunarono tutti a sud della Palestina verso l'Egitto e chiesero a Geremia di pregare il Signore per conoscere il da farsi, promettendo che avrebbero pienamente seguito le indicazioni dell'Eterno, qualsiasi cosa avesse suggerita. Geremia pregò il Signore e in capo a 10 giorni ricevette la seguente risposta. Non dovevano assolutamente fuggire in Egitto come progettavano di fare, ma rimanere in Giuda, dove non avrebbero corso alcun pericolo e avrebbero goduto della protezione di Dio. Se malgrado ciò si fossero ostinati nella loro idea di fuggire in Egitto, in quel paese sarebbero stati colpiti di peste, fame, spada e sarebbero morti miseramente. A dispetto di quello che avevano promesso in precedenza, i giudei non vollero ascoltare le parole dell'Eterno pronunciate per bocca di Geremia e se ne andarono in Egitto, disubbidendo una volta di più alla voce del Signore. Geremia fu costretto a seguirli con la forza, ma non per questo, una volta in Egitto, abbandonò il suo ministero. Il profeta continuò a predicare contro i loro peccati, con severe parole di ammonimento, predicendo la punizione dell'Eterno che non avrebbe tardato a colpirli. A causa del suo fedele messaggio, per loro certamente funesto, sembra che Geremia sia stato messo a morte in Egitto dai suoi stessi connazionali giudei.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Chers amis, chers frères et sœurs.
1: Cari amici e cari fratelli e sorelle.
0: Le message que le Seigneur m'a confié pour cette soirée est celui de la repentance.
1: Il messaggio che il Signore mi ha affidato per questa sera è il messaggio del ravvedimento.
0: Lorsque l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole opère dans nos cœurs.
1: Quando ci poniamo all'ascolto della parola di Dio, questa parola opera nei nostri cuori.
0: Elle est comme une épée plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants.
1: È più penetrante che qualsiasi spada a due tagli.
0: Elle doit atteindre nos consciences et nos cœurs.
1: E raggiunge le nostre coscienze e i nostri cuori.
0: Dans la journée d'hier, le Saint-Esprit nous a rappelé quelques péchés qui crient vers Dieu.
1: Durante la giornata di ieri, lo Spirito Santo ci ha ricordato alcuni peccati che gridano a Dio.
0: Et je voudrais croire que sur un point ou sur un autre, nous nous sommes sentis concernés.
1: E io credo che su un punto o sull'altro, ognuno di noi si è sentito concerné. Toccato, c'è una finezza lì, ma vuol dire che ognuno di noi ha ricevuto la sua parte. Sì, si è sentito implicato.
0: Le Seigneur avait quelque chose à nous dire de personnel.
1: Il Signore aveva qualcosa da dirci di personale.
0: Il voulait nous interpeller sur un point ou sur un autre.
1: Voleva richiamarci su un punto o sull'altro.
0: Si ce n'était pas les péchés du monde qui nous ont parlé, au moins un des péchés qui ruine l'Église a dû nous transpercer.
1: Forse i peccati che riguardano il mondo non ci hanno toccati, ma qualcuno dei peccati che rovinano la Chiesa ci riguardavano.
0: Je veux croire que vous avez passé un moment seul devant Dieu hier soir.
1: E voglio credere che ieri sera avete trascorso un momento da soli davanti a Dio.
0: Et que vous vous êtes demandé qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire à moi.
1: E che vi siete chiesti che cosa voleva dire il Signore a me.
0: Sur quel point est-ce que je me suis senti touché.
1: Su quale punto mi sono sentito toccato.
0: Oh, ce n'est pas le péché de Caïn.
1: Forse non è il peccato di Caino.
0: Je n'ai pas versé de sang.
1: Io non ho versato il sangue.
0: Je ne suis pas un meurtrier.
1: Non sono un micidiale.
0: Je n'ai tué personne.
1: Non ho ucciso nessuno.
0: Mais il fallait aller plus loin.
1: Ma bisognava fare un passo avanti.
0: Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier.
1: Chi non ama suo fratello è micidiale.
0: Vous êtes-vous posé cette question? Est-ce que j'aime vraiment mon frère?
1: Vi siete posti questa domanda? Amo veramente mio fratello?
0: Est-ce que je lui manifeste tous les jours l'amour de Dieu?
1: Gli manifesto ogni giorno l'amore di Dio?
0: Est-ce que l'amour du Père est réellement en moi?
1: L'amore del Padre è veramente in me?
0: Nous n'avons pas tué.
1: Noi non abbiamo ucciso.
0: Mais peut-être avons-nous du sang sur nos mains.
1: Ma forse anche noi abbiamo del sangue sulle nostre mani.
0: C'est un péché qui crie vers Dieu.
1: E questo è un peccato che grida al Signore.
0: Et je vous ai parlé de ce que Dieu voit dans chaque cœur.
1: E vi ho parlato anche di quello che Dio vede in ogni cuore.
0: De ce que Dieu voit dans chaque famille.
1: Quello che Dio vede in ogni casa, in ogni famiglia.
0: Dans chacune de nos villes.
1: In ogni nostra città.
0: Et je vous ai dit ce qui se passait aujourd'hui.
1: E vi ho raccontato che cosa è avvenuto oggi.
0: Il y a mille manières de tuer.
1: E ci sono mille modi per uccidere.
0: Et nous sommes dans des villes où l'on tue.
1: E noi abitiamo in città dove la gente si uccide.
0: Où l'on tue tous les jours.
1: Dove tutti i giorni la gente uccide.
0: Je vous ai parlé simplement de l'avortement.
1: Vi ho parlato semplicemente dell'aborto.
0: Vous ne voulez pas quand même qu'on laisse seulement le pape condamner l'avortement.
1: Voi non volete mica lasciare che solo il papa condanni l'aborto.
0: Nous devons être de ces chrétiens qui n'ont pas peur de dire la vérité.
1: Noi dobbiamo essere di quei cristiani che non hanno paura di dire la verità.
0: Et nous n'avons pas à accepter ces mesures.
1: E noi non possiamo accettare queste leggi.
0: Et nous ne devons pas penser que chacun peut faire ce qu'il veut aujourd'hui.
1: E noi non possiamo pensare che oggi ognuno può fare quello che vuole.
0: La figure de ce monde passe.
1: L'immagine di questo mondo passa.
0: Mais la parole de Dieu demeure éternellement.
1: Ma la parola di Dio dimora in eterno.
0: Ne disons pas que l'avortement c'est simplement une autre mesure.

0: pour les criminels.
1: È stata soppressa la pena di morte per i criminali.
0: Mais on fait mourir l'enfant qui est formé dans le sein de sa mère.
1: Ma si fa morire il fanciullo, il bambino che è formato nel seno della madre.
0: Relisez pour vous-même le psaume 139.
1: Leggete per conto vostro il Salmo 139.
0: Tes yeux ont vu ma substance informe.
1: Dice, gli occhi tuoi hanno visto la mia massa informe.
0: Et il est parlé de cette formation dans le sein maternel.
1: E viene parlato di questa formazione nel seno materno.
0: Et reprenez toutes les écritures.
1: E poi prendete tutte le scritture.
0: Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu.
1: Dice, prima che io ti formassi nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto.
0: Comment pouvons-nous soutenir des doctrines pareilles?
1: Come possiamo sostenere certe dottrine?
0: Je vous ai parlé ensuite du relâchement dans les mœurs.
1: Vi ho parlato in seguito di questo rilassamento nel costume, nei costumi.
0: Et nous avons vu ce qu'était le péché de Sodome et de Gomorra.
1: E abbiamo visto anche che cos'era il peccato di Sodoma e Gomorra.
0: Ça a commencé par l'orgueil.
1: Tutto è iniziato con l'orgoglio.
0: Par l'egoismo.
1: L'egoismo.
0: La vie facile.
1: La vita facile.
0: L'insouciante sécurité.
1: L'indifferenza, la sicurezza.
0: La dureté.
1: E la durezza.
0: Et toutes les abominations qui sont nées de cela.
1: E tutte le abominazioni che sono scaturite da questo.
0: Et le Seigneur qui appelle abomination certains péchés dans l'Ancien Testament est le même qui appelle aujourd'hui cela des abominations.
1: E il Signore che chiama nell'Antico Testamento certe cose abominazione ancora oggi le chiama con lo stesso nome.
0: Est-ce que nous avons été touchés sur un point?
1: Siamo stati toccati almeno su un punto.
0: Est-ce que nous nous sommes examinés sur notre orgueil?
1: Ci siamo esaminati per quel che riguarda il nostro orgoglio.
0: Sur notre égoïsme.
1: Il nostro egoismo.
0: Est-ce que nous pensons aux autres?
1: Pensiamo agli altri.
0: À ceux qui sont dans la peine.
1: A quelli che sono nella sofferenza, nella pena.
0: Ou bien est-ce que notre cœur est devenu dur?
1: Oppure il nostro cuore si è indurito.
0: Alors c'est que nous n'avons pas le caractère de Jésus.
1: Ebbene, in questo caso significa che noi non abbiamo i caratteri di Gesù.
0: Il était doux et humble de cœur.
1: Egli era dolce, umile di cuore.
0: Et nous ne devons jamais détruire en nous le caractère du Christ.
1: E noi non dobbiamo mai distruggere in noi il carattere, i caratteri di Cristo.
0: Nous avons parlé ensuite des oppresseurs.
1: In seguito abbiamo parlato di coloro che opprimono, degli oppressori.
0: Et peut-être que nous avons dit moi je n'opprime personne.
1: E forse abbiamo risposto, abbiamo detto noi non siamo degli oppressori.
0: Et vous restez vraiment devant le Seigneur.
1: Ma vi siete messi davanti al Signore?
0: Souvent les jeunes pensent que les vieux les oppriment.
1: Sovente i giovani pensano che gli anziani li opprimono.
0: Et c'est quelquefois vrai.
1: E a volte è anche vero.
0: Et si nous sommes des chrétiens âgés, nous devons peut-être nous juger d'avoir opprimé des âmes.
1: E se noi siamo dei cristiani anziani, dovremmo giudicarci e vedere se abbiamo oppresso dei giovani.
0: Mais si nous sommes des jeunes dans la foi.
1: Ma se noi siamo dei giovani nella fede.
0: Nous devons nous demander si par notre révolte nous ne devenons pas aussi les oppresseurs de nos frères âgés.
1: Dobbiamo chiederci se a nostra volta non diventiamo noi gli oppressori dei nostri fratelli anziani.
0: À force de contester tout ce qui était dans le passé, nous opprimons aussi d'autres frères.
1: Ebbene, a furia di contestare tutto quello che è del passato, noi giungiamo ad opprimere i nostri fratelli.
0: Le Seigneur condamne toute espèce d'oppression.
1: Il Signore condanna ogni forma di oppressione.
0: Enfin, nous vous avons parlé de ce quatrième péché qui crie vers Dieu, l'injustice sociale.
1: In seguito abbiamo parlato di questo quarto peccato che grida a Dio ed è l'ingiustizia sociale.
0: Et c'est vrai qu'il y a dans ce monde des injustices sociales.
1: Ed è vero che in questo mondo ci sono ingiustizie sociali.
0: Et c'est vrai que le chrétien devrait être un modèle.
1: Ed è vero che il cristiano dovrebbe essere un modello.
0: Mais est-ce que nous pouvons changer le monde?
1: Ma noi possiamo forse cambiare il mondo?
0: Est-ce que nous pouvons, jeunes, nous engager dans toute espèce de mouvement pour transformer la cité?
1: Possiamo noi, giovani, impegnarci in movimenti di ogni sorta per cambiare la città?
0: C'est juste que vous sentiez cela en vous.
1: È giusto che voi sentiate questo bisogno in voi.
0: Mais comment voulez-vous changer le monde?
1: Ma in che

0: modo volete cambiare il mondo?
1: Par quel moyen?
0: Con quali mezzi?
1: Nous n'allons pas changer le monde.
0: Noi non potremo cambiare il mondo.
1: Le monde est un système qui est jugé.
0: Il mondo è un sistema che è giudicato.
1: Vous ne changerez pas le monde par votre activité.
0: Voi non potrete cambiare questo mondo con la vostra attività, col vostro attivismo.
1: Mais ce que vous pouvez faire, c'est apporter l'évangile aux âmes.
0: Ma quello che potete fare è di portare l'Evangelo alle anime.
1: C'est les cœurs qui doivent changer.
0: Sono i cuori che devono cambiare.
1: Le monde, nous ne l'améliorerons pas.
0: Noi non riusciremo a migliorare il mondo.
1: Le monde va au devant d'un jugement qui sera à la mesure de ses péchés.
0: E il mondo va verso un giudizio che sarà un giudizio alla misura dei suoi peccati.
1: Mais par votre témoignage, vous pouvez sauver des âmes.
0: Ma per mezzo della vostra testimonianza voi potete salvare delle anime.
1: Et c'est à cela que vous devez mettre toute votre énergie.
0: Ed è a questo scopo che voi dovete impegnare tutte le vostre energie.
1: Et tout votre cœur.
0: E tutto il vostro cuore.
1: Vous allez vivre ce que vous croyez.
0: Voi vivrete quello che voi credete.
1: Vous allez laisser vivre le Seigneur en vous.
0: Voi lascerete vivere il Signore in voi.
1: Vous allez le laisser disposer de vous.
0: Voi lascerete che il Signore disponga di voi.
1: Comme nous le disions hier, il regardera par vos yeux.
0: E come dicevamo ieri, il Signore guarderà attraverso i vostri occhi.
1: Il écoutera par vos oreilles.
0: Ascolterà per mezzo delle vostre orecchie.
1: Il parlera par vos lèvres.
0: E parlerà per mezzo delle vostre labbra.
1: Il aimera par votre cœur.
0: Amerà con il vostro cuore.
1: Il servirà par vos mains.
0: E servirà con le vostre mani.
1: Il ira de lieu en lieu par vos pieds.
0: E dirà, andrà di luogo in luogo con i vostri piedi.
1: Et c'est ainsi que le Seigneur continuera son incarnation jusqu'à ce qu'il vienne.
0: Ed è in questo modo che il Signore continuerà la sua incarnazione finché egli ritorni.
1: En chacune de nos vies.
0: E questo in ogni vita in ogni cristiano.
1: Ce que le monde voudrait voir, c'est le Christ en nous.
0: Quello che il mondo vuol vedere è il Cristo in noi.
1: Vous n'avez pas été touché par ces péchés qui crient.
0: Voi non siete stati toccati da questi peccati che gridano a Dio.
1: Ma allora je pense que le Seigneur vous a parlé par les péchés qui fleurissent encore dans l'Église.
0: Ma penso che il Signore vi abbia parlato mediante questi peccati che ancora fioriscono nella Chiesa.
1: Nous avons vu la jalousie.
0: Abbiamo parlato della gelosia.
1: Et nous avons vu que la jalousie conduit le Christ à la mort.
0: E abbiamo visto che la gelosia ha condotto il Cristo alla morte.
1: Nous avons parlé de la calomnie.
0: Abbiamo parlato della calunnia.
1: Et nous avons montré que la calomnie, le faux témoignage, conduisait le Christ à la mort.
0: E abbiamo visto che la calunnia, la falsa testimonianza, ha condotto il Cristo alla morte.
1: Nous avons parlé de l'amour de l'argent.
0: Abbiamo parlato dell'amore per il denaro.
1: De l'avarice.
0: Dell'avarizia.
1: Et nous avons vu que là aussi l'avarice a conduit à la mort.
0: E abbiamo visto che anche in quel caso l'avarizia ha condotto alla morte.
1: Nous avons parlé de ce péché de Judas.
0: Abbiamo parlato di questo peccato di Giuda.
1: Enfin, nous avons vu que la crainte des hommes pouvait nous faire commettre un crime.
0: E poi abbiamo visto che la paura degli uomini poteva condurci a commettere un crimine.
1: Est-ce que nous sommes délivrés de nos peurs?
0: Noi siamo liberati dalle nostre paure.
1: Est-ce que nous sommes délivrés de cette peur du qu'en dira-t-on?
0: Siamo liberati da quella dalla paura di che cosa si dirà di noi?
1: Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes libres?
0: In questa sera siamo degli uomini e delle donne liberi.
1: Ou bien nous n'avons rien à nous reprocher.
0: Oppure noi non abbiamo nulla da rimproverarci?
1: Si ce soir nous nous plaçons devant la loi que Dieu a donnée à Moïse.
0: Se questa sera noi ci poniamo davanti alla legge che Dio ha dato a Mosè.
1: Si nous nous rappelons simplement les 10 commandements.
0: Se noi ricordiamo i 10 comandamenti.
1: Quel sera nos sentiments?
0: Quale sarà il nostro sentimento?
1: Un seul Dieu tu adoreras.
0: Adorerai un solo Dio.
1: Comment vous portez-vous devant ce commandement?
0: Come vi comportate di fronte a questo comandamento?
1: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
0: Non avrai altri dii nel mio cospetto.
1: Vous êtes pleinement à l'aise?
0: Voi vi sentite a vostro agio?
1: Quels sont les dieux que vous adorez aujourd'hui?
0: quali sono gli idoli, gli dèi che vi aiutano oggi?
1: Je ne sais pas si en Italie on souffre de l'abus de langage que l'on trouve au Canada.
0: Non so se in Italia si soffre dell'abuso del linguaggio che noi soffriamo in Canada.
1: Si vous écoutez ce qui se dit dans les médias d'information, on entend toujours ce mot. J'adore, j'adore, j'adore.
0: Nei mezzi di informazione francesi, canadesi, sentiamo sempre dire adoro questo, adoro quello, adoro quell'altro.
1: Quelqu'un parle du fromage. J'adore le fromage.
0: Qualcuno parla di formaggio e dice adoro il formaggio.
1: Quelqu'un parle du cinéma. J'adore le cinéma.
0: Parlano del cinema, dico adoro il cinema.
1: Quelqu'un parle d'une vedette. Oh, j'adore cette vedette.
0: Si parla di una diva e adoro quella diva.
1: J'adore ce chanteur.
0: Adoro quel cantante.
1: Et regardez un peu dans les chambres de notre jeunesse, bien souvent, il y a la grande idole.
0: Date un'occhiata nelle camere dei nostri giovani e sovente vedete lì il grande idolo.
1: L'idole de nos jeunes.
0: L'idolo dei nostri giovani.
1: C'est peut-être un sportif.
0: È forse uno sportivo.
1: Peu importe.
0: Non ha nessuna importanza.
1: Mais il est là en grand.
0: Ma è lì incorniciato in grande.
1: Est-ce que cela ne nous fait rien?
0: Questo non ci tocca.
1: Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face.
0: Non avrai altri dii nel mio cospetto.
1: Nous avons une responsabilité, nous les parents.
0: Noi genitori abbiamo delle responsabilità.
1: Mais nous laissons faire.
0: Ma lasciamo fare.
1: Nous ne pouvons rien.
0: Noi non possiamo farci nulla.
1: C'est notre jeunesse.
0: È la nostra gioventù.
1: C'est les temps modernes.
0: Sono i tempi moderni.
1: Croyez-vous cela?
0: Voi credete così?
1: Est-ce que nous ne devrions pas nous mettre à genoux?
0: Non dovremmo forse metterci in ginocchio?
1: Et nous humilier de faire de nos enfants des petits païens.
0: E di umiliarci davanti a Dio, di fare dei nostri figli dei piccoli pagani.
1: Tu ne te feras pas d'image taillée.
0: Dice, non ti farai immagini.
1: Oh, cela ne nous concerne pas.
0: Oh, ma questo non ci riguarda.
1: Nous n'avons pas d'image ici.
0: Noi qui non abbiamo immagini.
1: Et toutes les idoles que nous avons dans nos cœurs.
0: Ma tutti gli idoli che abbiamo dentro.
1: Devant lesquels nous nous prosternons tous les jours.
0: Questi idoli davanti ai quali ci inchiniamo ogni giorno.
1: Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain.
0: Non nominerai il nome di Dio in vano.
1: Est-ce que nous sommes à l'aise?
0: Ci sentiamo a nostro agio?
1: Ce que je vois au Canada m'effraie.
0: Quello che vedo in Canada mi spaventa.
1: Nos Canadiens jurent beaucoup.
0: I canadesi bestemmiano molto.
1: Et ce qui m'a beaucoup frappé, tous ceux qui viennent du catholicisme, ils jurent par les mots d'église.
0: E quello che mi ha colpito è che tutti quelli che provengono dal cattolicesimo adoperano dei termini ecclesiastici per bestemmiare.
1: En France, on dit ce qu'on appelle les cinq lettres.
0: E in Francia si dice quello che chiamano le cinque lettere.
1: Je ne les dis pas.
0: Non le pronuncio.
1: Mais au Canada, on dit calice, ostie, sacristie.
0: E in Canada invece ci si riferisce al calice, all'ostia, alla sacrestia, eccetera.
1: Tous ces mots-là d'église sont dit pour sacré, pour juré.
0: Tutti questi termini ecclesiastici vengono adoperati per imprecare.
1: J'ai entendu un jeune homme dire à un autre, pourquoi tu dis pas cathédrale, il y a tout dedans.
0: Qualcuno ha detto a un ragazzo, ma perché non dici addirittura cattedrale, così hai detto tutto.
1: Il y a le tabernacle, parce qu'il dit souvent tabernacle.
0: Così dicendo cattedrale c'è tutto dentro, c'è il tabernacolo, c'è tutto.
1: Cathédrale, il y a tout dedans.
0: Cathédrale, quindi c'è tutto dentro.
1: Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu en vain.
0: Non nominerai il nome di Dio in vano.
1: Est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher?
0: Noi non abbiamo nulla da rimproverarci.
1: Et puis sur la question du repos, sanctifiez le jour du repos.
0: E sulla questione del riposo, santificate il giorno del riposo.
1: Qu'est-ce que l'on fait du dimanche?
0: Che cosa ne facciamo noi della domenica?
1: Est-ce que vraiment c'est le jour consacré au Seigneur?
0: È il giorno che consacriamo al Signore.
1: Où nous sommes préoccupés de ses intérêts.
0: E siamo preoccupati degli interessi del Signore.
1: Où nous nous reposons dans son amour.
0: Ci riposiamo nel suo amore.
1: Que sont devenus nos dimanches?
0: Che cosa sono diventate le nostre domeniche?
1: Même dans nos milieux évangéliques.
0: Anche nei nostri ambienti evangelici.
1: E maintenant, onore ton père et ta mère.
0: E adesso passiamo all'altro. Onora tuo padre e tua madre.
1: Il y a des jeunes parmi nous.
0: E qui ci sono dei giovani.
1: Et j'aime les jeunes de tout mon cœur.
0: E amo i giovani con tutto il mio cuore.
1: Je les ai toujours aimés.
0: E ho sempre amato i giovani.
1: Je voudrais vous dire une chose.
0: E vorrei dirvi una cosa.
1: Mes amis, jeunes gens, jeunes filles.
0: Giovani, ragazzi, ragazze.
1: Onore ton père et ta mère.
0: Onora tuo padre e tua madre.
1: C'est le premier commandement qui a une promesse.
0: È il primo comandamento che ha una promessa.
1: Tu veux être béni dans la vie.
0: Vuoi essere benedetto nella vita.
1: Tu veux réussir dans la vie.
0: Vuoi riuscire nella vita.
1: Onore ton père et ta mère.
0: Onora tuo padre e tua madre.
1: Ne conteste pas toujours.
0: Non contesta sempre.
1: Ne contredis pas toujours quand ton père ou ta mère te disent une chose.
0: Non contraddire sempre quando tuo padre o tua madre ti dicono qualcosa.
1: Écoute, accepte.
0: Ascolta e accetta.
1: Le Seigneur te bénira.
0: E il Signore ti benedirà.
1: De cela j'en suis sûr.
0: E di tutto questo sono certo.
1: Il n'est pas question que notre père ou notre mère ait raison ou tort.
0: E qui non si tratta di sapere se i genitori hanno ragione o torto.
1: Le Seigneur est au-dessus de cela.
0: Il Signore è al di sopra di queste cose.
1: Mais même si nous connaissons la génération des derniers temps, les enfants de chrétiens doivent manifester l'honneur pour le père et la mère.
0: E se anche conosciamo la generazione degli ultimi tempi, viviamo nella generazione degli ultimi tempi, i nostri figli devono onorare loro padre, il loro padre e la loro madre.
1: Ne voulez-vous pas vous replacer simplement ce soir devant la loi?
0: Vogliamo questa sera porci semplicemente davanti alla legge.
1: Pour vous demander si vous êtes en règle avec ce que Dieu désire.
0: Per chiederci se siamo in regola su quello che Dio desidera da noi.
1: Il est dit aussi tu ne tueras pas.
0: È anche detto non uccidere.
1: Et vous dites mais moi je n'ai pas tué.
0: E voi mi dite io non ho ucciso.
1: Je n'ai même pas tué une mouche.
0: Non ho mai ucciso neanche una mosca.
1: Je n'ai fait de mal à personne.
0: Non ho fatto male a nessuno.
1: Je n'ai pas tué une mouche.
0: Non ho ucciso neanche una mosca.
1: Menteur.
0: Bugiardi.
1: Nous sommes des menteurs.
0: Noi siamo dei bugiardi.
1: On a fait de mal à personne.
0: Noi diciamo che non abbiamo fatto del male a nessuno.
1: Et pourtant nous n'avons pas aimé.
0: Eppure noi non abbiamo amato.
1: Nous ne sommes plus conscients que nous transgressons tous les jours les commandements.
0: Noi non siamo più consapevoli che ogni giorno trasgrediamo i comandamenti dell'Eterno.
1: Tu ne déroberas point.
0: Non ruberai.
1: Alors vous dites mais moi je n'ai jamais volé.
0: Voi direte ma io non ho mai rubato.
1: Est-ce sûr?
0: Ma siete proprio certi?
1: Si nous avons convoité quelque chose.
0: Se noi abbiamo concupito, desiderato qualche cosa.
1: Nous sommes déjà sur le chemin qui nous amène au vol.
0: Noi siamo già sulla strada che ci conduce al furto.
1: On dit, mais je n'ai jamais commis adultère.
0: Ma io non ho mai commesso adulterio.
1: Est-ce si sûr?
0: Ma siete proprio certi?
1: Tu ne commettras point adultère.
0: Non commettere adulterio.
1: Je n'ai pas tué.
0: Non ho ucciso.
1: Je n'ai pas volé.
0: Non ho rubato.
1: Je n'ai pas commis adultère.
0: Non ho commesso adulterio.
1: Mais quand tu n'as pas tué, tu n'as pas encore donné.
0: Ma quando tu non hai ucciso, ma però non hai dato.
1: Quand tu n'as pas volé, tu n'as pas encore donné.
0: Tu non hai rubato, ma non hai dato.
1: Quand tu n'a pas commis adultère, tu n'es pas encore un saint.
0: Tu non hai commesso adulterio, ma tu non sei santo.
1: Quand tu n'as pas tué, tu n'as pas encore aimé.
0: Tu non hai ucciso, ma tu non hai amato.
1: Tu ne diras point de faux témoignages.
0: Non dirai falsa testimonianza.
1: Vous n'avez pas été arrêté hier par ce passage.
0: Ieri non vi siete soffermati su questo brano.
1: Tu ne convoiteras point.
0: Non concupirerai, non desidererai.
1: C'est ça le commandement du Seigneur.
0: Questo è il comandamento dell'Eterno.
1: Alors si je me place devant cette loi,
0: se mi pongo davanti a questa legge,
1: suis-je à l'aise?
0: Mi sento a mio agio.
1: Je me sens coupable.
0: Io mi sento colpevole.
1: Surtout si j'entends le Seigneur commenter chacun de ces commandements de Moïse. Dans le sermon sur la montagne.
0: Soprattutto se sento il Signore che commenta questi comandamenti nel sermone sul monte.
1: Vous avez entendu Moïse vous dire tu ne tueras point. Mais moi je vous dis quand vous vous mettez légèrement en colère, vous êtes déjà sur le chemin du crime.
0: E il Signore dice, avete sentito Mosè che ha detto non uccidere, ma io vi dico che quando vi mettete, vi arrabbiate, vi mettete già leggermente su questa strada.
1: Tu ne commettras point adultère.
0: Non commetterai adulterio.
1: Si tu as convoité une femme dans ton cœur, tu as déjà commis.
0: Ebbene, se hai concupito una donna, desiderato una donna nel tuo cuore, tu hai già commesso adulterio nel tuo cuore.
1: Quelles sont vos pensées intimes?
0: Quali sono i vostri pensieri intimi?
1: Dieu les voit constamment.
0: Dio li vede costantemente.
1: Savez-vous ce qui m'a convaincu de péché quand j'avais 14 ans?
0: Sapete che cosa mi ha convinto di peccato quando avevo 14 anni?
1: Ce n'est pas le souvenir d'action passée.
0: Non è stato il ricordo di azioni del passato.
1: J'avais reçu une éducation pieuse.
0: Avevo ricevuto un'educazione pia.
1: J'avais été entouré par les prières de mes parents.
0: Ero stato circondato dalle preghiere dei miei genitori.
1: Quand on me demandait si je reconnaissais que j'étais un pécheur, bien sûr, je disais oui, je suis un pécheur.
0: E quando qualcuno mi chiedeva se mi riconoscevo un peccatore, dicevo sì, sì, sono un peccatore.
1: Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur?
0: E mi dicevano, credi che Gesù è il tuo salvatore?
1: Bien sûr, je disais que Jésus était mon sauveur.
0: Certamente, dicevo Gesù è il mio salvatore.
1: Mais je n'avais pas saisi la réalité.
0: Ma non avevo afferrato la realtà di questa verità.
1: Et qu'est-ce qui m'a convaincu de péché?
0: Che cos'è che mi ha convinto di peccato?
1: C'est le grand commandement de Dieu.
0: È il grande comandamento di Dio.
1: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
0: Amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutti i tuoi pensieri.
1: Et cette nuit-là, j'ai compris que je n'aimais pas Dieu.
0: E quella notte mi sono reso conto che non amavo Dio.
1: Je n'avais pas tué.
0: Non avevo ucciso.
1: Je n'avais pas volé.
0: Non avevo rubato.
1: Je n'avais pas commis adultère.
0: Non avevo commesso adulterio.
1: Mais tout à coup, en voyant les pensées que je pouvais avoir, j'ai su qu'un jour je pourrais tuer, je pourrais voler, je pourrais commettre adultère.
0: Ma mi sono reso conto che con i pensieri che nutrivo avrei potuto un giorno rubare, commettere adulterio, eccetera.
1: Ce qui me perdait, ce n'était pas les péchés que j'avais commis.
0: Quello che mi perdeva e non erano i peccati che io avevo commesso.
1: Ce qui me perdait, c'était de garder ma nature.
0: Quello che mi perdeva era quello di conservare la mia natura.
1: Alors que le Seigneur me disait, renonce à toi-même.
0: Mentre il Signore mi diceva, devi rinunciare a te stesso.
1: Et suis-moi.
0: E seguirmi.
1: Alors je me suis vu perdu.
0: Allora mi sono visto perduto.
1: Je n'étais plus un pécheur en peinture.
0: Non ero più un peccatore così dipinto.
1: Mais je n'avais plus non plus un sauveur en peinture.
0: Ma non avevo neanche più un salvatore solo dipinto.
1: Je savais que Jésus était mon sauveur.
0: Ero consapevole che Gesù era il mio salvatore.
1: Quand j'ai passé par cette tristesse où la parole me plaçait par une conviction de péché.
0: Quando sono passato attraverso questa tristezza che mi dava la parola perché mi convinceva di peccato,
1: alors j'ai connu l'amour que le Seigneur Jésus avait pour moi.
0: A quel momento ho conosciuto l'amore che il Signore aveva per me.
1: Je demande à Dieu que vous connaissiez ce moment-là.
0: E io chiedo a Dio che voi possiate conoscere questo momento.
1: Qu'est-ce que c'est que la repentance?
0: Che cos'è il ravvedimento?
1: La repentance, c'est cette tristesse et qui entre dans notre cœur quand tout à coup, devant la parole de Dieu, on voit qu'on est transgresseur de la loi.
0: Il ravvedimento è quella tristezza che pervade il nostro cuore quando davanti alla parola di Dio noi ci rendiamo conto che siamo trasgressori della legge.
1: Cette repentance, nous ne pouvons pas la créer nous-mêmes, elle nous est donnée par Dieu.
0: Questo ravvedimento non possiamo crearlo noi, ma ci viene dato da Dio.
1: Elle nous est donnée par lui de la parole de Dieu.
0: Questo ravvedimento proviene dall'ascolto della parola di Dio.
1: Tout à coup, je comprends que Dieu a parlé.
0: E tutto ad un tratto mi rendo conto che Dio ha parlato.
1: Et qu'un jour je vais rencontrer ce Dieu qui a parlé.
0: E che un giorno io dovrò incontrare questo Dio che ha parlato.
1: Et je saisis qu'on ne se moque pas de Dieu.
0: E mi rendo conto in quel momento che di Dio non ci si può beffare.
1: Et cette tristesse m'amène au salut.
0: Ed è questa tristezza che mi conduce alla salvezza.
1: La tristesse selon Dieu, lisons-nous dans le chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens nous conduit au salut.
0: Nel settimo capitolo della seconda ai Corinti ci viene detto che la tristezza secondo Dio conduce alla salvezza.
1: C'est une tristesse dont on n'a pas de regret.
0: È una tristezza per la quale non abbiamo mai a pentirci.
1: Mais je sais que ce message de la repentance, on n'aime pas l'entendre.
0: Io so che questo messaggio di ravvedimento non l'ascoltiamo volentieri.
1: C'est pourtant le message que l'apôtre Paul avait annoncé aux Éphésiens.
0: Eppure è questo il messaggio che l'apostolo Paolo ha annunciato agli Efesini.
1: C'est le message des prophètes.
0: È il messaggio dei profeti.
1: Relisez les prophètes.
0: Rileggete i profeti.
1: Et voyez par exemple Jérémie.
0: E vedete quel che dice Geremia.
1: Jérémie chapitre 8.
0: Geremia capitolo 8.
1: Qu'est-ce que le Seigneur attend?
0: Che cosa aspetta il Signore?
1: Qu'est-ce qu'il attend de ces réunions ici?
0: Che cosa aspetta il Signore da queste riunioni?
1: Jérémie chapitre 8. Je lis au verset 5. Pourquoi donc ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait?
0: Il versetto 5 del capitolo 8 di Geremia. Perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia egli d'uno sviamento perpetuo? Essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi. Io sto attento ed ascolto. Essi non parlano come dovrebbero. Nessuno si pente della sua malvagità e dice: che cosa ho io fatto?
1: Je vous le demande avec amour.
0: Ve lo chiedo con amore.
1: Est-ce que ce soir tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée?
0: Questa sera ami il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutti i tuoi pensieri.
1: Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es méchant.
0: Se questo non è il caso, vuol dire che sei cattivo.
1: Ce que le Seigneur m'a révélé un jour, quand j'avais 14 ans, c'est que j'étais méchant, méchant, méchant.
0: Quello che il Signore mi ha rivelato un giorno è stato proprio questo, che io ero cattivo, cattivo, cattivo.
1: Puisque je n'aime pas Dieu qui est l'amour.
0: Poiché non amo Dio che è amore.
1: Il faut croire que je suis donc bien méchant.
0: Vuol dire che io sono veramente cattivo.
1: Et j'ai compris que j'avais commis le plus grand des péchés.
0: E allora mi sono reso conto che avevo commesso il più grande di tutti i peccati.
1: Alors je me suis vu perdu.
0: A quel momento mi sono visto perduto.
1: Et dès ce moment j'avais besoin d'un sauveur.
0: Ed è in quel momento che ho sentito il bisogno di un salvatore.
1: Mais un sauveur personnel.
0: Ma di un salvatore personale.
1: Je savais de quoi il me sauvait.
0: E sapevo da che cosa mi salvava.
1: J'ai connu la repentance.
0: E allora ho conosciuto il ravvedimento.
1: Oui, c'était le message des prophètes.
0: Quello era il messaggio dei profeti.
1: Ce fut le message de Jean-Baptiste.
0: È stato il messaggio di Giovanni Battista.
1: Il a commencé sa prédication disant: repentez-vous.
0: Giovanni Battista ha iniziato la sua predicazione dicendo: ravvedetevi.
1: Le royaume de Dieu est proche.
0: Il regno di Dio è vicino.
1: Je vous le dis de toute ma force. Repentez-vous à Turin.
0: E ve lo dico con tutta la mia forza a Torino: ravvedetevi.
1: Que vous soyez des croyants.
0: Che voi siate credenti.
1: Repentez-vous.
0: Ebbene, se lo siete, ravvedetevi.
1: Nous ne vivons pas ce que Dieu désire.
0: Noi non viviamo come Dio vuole.
1: Nous ne pouvons plus continuer ainsi.
0: E noi non possiamo più continuare così.
1: C'est l'heure du repentir.
0: È il momento del ravvedimento.
1: Le jugement de Dieu va tomber sur nos villes.
0: Il giudizio di Dio sta per cadere sulle nostre città.
1: Il n'y a de salut que dans la repentance.
0: E la salvezza risiede solo nel ravvedimento.
1: Ninive s'est repenti.
0: Ninive si è ravveduta.
1: Quand Jonas disait encore 40 jours.
0: Quando si è ravveduta quando Giona diceva ancora 40 giorni.
1: Combien de jours sont donnés encore à l'Italie?
0: Quanti giorni saranno ancora concessi all'Italia?
1: Combien de jours sont donnés encore à la France pour se repentir?
0: Quanti giorni sono ancora concessi alla Francia per ravvedersi?
1: Combien de jours sont donnés encore aux pays cristianisés pour se repentir?
0: Quanti giorni saranno ancora concessi ai paesi cristianizzati per ravvedersi?
1: Car le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu.
0: Ma ricordiamoci che il giudizio di Dio inizierà sulla casa di Dio.
1: C'est partout où il y a encore des croix que la foudre va tomber.
0: E sarà là dove ci sono delle croci che cadrà il fulmine.
1: Je n'ai pas peur des pays athées.
0: Non ho paura dei paesi atei.
1: Le Seigneur pourra les trouver.
0: Il Signore potrà trovarli.
1: Mais les pays qui ont eu la connaissance de l'Évangile et qui ne vivent plus l'Évangile sont menacés par la foudre du Seigneur.
0: Ma i paesi che hanno conosciuto l'Evangelo e che non vivono più dell'Evangelo saranno colpiti dalla folgore divina.
1: Nous sommes dans les derniers jours du temps de la grâce.
0: Noi siamo negli ultimi giorni del tempo della grazia.
1: Jeunes gens, jeunes filles.
0: Giovani ragazzi, ragazze.
1: Ayez aujourd'hui un moment avec le Seigneur.
0: Abbiate un momento con il Signore oggi.
1: Et vous vous engagerez dans le chemin du Seigneur.
0: E così vi impegnerete, vi avvierete nella via dell'Eterno.
1: Et non dans la voie du monde.
0: E non nella via del mondo.
1: C'est le message de Jésus.
0: Questo è il messaggio di Gesù.
1: Il disait en commençant son ministère, repentez-vous. Croyez à l'Évangile.
0: All'inizio del suo ministero Gesù diceva: ravvedetevi, credete all'Evangelo.
1: Mais qu'est-ce que c'est croire à l'Évangile?
0: Ma che cosa significa credere all'Evangelo?
1: C'est prendre Jésus au sérieux.
0: Significa prendere Gesù sul serio.
1: C'est lui obéir.
0: Significa obbedirgli.
1: Non par notre propre force.
0: Non con le nostre proprie forze.
1: Mais par cet amour qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
0: Ma per questo amore che è versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo.
1: La repentance, c'est le message des apôtres.
0: Il ravvedimento è il messaggio degli apostoli.
1: Souvenez-vous de Pierre à la Pentecôte.
0: Ricordatevi di Pietro a Pentecoste.
1: Quand les foules ont été touchées par sa prédication, elles demandent: que ferons-nous?
0: Quando le folle toccate dalla predicazione di Pietro chiedono: che cosa dobbiamo fare?
1: Et la première parole de l'apôtre Pierre, c'est repentez-vous.
0: La prima parola dell'apostolo Pietro è stata: ravvedetevi.
1: Quelle est la parole de l'apôtre Paul aux sages d'Athènes?
0: Qual è la parola dell'apostolo Paolo ai sapienti di Atene?
1: Dieu nous ordonne de dire au monde que tous les hommes doivent se repentir.
0: Dio ci ordina di dire al mondo che tutti gli uomini devono ravvedersi.
1: Et quand Paul parle aux anciens d'Éphèse, il leur rappelle que le premier message qu'il leur a donné, c'est la repentance envers Dieu.
0: E Paolo, quando parla agli anziani di Efeso, ricorda che il primo messaggio che a loro ha annunziato è stato il ravvedimento a Dio.
1: Et si vous arrivez à l'Apocalypse,
0: e se voi giungete all'Apocalisse,
1: vous connaissez aussi que le message aux sept églises est un message de repentance.
0: Voi scoprirete che il messaggio rivolto alle sette chiese è un messaggio di ravvedimento.
1: Repens-toi, Éphèse, tu n'as plus ton premier amour.
0: Ravvediti, Efeso, perché non hai più il tuo primo amore.
1: Est-ce que nous sommes caractérisés par le premier amour?
0: Siamo caratterizzati dal primo amore?
1: Est-ce que notre amour pour le Seigneur est une vive flamme?
0: Il nostro amore per il Signore è una fiamma ardente.
1: Repens-toi.
0: Ravvediti.
1: Tu n'as plus le premier amour.
0: Non hai più l'amore primiero.
1: Est-ce que cela ne t'attriste pas?
0: Ma questo non ti rattrista forse?
1: De constater que tu n'aimes plus le Seigneur.
0: Di constatare che non ami più il Signore.
1: C'est pas lui qui a la première place dans ta vie.
0: E lui non ha più il primo posto nella tua vita.
1: Tu ne peux pas tromper Dieu.
0: Dio non puoi ingannarlo.
1: Repens-toi, Pergame.
0: Pergamo, ravvediti.
1: Je sais où tu habites.
0: So dove abiti.
1: Là où est le trône de Satan.
0: Là dove c'è il trono di Satana.
1: Tu ne vas pas t'engager dans les milices de Satan pour changer le monde.
0: Non vorrai mica metterti nelle file di Satana per cambiare il mondo.
1: Repens-toi.
0: Ravvediti.
1: Suis les traces du Seigneur.
0: Segui le orme del Signore.
1: Il est digne d'avoir ta jeunesse.
0: Egli è degno di avere fra le sue mani la tua gioventù.
1: D'avoir les premières fleurs de tes printemps.
0: Di avere fra le sue mani i fiori della tua primavera.
1: Le Seigneur est digne.
0: Il Signore è degno.
1: Repens-toi.
0: Ravvediti.
1: Repens-toi, ti attire.
0: Ti attiri, ravvediti.
1: Repens-toi.
0: Ravvediti.
1: Je connais tes œuvres.
0: Conosco le tue opere.
1: Repens-toi, Sarde.
0: Sardi, ravvediti.
1: Tu as le nom de vivre.
0: Hai il nome di vivere.
1: Et tu es mort.
0: Ma sei morta.
1: Est-ce que nous n'avons rien à nous dire?
0: A qui non possiamo forse interrogarci?
1: Est-ce que nous n'avons que le nom de chrétien?
0: Noi abbiamo solo il nome dei cristiani?
1: Ou est-ce que la vie du Christ se manifeste en nous?
0: Oppure la vita di Cristo si manifesta in noi?
1: Repens-toi, Laodicée.
0: Laodicea, ravvediti.
1: Je voudrais que tu fusses au froid ou bouillant.
0: Vorrei che tu fossi o freddo o fervente.
1: Mais parce que tu es tiède.
0: Ma poiché sei tiepido.
1: Je me te vomirai de ma bouche.
0: Ti vomiterò dalla mia bocca.
1: Savez-vous qu'un jour Dieu m'a parlé?
0: Sapete che un giorno Dio mi ha parlato?
1: Il y avait déjà des années que je servais le Seigneur.
0: Erano già anni e anni che servivo il Signore.
1: Et un jour je lisais ce chapitre 3 de l'Apocalisse.
0: E un giorno stavo leggendo questo capitolo 3 dell'Apocalisse.
1: Et le Seigneur a touché mon cœur.
0: E il Signore ha toccato il mio cuore.
1: Il m'a dit: Es-tu froid pour moi?
0: E il Signore mi ha chiesto: Sei freddo per me?
1: J'ai sondé mon cœur.
0: Allora ho investigato il mio cuore.
1: J'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas froid pour toi.
0: Allora ho detto: Signore, no, non sono freddo per te.
1: Ce n'est pas le mot.
0: Questo termine non mi conviene.
1: Tu sais que je t'aime.
0: Tu sai che io ti amo.
1: Alors le Seigneur m'a dit: Alors es-tu bouillant pour moi?
0: Allora il Signore mi ha fatto la domanda: Sei fervente per me?
1: Et j'ai vu la vie de quelques disciples bouillant pour le Seigneur.
0: E ho visto la vita di alcuni discepoli veramente ferventi per il Signore.
1: Dont les pensées étaient captives à l'obéissance du Christ.
0: Uomini di Dio che avevano i loro pensieri cattivati all'ubbidienza di Cristo.
1: Et j'ai dû dire dans les larmes: Non, Seigneur, je ne suis pas bouillant pour toi.
0: E ho dovuto rispondere al Signore: Signore, non sono veramente fervente per te.
1: Alors le Seigneur est allé plus loin.
0: E il Signore ha fatto un passo avanti.
1: Si tu n'es ni froid ni bouillant.
0: Dice: se non sei né freddo né fervente.
1: Alors che tu?
0: Allora che cosa sei?
1: Serais-tu tiède?
0: Saresti forse tiepido?
1: Tiède.
0: Tiepido.
1: Ni froid ni bouillant.
0: Né freddo né fervente.
1: Tiède.
0: Tiepido.
1: Oui, c'était cela.
0: Ed era la mia condizione.
1: Je prêchais l'évangile depuis plusieurs années.
0: Erano molti anni che predicavo l'Evangelo.
1: Mais j'étais tiède pour
0: Ma
1: me.
0: Ero tiepido per il Signore.
1: Et j'ai pleuré.
0: E ho pianto davanti al Signore.
1: Je me suis repenti de ma tiédeur.
0: E mi sono ravveduto della mia tiepidezza.
1: Aie du zèle et repens-toi.
0: Abbi zelo e ravvediti.
1: Il n'est pas question que nous soyons vomis de la bouche du Seigneur.
0: Non può essere che noi siamo vomitati dalla bocca dell'Eterno.
1: Il n'est pas question que nous perdions notre salut.
0: Noi non possiamo perdere la nostra salvezza.
1: Mais si nous sommes sauvés, il est question que nous nous réveillons du sommeil.
0: Ma se noi siamo dei salvati, noi dobbiamo risvegliarci dal nostro sonno.
1: C'est l'heure de nous réveiller.
0: È il momento di risvegliarci dal nostro sonno.
1: C'est l'heure de nous tourner vers le Seigneur.
0: È il momento di rivolgerci al Signore.
1: Et de laisser sa face luire sur nous.
0: E permettere che il volto dell'Eterno rifulga su di noi.
1: Je demande à Dieu que ce soir vous ayez un moment seul avec le Seigneur.
0: Chiedo al Signore che ognuno di noi abbia un momento solo davanti a Dio.
1: E che voi gli disiate: rivela-moi ce que je suis à tes yeux.
0: E che noi gli diciamo: Signore, rivelami quello che io sono agli occhi tuoi.
1: N'ayez pas peur de la tristesse selon Dieu.
0: Non abbiate timore, paura della tristezza secondo Dio.
1: C'est cela la repentance.
0: E questo è il ravvedimento.
1: Et le Seigneur peut vous la donner ce soir.
0: E il Signore può concedervelo questa sera.
1: Il ne résiste qu'aux orgueilleux.
0: Il Signore resiste solo agli orgogliosi.
1: Mais il fera grâce aux humbles.
0: Ma fa grazia agli umili.
1: Et tout ce qu'il vous dit pour terminer.
0: E quello che vi dice a conclusione.
1: Mon fils, ma fille.
0: Figlio mio, figlia mia.
1: Donne-moi ton cœur.
0: Dammi il tuo cuore.
1: Il ne vous demande pas autre chose.
0: Il Signore non vi chiede altro.
1: Il ne vous demande pas même de laisser ceci ou de laisser cela, mais de donner votre cœur.
0: Non vi chiede di lasciare questo o quell'altro. Vi chiede di dare il vostro cuore.
1: Et quand lui possédera votre cœur, lui le transformera.
0: E quando lui possederà il vostro cuore, allora lui lo trasformerà.
1: Et vous saurez ce que c'est la vraie joie chrétienne.
0: E allora voi saprete che cos'è la vera gioia cristiana.
1: La vraie vie chrétienne.
0: La vera vita cristiana.
1: La vie dans la foi au Seigneur Jésus.
0: La vita vissuta nella fede nel Signore Gesù.
1: Une vie où l'on est habité par quelqu'un.
0: Una vita che si vive rendendosi conto che si è abitati da qualcuno.
1: Et c'est le sujet dont nous vous parlerons demain.
0: Ed è di questo soggetto che noi parleremo domani.
1: Ce que c'est que la foi au Seigneur Jésus.
0: Che cos'è la fede nel Signore Gesù?
1: Une foi quotidienne.
0: Una fede quotidiana.
1: Une foi qui se renouvelle d'heure en heure.
0: Una fede che si rinnova di giorno in giorno, di ora in ora.
1: Une foi qui nous conduit au vrai choix.
0: Una fede che ci conduce alle vere scelte.
1: Une foi qui s'épanouit dans l'espérance et dans l'amour.
0: Una fede che fiorisce, che sboccia nella speranza e nell'amore.
1: Je voudrais que nous ayons un moment de silence.
0: Vogliamo raccoglierci un momento in silenzio.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti ad un altro appuntamento con Favole alla Radio. Ascoltiamo subito la favola di oggi, che ha come protagonisti un'aquila e uno scarabeo.
4: L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila stava inseguendo una lepre e questa, non avendo ormai più scampo, come vide uno scarabeo, unico aiuto che la sorte in quel momento le offriva, lo supplicò di aiutarla. Quello la riconfortò e non appena vide che l'aquila era vicina, la pregò di non portargli via la sua protetta. L'aquila però, disprezzando la piccolezza dello scarabeo, divorò la lepre sotto i suoi occhi. Quello allora, pieno di risentimento per ciò che era accaduto, si mise a spiare dove l'aquila facesse il nido e tutte le volte che essa deponeva le uova, egli si alzava in volo, entrava nel nido e le rompeva facendole rotolare fuori. L'aquila infine, vedendosi continuamente perseguitata, si rivolse a Zeus e lo pregò di darle un luogo dove poter allevare la sua prole al sicuro. Zeus allora le permise di deporre le uova nel proprio grembo, ma lo scarabeo, accortosi di ciò, fece una pallina di sterco e, alzatosi in volo, la lasciò cadere sul grembo di Zeus. Il dio, volendo scuoter via lo sterco, si alzò in piedi e inavvertitamente fece cadere in terra le uova. Da allora si dice che nella stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non nidificano. Da questa favola possiamo trarre questo insegnamento. Le persone ragionevoli non disprezzano nessuno, perché sanno che non vi è alcuno che sia tanto debole da non potersi vendicare se ha subito un'offesa.
3: Questa favoletta di Esopo può suggerire diverse riflessioni. La prima che mi viene in mente e si discosta però dall'insegnamento che l'autore, narrandola, voleva trasmettere, cioè il fatto che le persone ragionevoli non disprezzano nessuno. Non ho potuto fare a meno, infatti, immaginando la scena di Zeus che, per scuotere via lo sterco lasciato cadere nel suo grembo dallo scarabeo vendicatore, fa rotolare via assieme ad esso anche le uova dell'aquila. Ecco, dicevo, non ho potuto fare a meno di immaginare, di pensare come sia piccolo il dio che l'uomo costruisce a sua immagine. Le caratteristiche dei vari dii che l'uomo nel corso dei secoli ha immaginato sono infatti prettamente umane. L'uomo si sente insicuro e sente così il bisogno di un dio al di sopra di sé, ma nella sua finitezza immagina un dio limitato, come lui stesso è. Zeus, ad esempio, era la divinità suprema dell'Olimpo, considerato dai greci dio del cielo e dei fenomeni atmosferici, re degli dei e padre degli uomini. L'aquila gli era sacra, ma egli non fu neppure in grado di custodirne le uova. Dio conosce molto bene questa tendenza dell'uomo. Infatti è scritto nel libro del profeta Isaia: a chi vorreste somigliare Iddio e con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costrinse a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artista che metta su un idolo che non si muova. E ancora, costoro profondono l'oro nella loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi dinanzi e per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo portano, lo mettono al suo posto ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. E benché uno gridi a lui, esso non risponde e non lo salva dalla sua distretta. Nel libro di un altro profeta, del profeta Geremia, troviamo invece questa descrizione del paese di Babilonia. Un paese di immagini scolpite, di gente che va in delirio per quegli spauracchi dei loro idoli. Isaia Ancora invece descrive così il popolo di Israele che aveva abbandonato Dio. Il loro paese è pieno di idoli. Si prostrano dinanzi all'opera delle loro mani, dinanzi a ciò che le loro dita hanno fatto. L'uomo, c'è da dire, si è sempre fatto degli idoli, ieri come oggi, anche se forse i più ora non adorano immagini scolpite. Una ragazza ha scritto ai componenti di un complesso che va per la maggiore: voi siete la mia vita. Ecco, per i giovani l'idolo può essere il complesso rock oppure il sesso. Per i più anziani può essere il denaro, il potere, il successo. Ecco, l'idolo è qualcosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio. È qualcosa che però finisce per lasciarci vuoti, per lasciarci delusi, perché è un Dio limitato come noi e non è in grado di soddisfare i nostri veri bisogni fondamentali, e cioè il bisogno di sicurezza, il bisogno di significato. Dio, il vero Dio, si fa conoscere nella sua parola, cioè nella Bibbia. È il Dio onnipotente, il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio a cui nulla è impossibile e che è, per chi si rifugia in Lui, un aiuto sicuro, una forte torre. Ecco, allora non correre il rischio dell'aquila che affidò le sue uova a Zeus. La tua vita è troppo importante per rischiare di perderla. Vale la pena di pensarci.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

Cari ascoltatori, eccoci qui con la Bibbia, commentari, libri e libroni per rispondere alle vostre domande. E come siamo riconoscenti a chi ci scrive. Infatti, senza la loro corrispondenza questa rubrica non potrebbe esistere. E amici, perché non imitate questi che ci scrivono anche voi? Potremmo allora usare pure le vostre domande. Ma passiamo ora alle domande che ci sono davanti. In Proverbi 7 si parla esplicitamente della donna corrotta, ma l'impressione che ne ricevo ad una prima lettura è che la donna corrotta di cui si parla sia molto più di una meretrice. Si tratta di Satana stesso? Ebbene, il capitolo di per sé stesso parla esplicitamente di una donna corrotta e che seduce un giovane e come lei agisca per portarlo a sé. Ora, se uno ci vuol vedere Satana, può certo vedercelo, dato che lui è chiamato il gran seduttore e il padre di ogni bugia. Al 12° capitolo dei Proverbi, al 9, leggo che è meglio essere di umile stato ed avere solo un servo che fare il borioso e mancare di pane. Questa è la mia domanda: ma come è possibile di essere di umile stato e nel contempo avere un servo? Ebbene, qui non si parla di essere di umile stato, ma di uno che ostenta ricchezza mentre invece non ha neppure da mangiare un pezzo di pane. In quel tempo tutti quelli che erano ricchi avevano tanti schiavi. Chi ne aveva uno soltanto era di umile stato. In realtà il proverbio ci dice che questo è meglio di chi è borioso. Poi andiamo al libro della Genesi e la domanda è questa. Dal confronto tra i versetti 20 e 25 del primo capitolo deduco che con un atto creativo Dio creò gli animali acquatici e solo in secondo tempo si resero visibili gli animali terrestri, cioè il bestiame. Sembra allora confermata la più recente teoria evoluzionistica che vuole la comparsa della vita all'asciutto come derivazione dell'ambiente acquatico. Ebbene, leggiamo il versetto 20. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza animali viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Notate cosa ci è detto: producono le acque. Dio non crea lui con le sue mani gli animali viventi, ma dà questo ordine alle acque. Poi il versetto 21 ci dice che così furono creati gli animali acquatici, i quali le acque produssero in abbondanza. Nel versetto 24 Dio dà l'ordine alla terra di produrre gli animali viventi. Questo è stato scritto qui nella Genesi per migliaia di anni. Se una teoria umana per caso dice la stessa cosa, questo non dà credito alla teoria umana, anzi dà credito alla rivelazione divina. Poi si domanda, come leggo nel versetto 6 del terzo capitolo della Genesi, Eva vide dunque con gli occhi che il frutto era commestibile, o meglio buono a mangiarsi. Poi vide che era anche bello. Ma come si può vedere la commestibilità con gli occhi? E questa non è per certo una risposta teologica. Ebbene, ci sono dei frutti che appaiono buoni a mangiare. Certe volte si vedono nelle vetrine certi fichi e dell'uva che fa davvero venire l'acquolina in bocca. Gli occhi, sì, ci dicono quello che è commestibile, e pure il nostro olfatto. Certe volte si passa davanti a delle pasticcerie e quel bel profumo, quell'aroma che viene di là dentro, certo che ci fa venire la voglia di mangiare.
Passiamo alla prossima domanda, sempre sulla Genesi. Leggiamola. Al primo versetto del terzo capitolo leggo: il serpente era il più astuto di tutti gli animali, ed esso disse alla donna: ma non doveva sembrare perlomeno strano ad Eva che un animale parlasse? Forse Eva era stata troppo poco sulla terra per poter capire che gli animali non parlavano? Ebbene, a questa può essere una risposta. Può pure darsi che Adamo ed Eva avevano un'intelligenza e una facoltà superiori delle nostre. Infatti c'è da assumere che nel corso dei secoli l'uomo non è intellettualmente progredito, ma peggiorato fino al punto che il peccato lo ha imbruttito tanto da ridurlo al livello di un animale. Passiamo ora a Luca, capitolo 9, versetto 40. Il versetto legge così: e ho pregato i discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. La domanda è: come mai che non hanno potuto, se il versetto primo leggiamo che Gesù diede loro l'autorità e podestà sopra i demoni? Come mai una risposta che sembra così seccata? Questa è un'ottima domanda che di nuovo ci dimostra l'acuto senso d'indagine del nostro ascoltatore. Poche persone leggono le scritture con così tanta attenzione e, come vedete, chi ha più attenzione, chi dà più attenzione alla lettura della parola di Dio, più ne ricava. Ebbene, già nel primo versetto di questo capitolo troviamo Gesù che dà podestà ai dodici di guarire. E la prima domanda è: come mai noi non abbiamo potuto? Ebbene, quando Gesù dà il potere di salvezza, di guarigione, sempre lo dà al punto che chi riceve eserciti fede. Va alla fonte e lavati gli occhi, disse al cieco, e quello andato e lavatosi gli occhi recuperò la vista. Andate al tempio e mostratevi ai sacerdoti, disse ai 10 lebbrosi, ed essi, mentre in fede obbedivano, si accorsero di essere guariti. Qui la colpa non è di Gesù, non è che abbia promesso una cosa senza poi compierla, sono i discepoli che mancano di fede. Il versetto 41 infatti ce lo fa notare quando troviamo Gesù che li chiama increduli. L'apostolo Matteo, che pure narra lo stesso episodio, ci dà la risposta. Leggiamolo assieme qui nel suo 17° capitolo.

perché in verità io vi dico, se avete fede quanto a un granel di senapa, potreste dire a questo monte: passa di qua, là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. La seconda domanda che troviamo è: come mai Gesù sembri dare una risposta così secca? Ebbene, il maestro è qui deluso dal fatto che i suoi stessi discepoli non hanno ancora né fede né preghiera a sufficienza, doti queste senza le quali è impossibile piacere a Dio. Ed ora passiamo a Luca 9, capitolo 54 versetto. Qui gli apostoli fanno un'affermazione che mi sembra repentina: voi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Come potevano far ciò? Ebbene, per gli ascoltatori che non sono familiari con questo passaggio, dobbiamo spiegare che in questo particolare episodio Gesù stava passando per la Samaria e, avendo chiesto alloggio in un certo villaggio, i samaritani glielo negarono. Come reazione a tale rifiuto, Giacomo e Giovanni chiedono se dovevano far scendere fuoco dal cielo sul paese, e l'ascoltatore chiede come potevano farlo. Ebbene, loro non potevano farlo se non che nella potestà che Gesù aveva loro data. Ora, è da notare che mentre i discepoli non hanno fede a sufficienza da poter guarire un bambino epilettico, ecco che qui si trovano pieni di zelo per far perire sotto il fuoco un intero paese. Gesù mai usava la sua potenza per condannare e distruggere. Notiamo che egli non accondiscende, ma li sgridò. Questi due fratelli erano noti per la loro impulsività, infatti avevano per soprannome i figli del tuono. Quanto poi cambieranno quando lo Spirito Santo prenderà possesso del loro cuore, diventeranno mansueti e miti e saranno usati da Gesù. Nella prossima domanda viene chiesto, Luca 10:1 e Zacchiele 8:11, il numero 70 ha qualche significato particolare? Ebbene, 70 è multiplo di 7, 7 nella narrazione biblica ha sempre un significato di completezza, e 7 e 70 sono trovati comune in diversi passaggi biblici. E questo è l'ultimo nostra risposta. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi preghiamo che anche voi ci scrivete affinché possiamo rispondere anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta, che Dio vi benedica.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Prendiamo in Prima Corinzi, fratelli, al capitolo 15, Prima Corinzi, capitolo 15, leggo dal verso 12. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha risuscitato il Cristo, il quale egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E credo che questa sia una parola proprio preziosa, una parola che ha una gran potenza, una grande efficacia, ma che ha anche una grossa esortazione da farci. Come avete notato, l'apostolo Paolo sta scrivendo ad una chiesa, sta scrivendo alla chiesa di Corinto, e come voi avete notato, quello che abbiamo letto, l'apostolo Paolo ha dichiarato una cosa abbastanza forte, abbastanza importante, che è diventata la sua preoccupazione come apostolo, come uomo di Dio e come anche fondatore di questa comunità. Dalle parole di Paolo viene fuori che alcuni in chiesa a Corinto dubitavano sulla risurrezione. Pensate un po', in chiesa a Corinto, una bella chiesa con i suoi insomma problemi, come tutte le chiese ce le hanno, ma in questa chiesa l'apostolo Paolo addirittura è venuto a conoscenza, ha saputo probabilmente, è per questo che sta affrontando il problema. In questa chiesa alcuni avevano il dubbio sulla risurrezione, e forse su questo potremmo anche allargare la questione spirituale, no? Se avevano il dubbio sulla risurrezione, forse avevano anche il dubbio sull'eternità, forse avevano anche il dubbio sul cielo, sulla speranza eterna, sulla salvezza. Stiamo parlando di credenti, nel senso chiaramente che andavano in chiesa. Che cosa è, si riunivano nella chiesa? Che cosa è successo nella vita di queste persone che hanno accettato il messaggio dell'Evangelo, lo hanno fatto proprio, hanno abbracciato il messaggio della croce, della salvezza, hanno probabilmente fatto anche delle esperienze importanti, forti, e poi ad un certo punto si è insinuato un dubbio nella loro mente, un dubbio che li ha imprigionati, li ha paralizzati nella fede, e questo dubbio li ha messi in una situazione tale da rivedere la loro vita. Tanto è vero che Paolo userà questa parola molto forte, dirà: forse siete di nuovo o siete ancora nei vostri peccati. Se questo dubbio vi ha preso, vi sta lacerando, vi sta consumando, non riesce a essere vinto, ad allontanarsi, bisogna vedere che cosa è successo nella nostra vita, che cosa c'è nella nostra vita. E Paolo, che non le manda a dire le cose, è molto diretto, anche perché si tratta qui, come vi ho detto anche altre volte, di una questione di vita e di morte. Qui non si tratta di capire come bisogna andare in chiesa, che cosa bisogna fare, quale deve essere il saluto. Qui si tratta di qualcosa che riguarda nello specifico la salvezza dell'anima. E l'apostolo Paolo non può non andare diritto con il suo discorso, con la sua predicazione, non può non affrontare il problema. Ora, l'apostolo Paolo dice una cosa molto importante: nella Chiesa si predica che Cristo è risuscitato dai morti. Questa è la verità che ci ha reso liberi. Ma questa verità noi l'abbiamo sperimentata nella nostra vita. Perché noi diciamo che Gesù è risorto dai morti? Perché lo diciamo? Non solo perché lo abbiamo letto nella Bibbia. Noi abbiamo letto nella Bibbia che Gesù è risuscitato, ma poi l'abbiamo incontrato personalmente. Questa risurrezione noi l'abbiamo sperimentata. Non c'è stato fatto un lavaggio del cervello, non è stato semplicemente una lettura con la Bibbia, abbiamo letto la Bibbia, è risuscitato e ci siamo convinti che le cose erano così. Noi abbiamo ricevuto ferma convinzione che le cose che sono scritte nella scrittura procedono da Dio, perché lo abbiamo sperimentate. Noi siamo testimoni che Cristo è risorto. La nostra testimonianza parte dalla scrittura, come dice la Bibbia: la fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio. Ma questa fede, che è venuta dall'udire la parola di Dio, ci ha permesso di fare delle esperienze personali con la risurrezione, a partire dal perdono dei peccati, a partire dalla liberazione dalla potenza del peccato, come abbiamo sentito stamattina, no? Il Vangelo è potenza, non è una teoria, non è un libro, non sono pensieri che sono stati scritti, è potenza per la salvezza di chiunque crede. E per la salvezza ci siamo passati con tutta la nostra vita, non ci siamo passati solo con l'anima, ci siamo passati anche con il corpo, perché anche il corpo ha sentito i benefici della salvezza, anche il corpo ha sentito i benefici della presenza di Dio, per non parlarvi anche del dono stupendo del battesimo nello Spirito Santo, che testimonia l'efficacia, la grande efficacia della risurrezione di Gesù. Chi di fronte a un dono così non riesce a dare gloria a Dio, no? Che è così meraviglioso, è così miracoloso, è così divino quando si manifesta, che ci lascia senza ombra di dubbio che Dio ha iniziato un'opera nella nostra vita, e quest'opera è un'opera che va avanti. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona, per certo la porterà a compimento. Ora, l'apostolo Paolo vuole parlare al cuore della chiesa di Corinto, perché è un problema, questo qui, del dubbio sulla risurrezione, che va risolto. È un problema che bisogna che Dio, sul quale bisogna che Dio intervenga. E voglio dirvi alcune cose, fratelli, che potrebbero portarci ad avere il dubbio sulla risurrezione di Gesù. Ci sono alcune porte porte che si possono aprire e che ci possono portare al dubbio sulla risurrezione di Gesù. Ovviamente, quando dico ci possono portare al dubbio, sto parlando in senso generale. È su queste porte che noi dobbiamo vigilare affinché non si aprano. Una di queste porte che si può aprire, ahimè, nella vita di molti si è aperta, in generale parlo, nella vita di tanti credenti che sono partiti bene, con entusiasmo, con zelo, con forza, con visione, con determinazione, con la voglia di fare voti da adempiere poi per il Signore. Una di queste porte che, se si apre, potrebbe minare la nostra relazione è avere una maggiore stima per le cose terrene rispetto alle cose celesti. Un maggiore attaccamento alle cose di questa terra può renderci, può rendervi meno innamorati delle cose che il Signore ha preparato per l'eternità. E vi assicuro che questo può avvenire senza che ce ne rendiamo conto. Infatti, al centro della lettura che abbiamo fatto c'è proprio questa dichiarazione dell'Apostolo: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, allora siamo i più miseri fra tutti gli uomini. E intorno a questo verso che si muove la predicazione sulla risurrezione, perché molti a Corinto, e non solo a Corinto, anche oggi nella chiesa di oggi, molti vivono come se da questa terra non se ne dovessero più andare. Vivono con visione, con progetti, come se dovessero rimanerci per sempre su questa terra. E spesso la relazione anche che stabiliamo con il Signore è più legata a questa terra che all'eternità. Io voglio dirvi che la vita che noi viviamo su questa terra è molto breve, fratelli. È breve rispetto all'eternità. La scrittura ci parla di 70-80 anni, no? Come media, parliamo come media, anche se nessuno di noi può mettere il timbro su questa media. Nessuno di noi può dire: va bene, ho ancora tanti anni davanti a me. Nessuno lo può dire, solo il Signore conosce i giorni che ci sono stati dati. È il Signore che ha deciso questo per noi, e noi dobbiamo questo realizzarlo, capirlo, anche perché è importante che noi non lo realizziamo soltanto mentalmente, ma lo realizziamo dando maggior valore alla nostra vita spirituale mentre siamo in questo cammino, in questo pellegrinaggio, in questo passaggio. Quando sarete nell'eternità, se ci arrivo prima io, se ci arrivate voi, vedrò, ci renderemo conto dall'eternità, dalla prospettiva dell'eternità, per tutto quello che si presenta davanti a noi, che quello che ci è stato dato in questa vita, come anni, anche se vivrai 100 anni, anche se arriverai a 110, è un pugno proprio. Tu nell'eternità dirai: beh, per così poco, per quello che ho vissuto così poco, un vapor di fumo, così viene chiamato. No? Cos'è un vapore? Avete mai visto quando togliete il coperchio dalla pentola e improvvisamente esce quel vapore? Il tempo di girarvi che non c'è più quella nuvola, no? Che viene dalla pentola. Così è la nostra vita rispetto all'eternità. Ora, quando saremo nell'eternità, se sarai nell'eternità, quando sarai davanti al Signore, tu stesso ti renderai conto che questa vita che ci è stata data era così breve e ne valeva la pena viverla nel modo migliore per il regno di Dio. Anche perché quello che puoi fare qui, quello che possiamo fare qui, solo qui lo possiamo fare. Non avremo la possibilità di pensarci, ripensarci, di dire vabbè, alla prossima occasione lo farò. E quando noi viviamo questa relazione con l'eternità, che chiaramente parte dalla scrittura e da tutto quello che c'è nella scrittura, il nostro cammino diventa un cammino diverso, fratelli, con meno preoccupazioni, con poche ansie. Le ansie forse ce le avremo per le anime, non più per noi stessi. Quando viviamo questa relazione con il Signore, ci godiamo gli anni, li viviamo bene. Il tempo che ci sfugge dalle mani non sarà più visto come un tempo che sta passando e quindi paure, ansietà, ma sarà visto come un tempo che si sta per realizzare, perché il cielo, fratelli, è una meta ambita da tutti i santi. E chi non lo desidera il cielo? Beh, ha qualche cosa da risolvere sicuramente con se stesso. Io so che questa vita è bella, è piacevole, ma vi assicuro che questa vita non è assolutamente paragonabile alle promesse che leggiamo nella scrittura e che ci vengono semplicemente date come un piccolo anticipo rispetto alle cose meravigliose che il Signore ha preparato per i santi, per tutti i santi. Per cui, per fuggire da questo dubbio, da questo inganno, è importante che ci nutriamo di realtà celesti, e queste realtà celesti sono nella scrittura. Un altro motivo per il quale potrebbe insinuarsi questo dubbio come un acerrimo nemico, prendere posizione nella nostra vita, sapete qual è? È la mancanza di nuove esperienze che possiamo fare con il Signore. Molti, io vedo, molti vivono di ricordi. Quando il Signore li ha salvati, quando il Signore li ha battezzati, quando il Signore... vi assicuro, fratelli, che vivere di ricordi può fare del bene solo alla mente. Quando noi ci abbandoniamo nei ricordi e vediamo che quelle esperienze iniziano a prendere una distanza rispetto alla nostra vita attuale, quella manna che ci è stata data in quel tempo è semputridita. Noi abbiamo bisogno ogni giorno della manna che viene dal cielo, e il bisogno di rincontrarsi, di rivedersi con il Signore anche oltre il culto, oltre la meditazione di ogni giorno, oltre i pensieri che ci portano verso il Signore ogni giorno, un'esperienza forte, reale, che ci prende, che ci fa sentire ancora in stretta relazione con il Signore. Lo state chiedendo? Chiedetelo al Signore, chiedetelo. Non viviamo pensando a quello che è successo tanti anni fa nella nostra vita. Noi vogliamo avere un rapporto con il Signore quotidiano. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? Erano presi dallo scoraggiamento perché stavano già vivendo di ricordi, erano appesantiti, il loro cuore era turbato, rattristato, perché quella esperienza che avevano fatto con Gesù e con i discepoli era già diventato un ricordo. Parlavano tra di loro, quando si avvicina a Gesù non lo riconoscono neppure, gli parlano e gli dicono: solo tu sei straniero, non sai quello che è successo. Quindi si girano indietro nel passato e mettono sul tavolo esperienze passate, cose che sono indietro nel tempo. Ma cosa hai oggi da offrire al Signore? Vi ricordate Gesù quando si presenta dopo la risurrezione? Avete del pesce? Cosa abbiamo oggi da offrire al Signore di nuovo? Non di vecchio, non di passato, non che ci permette di pensare di rivolgerci indietro per raccimolare delle esperienze, dei racconti, per poterli poi portare, per tenere una stretta relazione con il Signore oggi, in vista dell'eternità. Fratelli, è importante che chiediamo a Dio che ci visiti di nuovo, in maniera personale. Diglielo, tormentalo, dice Isaia, non gli lasciare riposo, non gli lasciare requie. Ho bisogno, Signore, quelle esperienze che tempo fa facevo, quando scendevi, che la tua presenza mi faceva tremare tutto, quando la gioia sembrava che mi spaccava il cuore dalla tua presenza. Io voglio ancora viverti, voglio ancora sentirti, voglio ancora che vieni nella mia vita e che mi proponi cose nuove, perché non servono solo a me, ma servono anche alla adunanza, affinché io le racconti. Fratelli, non so se avete visto, spesso i nostri culti sono fatti di racconti vecchi, racconti passati, che per carità vanno bene, ma quanto bisogno c'è oggi che le anime nuove che per le prime volte si accostano all'adoranza sentano e vedano che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La seconda porta che si potrebbe aprire è proprio la mancanza di nuove esperienze spirituali. Questa mancanza di nuove esperienze ci allontana, fatemi passare questo termine, dal risorto. Ci allontana dalla risurrezione, quindi diventano un ricordo, e qui facilmente si può insinuare il dubbio, perché non vivendolo il risorto, non vivendo la sua risurrezione, il nemico poi attacca, e ti attacca attraverso una serie di problemi, e problemi che non si risolvono, e cose che poi ti affogano, e quindi nella mente poi arrivano pensieri, e questi pensieri si presentano con certi muscoli, diventano più forti di te, e a te ovviamente ti tolgono l'entusiasmo, ti tolgono il fervore, ti tolgono la voglia di vivere quello che invece Gesù ci ha promesso, una vita esuberante. Quanti credenti sono senza entusiasmo dopo che hanno conosciuto la verità che li ha reso liberi? Credenti che non testimoniano da tanto tempo, si sentono testimoniare soltanto per il periodo delle vacanze, per salutare e al ritorno, e si sono dimenticati che il Signore non li manda solo in vacanza. Il Signore ha perdonato i loro peccati, li ha fatti nascere di nuovo, e che il Signore ha provveduto per loro, se è ancora così, una salvezza eterna. Se è ancora così, per me è ancora così, per quello parlo sempre, è ancora così, più vivo che mai. Gli anni passano, ma avverti dentro di te un fragore eterno che si mette in movimento. La morte non ci fa paura, non mi fa paura nella maniera più assoluta, forse noi facciamo paura a lei, perché abbiamo ricevuto la vita, e la vita esuberante. Il terzo punto, e vado verso la conclusione, terzo pensiero più che terzo punto, che riguarda il pericolo di questo dubbio sulla risurrezione di Cristo e sulla risurrezione anche nostra, il terzo pericolo potrebbe essere rappresentato da una relazione strettamente umana che abbiamo stabilito con il Signore, o meglio, unicamente umana. Abbiamo creduto in Lui, lo abbiamo accettato, lo abbiamo cercato, ma questo Gesù sembra che sia il salvatore della più che della nostra anima, del nostro benessere terreno. E lo apprezziamo, lo amiamo, lo lodiamo, ma spesso questa relazione umana si muove, fateci caso, intorno a benefici umani. Questa relazione viene meno alla prima prova. Il dubbio ha spaccato alcuni credenti che hanno vissuto con grande entusiasmo finché hanno beneficiato su questa terra, ma lavoro, la macchina, la casa, le vacanze, la famiglia, il figlio che cresce, che ne so, la laurea. Finché ci sono state tutte queste cose, io ringrazio Dio, Signore. Come il Signore ha un po' mosso, crisi, smarrimento. Il Signore questo non doveva farlo, il Signore perché? Non è giusto, sono scoraggiato, non si va più all'adunanza, non si va più in chiesa, non si ha più voglia di pregare. Quasi come se questo Gesù risuscitato non avesse rispettato una certa linea comportamentale, dimenticandoci che il Signore è padrone della nostra vita. E Giobbe su questo potrebbe farci uno studio enorme. Un uomo che aveva tutto e che nel giro di poche ore quel tutto che aveva lo ha perso completamente. E non ha perso l'appalto, ha perso la famiglia, tutti i figli, tutti. Tutto quello che aveva ha perso. Poi addirittura gli è stato toccato il suo corpo. L'unica che non gli era stata toccata era la moglie. Giobbe avrà detto a questa che deve essere toccata, chiacchierava molto la moglie di Giobbe, addirittura lo invitava ad abbandonare Dio. Dio si è lodato per le mogli che Dio ha messo vicino ai fratelli, quelle giuste. Dio si è lodato. E Giobbe si ritrova da solo. E cosa fa Giobbe? Non solo si ritrova da solo, ma si ritrova ad avere anche tre amici, uno più sconsolante dell'altro. Provate a immaginare questo uomo che non ha la possibilità neppure di fiatare. Questi tre sono in accordo per distruggerlo moralmente. Cioè lui arriva a un punto che deve guardarsi e deve dire: ma se non servo. Eppure dalla sua bocca escono queste parole: lui ha dato, lui ha tolto. Non maledetto il nome del Signore, benedetto il nome del Signore. Sapete perché? Perché in fondo al cuore Giobbe aveva stabilito una relazione con l'eternità, con Dio. Non umana, è vero, l'aveva tranciato, spezzato, lo aveva messo con la faccia a terra, rischiava di non rialzarsi più, ma lui sapeva che non era l'unica relazione che aveva stabilito con Dio, non poteva essere quella la sua relazione con Dio. Figli, case, soldi, patrimonio, innumerevole patrimonio, non poteva pensare che Dio era solo in quelle cose. Ed è lui stesso che dice: bene, Dio me l'aveva dato, se l'è preso, io lo benedico il Signore. Anche perché Giobbe aveva la certezza che i suoi occhi lo avrebbero visto a faccia, e questa era la ricchezza e l'eredità più grande che un uomo che ha conosciuto il Signore possa avere. E Paolo questo dice ai Corinti: non potete sperare in Cristo soltanto per questa vita, altrimenti siete i più miserabili. Chissà come si saranno offesi a Corinto quando Paolo ha usato questa parola. Avranno detto: oh, non lo far venire più a Corinto, che esagerazione, che delicatezza. Alcuni avranno detto: guarda un po', questo offende la privacy. Chissà se già allora si ragionava così. Avranno chiesto forse un'assemblea di chiesa per il voto. Boh. Siete più miserabili. Aver conosciuto il Figlio di Dio, aver avuto l'accesso alle cose eterne e non, tra virgolette, sfruttarle, non viverle, vi rende miseri, vi rende poveri. È significativo il termine sperare in Cristo, un termine che può essere tradotto anche con stimare. Se abbiamo stimato Cristo, sapete la stima quando viene? La stima non è una cosa che tu puoi avere per uno che conosci oggi, puoi rispettarlo, no? La stima è un valore che nasce da un'esperienza. Quando è che tu puoi dire io lo stimo? Dopo che hai vissuto un po' di esperienza, no? Con quella persona, hai avuto una relazione. Fratelli, Gesù non è una cosa che tu puoi dire io lo stimo perché si chiama Gesù, perché è nel cuore, perché la religione, e ci mettiamo a posto. La stima che noi dobbiamo avere con il Signore deve basarsi su una relazione che abbiamo con Lui. Per quello Giobbe arriva a dire: mi ha tolto tutto, va bene, benedetto il nome del Signore. dalla mia bocca uscirà sempre la lode per il Signore. E Paolo dice: se noi stimiamo Cristo per questa vita soltanto. Un'ultima cosa, e concludo, l'aggiungo adesso, Stimare Cristo per le cose eterne significa disporsi in questa vita a servire gli altri, fratelli e sorelle. Io e voi renderemo conto a Dio del tempo che abbiamo speso. Non scherzate con la vostra vita. Stasera vi può essere chiesta. E non abbiamo parole da... Non possiamo dire al Signore: no, ma io volevo, non ce l'ho fatta, avevo questo impegno. Chiediamo a Dio di allargarci la mente e di farci vivere a 360 gradi con il corpo di Cristo. Non chiudetevi in conventicole familiari, perché vi perdete cose meravigliose. Allargate la mente, chiedete a Dio di aprirvi gli orizzonti. Vivete fino in fondo il rapporto con il corpo di Cristo, fino in fondo. Non curatevi soltanto delle scarpe, parlando del corpo, curatevi del volto, curatevi di tutto, delle braccia, delle mani, di tutto il corpo di Cristo. La relazione che noi stabiliremo con tutto il corpo di Cristo, cioè con tutti i salvati, sarà una relazione che ci permetterà di avere più chiare le cose eterne. Sapete perché? Perché nella relazione con il corpo di Cristo impariamo a perdonare, impariamo a essere perdonati. Ho scoperto una cosa, fratelli, che è più facile perdonare che essere perdonati. Sapete perché? Non sempre noi riusciamo a essere perdonati. Sapete perché? Non perché il fratello non ti perdona o la sorella non ti perdona, perché non riusciamo a chiedere perdono. Quando sbagliamo dobbiamo chiedere perdono, senza giustificarci. Siamo davanti alla cena del Signore. Non dobbiamo dire: ho fatto questo, però io non volevo. Ho fatto questo, ho sbagliato, peccato. Non volevo, ma l'ho fatto. Nel corpo di Cristo noi ci santifichiamo. Nella relazione col corpo di Cristo ci consacriamo. Nella relazione con il corpo di Cristo impariamo a praticare il bene. Nella relazione con il corpo di Cristo riusciamo a essere una risposta per i bisognosi. Nella relazione con il corpo di Cristo riusciamo a scoprirci come anime di valore per gli altri e viceversa, perché ci incoraggiamo, ci edifichiamo, viviamo la nostra relazione non a partire da cose umane, ma a partire da cose terrene. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Concludendo, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ti stai affaticando per l'opera del Signore? Non ti fermare, non è vana, non è vuota, è registrata, è benedetta. Il Signore ha visto ogni cosa. E voglio dirti anche una cosa: non sarai semplicemente ricompensato nell'eternità. Il Signore troverà i modi anche su questa terra di ricompensarti di questa fatica che tu stai offrendo per il suo regno e per la sua gloria. Non allontanarti da quello che stai facendo, continua a fare. E se tu non stai facendo ancora niente, deciditi. Il Signore ama operai affaticati, che si affaticano, non sfaticati, che nessuno si metta da solo in cassa integrazione con l'opera di Dio. Lavoriamo, perché il campo è grande. Il tuo lavoro, il tuo servizio è un atto d'amore anche verso gli altri. Perché? Perché il senso è logico: se tu non lo fai, lo dovrà fare un altro, e quell'altro dovrà fare oltre a suo anche quello che tu non fai. Ma se tu lo fai, è un atto di amore verso il corpo di Cristo. Lo alleggerisci, alleggerisci gli altri, dai la possibilità di maggiore movimento anche agli altri. Quindi mettiti all'opera, sii abbondante nell'opera del Signore, sapendo che quest'opera sarà ricompensata.
0: Vi vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gesù era stato condannato. Pilato aveva badato più al suo tornaconto politico che alla giustizia e non c'è da stupirsi onestamente. In questo episodio 61 della serie sul Vangelo di Matteo percorriamo insieme a Gesù la strada verso la croce e poi commenteremo i suoi ultimi momenti prima di spirare, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Eppure, se avessero badato bene a ciò che stava accadendo, si sarebbero resi conto che essi stessi stavano adempiendo delle profezie, come emerge dalle parole del Salmo 22 o Salmo 21 a seconda della numerazione utilizzata nelle varie versioni. Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Matteo 27, versetti 32 a 34. I romani lasciavano che i condannati a morte portassero parte della propria croce, probabilmente quella superiore, fino al luogo in cui sarebbero stati crocifissi. Ma dopo la notte insonne e la durissima flagellazione, Gesù era in difficoltà nel sostenere uno sforzo simile. I soldati se ne accorsero e scelsero un passante, Simone di Cirene, per portare la sua croce. Così arrivarono al luogo chiamato Golgota, ovvero teschio, un nome che potrebbe essere dovuto alla sua forma tondeggiante, che ricorda un teschio, ma anche all'utilizzo che i romani ne facevano appunto per le esecuzioni. A questo punto Matteo ci dice che diedero a Gesù del vino mescolato a fiele. Molti studiosi pensano che Matteo utilizzò la parola fiele non tanto per indicare che nel vino ci fosse davvero fiele o bile di origine animale, ma per indicare il fatto che nel vino c'era una sostanza molto amara, come la bile. Ad esempio, in Atti 8:23, la medesima parola viene utilizzata proprio in modo figurato per indicare amarezza. Questo è coerente con il Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 23, che ci dice che nel vino c'era della mirra, che è in effetti amara, e infatti deriva il suo nome dalla medesima radice semitica della parola amaro. Il vino mescolato con mirra aveva un effetto stordente e poteva in qualche modo contribuire a mitigare le sofferenze, ma Gesù lo rifiutò. Scelse invece di rimanere lucido perché egli aveva un'altra bevanda da bere. Qualche ora prima aveva pregato il Padre di allontanare da lui quel calice, ma per fare la volontà del Padre ora era deciso a berlo fino in fondo. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevano la guardia. Matteo 27, versetti 35 e 36. Sulla croce Gesù patì sofferenze fisiche, ma anche psicologiche e spirituali. Dal punto di vista spirituale, egli ha sperimentato il peso del giudizio per il peccato e l'abbandono del Padre. Dal punto di vista psicologico, egli ha dovuto sopportare lo scherno, le ingiurie e l'umiliazione. Nel Salmo 22, il salmista Davide descrive con linguaggio poetico delle esperienze probabilmente personali, ma allo stesso tempo è evidentemente ispirato nel descrivere sofferenze che avrebbero caratterizzato anche l'esperienza del Messia. Certamente Davide non poteva conoscere nei dettagli l'estensione profetica del suo componimento, eppure il modo in cui egli ha descritto alcuni particolari che trovano riscontro nella crocifissione di Gesù molti secoli prima che ciò avvenisse è davvero impressionante. Tra le straordinarie similitudini presenti in quel salmo, leggiamo proprio ciò che è accaduto nei versi che abbiamo appena letto. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Salmo 22, 18. Quelle parole si stavano adempiendo in maniera letterale. Le guardie romane erano abituate a spartirsi le vesti dei condannati a morte, inclusi copricapi, sandali e cinture. E così fecero anche con i vestimenti di Gesù. La tunica di Gesù era tessuta per intero dall'alto in basso, secondo Giovanni 19:23. Quindi non erano presenti cuciture lungo la quale dividerla senza rendere il tessuto inutile. Quindi la cosa più logica era proprio quella di tirarla a sorte in modo che uno di loro potesse averla per intero. Colpisce davvero la precisione con cui quelle parole si realizzarono. Infatti Davide aveva proprio parlato di una tunica tirata a sorte. Come vedremo, ci saranno altre parti tratte dal Salmo 22 che si sarebbero realizzate in quelle ore. Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei, Matteo 27:37. Mentre Gesù veniva innalzato sulla croce, Pilato e i capi dei sacerdoti continuavano il loro confronto politico. Si usava a preparare un'iscrizione sulla quale si scriveva la motivazione per cui il condannato a morte subiva quella sorte. Pilato però aveva detto di non aver trovato nessuna colpa in Gesù. Quindi cosa poteva far scrivere? Pilato decise di prendersi gioco dei giudei, scrivendo proprio la motivazione per cui essi glielo avevano consegnato, come se fosse una minaccia verso Cesare. Egli veniva condannato come Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Pilato fece in modo che l'iscrizione potesse essere letta dal maggior numero di persone, facendola scrivere in ebraico, latino e greco, secondo quanto ci dice Giovanni 19:20. Il Vangelo di Giovanni 19:21 ci dice anche che i capi dei sacerdoti ovviamente non gradirono tale iscrizione e chiesero a Pilato di rimuoverla. Ma Pilato rifiutò. Per loro era davvero offensivo che si affermasse che il re dei giudei potesse venire dalla Galilea e in particolare da Nazareth. Inoltre essi lo avevano rifiutato, non lo consideravano loro re, come lui aveva detto, ma lo consideravano un impostore. Il loro re non sarebbe mai finito sulla croce, come invece Pilato stava implicitamente dichiarando. Una cosa è certa, né Pilato né i capi del popolo potevano immaginare quanto quell'iscrizione dicesse la verità. Colui che stavano crocifiggendo era davvero il re dei giudei, il re dei re, il signore dei signori. Ma essi erano preoccupati solo dei loro giochi di potere. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio». E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Matteo 27, versetti 38-44. Anche coloro che stavano insultando Gesù, scotendo il capo e sfidandolo a salvarsi e a scendere dalla croce, stavano involontariamente contribuendo a realizzare le parole del Salmo 22. Nel Salmo 22, versetti 7-8, leggiamo infatti: «Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce». Insomma, intorno a Gesù non c'era altro che disprezzo e scherno. Gesù era stato crocifisso in mezzo a 2 malfattori e persino loro lo insultavano. Ma l'atteggiamento più ostile rimaneva quello dei capi, dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani del popolo, coloro che avevano a lungo aspettato quel momento. Colui che diceva di essere il Cristo, il re di Israele, il re dei giudei, il figlio di Dio, secondo il Salmo 2. Si trovava proprio lì davanti a loro, ma sembrava impotente e debole. Persino la scritta sulla croce, il re dei giudei, che indicava il motivo della condanna, suonava come una beffa ai loro occhi. Al punto che, come dicevamo, alcuni di loro, senza successo, avevano chiesto a Pilato di rimuovere quella scritta. Se fosse stato davvero ciò che diceva di essere, sarebbe sceso dalla croce. E allora essi avrebbero creduto in lui. Lui che aveva salvato altri non era in grado di salvare se stesso? Ma che razza di messia poteva essere? Ma stavano sbagliando di grosso. Essi erano abituati al fatto che tutti i re richiedevano ai propri sudditi di essere pronti a morire per loro. Ma Gesù era un re diverso da tutti gli altri, il re che non ti aspetti, il re pronto a dare la sua vita per i suoi sudditi. Il profeta Isaia aveva parlato di lui quando aveva scritto: «Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli». Isaia 53:12. Continuiamo la lettura. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Matteo 27, versetti 45 e 46. Comparando i vari Vangeli, apprendiamo che era circa la terza ora del giorno quando crocifissero Gesù, un modo approssimativo per indicare le 9 del mattino o comunque un'ora mattutina. Più o meno intorno a mezzogiorno, l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese per le successive 3 ore. E verso le 3 di pomeriggio, l'ora nona, Gesù gridò quella frase: Eli, Eli, lama sabachthani, ovvero: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Innanzitutto, di fronte a queste parole, molti rimangono confusi. I cristiani dicono che Gesù è Dio, eppure qui Gesù sta invocando Dio. Ogni tanto ricevo anche commenti di questo genere, con persone che con così poco pensano di sconvolgere la mia fede. I cristiani, fin dai primi secoli, come emerge dalle scritture del Nuovo Testamento, hanno compreso la divinità di Gesù, pur comprendendo che egli era anche vero uomo. Quando si comprendono entrambe le nature di Gesù e si comprende che non dobbiamo pensare a Dio come se fosse limitato nello stesso modo in cui lo siamo noi, molti pezzi del puzzle vanno a posto con facilità. Qualcuno addirittura, leggendo Dio mio, perché mi hai abbandonato, potrebbe pensare che Gesù gridò la prima cosa che gli venne in mente, quasi in preda alla disperazione. Ma chi conosce la Bibbia si rende conto che Gesù sta evocando proprio l'inizio del Salmo 22. Non si trattò certamente di una scelta casuale. È come se Gesù volesse attirare l'attenzione dei presenti, e anche la nostra, dicendo: capite, ciò di cui ha scritto Davide in quel Salmo si sta adempiendo proprio ora. Abbiamo già visto che diversi riferimenti al Salmo 22 o Salmo 21 in alcune versioni, come dicevo prima, avevano caratterizzato quella giornata. Ora, Gesù stesso stava evocando l'inizio di quel Salmo. Perché? Perché citando l'inizio del Salmo, egli stava rievocando l'intero contesto del Salmo, un testo che descrive non solo tutta la sofferenza del Messia, ma soprattutto la sua vittoria. Andatevelo a leggere e vedrete che la prima parte di quel Salmo, versetti 1 a 21, proprio a partire dalla frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?», descrive la sofferenza spirituale di un condannato a morte che chiede aiuto a Dio ma non riceve risposta, Salmo 22, 1 a 5. Poi descrive il tormento dell'anima sua per il disprezzo delle persone intorno e l'abbandono da parte di tutti, nei versetti 6 a 11. E infine descrive la sofferenza fisica, le ossa slogate, il cuore che cede, la bocca asciutta con la lingua che si attacca al palato, le mani e i piedi forati, l'avvicinarsi della morte, la spartizione delle vesti, nei versetti 12 a 18. Poi verso la fine della prima parte c'è un'ultima richiesta di aiuto rivolta al Signore, nei versetti 19 a 22. Il contesto della prima parte del Salmo sembra adattarsi molto bene alla situazione di Gesù sulla croce. Il Salmo però non finisce lì, c'è una seconda parte completamente diversa, in cui tutta la sofferenza descritta nella prima parte sembra improvvisamente scomparire. Sostanzialmente c'è una preghiera di lode, ringraziamento a Dio che non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Salmo 22:24. Il salmista sente quindi il bisogno di condividere con gli altri la vittoria, la liberazione ottenuta, raccomandando a tutti di confidare in Dio, di ricordarsi del Signore, di continuare a raccontare alle generazioni seguenti come egli aveva agito, nei versetti 22 a 31. Cosa accade tra la prima e la seconda parte del Salmo? Come avviene la liberazione di colui che sembrava in punto di morte? Il Salmo non risponde a questa domanda. Ma noi oggi sappiamo che nel caso di Gesù la risposta sta nella sua risurrezione, come avremo modo di vedere nei prossimi episodi. Sì, quel giorno il condannato a morte morì, ma questo non significa che Dio non abbia risposto alla sua richiesta d'aiuto. Infatti, come vedremo, egli sarebbe risuscitato il terzo giorno a partire da quel momento. Anche se i presenti non se ne resero conto, Dio avrebbe risposto a quel grido d'aiuto, come osserverà in seguito anche lo scrittore della lettera agli Ebrei, che scrisse così: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà.

0: che i presenti riservarono a Gesù fino all'ultimo momento. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia», e subito uno di loro corse a prendere una spugna inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». Matteo 27, versetti 47 a 49. Le parole di Gesù avrebbero proprio potuto richiamare il Salmo 22 alla loro mente. Ma la gente intorno a Gesù perse l'ultima occasione di riflettere. Gesù non stava chiamando Elia, ma si stava appellando a Dio, come abbiamo detto. Involontariamente la loro reazione di scherno contribuì ulteriormente a richiamare il disprezzo della folla descritto in quel salmo. In conclusione, in quelle ultime ore di Gesù, il comportamento dei soldati, il comportamento della folla intorno a lui, gli avvenimenti che si realizzarono, le parole di Gesù sulla croce richiamano le parole di un salmo di Davide scritto secoli e secoli prima. Ci sono profezie bibliche davvero sorprendenti, dettagli che non potrebbero mai realizzarsi per caso a distanza di secoli. Questi dettagli dovrebbero farci riflettere. Solo un Dio onnisciente, solo un Dio che ha ogni cosa sotto il suo controllo, può ispirare delle persone come Davide a descrivere situazioni che per loro hanno un senso nell'immediato, eppure diventano anche anticipazione di cose che accadranno molti secoli dopo. Tutti coloro che quel giorno intorno alla croce stavano insultando Gesù non capivano che egli aveva accettato volontariamente di essere annoverato tra i malfattori, tra i colpevoli, portando sulle sue spalle proprio i loro peccati. Essi si prendevano gioco di lui, eppure quella scritta che Pilato aveva fatto mettere sulla croce diceva la verità. Egli era davvero il re dei giudei, egli era davvero il Messia, quel re che i giudei aspettavano da secoli e un giorno sarebbe tornato, proprio per regnare e piegare i propri nemici. In attesa del suo ritorno, non commettiamo anche noi l'errore di sottovalutarlo. Non prendiamoci gioco di Gesù. Riconosciamo oggi che Gesù è davvero ciò che diceva di essere e ha dato la sua vita anche per i nostri peccati, affinché potessimo essere riconciliati con Dio e avere vita eterna. Riflettiamoci. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti e bentornati sul canale Oggi in Cristo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Gesù sulla croce, circondato da persone che si prendevano gioco di lui. Avevamo visto che il Salmo 22 aveva giocato un ruolo fondamentale nelle ultime parole di Gesù riportate da Matteo. In questo episodio 62 della serie sul Vangelo di Matteo vedremo ciò che accadde nel momento in cui Gesù esalò il suo ultimo respiro.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio.

0: affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m'hai dati dal mondo, erano tui, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date vengono da te, poiché le parole che tu m'hai date, io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te, e hanno creduto che tu m'hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu m'hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, acciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro e io in loro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Ricordo bene quanto ho lavorato sodo con l'algebra a scuola. Non sono mai stata il tipo matematico, lineare, logico. Sono sempre stata portata ad addentrarmi nella musica, nell'arte, nella storia, la letteratura ed ho considerato la matematica come una visita dal dentista. Certo, facevo i compiti, studiavo, ero attenta in classe e cercavo con tutte le forze di capire ciò che i miei compagni riuscivano ad afferrare facilmente. Ma chissà perché quelle formule sembravano non volermi entrare in testa. Ma poi venne un giorno, ed è un ricordo ancora molto chiaro nella mia mente, in cui scoprii la verità dei numeri negativi. Se tu fossi stato seduto vicino a me in classe, so che avresti visto la proverbiale lampadina accendersi sulla mia testa. Ero emozionatissima per aver finalmente capito quelle equazioni. Scoprire la verità dopo un lungo sforzo mentale è un'esperienza entusiasmante, ma non dovremmo commettere l'errore di paragonare queste scoperte intellettuali all'esperienza di afferrare la verità della parola di Dio. Possiamo partecipare a studi biblici, studiare tutta la dottrina e cercare con impegno di capire la scrittura. Ma se si accende una lampadina nella nostra mente, probabilmente non è perché abbiamo scoperto la verità. Più probabilmente ci è stata rivelata da Dio. Pietro pensò di aver fatto una grande scoperta quando rispose alla domanda di Gesù con le parole «Tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente». Nel verso successivo, Gesù si affretta a dichiarare che non fu un abile lavoro investigativo da parte di Pietro a condurlo a quella importantissima verità. Pietro non scoprì chi era Gesù. Cristo disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue, cioè la logica o le congetture umane, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Non puoi scoprire verità spirituali solo attraverso il muscolo dell'intelletto o le tue meningi. Infatti, Dio giunge ad affermare che Egli nasconde queste cose ai saggi e agli intelligenti e le rivela ai piccoli fanciulli. Forse le nostre preghiere hanno bisogno di essere condite con delle richieste che ci inducano semplicemente a dire: «Dio, rivelati a me, rivelami la verità della tua parola». Ci sorprenderemo del fatto che lo studio, l'ascolto e tutti i nostri sforzi risulteranno efficaci. E non perché abbiamo profuso tanta energia in questo, ma perché il nostro Padre Celeste ha deciso di sollevare il velo.

0: Dio dirige i miei affari.
1: Settima puntata.
2: Dio dirige i miei affari è l'interessante storia di un uomo che per una serie di circostanze giunge a chiedere a Dio di dirigere i suoi affari. Egli stesso dice di aver fatto un contratto con Dio, per cui lo considera il suo socio. Dio ha benedetto questo suo atteggiamento e Robert Letourneau è ora un industriale che dà la maggior parte dei suoi guadagni per l'opera del Signore. Egli è anche un testimone zelante di Cristo, che viaggia il sabato e la domenica a proprie spese per dare la sua testimonianza di cristiano. Gli stanno anche molto a cuore i bisogni spirituali dei suoi dipendenti, come si può rilevare dalla puntata che vi presentiamo ora. Una volta alla settimana, in tutte le officine di Letourneau hanno luogo delle riunioni di evangelizzazione. C'è una riunione per il turno di giorno all'ora di colazione e una per il turno di notte alle 23, e il personale non è obbligato a intervenire. Spesso prende la parola lo stesso Robert, altre volte invece ci sono degli evangelisti di passaggio o degli impiegati stessi della fabbrica. Un quartetto di operai in tuta da lavoro canta dei cori evangelici e ogni volta la sala è piena. Gli esempi che dimostrano la potenza dell'Evangelo di Cristo per cambiare i cuori non mancano nella storia delle officine di Letourneau. Un fatto interessante accadde durante un periodo di difficoltà dovute a certi tentativi di coalizione tra i dipendenti. Gli impiegati decisero di formare fra loro una organizzazione. L'uomo che ne venne eletto presidente era amato da tutti, era stato nell'officina per anni ed era un cristiano consacrato, fedele, un uomo veramente devoto, che avrebbe dato la camicia per aiutare gli altri. Era presidente dell'Unione da 2 anni quando si ammalò e di lì a poco morì. Il suo successore era un uomo leggero, amante del bere. I membri cristiani dell'Unione si misero a pregare con insistenza, sentendo che quella situazione avrebbe portato delle gravi difficoltà nella loro organizzazione. Al servizio funebre, a cui assisté anche il nuovo presidente, rimanendo però confuso tra la folla, l'evangelista diede un breve messaggio, poi invitò tutti quelli che desideravano avvicinarsi al Signore ad alzare la mano perché si potesse pregare per loro. Fra lo stupore generale, anche il presidente la alzò e prima che la riunione fosse terminata aveva aperto il suo cuore a Cristo. Ecco cosa ci dice Robert Letourneau dell'episodio. «Vi assicuro che quest'uomo non ha più dato fastidi perché il suo cuore era stato cambiato, era diventato una nuova creatura in Cristo». Nato dall'alto per la grazia di Dio, aveva trovato un nuovo maestro. Nel giugno 1940 nell'officina di Peoria si produsse una crisi della manodopera, proprio nel periodo in cui era in corso una campagna di evangelizzazione. Gli sforzi della compagnia per conformarsi ai regolamenti del Comitato Nazionale delle Relazioni sul Lavoro portarono gli uomini a mettersi in sciopero. Robert chiese ad un evangelista di aiutarlo a regolare quest'affare ed egli raggiunse lo scopo in un solo giorno. La fiducia nell'onestà dell'uomo per il quale lavoravano, il rispetto per le sue convinzioni anche da parte di quelli che non erano per lui e la considerazione generale di cui godeva tanto come uomo che come proprietario, tutto ciò contribuì sempre a ridurre al minimo le difficoltà di questo genere nelle officine Letourneau. In un'altra occasione Robert disse: «L'Evangelo ci insegna ad amare Dio e il nostro prossimo e a sforzarci di servire i nostri fratelli. Io credo a questa forma pratica della fede cristiana». Perciò ogni volta che un cristiano sincero è ricorso a Letourneau lo ha trovato sempre pronto a venirgli incontro. Robert si interessa personalmente di tutti quelli con cui entra in contatto e soprattutto di quelli che manifestano qualche interesse per i problemi spirituali. Un operaio che aveva lavorato per molti anni nella fabbrica venne nel suo ufficio e gli disse: «Ho saputo che lei è pronto a parlare con ognuno di noi in qualunque momento delle cose di Dio». «È vero», rispose Robert. «Bene», continuò l'operaio, «ci sono qui dei giovani che sono felici di essere cristiani. Anch'io ho cercato di vivere da cristiano, ma non provo la stessa gioia. Perché?» Robert rispose: «Probabilmente perché tu non hai ancora abbandonato interamente la tua vita a Dio. Vuoi che preghiamo insieme per questo?» Si inginocchiarono nell'ufficio e quell'uomo si rialzò, nato di nuovo, col volto raggiante di gioia. Il giorno dopo, andando ad una riunione all'aperto, Robert scorse il nuovo convertito tutto solo, in ginocchio, sotto un albero. Quando un po' più tardi questi si presentò alla riunione, diede una testimonianza della gioia che aveva trovato in Dio e pregò perché anche i suoi compagni facessero come lui l'esperienza della potenza dell'amore che salva. Ma non tutti seguivano l'esempio di quest'uomo. Un altro, non molto abile operaio, ostentava dei principi amorali e un'attitudine rivoluzionaria. Più volte si era fatto allontanare per ubriachezza. Tuttavia Robert non voleva rinunciare al tentativo di metterlo sulla buona strada, perciò lo chiamò nel suo ufficio. «Credo che la sola speranza di cambiare sia quella di abbandonare veramente la tua vita a Cristo», gli disse Robert. «Ma io non posso forzarti a diventare cristiano, però se tu mi prometti di venire regolarmente alle riunioni di evangelizzazione, ti offro un posto nella nuova fabbrica di Toccoa». L'uomo accettò, andò a Toccoa e poco tempo dopo si convertì. E da quel giorno è in Cristo. È una di quelle nuove creature per le quali le cose vecchie sono passate. Il desiderio appassionato di Robert di portare delle anime a Gesù trova la sua forza nel ricordo dei 16 anni di sterilità che seguirono la sua conversione, fino al giorno in cui si gettò in ginocchio e gridò: «Signore, riempimi del tuo Spirito Santo affinché possa testimoniare di te, e da oggi farò tutto ciò che mi chiederai». Il tempo che gli uomini d'affari dedicano ordinariamente agli svaghi, Robert lo impiega per annunciare al più gran numero possibile di uomini l'Evangelo del Figliuolo di Dio e la sua potenza di salvezza.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Prima di Abramo, io sono. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 8, versi 48 a 59. I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, v'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio, Abramo e i profeti sono morti. E tu dici: se uno osserva la mia parola non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite è nostro Dio e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto e se n'era rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Con questa frase Gesù spiegò in maniera definitiva a cosa si riferiva quando nei versi precedenti aveva detto che la sua parola avrebbe reso gli uomini veramente liberi. Gesù con la sua parola voleva aprire gli occhi dei suoi interlocutori e spingerli a comprendere il loro stato di peccatori, bisognosi di essere salvati. Egli voleva che comprendessero nella sua totalità il piano di Dio, un piano che passava per il Messia, che avrebbe donato la sua vita per i loro peccati e per i peccati di tutti gli uomini. All'inizio di questa sezione avevamo visto che quegli uomini avevano creduto in lui. Ora quelle stesse persone lo chiamano samaritano. Dal loro punto di vista era davvero una grave offesa, considerando la bassa stima che i giudei avevano dei samaritani e i pessimi rapporti tra giudei e samaritani. E addirittura lo accusano di essere un indemoniato. Vi rendete conto? Colui che liberava le persone dai demoni, colui che guariva i malati, colui che sfamava le folle, colui che in ogni cosa onorava il Padre, colui che il Padre glorificava e accreditava con opere potenti, veniva disonorato e accusato di essere indemoniato da persone che avrebbero dovuto invece accoglierlo come il loro Messia. Essi lo chiamavano indemoniato perché consideravano insensate le cose che egli diceva. Come poteva dire che non sarebbero morti se persino Abramo e i profeti erano morti? Era forse maggiore di Abramo e dei profeti? Ma chi credeva di essere? Dalle loro parole abbiamo la conferma di quanto abbiamo già visto più volte nel corso di questa serie sull'Evangelo di Giovanni. Essi non erano in grado di comprendere il senso spirituale delle parole di Gesù. Anche se alcuni di loro erano propensi a seguirlo come Messia, essi pensavano di trovarsi davanti un uomo come loro e non riuscivano a comprendere la straordinaria portata della sua opera. Egli era colui per mezzo del quale essi stessi avevano ricevuto vita, come emerge chiaramente dal prologo dell'Evangelo di Giovanni in Giovanni 1, ed era colui che poteva dare loro vita eterna. Loro sapevano che solo Dio poteva dare la vita biologica e a maggior ragione la vita eterna. Quindi un uomo che prometteva alle persone di avere vita eterna, di non vedere la morte, anche se diceva di essere il Messia, non poteva essere credibile. Le loro aspettative messianiche erano certamente alte, ma essi capivano bene che Gesù parlava come se fosse Dio stesso. E questo loro non riuscivano ad accettarlo. Infatti, nel proseguimento dell'Evangelo vedremo che fu proprio questa la principale accusa che i giudei mossero a Gesù: tu che sei uomo ti fai Dio. Lo leggeremo in Giovanni 10:33. Gesù non aveva bisogno di difendersi o di scusarsi perché lo stavano fraintendendo. Infatti Dio stesso lo aveva già ampiamente accreditato tra loro attraverso molti segni e avrebbe continuato a farlo fino al segno definitivo, la risurrezione. Ancora una volta Gesù mise in evidenza una triste realtà. Quelle persone chiamavano Dio nostro Dio e nostro Padre, eppure non conoscevano Dio. Infatti, disprezzando Gesù, la cui conoscenza era perfetta perché egli era in perfetta sintonia con il Padre, essi stavano disprezzando Dio stesso. Essi si vantavano di essere figli di Abramo. Eppure non seguivano le orme di Abramo, che aveva gioito nell'attesa di vedere il giorno in cui il Messia, la sua discendenza che avrebbe benedetto tutte le nazioni, come scritto in Genesi 22:18, si sarebbe manifestato. Abramo aveva creduto alle promesse di Dio, aveva visto in Isacco l'inizio della sua discendenza e per fede aveva già visto la completa realizzazione della promessa di benedizione nel Messia, come si legge in Ebrei 11:13, e se ne era rallegrato. Ma i suoi discendenti stavano disprezzando colui nel quale quelle promesse trovavano il compimento. Quei giudei erano sempre più scettici. Quell'uomo davanti a loro non aveva neanche 50 anni. E aveva visto Abramo? Doveva proprio essere un pazzo e pensare che alcuni di loro si erano quasi convinti che fosse davvero il Messia. Ancora una volta, nella loro cecità spirituale, stavano fraintendendo le parole di Gesù, non capendo nella maniera corretta il suo riferirsi ad Abramo. Fu di fronte a tale scetticismo che Gesù fece un'affermazione strabiliante. In verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Questa è probabilmente una delle più importanti affermazioni di Gesù riguardanti la sua divinità. Infatti, se Gesù avesse voluto esprimere solo il concetto della sua preesistenza rispetto ad Abramo, come avrebbe potuto fare un'altra creatura, ad esempio un angelo? Avrebbe potuto usare un verbo al passato dicendo «io c'ero già prima di Abramo». Ma Gesù utilizzò un tempo presente, «io sono», che mette in evidenza la sua immutabilità nel tempo, l'assolutezza dell'esistenza, fuori dal tempo, da eternità in eternità, una caratteristica che appartiene solo a Dio. Non a caso l'espressione usata da Gesù ricorda proprio il modo stesso in cui Dio si presentò a Mosè in Esodo 3:14, «Io sono colui che sono». Che tristezza il modo in cui questo brano finisce. Le parole di Gesù potevano solo suonare come blasfemia alle loro orecchie. Così quelle persone che all'inizio del brano sembravano aver creduto in lui, finirono col prendere delle pietre per lapidarlo, confermando ciò che Gesù aveva affermato in precedenza, in Giovanni 8:37. «So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi». Essi però non riuscirono nel loro intento perché non era ancora venuto il momento per Gesù di dare la sua vita e quindi egli non permise loro di mettergli le mani addosso, ma riuscì a sottrarsi. Oggi molti continuano a considerare le parole di Gesù come blasfemia oppure semplicemente come irrilevanti per la loro vita. Altri pensano addirittura che Gesù non sia neanche esistito. Ma Gesù non solo è esistito, egli esiste da sempre e per sempre di un'esistenza immutabile. Egli è colui che è, come egli disse, prima di Abramo io sono. Se non lo hai ancora fatto, dovresti cominciare a considerare queste parole, perché sarà proprio l'io sono a giudicarti alla fine dei tempi, se non lo riconosci come Salvatore e Signore della tua vita.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme, ancora una volta, in compagnia per continuare la nostra passeggiata attraverso il libro più letto. Al microfono, come sempre, d'altra parte a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza che tu sei stato così gentile da scegliere al di sopra e al di là di tutte le altre, Maurizio, felice di essere in tua compagnia.

Naturalmente in apertura di trasmissione un grosso grazie va alla redazione, come sempre, anche se non lo dico sempre, però insomma come sempre sono grato. È un bel pezzettino tranquillo per cominciare, rilassante. Beh, veramente all'inizio di trasmissione non ci vuole qualcosa di là, ci vuole qualcosa di vibrante che ci dia l'energia per andare avanti, è vero? Quindi forse questa non è una buona scelta, vero? No, anche a te piace, no, anche a me. Va bene, procediamo con la trasmissione vera e propria, siamo alle prese con il libro del Levitico, un libro interessantissimo, pieno zeppo di principi, di lezioni, di insegnamenti, non tanto di eventi, non storie. Di quelle ce ne sono poche, a dire il vero, è più che altro un libro di indicazioni, di regole. E naturalmente noi appena sentiamo sta parola regole diciamo, oh mamma mia, no, di leggi ne abbiamo già a sufficienza, non ne vogliamo delle altre. Ovviamente nel libro del Levitico si parla di altre leggi, non quelle che ci dà il governo, è vero. Lezioni interessanti, diciamo spesso, che trascendono il tempo e lo spazio. Sono principi che, se li mettessimo in pratica, rivoluzionerebbero la vita della nostra società. E ovviamente sarebbe una rivoluzione anche a livello personale. A dire il vero, la rivoluzione dovrebbe cominciare a livello personale, a livello interiore. Perché, insomma, la società di chi è composta? È composta di tanti tu ed io. E se non avviene nessun cambiamento interiore in te ed in me, non avverrà neanche nella società. Siamo alle prese con il capitolo 23esimo di questo libro, un capitolo diverso dal precedente, diverso perché tratta delle feste del popolo di Israele. Le feste erano periodi di gioia e soltanto in una di loro si creava un'atmosfera piuttosto triste, nel giorno dell'espiazione, di cui abbiamo già parlato. Dio di solito non voleva che si presentasse a lui un popolo in lacrime, ma voleva un popolo gioioso, un popolo in festa. E se hai mai avuto occasione di osservare gli ebrei che danzano e cantano, questo ti sarà senz'altro apparso ovvio. I particolari di tutte queste feste si trovano altrove nella Bibbia. Qui, nel capitolo 23esimo del libro del Levitico, ci si limita ad elencarle e a spiegare in linee essenziali il loro significato. Allora, iniziamo col dire che c'erano 7 feste, escludendo il sabato, che, come vedremo, era una cosa un po' particolare. Però il sabato è elencato per primo. Il sabato perché era particolare? Perché non era una festa annuale come le altre. Ma qui è incluso perché costituiva in pratica un modo di misurare il tempo. Il numero 7, quindi, è tanto importante in questo capitolo quanto lo è nel resto della Bibbia e soprattutto nell'ultimo libro della Bibbia, cioè l'Apocalisse. Il sabato è il settimo giorno della settimana. Poi vi sono le 7 feste annuali. Si inizia con la Pentecoste, che è la festa della settimana dopo la Pasqua. Abbiamo poi il giorno dell'espiazione, celebrato nel 10° giorno del 7° mese dell'anno, e la festa dei tabernacoli, celebrata anch'essa nel 7° mese. Nel 25esimo capitolo avremo poi occasione di parlare dell'anno sabbatico e dell'anno del giubileo. Entrambi hanno a che fare col numero 7. Infine, durante il periodo pasquale, per 7 giorni si doveva mangiare pane azimo, cioè pane senza lievito. E durante la festa dei tabernacoli, gli israeliti dovevano abitare in capanne per 7 giorni. Ora, tutte queste feste avevano un duplice scopo, uno pratico e uno profetico. Cosa intendo dire? Servivano in primo luogo a portare insieme le 12 tribù, in modo che potessero godere della comunione, dello stare insieme e insieme adorare il Signore.
come era prescritto nel libro del Deuteronomio, tutti i maschi dovevano andare a Gerusalemme almeno 3 volte l'anno, alla festa di Pasqua, a Pentecoste e alla festa dei Tabernacoli. In tali occasioni, dunque, gli israeliti affluivano a Gerusalemme da ogni parte del paese e si scambiavano anche idee e mercanzie. Ma la frequente trasgressione di questa norma fu uno dei fattori che contribuirono poi a dividere la nazione nel regno del nord e nel regno del sud, ma questo lo vedremo a suo tempo. Quasi tutte queste feste poi sono connesse all'agricoltura del paese, specialmente alla mietitura. Questo è vero, per esempio, nel caso della festa delle primizie, della festa di Pentecoste o della festa dei Tabernacoli. Il culto dell'Iddio di Israele aveva dunque a che fare con i campi di grano, con le vigne, con gli alberi da frutta. La lode da rendere a Dio era legata al lavoro del popolo. Il sudore della loro fronte diveniva così qualcosa di sacro. E probabilmente in tutto questo non erano tanto diversi dai popoli circostanti, anche se una caratteristica unica del popolo di Israele era che fra Dio e il popolo c'era una relazione molto, molto particolare, fondamentalmente diversa da quella che gli altri popoli avevano con i propri idoli e con i propri dei. Abbiamo detto che c'erano 2 scopi in queste feste, uno scopo pratico e uno scopo profetico. E lo scopo profetico credo sia proprio lo scopo principale di queste feste. Perché? Beh, vedi, ognuna di queste feste avrebbe avuto la sua piena realizzazione nel futuro. C'era sì un significato immediato per quel momento, per quel tempo, e c'erano anche occasioni che davano opportunità di celebrare queste feste, ma, ripeto, ogni festa avrebbe avuto la sua realizzazione più piena, più assoluta nel futuro. Così è già avvenuto per una buona parte di queste feste, come vedremo man mano che procederemo in questo commento del 23° capitolo del libro del Levitico. Probabilmente la domanda che ti starai facendo è: ma per quanto ci riguarda oggi, tutto questo, insomma, a noi cosa interessa? Cosa ha a che fare con me tutto questo? Beh, innanzitutto c'è da dire che noi non siamo obbligati ad osservare particolari giorni e stagioni. Perché? Beh, perché per il cristiano Gesù è stata la realizzazione vivente del significato profondo di tutte queste feste che in vario modo parlavano di lui e della sua opera, della sua missione. E a questo proposito si è espresso molto bene l'apostolo Paolo quando ha scritto ai cristiani della chiesa di Colosse, in un discorso che si inserisce nel contesto del falso ascetismo, della condanna del falso ascetismo, di una falsa e vuota spiritualità. Paolo dice: nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo a feste, a noviluni, a sabati. Tutte queste cose sono l'ombra delle cose future. Noi diremmo sono l'immagine, l'esempio. La realtà, invece, è Cristo. Ecco. C'è inoltre da dire che alcune feste non sono menzionate in questo 23° capitolo. C'è per esempio l'anno sabbatico, il giubileo, che vengono trattati nel capitolo 25, mentre le feste connesse al novilunio sono menzionate in tutt'altro libro, nel libro dei numeri, al capitolo 28. Comunque qui mi fermo perché credo ci siamo meritati una pausa musicale. Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Se ci hai raggiunti solo da poco, a te un benvenuto sincero, particolare e cos'altro posso dire? Tanto caloroso e tanto affettuoso dal tuo Maurizio.

Ed ora consideriamo insieme, o cominciamo a considerare insieme, il testo del 23° capitolo del libro del Levitico. Dio parlò ancora a Mosè dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: ecco le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità, le mie feste sono queste. Durante 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è sabato, giorno di completo riposo, di santa convocazione. In esso non farete lavoro alcuno. È un riposo consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete». Avrai notato, man mano che siamo andati avanti nella lettura e nel commento di questo libro, che Dio indirizza le sue istruzioni a determinate persone, e credo sia bene vedere e notare quali siano queste persone. Beh, non possiamo negare che di solito Dio parli a Mosè, quale legislatore, quale condottiero del popolo. Mosè a sua volta deve riferire al popolo le parole di Dio. A volte parla a Mosè e ad Aronne per dare loro istruzioni specifiche riguardanti soprattutto il servizio sacerdotale. In questo caso, poi, sebbene queste feste avessero a che fare con il tabernacolo, i sacerdoti non sono esplicitamente menzionati. Si insiste invece molto sul fatto che gli israeliti dovevano riunirsi per ricordare quello che il Signore aveva fatto per loro in varie occasioni. Ognuno di questi periodi era sacro, aveva delle proprie caratteristiche per mezzo delle quali si mettevano in evidenza vari aspetti degli interventi di Dio nella storia del popolo e, in ultima analisi, nella storia dell'umanità intera. Quello però che a noi interessa di più è vedere come il significato di queste feste, di queste celebrazioni, abbia avuto nel tempo la sua perfetta realizzazione negli interventi di Dio per quanto riguarda il nostro rapporto con Lui, la nostra relazione con Lui. In quest'ottica, per esempio, abbiamo modo di rilevare, di constatare come la Pasqua si sia pienamente realizzata nella crocifissione e nella morte di Gesù Cristo. La festa degli azimi si è realizzata con la comunione, con il rapporto che abbiamo con Cristo grazie alla sua morte al nostro posto. La festa delle primizie si è pienamente realizzata con la resurrezione di Cristo. La festa della Pentecoste si è realizzata pienamente con la nascita della Chiesa, la discesa dello Spirito Santo. Quindi, come abbiamo già visto, il giorno dell'espiazione si è poi perfettamente realizzato con la morte di Cristo sulla croce, con la sua ascensione e con la sua funzione di sommo sacerdote per eccellenza e mediatore, intercessore presso Dio Padre. Due feste che riguardano il futuro e devono ancora realizzarsi sono la festa delle trombe e la festa dei tabernacoli, che hanno a che fare con il ritorno di tutto il popolo d'Israele nella propria terra. Un esodo alla rovescia, un ritorno che ha avuto inizio nel 1948. Quanto al sabato, poi, come abbiamo detto prima, non possiamo considerarlo una vera e propria festa. Infatti è un'istituzione pre-mosaica e risale alla creazione stessa. Fu particolarmente ordinato ad Israele di osservarlo, e nel libro del Deuteronomio troviamo una ragione in più per tali osservanze. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha tratto di là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Vedi, quando gli israeliti erano in Egitto, dovevano lavorare tutti i giorni. Ne segue che il sabato, il giorno del riposo, è strettamente connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana, è anche connesso, non solo, ma in un modo molto vero e reale, è anche connesso alla liberazione dalla schiavitù egiziana. Infatti, ora che sono stati liberati, gli israeliti dovevano riservare un giorno intero all'adorazione di Dio, al culto da offrire a Dio,
con la conseguenza cessazione di ogni lavoro e di ogni attività. Ovviamente c'era anche l'aspetto pratico del riposo, riposo fisico, del relax, di fare qualcosa totalmente diverso dal solito. E sappiamo bene quali siano i vantaggi di questo aspetto pratico del sabato, o nel nostro caso la domenica. Ora, quando i primi cristiani riservarono un giorno della settimana alle loro riunioni, scelsero il primo giorno della settimana, quello che poi si chiamò Dies Dominica, giorno del Signore, da cui la parola italiana, ovviamente, domenica. La ragione di tale scelta è ovvia, è che in quel giorno della settimana Gesù è risuscitato. Quello fu dunque il giorno in cui fummo definitivamente liberati dal peccato e resi giusti davanti a Dio. È il giorno di riposo per eccellenza. Paolo, scrivendo ai cristiani della Chiesa di Roma, dice: «È stato dato a motivo delle nostre offese ed è risuscitato a motivo della nostra giustificazione». Ovviamente sta parlando di Gesù. Il sabato quindi appartiene, diciamo così, alla vecchia creazione. Noi apparteniamo alla nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, ci ricorda sempre Paolo, cioè fa parte della nuova umanità, spiritualmente rigenerata dall'opera, dal sacrificio di Gesù Cristo. E i cristiani onorano proprio Cristo tutti insieme, dedicandogli in modo particolare un giorno della settimana, cioè la domenica, che, ripetiamo, oltre che ad essere un giorno di riposo, è un giorno di festa, perché ricorda ciò che Gesù Cristo ha fatto per te e per me.

ti ricordo che sei sempre all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con le feste, periodi che Dio mette da parte perché il popolo di Israele si ricordi di particolari eventi, feste che però hanno un significato anche per la Chiesa, per i cristiani. Stiamo considerando insieme il sabato, per esempio, sabato che poi i cristiani hanno trasformato in domenica, perché? Per una ragione molto semplice, molto profonda, molto bella, una ragione gloriosa. Il primo giorno della settimana Gesù Cristo è resuscitato dai morti. Così facendo ha dimostrato l'assoluta vittoria sul peccato, sul male, su Satana, e ha assicurato la nostra liberazione, la nostra salvezza. Ecco perché per il cristiano la domenica è, o dovrebbe essere, una giornata speciale, particolare. Una giornata sì di riposo, ma anche di ricordo di un evento che ha cambiato le sorti dell'intera umanità. Ha cambiato le sorti dell'intera umanità, ma in un certo senso ha cambiato le sorti solo di coloro che hanno fatto propria questa salvezza, questa nuova relazione con Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo. Può darsi che per te che mi ascolti la domenica sia solo un'occasione per starsene a letto un pochino più del solito, per andare dal giornalaio a comprare il giornale e trascorrere un po' di tempo nella tua poltrona preferita e non fare nient'altro. Può darsi che a Dio non ci pensi nemmeno, a meno che non ti capiti di sentire le campane della chiesa. Ma anche in quel caso la messa o il culto è per qualcun altro, non certo per te. Sei veramente sicuro che le cose

po' diverse. Crediamo che la domenica, come ho cercato di dire in questo nostro incontro, sia un momento particolare, un momento di gioia e di ricordo, appunto. Un momento anche di ringraziamento. Un momento per mostrare la nostra gratitudine a colui che ha fatto qualcosa di straordinario, di unico e di irripetibile per noi. Vorremmo parlartene più a fondo e più a lungo, se ce lo permetti. Scrivici, se desideri intavolare un dialogo su questo e su altri argomenti che hanno a che fare con la nostra relazione con Dio. Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci annuncia che il tempo a nostra disposizione è terminato. Un ringraziamento molto sincero, grazie per avermi tenuto compagnia, per il tuo cortese ascolto, appuntamento alla prossima passeggiata. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio come sempre e ti rinnovo l'invito di scrivere. Un abbraccio.

0: Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti, e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Dimorerete in capanne durante 7 giorni affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne gli Israeliti quando li trassi fuori dal paese d'Egitto. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ecco, il passo che vi ho appena letto è tratto da uno dei primi libri della Bibbia, quello del Levitico, e per la precisione è tratto dal capitolo 23. Amici, questo è Contrappunti, benvenuti al nostro consueto appuntamento. Oggi qui a Contrappunti si parlerà della palma, se ne parlava anche nel passaggio che vi ho appena letto. La palma, quella pianta che tutti più o meno conosciamo, tipica di zone del sud, di zone calde. Ecco, della palma si parla più di una volta nella scrittura e oggi faremo appunto alcune considerazioni partendo proprio da questa pianta. Prima di cominciare però, come sempre, lasciamo spazio alla musica e oggi ho scelto per iniziare questa bella canzone che già stiamo ascoltando, una bella canzone di Carman che si intitola God Will Take Care of Me, tratta dall'album The Prince of Egypt. La traduzione del titolo nel frattempo è Dio si occuperà di me. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche la traduzione. Intanto buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati

E allora, come promesso, eccovi la traduzione del testo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Innanzitutto si intitolava God Will Take Care of Me, cioè Dio si occuperà di me. L'abbiamo ascoltata da Carman. Mosè l'ha sperimentato tempo fa nella lontana terra d'Egitto. Si disse ripetutamente: il mio Dio si occuperà di me. Il popolo di Dio, che lavorava faticosamente sotto il sole cocente, se lo ripeteva l'uno all'altro: il mio Dio si occuperà di me. Lo farà, mi libererà da queste catene, mi farà uscire dalla valle dell'ombra della morte. Lo farà, guarda e vedrai che il mio Dio si occuperà di me. Fu scritto dal dito di Dio a quei tempi, fu scolpito sulla pietra e nei cuori degli uomini: il mio Dio si occuperà di me. Lo puoi anche sentire in tutta la terra, puoi sentire la gente che lo grida, e io lo crederò con tutto il cuore fino al giorno della mia morte. Il mio Dio si occuperà di me. Ecco, belle parole, era anche una bella canzone, e il credente, il figlio di Dio, sicuramente può farle proprie. A chi si fosse messo in ascolto da poco, a chi fosse arrivato in ritardo, vi ricordo, questo è il programma Contrappunti, Mario Pieri in vostra compagnia adesso, e parleremo, come ho detto in apertura, della palma. Cominciamo adesso. E chi ci accompagna musicalmente parlando con questo sottofondo è Paolo Garganese, l'album è Strings of Life. Il primo giorno della festa prenderete del frutto di alberi da ornamento, rami di palma, rami di cespugli e salici di torrenti, e vi rallegrerete davanti all'Eterno. Celebrerete questa festa per 7 giorni ogni anno in onore del Signore. Ecco, questo è il brano che ho tornato a rileggervi, tratto dal libro del Levitico. La festa delle capanne, in cui si parla in questo testo, è una festa autunnale, una festa che si celebra ancora oggi in campagna in occasione del raccolto, e che è diventata per antonomasia la festa delle palme. Per 7 giorni gli ebrei abitano in capanne costruite nel giardino, chi ce l'ha, oppure sul balcone di casa. E la protagonista di questa festa è proprio la capanna, una costruzione che deve essere fatta secondo il libro del Levitico, di rami di palma, che porta in sé profondi significati religiosi e anche teologici. L'origine di queste capanne è da attribuire molto probabilmente al costume palestinese di costruire delle capanne di frasche nelle vigne, così che durante il periodo della vendemmia i viticoltori potessero dormire al riparo, per essere poi già sul posto al mattino seguente, oltre che anche per poter sorvegliare di notte le loro vigne. In questa usanza è dunque implicito il senso della protezione, e la palma ne è appunto il veicolo. Il libro del Levitico lega ancora questa festa al ricordo della liberazione dall'Egitto, quando gli israeliti si trovarono nel deserto, un popolo libero verso la terra promessa da Dio. Ecco, costruirono là delle capanne fatte di rami di palma, che evidentemente trovavano nelle oasi. Non erano semplici capanne, erano la protezione che Dio offriva al suo popolo. Questa protezione di Dio, offerta a ogni singolo elemento del popolo e a tutto il popolo in genere, viene rievocata di generazione in generazione, affinché nessuno si dimentichi che Dio è con lui e con il suo popolo per sempre. Più tardi poi la capanna assumerà il significato del Tempio di Gerusalemme. Nella tradizione ebraica la presenza del Tempio significa la presenza di Dio stesso in mezzo al popolo per decisione di Dio stesso. Il tetto delle capanne, fatto di rami di palma, contiene dunque un profondo simbolismo, e cioè la santificazione, cioè la messa da parte del popolo di Israele da parte di Dio, avvenuta attraverso la liberazione, e poi anche la protezione di Dio sul suo popolo durante tutta la storia della salvezza. E ancora la sua fedeltà, l'appartenenza reciproca di Dio e del popolo. Ecco, i rami di palma accompagnano spesso anche occasioni importanti, e ne vedremo alcune. Il re Salomone consacra il primo tempio appena costruito durante la festa delle capanne, e il popolo di Israele celebra la festa delle capanne
al suo ritorno dall'esilio babilonese, subito prima della riedificazione del Tempio e dopo la riedificazione delle mura di Gerusalemme, in occasione della lettura pubblica della Torah, della legge divina. Nel libro di Neemia, al capitolo 8, è scritto: «I capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge, e trovarono scritto che gli israeliti dovevano abitare in capanne durante la festa, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte e portate rami d'ulivo, di mirto, di palma e di alberi ombrosi per farne delle capanne, come sta scritto». Ecco, evidentemente il tempo del deserto, del nomadismo, è terminato, e poiché gli israeliti possono disporre di altre varietà della flora mediterranea, non solo di palme. Questo non impedisce alla palma comunque di rimanere il vegetale prediletto per la lettura teologica e religiosa della storia della salvezza. Il profeta Zaccaria trasferisce la festa delle capanne addirittura nel tempo messianico, in cui tutti i popoli saliranno al Tempio di Gerusalemme per adorare il Dio di Israele in occasione di questa festività. La palma assume allora il significato di pianta del tempo messianico e proclamerà la regalità di Dio. Una pausa adesso, questo è Antonio Morra, il brano si intitola Tempi messianici.

0: Controappunti.
1: Stiamo parlando della palma. Ecco, le capanne di cui si parla molte volte nella scrittura erano fatte appunto di rami di palma. In un libro, non è un libro contenuto nella Bibbia, ma un testo che risale alla pietà popolare ebraica del tempo di Gesù, si dice: perciò nelle tavole del cielo è stato scritto perché sia legge per Israele che celebrassero la festa delle capanne per 7 giorni nel mese in cui Abramo ricevette al cospetto del Signore la legge eterna per tutto il tempo fino al giorno dell'avvento. E Abramo prese rami di palma e frutti di alberi belli e ogni giorno girava attorno all'altare con i rami 7 volte al giorno e all'alba lodava e confidava con gioia ogni cosa al suo Signore. Ecco, è ovvio che ci troviamo qui di fronte a un rituale dei sacerdoti al Tempio, e questo non toglie il fatto che venga sottolineato il significato della gioia, della riconoscenza per la liberazione e anche per la fiducia che si può riporre nel Signore e della speranza messianica. In un Targum, una interpretazione della Torah di cui facevano uso i farisei per spiegare al popolo la legge divina, si scrive a proposito del passo narrato nel libro del Levitico che vi ho letto prima: per 7 giorni abiterete nelle capanne, tutti gli indigeni di Israele abiteranno nelle capanne affinché le vostre generazioni sappiano che ho fatto abitare gli israeliti nella nuvola della gloria della mia presenza, sotto l'immagine delle capanne al tempo in cui li ho fatti uscire e li ho liberati dal paese d'Egitto. Ecco che abitare allora nelle capanne significava rivivere la storia dei padri, rivivere quello che i padri avevano vissuto. La Mishnah, il trattato che contiene le disposizioni cultuali e l'interpretazione della Torah fatte dai maestri di Israele dal tempo del secondo tempio fino al Medioevo, nella parte dedicata alla festa delle capanne, si parla dei rami di palma come elemento essenziale di questa celebrazione. Il tulav, il mazzo di rami che originariamente era di palma, durante la celebrazione della festa veniva scosso sull'altare del tempio al suono dello shofar, il corno di ariete, ripetendo le parole del Salmo 118: o Eterno, salvaci. Il rituale era poi accompagnato da gesti che richiedevano l'invio della pioggia per la fertilità dei campi. C'era anche l'usanza di andare a prendere dell'acqua alla sorgente di Siloe per portarla al tempio, una sorta di preghiera per la donazione tempestiva della pioggia durante la stagione secca, che si trova ancora nel rituale giornaliero di preghiera della sinagoga. Il rituale dell'acqua, che prevedeva l'uso dei rami di palma e quello di 2 calici, uno per il vino e l'altro per l'acqua, faceva da tramite fra la festa del Yom Kippur, il giorno dell'espiazione dei peccati, caratterizzata dal suono del corno, e la festa delle capanne. L'acqua, ecco, nella Bibbia è sempre stata simbolo di giustizia divina e viene inserita nell'attesa messianica anche nel rituale di preghiera della sinagoga. E molti stendevano i loro mantelli sulla via e altri dei rami che avevano tagliato nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che erano indietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, questo è un passo tratto dai Vangeli, dai Vangeli di Marco, Matteo e Giovanni. Si parla dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ma qui di nuovo ci fermiamo un attimo, un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Fausta Lovato. Il brano si intitola Osanna.

Era Fausta Lovato, Osanna, il brano che abbiamo appena sentito. È evidente che gli evangelisti hanno letto Gesù, la sua regalità, questa entrata in Gerusalemme, nella cornice della festa delle capanne, oltre che in quella della Pasqua. Nei racconti evangelici, e in Giovanni in particolare, che peraltro è più tardivo, si riconoscono tutti i temi teologici sottolineati dalla festa delle capanne e dal giorno del Yom Kippur: la regalità di Dio, la sua presenza in mezzo al popolo, l'acqua di vita eterna, l'espiazione dei peccati. Il Tempio poi assume una dimensione importante. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, versetto 61, è scritto infatti: io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Così anche in Giovanni, al capitolo 2. Marco poi collega il giubilo, la festa dei credenti, con i rami di palma e l'osanna alla purificazione del Tempio, e così anche Matteo e Luca. E naturalmente tutto nell'ottica messianica, in cui la palma torna a farla da padrone, possiamo dire, fra le piante. Come nella più fedele tradizione ebraica, la palma assume anche nella prima comunione dei discepoli del risorto il significato della regalità di Dio e il valore simbolico della vita, dell'immortalità e della vittoria. Come per gli israeliti del deserto, zona di aridità, zona di morte, anche per i cristiani la palma allora diventa il simbolo del ritorno alla vita, della continua presenza di Dio in mezzo ai suoi, della sua fedeltà e della sua vittoria sul mondo. Cultura ebraica anche, ma non solo, oggi qui a Contrappunti, almeno così spero. Siamo ormai arrivati al termine del programma, c'è ancora spazio per un altro brano musicale, un'altra canzone. E Jesus Hail the Lamb è Margaret Baker.

Non posso non darvi le parole di questa canzone prima della chiusura. Dice infatti: salute a te, Gesù l'agnello, la tua unica corona fu la corona di spine, il tuo trono fu una croce amara, le tue vesti furono ferite, inflitte per conto di tutti. Degno è l'agnello che gustò una morte tanto crudele e le cui mani trafitte dai chiodi crearono la terra. Quanta misericordia è stata elargita su gente così stolta. Santo è l'agnello, tu moristi per me, ti arrendesti completamente alla croce e fosti il perfetto sacrificio dell'amore. Salute a te, Gesù, il Re. Sei stato riconciliato con i peccatori e ora io vivo riscattato dal tuo sangue, o mio Salvatore, Dio.

0: Bene, io chiudo qui il programma Contrappunti di oggi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento, come sempre, per quanto riguarda questo programma, al prossimo numero. Però, come sempre, mi raccomando anche di non allontanarvi dalla nostra frequenza, perché seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: Un pastore e delle capre, questi sono i protagonisti della favola di oggi. Ascoltiamola subito, poi vedremo insieme quale insegnamento potremo trarne.
5: Il capraio e le capre selvatiche. Un capraio, dopo aver condotto le sue capre al pascolo, si accorse che queste s'erano mescolate con alcune capre selvatiche e, sopraggiunta la sera, pensò di sospingerle tutte quante nella sua grotta. Ma il giorno seguente, a causa di un violento temporale, non potendo condurre le capre alla solita pastura, le tenne nel chiuso. Alle sue dava da mangiare solo quel tanto per cui non soffrissero la fame. A quelle selvatiche invece distribuiva una razione più abbondante, con lo scopo di far proprie anche quelle. Quando cessò il cattivo tempo ed egli le riportò tutte al pascolo, le capre selvatiche presero la strada dei monti e cominciarono a fuggire. Il pastore allora prese a redarguirle per la loro ingratitudine e voleva sapere perché mai lo abbandonassero, dopo aver ricevuto da lui un trattamento migliore delle altre. Ma quelle si voltarono e gli risposero: «È proprio questo fatto che ci ha messo in guardia. Se noi che ci siamo unite ieri al tuo gregge abbiamo ricevuto da te un trattamento privilegiato, nel caso che in avvenire altre si comportassero come noi, verranno certamente da te preferite». Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che non dobbiamo dare credito a quelle persone con cui stringiamo un rapporto di amicizia e che ci privilegiano a danno dei loro vecchi amici, perché costoro si comporteranno così anche con noi quando ne incontreranno altri nuovi.
0: Esopo era senza dubbio un profondo conoscitore dell'animo umano. Gli anni trascorsi nella schiavitù gli avevano insegnato molte cose e chissà, forse lui stesso aveva provato l'amarezza di vedersi mettere da parte, non so, da un amico che aveva creduto casomai sincero. È molto facile che l'uomo si lasci attrarre dalle novità. Raramente di una persona si vedono subito i difetti, in genere emergono prima i lati positivi, per cui il nuovo amico ecco, può apparire più desiderabile di quello di cui si conosce tutto. Le capre, di cui parlava Esopo, furono abbastanza sagge da capire che il capraio, che cercava di attirarle nel suo gregge, non sarebbe stato poi un buon padrone. Gli uomini, purtroppo, non sempre sono così perspicaci come queste capre. Il capraio della favola è stranamente simile a certe persone contro cui l'apostolo Pietro mette in guardia e delle quali dice: nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Oggi si predicano molte religioni. Le nuove sette che promettono libertà, amore, benessere, felicità si moltiplicano e molti si lasciano sedurre da queste sette. Gesù aveva detto a questo proposito, parlando con i suoi discepoli: il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Su chi avrà seguito, ecco, questi mercenari, un giorno cadrà il giudizio di Dio ed essi non avranno chi potrà liberarli. Gesù invece, amici, è il buon pastore, colui che ha dato la sua vita per le pecore. Egli le conosce, le nutre, le chiama per nome. È venuto per dare loro una vita abbondante. Non le abbandonerà e non le deluderà nei momenti difficili. Gesù ha detto: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ecco, le capre di cui parlava Esopo seppero distinguere attraverso l'operato del capraio la sua vera natura. La Bibbia ancora una volta ci dice che i falsi dottori o falsi profeti o mercenari, che dir si voglia, si riconoscono dalle loro opere. Ecco, allora leggi la parola di Dio per poter distinguere al di là delle belle parole e delle apparenze quella che è la verità, per non correre poi il rischio di seguire un mercenario che un giorno, prima o poi, ti deluderà.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, il vostro programma con il quale noi rispondiamo alle domande pervenutici da voi, cari amici ascoltatori, sulle Sacre Scritture. Vi ringraziamo per averci scritto e per queste domande ed invitiamo chi mai ancora ci ha scritto a darsi allo studio delle Sacre Scritture e quando trovate qualche cosa che non capite annotatevelo da una parte, poi alla fine del mese mettete tutte le vostre domande in una busta, mandatecele e noi faremo il nostro meglio per risponderle e usarle poi qui su questa rubrica. Quest'oggi cominciamo con una domanda propostaci dal Nuovo Testamento, dal Libro degli Atti, capitolo 18, il versetto 16, dove leggiamo che Paolo aveva fatto un voto. Vorrei sapere, si domanda, in che cosa consiste fare un voto, soprattutto però se è lecito farlo, e cosa eventualmente accade se lo si tradisce. Questa è una buona domanda, un po' complessa, ma buona. Sono certo che tanti di voi che avete letto il Libro degli Atti siete rimasti come questo ascoltatore perplessi da questo passaggio. Dobbiamo subito dire che il voto a cui qui ci si riferisce non è parte dell'insegnamento cristiano, ma fa parte degli insegnamenti concernenti la religione ebraica da cui Paolo si era convertito al cristianesimo. Troviamo questa pratica descritta nel libro dei Numeri al capitolo 6. Si tratta del voto del Nazireato. Per mezzo di esso gli ebrei esprimevano la loro riconoscenza a Dio consacrandosi per un certo periodo di tempo in un modo speciale al Signore. In quel periodo si astenevano da bevande alcoliche, dai frutti della vigna, non si faranno radere il capo. Alla fine del periodo del voto si radeva invece il capo, poi si recheranno al tempio dove pagheranno un certo ammontare con denaro o offerte che variavano secondo il voto fatto. Il voto veniva fatto secondo quanto il Salmo 116:14 ci dice, cioè io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Chi mancava di non poterlo portare a termine era ammonito da Deuteronomio 23:21-23 che dice che l'Eterno ne ridomanderebbe certamente conto e sarebbe ritenuto colpevole. Questo tipo di voto non era praticato né lo è ora dalla Chiesa cristiana evangelica. Il voto che con così tanta frequenza veniva praticato dai seguaci della Chiesa romana cattolica era invece una promessa. Era un patto che si faceva a Dio, si chiedeva a Dio di elargire un favore o grazia e se la grazia era ricevuta, allora si dava alla Chiesa ciò che si era promesso con voto. Nella città di Livorno, ai miei tempi, c'era un santuario in cui una chiesa, le cui pareti erano tappezzate di cuori votivi in oro e argento, da catenine e oggetti d'oro, dati da persone appunto che avevano fatto un voto. Questo tipo di voto non onora Dio, anzi lo insulta, perché noi si prova con la bustarella di estorgere da lui una grazia e un favore. Amici, Dio non lo si compra con promesse di regali. Fare questo non è buono. Quello che Dio vuole è di consacrarsi interamente a Lui dopo che lo abbiamo ricevuto quale Signore e Salvatore e ci siamo dedicati a fare la Sua volontà. L'Apostolo Paolo, che aveva constatatamente esortato i suoi ascoltatori a lasciare le cose vecchie e i precetti della legge, qui, essendo lui pure umano, sbaglia, ritorna a praticare i riti giudaici e questo gli costerà assai, perché quando tornerà a Gerusalemme per compiere il suo voto
tornò nel Tempio e pagò caramente per questo suo errore. Infatti sarà arrestato, malmenato ed è solo salvato dal tempestivo intervento dei Romani. Resterà però prigioniero per il resto della sua vita e morirà sotto la scude di Nerone. Passiamo ora al Vangelo di Luca 9:27. Il versetto ci dice: alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. E si domanda: chi sono costoro? Per rispondere a questa domanda correttamente bisogna capire a cosa Gesù si riferiva quando parla del regno. Ovviamente non parlava, come tanti subito assumono, del suo secondo ritorno, perché esso non è ancora venuto e nessuno dei suoi discepoli è vivo. Se però intendeva parlare della instaurazione del regno che avvenne con la sua morte espiatoria e la sua gloriosa risurrezione, allora sappiamo che queste persone erano vive e chi erano. Quello che è per me molto interessante in questo versetto è la parola gustare, detta in riferenza alla morte. Dal punto di vista umano si teme la morte, non si considera una cosa da gustare ma da soffrire, ma dal punto di vista divino è considerata invece una cosa gioiosa e gustevole, perché è vista come l'inizio di una vita eterna, perfetta e ineffabile. E esaminiamo ancora Luca 10, versetti 25 e 37. Qui si passa a un prossimo fatto che Gesù definisce come chi sia il nostro prossimo, e si domanda: chi è colui che gli ha usato misericordia? Cosa significa? Forse che noi non dobbiamo amare così tanto colui che non ci usa misericordia, ma amare soltanto quelli che ci hanno fatto del bene? Stiamo parlando della parabola del buon samaritano. Le parabole sono sempre date come spiegazioni di qualche cosa che non è chiaro. In questo caso gli scribi volevano sapere chi fosse il nostro prossimo. Questo che è qui davanti a Gesù cerca di argomentare il punto. Gli ebrei erano molto pignoli sulla legge. Gesù vuol far capire loro che non solo dovevano amare colui che era vicino di casa, colui che era concittadino, colui che era della stessa religione, ma addirittura anche i samaritani, che erano i loro nemici con cui neppure parlavano. La risposta quindi è che in Gesù tutti devono ricevere il nostro amore. Noi amiamo tutti come noi stessi. Tutti gli uomini ci sono presentati qui come fratelli, come persone da amare e soccorrere, a prescindere dalla differenza di razza, dalla differenza di religione, di partito, di colore o di lingua, in cui noi come uomini possiamo dividerli. Passiamo ora al libro del Deuteronomio nel Vecchio Testamento e leggiamo questa domanda al 28° capitolo, 12° versetto. L'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro e il cielo per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire tutta l'opera delle tue mani, e tu prospererai e presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Quest'ultima frase, e tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, è una profezia dell'Eterno oppure è un comandamento? Io credo che qui possiamo vedere ambedue, e la profezia si è avverata, perché tutti sanno che gli ebrei fin dai tempi antichi hanno avuto il controllo delle banche e dei prestiti monetari. Però qui in questo versetto non necessariamente parla di dare in prestito denaro. Questo vuol dire che Israele sarà così benedetto da aver di superfluo al punto di dare in prestito, e starà così bene da non avere necessità da nessuno.
Un'ultima domanda ci viene rivolta di nuovo dal Vangelo. Troviamo che Gesù dice: io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. L'ascoltatore domanda: cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù ha altri credenti in qualche altro pianeta? L'altro ovile vuol dire forse un'altra terra, un altro pianeta? No, no, assolutamente. Quando Gesù parlava dell'ovile si riferiva alla città di Israele, ai giudei, e qui stava profetizzando anche la conversione dei gentili, di coloro che non erano ebrei, e cioè le nazioni di cultura occidentale.

Leggete la Bibbia e quando avete qualche domanda scrivetecela, noi la useremo molto volentieri qui sul quesito biblico. Chi vi parla è Eros Bacoccina, che vi invita ad ascoltarci di nuovo alla stessa ora e qui su questa stessa stazione. Che Dio benedica voi, la vostra casa e la vostra famiglia.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dove era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono, e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato ai giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Or i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse: «No, non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui

0: Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non t'ho io visto nell'orto con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici tu questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Or Barabba era un ladrone.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: più dirige i miei affari.
1: Ottava puntata.
2: Robert Turno inizia la sua carriera come apprendista fonditore e a poco diventa un industriale, famoso nei 5 continenti per le sue enormi macchine livellatrici, dette anche scassamontagne. Egli però dichiara apertamente che tutto il merito del suo successo è del Signore, con il quale gli ha fatto un contratto all'inizio della sua carriera e che considera suo socio. Robert non tiene per sé la sua ricchezza, ma è arrivato a dare all'opera del Signore il 90% dei suoi guadagni. Oltre a ciò, egli partecipa personalmente all'evangelizzazione, sia nelle proprie officine che altrove. Infatti, al sabato e alla domenica viaggia a proprie spese per dare la sua testimonianza di cristiano. Eccovi l'ottava puntata della sua storia, tratta dal libro «Dio dirige i miei affari». In un'intervista radiofonica, Robert Le Tourneau ha esposto in modo convincente come Dio ha fatto prosperare i suoi affari da che lo ha preso come socio e quale proporzione considerevole della sua ricchezza egli può dare agli altri e per l'opera di Dio. Ecco il testo dell'intervista che è stato trasmesso il 27 settembre 1940. Il giornalista chiede: «Cos'è successo dopo che ha rimesso a Dio la direzione dei suoi affari?» «Dal momento in cui mi associai con Dio, il mio lavoro prosperò. Un anno dopo raggiunsi un giro d'affari di $100,000 e nel giro di 19 anni arrivai a più di $7 milioni. Qual è la parte che rende a Dio di tali cifre? Do al Signore il 90% degli utili.» «Allora lei tiene per sé ben poco.» «Sì, io ho la convinzione che non sia stato il mio cervello a riuscire a guadagnare questo denaro, ma che Dio mi abbia permesso di guadagnarlo, così io non faccio che restituirgli quello che gli appartiene. Il mio motto è: non si tratta di sapere quanto denaro do a Dio, ma quanto denaro di Dio tengo per me.» «Come impiega la parte del Signore?» «Ho fondato un'opera che finanzia diverse missioni all'estero e che impiega 12 evangelisti che viaggiano in tutto il paese. Distribuiamo 1,5 milioni di opuscoli al mese. Abbiamo un settimanale intitolato Ora, che inviamo gratuitamente a 80,000 persone. E ora questa cifra è passata a 175,000. Ma questa è veramente un'opera di fede, e in conclusione io non trovo niente di più appropriato che citare un passo del più grande discorso che sia mai stato pronunciato: che la vostra luce brilli davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.» L'intervista termina qui. Nel 1936 due studenti di un istituto biblico, avendo sentito parlare di Le Tourneau, vennero a fare la sua conoscenza. Arrivando a Peoria trovarono suo fratello che disse: «Io sono Bill, se volete vedere Bob venite con me, lo troveremo probabilmente nelle officine.» Ed ecco il racconto di uno dei giovani. Seguiamo Bill in un calore di fornace in una fontana di fiamme blu accecanti. 6 uomini con le maschere sono curvi su un pezzo di acciaio per saldare una lama di livellatrice che esce dal fuoco. A sinistra ci sono i forni, a destra un cannello automatico sibila tagliando simultaneamente delle sbarre e dei cilindri, mentre si scarica dell'acciaio. Lontano non si scorge che una foresta di gru. «Ecco Robert», grida la nostra guida. Vediamo apparire un uomo grande e forte che agita le braccia dando istruzioni ad un gruppo di operai. Non si accorge di noi. Sta per provare una nuova macchina. Terminata la prova, possiamo avvicinarci a lui che ci guida attraverso l'immensa officina dove gli uomini, appollaiati sui livellatori capovolti, agitano le piccole fiamme blu dei loro cannelli. Infine, giù in fondo, notiamo una grande insegna con queste parole: «Crociata per Cristo». E sotto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato». La vista di un'insegna simile è stato un colpo. È davvero straordinario vedere in un'officina un'iscrizione come quella. Ci troviamo davanti a un uomo che Dio si compiace di onorare, che lo ha messo al primo posto nella sua vita e nei suoi affari. Egli agisce così non a motivo del vantaggio materiale che potrebbe ritrarne, ma perché con tutto il suo cuore ama il Signore e lo considera degno di tutta la sua adorazione e della sua perfetta fiducia. Le Tourneau ci dice: La predicazione dell'Evangelo nell'officina non è un mezzo impiegato per guadagnare il favore dell'Onnipotente o per aumentare il rendimento dei miei profitti. No, essa ha il solo scopo di onorare Dio e di far conoscere Gesù Cristo agli uomini. I successi finanziari che abbiamo visto risultare da questo principio non sono che secondari. Quando io assumo un operaio, raramente gli chiedo se è cristiano. Se è capace di fare il lavoro richiesto o di imparare a farlo, è accettato. Abbiamo constatato che la migliore età per essere assunti nella nostra ditta è 24 anni. Prima di tutto perché i nostri metodi di lavoro sono diversi da quelli degli altri e bisogna impararli. Inoltre, un uomo guadagnato a Cristo nella sua gioventù ha poi una vita intera davanti a sé per servirlo. Si ode un fischio. «Vengano», ci dice Leturno, «c'è la riunione». Egli va avanti e chiama tutti. Ci si siede sulle macchine e sulle casse. Un quartetto di operai canta diversi inni e poi l'evangelista dà un messaggio chiaro e semplice, seguito da un appello preciso. A quelli che rispondono viene spiegata più a fondo la via della salvezza. Dopo una breve preghiera e un canto, gli uomini si sparpagliano in tutte le direzioni per riprendere il lavoro. Il 19 agosto 1940 la famiglia Leturno attraversò una prova terribile. Il figlio maggiore, Donald, perse la vita insieme ad un compagno in un incidente aereo durante un viaggio d'affari. I genitori avevano messo tutte le loro speranze in Donald, che sembrava qualificato per succedere un giorno al padre sia nella predicazione dell'Evangelo sia nel campo industriale. Malgrado il suo immenso dolore, Robert, attingendo alla sorgente della vera consolazione, cioè Dio, fu capace 6 giorni dopo la disgrazia di parlare a qualche migliaio di persone ad un convegno. La giovane vedova, Donald era sposato da appena 3 mesi, rispose con queste parole a tutti quelli che le scrissero: «Il Signore ci ha tutti meravigliosamente sostenuti con la sua presenza costante e con la certezza che un giorno saremo simili a Lui perché lo vedremo faccia a faccia. Mio suocero, Robert, si compiace di dire di essere sfuggito 4 volte alla bancarotta. A quella morale quando si convertì, a quella spirituale quando dedicò interamente la sua vita a Dio, a quella finanziaria quando diede al Signore le primizie dei suoi buoni affari, a quella fisica quando il Signore gli rese la salute dopo un grave incidente in cui rischiò la vita. Robert dice spesso: «Io sono qui oggi come un testimone vivente della realtà che il Signore Gesù Cristo intercede per noi alla destra di Dio e può provvedere a tutto ciò che ci è necessario per lo spirito, per l'anima e per il corpo».

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, l'ultimo studio che ormai un mese fa abbiamo visto la resurrezione, il giorno di Pasqua, che Maria è la prima persona di ricevere questa grande notizia che Gesù è risuscitato dalla morte. E questa mattina ripartiremo in versetto 19. Allora Maria ha scoperto che Gesù era risuscitato la domenica mattina, il primo giorno della settimana, e in versetto 19 ci troviamo la domenica sera. Ora, la sera di quel stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrati per paura dei giudei, Gesù viene, si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Allora, questo è molto importante e molto significativa, questo saluto, che era un saluto normale fra il popolo ebraico, shalom. Shalom.